0: cosa ti sei perso in
1: Tutto bloccato.
2: C'è Bruno!
3: Incredibile! È là!
2: Il Duca Conte, benvenuti, si è palesato tra noi mortali. E allora, signori, adesso è il momento di mettere qui a Tutto Bloccato tutte le nostre preghiere. Come sapete fare? No! Non fate come gli altri, quando quelli che vincono il carburante. No, mi raccomando, vi prego, non mettetemi le guardie.
4: Grande Bruno! Sei il numero uno! Sei riuscito a tirare su il programma migliore del mondo! Dai, e tu soldi in più però, eh!
2: Ecco, bravo!
4: Falli di davanti, sti c***o dei Marchetti! Sti c***o dei treni!
5: Bruno!
6: Ave Bruno! Morituri in te saluta!
4: Bruno, visto che stai lì e sicuramente sentirai sto messaggio, fai durare sto programma di più, perché io a lavorare al pomeriggio mi annoio, tre ore so poche!
2: Adesso...
3: Parlattiamo,
2: andrebbero rivisti dei parametri, chiamiamoli così. Altro che bollettone.
7: Già me lo immagino, il Granduca Eccellenza, benvenuti dall'alto del suo balconcino, pronunciare io so io e voi non siete un c***o.
2: Più o meno.
8: Ah, ho capito sto fascio di luce che arriva verso la bufalotta. È la luce del Duca Conte.
2: Esatto.
8: A posto. Duca Conte.
9: Signor Bruno, anche per lei baci per lati.
1: Tutto bloccato. Dal lunedì al venerdì. Dalle 16 alle 19. Solo su Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
10: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Vacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Vacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: Oh oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh oh oh oh oh, quando siamo soli sei magnifica.
1: The Morning Show, live
2: dalle 7 alle 10.
1: Canale 91 del Digitale.

0: Wait for me, I'll be back.
1: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Vacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Vacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: cabina del Morning Show. Radio
1: Global. È caduta, si è rotta 7 costole da una parte e 4 dall'altra.
2: No,
1: che il furbacchione del medico di base. Vabbè, mia madre gli serviva un certificato. Il furbacchione del medico di base gli ha chiesto di venire lì in presenza. Mia madre giustamente gli ha detto: scusami, ma io non riesco a muovermi, sto allettata, come faccio?
3: Sono a pezzi.
1: E non gliel'ha fatto alla fine.
2: No, dai,
3: come non gliel'ha fatto?
1: No, sono dovuto andare io a litigarci. E mi ha detto: per questa volta te lo faccio. Ma capito, come se mi ha fatto il favore.
2: Ma dai.
3: Scusa, ma che giustificazione ti ha dato? Che cosa dovevate fare? Cioè, in alternativa ad andare lì che non si poteva fare?
1: Lui doveva vedere mia madre, se no non lo poteva fare. Mi ha detto: io non posso erogare questo certificato se non vedo tua madre.
2: Allora tu avresti dovuto fare una cosa, guarda, ti dico una cosa, Mimmo, avresti dovuto spezzare io tu costolo e dici: dai, adesso andiamo a vedere mia madre, dai, forza. The Morning
0: Show. Tutte le mattine dalle 6 alle 10 su Radio Globo.

sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

Questa è la radio che suona. Only the hits. Radio Globo.

0: Radio Globo.
1: Ciao a tutti, sono Massimo Vari. Anche questa mattina nel Morning Show abbiamo fatto chiarezza con questa nuova rubrica che abbiamo inaugurato insieme al ministro Antonio Tajani. Tajani spiega cose.
2: Reload. Tajani, vai.
3: La questione della giostra che sfiora il palazzo a Reggio Calabria. Sì. Innanzitutto occorre fare un distinguo di base. Sì. È la giostra che sfiora il palazzo o il palazzo che sfiora la giostra?
4: Giusto.
3: Perché è facile dire quella giostra non doveva essere messa lì. Magari è il palazzo a essere stato messo nel posto sbagliato. Magari è stato costruito senza titolo edilizio ed ecco che il giostraio ha tutto il diritto di restare lì. Oppure facciamo l'ipotesi che il palazzo sia stato costruito in presenza di titolo edilizio ma con materiali scadenti, prima o poi crollerebbe. Quindi se anche ipotizzassimo un possibile schianto della giostra contro la parete dell'edificio, crollerebbe comunque, ma magari prima. E così il costruttore avrebbe una scusa per il crollo ed anche pratiche burocratiche più semplici per la demolizione. Quindi troppo facile prendersela col sindaco. Io prendo le distanze. E non perché sia evidente che non le ha prese né il sindaco né il giostraio, visto che le gambe di chi sale sulla giostra arrivano a pochi centimetri dal palazzo. Ma piuttosto, perché bisogna prima definire con certezza, c'era prima il palazzo o prima la giostra?
4: No, il palazzo.
3: Che è un po' come il paradosso dell'uovo e del pavone, che se non ricordo male diceva meglio un uovo oggi che un crotalo domani.
4: No.
3: Mi sembra tutto molto chiaro.
4: Ma no, era la gallina.
0: The Morning Show, tutte le mattine dalle 6 alle 10 su Radio Globo.
5: Wait for me, I'll be back.
6: Back to you, back to W. È il momento di rimetterti al centro. Dal 1996, gli Sport and Fitness Club W sono il punto di riferimento per chi cerca salute, energia e professionalità al prezzo giusto. Vieni a trovarci e scopri la super promozione di questo mese. Con W riparti alla grande. Info e indirizzi su w.com.

0: più colorata, più figa, più energica.
1: Semplicemente
0: più bella. Robot TV.
1: Sul canale 91 del digitale terrestre.
2: Robot TV.

0: Marco, cosa ti sei perso in?
1: Tutto bloccato.
2: No, dai, no, è favoloso. Io se potessi permettermela, anzi permettermele, perché non la farei mai soffrire. Ovvio, se vi fate la capra nana, dovete essere in grado di crescere e sostenere una capra nana,
3: Ma quale capra nana? Ah, tra l'altro dice il servizio che abbiamo sentito, tra l'altro la voce della, non so, la giornalista o quella che ha fatto il servizio.
2: Sì, il messaggero.
3: Pure, ci avrà avuto, non lo so, deve fare la cresima stanno. Tali.
4: Perché il nuovo collo è la capra nana.
2: Sì, perché quando c'è la capra nana è come quando hai un cane cucciolo, no? Parli così, tu hai visto con i cani come si parla?
3: Sì,
2: amore,
3: sì.
2: Amore, cucciolino.
3: Ma guarda, non riprendiamo, ti prego, questo capitolo.
2: Uno cambia voce.
3: Oh, signore.
2: Che succede?
3: Globo WhatsApp 393 777 7172.
5: Ciao ragazzi, posso dedicare una canzone alla mia cagnolina Titina che sta qui vicino a me?
3: Vabbè, ma allora oggi ce l'avete con me proprio.

0: Ciao ragazzi, posso dedicare una canzone alla mia cagnolina Titina che sta qui vicino a me?
1: E che canzone dovremmo mettere adesso a Titina? Ma poi Titina che è slava davvero? Titina cosa? La cagna comunista già.
2: Tutto bloccato.
3: Dal lunedì al venerdì,
2: dalle 16 alle 19,
3: solo su
4: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
5: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: streaming TAB e sul canale 91 del digitale terrestre
1: Globo TV.
2: E siamo arrivati al 17. Buongiorno signori, è giovedì. Io sono Federica Della Valle e adesso ci godiamo un'ora di Morning Show Replay su Radio Globo.
1: Stai ascoltando Morning Show Replay on Radio Globo.
2: Un'ora insieme come al solito per ripassare la puntata di ieri del Morning Show di Radio Globo. Questo è il menù, signori, andate a leggerlo per ordinare anche voi un buon caffè per questa colazione che faremo insieme qua sulla radio che suona solo le migliori.
1: Questo è Morning Show Replay, Morning Show Replay on Radio Globo.

0: Morning Show, replay on Radio Globo.
1: Si parla ancora dello sciopero dei medici di base e soprattutto con gli aneddoti dei nostri ascoltatori. Questa è Radio Globo.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.
2: Lo sciopero dei medici di base no?
3: Sì,
2: continua.
3: L'abbiamo detto ieri, 2 giorni, quindi 15 settembre e 16. Ancora oggi, diciamo così, l'erogazione dei servizi sarà a singhiozzo. Alcuni ovviamente ci sono, come durante tutti gli scioperi, delle fasce di garanzia per però donne incinte, utenze fragili, persone che hanno magari in corso cure oncologiche. Allora lì c'è una fascia appunto di garanzia, per il resto dobbiamo aspettare che scrocino le braccia.
2: Beh, speriamo, eh. Tra l'altro ieri dicevamo anche di questi medici di base che vanno a casa a fare le visite, vanno a casa a fare le visite. Noi non ne vediamo uno dal 79, ragazzi. Almeno io a casa mia dal 79.
4: Io dall'84.
2: Dall'84 addirittura? Beh, no, è cambiata un po' la situazione, che però comunque sia, questo non vuol dire che non siano oberati, cioè comunque hanno il loro da fare, perché quanti ce l'hanno poi?
4: Migliaia di pazienti.
2: Forse anche troppi, no? Forse anche troppi.
5: 1.500, 1.800, siamo su quella dimensione.
2: Sì,
5: là.
2: I numeri più o meno sono questi, credo, e naturalmente quando vai da loro che cosa ti dicono? Devi andare al pronto soccorso.
4: Subito.
2: E quindi che cosa succede? Che poi si congestiona anche il pronto soccorso. Olè!
4: Quindi è tutta colpa dei medici di base.
2: Vabbè, no, loro sono, diciamo, i primi della fila, no? Però poi c'è tutto un effetto domino che si crea. Comunque, se c'è qualcuno che c'ha il medico di base che va a fare la visita a domicilio, ci faccia sapere, perché vorremmo conoscerlo.
4: A Roma, però, vogliamo sapere.
2: A Roma.
3: Non a Montelibretti.
2: No. Montelibretti non vale.
3: No.
2: Beh, dai, su. Vai, Mimmo.
6: No, ragazzi, ti stavo raccontando che niente, mia madre è caduta, si è rotta 7 costole da una parte e 4 dall'altra.
4: No, che cavolo.
6: Il furbacchione del medico di base. Vabbè, a mia madre gli serviva un certificato. Il furbacchione del medico di base gli ha chiesto di venire lì in presenza. Mia madre giustamente gli ha detto: scusami, ma io non riesco a muovermi, sto allettata,
4: certo.
6: Come faccio?
4: Sono a pezzi.
6: E non gliel'ha fatto alla fine.
2: No, dai,
4: alla come non gliel'ha fatto?
6: No, sono dovuto andare io a litigarci. E mi ha detto: per questa volta te lo faccio, capito? Come se mi ha fatto il favore.
2: Ma dai.
4: Scusa, ma che giustificazione ti ha dato? Che cosa dovevate fare? Cioè, in alternativa ad andare lì, che non si poteva fare?
6: Lui doveva vedere mia madre, se no non lo poteva fare. Mi ha detto: io non posso erogare questo certificato se non vedo tua madre.
2: Allora, tu avresti dovuto fare una cosa, guarda, ti dico una cosa, Mimmo, avresti dovuto spezzargli 2 costole e dici: dai, adesso andiamo a vedere mia madre, dai, forza.
6: sarebbe stato più che giusto.
2: No, vabbè, insomma, ci sono quelli
6: guarda,
2: che sono molto fiscali e quindi devono vedere, che poi tra l'altro potrebbe anche essere giusto, però se io sono se io sono impossibilitato, allora devi venire tu, mi sembra il minimo.
6: Naturalmente,
2: no?
6: Non sulla parola, cioè io ho portato il referto dell'ospedale,
3: ecco.
6: Tutto, non sulla parola, ci mancherebbe.
2: E anche con i documenti.
6: Quindi,
3: però esiste, l'abbiamo detto, no? Una dicitura che il medico può adottare per scaricarsi dalla responsabilità e dire: il malato si dichiara e di seguito poi, no, si dichiara in queste condizioni perché non ha preso visione. Però
4: evidentemente
3: insomma,
4: non lo sapeva neanche il medico.
6: Se non prende neanche la responsabilità, va per fruttarolo.
3: No, ma hai ragione.
2: Però cioè, ragazzi, ci sono le situazioni dove il paziente è impossibilitato. Cioè, se io sto
3: oggettivamente
2: molto male, è un po' come dicevamo con i certificati medici, no? Se io sto malissimo, non riesco ad andare a lavorare, perché devo andare dal medico a fare il certificato? Se non ce la faccio, non ce la faccio, no? Sembra un po' assurdo.
5: Comunque prima dicevamo anche per non intasare pronto soccorso e ospedali. È bellissima questa storia, una volta, l'unica volta in 20 anni che è venuto a casa il mio medico, perché ero proprio moribonda, ero devastato, è entrato, mi ha guardato, manco mi ha visitato. No, è meglio se vai in ospedale.
2: Perché?
6: Sì, tra l'altro.
2: Mimmo, ma Mimmo diminutivo di che cosa?
6: De Mohamed.
2: Come De Mohamed?
4: Davvero?
2: Domenico, io pensavo Mohamed, perché Mohamed diventa Mimmo?
6: Ma non lo so, io devo chiedere a chi me ci chiama, perché fin da piccolo mi hanno chiamato Mimmo.
2: Meravigliosa sta cosa.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.

0: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
1: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
2: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.
3: Spendiamo tantissimi soldi per colpa del capitalismo, ma molti di questi li spendiamo a rate. Sì, ci compriamo ormai qualsiasi cosa. Ne abbiamo parlato ieri nel Morning Show di Radio Globo.
2: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.
4: Ce ne resta uno che di notte va là delle pompe di benzina alza i prezzi, perché io tutte le mattine esco alle 6 per lavoro, guido un furgone e tutte le mattine è aumentata. Spiegate come mai, de notte, c'è sta uno de notte che aumenta.
5: Sì. Oh, guido il furgone, ragazzi, nel furgone ce ne va tanto, no, di carburante. Stavo vedendo la protesta di un camionista, no, che diceva: io per fare il pieno prima spendevo 1800 euro, adesso sono arrivato a 2003 per
3: porca
5: fare
3: miseria
5: il pieno che facevo prima con quella cifra.
6: Cioè, però tutta Italia aspetta di essere selezionato per comprare i biglietti degli Oasis a 250 euro e più.
5: Oh. È vero, ma da dove li tirate fuori sti soldi?
6: No, è quello che stavo dicendo ieri con Pietro, cioè sarebbe veramente bello, mi sono anche registrata, ma e poi è il momento che arriva che metti caso riesco anche a prendere i biglietti, che sono step successivi, chi li paga?
5: Chi li paga?
6: Dobbiamo pagare le bollette, dobbiamo pagare. No.
5: Non mi dite che fanno il finanziamento anche per andare a vedere i concerti adesso.
6: Se paghi con che ne so, con PayPal, puoi dividertelo in tre rate. Buona idea, Massimo.
7: È il business del momento. Adesso non sei più tu che cerchi il finanziamento, è il finanziamento che cerca te.
5: Beh,
7: ieri mi hanno chiamato: li vuoi 5.000? Col 10%? Ma chi è? Scusi, che volete? Facciamo 7.000? Ma che cosa? Ma perché?
5: Guarda che è vantaggioso. C'hai solo uno che ti aspetta sotto casa, capito?
7: È il Caviglia.
5: Sì, è il Caviglia che ti aspetta sotto casa. No, però adesso, al di là di tutto, ragazzi, si fanno le rate per fare qualunque cosa, ma ormai comincio anche a capire per quale motivo, perché è insostenibile. Ormai il prezzo del carburante, che poi si ripercuote su tutto il resto, perché aumenta qualunque cosa. Quindi come fai? Se non fai le rate, effettivamente.
7: Prezzo del carburante, voglio condividere con voi la mia depressione di ieri. Stavo vedendo un cartello molto interessante su Sky che riassumeva questi ultimi mesi. Ragazzi, a febbraio dell'anno scorso il diesel era 1,7. A febbraio dell'anno scorso eravamo felici e non lo sapevamo.
5: Sì, così. Era bellissimo, ragazzi, purtroppo. E vabbè, il prezzo del carburante che sale sempre di più, come dicevamo, le rate per fare qualunque cosa. Ecco, le rate le avete fatte per che cosa? Adesso, a parte che si faranno anche per fare il pieno di benzina, si potrà fare a rate il pieno di benzina? O paga a rate o paga?
7: Beh, sì, con i sistemi di pagamento digitali, sì, tu con PayPal per esempio rateizzi qualunque cosa.
6: Però puoi fare la benzina con PayPal, non credo.
8: Dopo devi dare quello che no, immediatamente tu
7: però,
8: spendi.
7: Però diciamo anche le altre forme, per esempio con la carta di credito, oppure paghi e poi rateizzi subito dopo, in
6: quello
7: app.
5: Fanatici del finanziamento, diteci un po' che cosa vi siete fatti a rate.
7: Io la colazione di stamattina.
9: Buongiorno a tutti, vogliono farci comprare le macchine elettriche, ecco perché aumentano il gasolio e la benzina.
5: Complotto, ragazzi,
7: Complotto.
6: Obiettivo.
4: Rispondo alla domanda del furgone, sono 150 euro a botta di benzina.
5: 150 euro per lui, per un pienetto, insomma, che magari prima costava chissà, forse la metà, adesso non ho idea.
7: Ma scusa, quello che diceva prima il furgone 1800, cioè ci sono veramente furgoni, ma un TIR fa 1800 euro di pieno.
5: Stavamo parlando di un camion,
7: era un camion,
5: 1800 euro erano, che sono diventate 2003 adesso.
7: Porca
5: per lo
7: miseria.
5: Stesso quantitativo, naturalmente.
10: Le scuole sono scaglionate e noi già siamo scogliati, ma vi rendete conto? Devo uscire alle 7 di mattina anziché alle 8 per arrivare nello stesso tempo e nello stesso posto, ma che vita è? E ci pago pure.
5: Che vita è? Il titolo di una canzone. E ci pago
4: io
5: pure.
4: Io pago e rate a rate, cioè quando paghi le rate uso PayPal e divido per tre.
5: È meraviglioso, ragazzi.
6: Certo.
5: Così è un cane che si morde la coda, non se ne viene fuori.
6: Allora io l'ama la pago in tre rate e poi ogni rata in tre. Avete capito? Cioè io vivo pagando l'ama.
5: Cioè praticamente tu la passerai ai figli dei tuoi figli dei tuoi figli.
6: Sì, è così.
5: Ma quanto ti era arrivato di ama, scusami?
6: Un botto.
5: Ma io non lo so.
11: Ma raga, ma i rate vanno pagate poi a fine mese. Se sarete gli zii tutto a fine mese ti rimane comunque niente.
5: È vero, però in quel momento lì è l'unica scappatoia che hai. O fai le rate oppure non esci.
7: Puntano a quello, perché concettualmente, proprio così a grandi linee, non bisognerebbe farle proprio. Cioè quando puoi una cosa la compri, se no no.
5: Vecchio.
12: E io, a parte macchina e moto, ho finanziato pure immobile da 200 euro. Ho fatto un 3 rate.
13: Mia moglie ha preso i biglietti del concerto che ci sarà tra un anno di Achille Lauro e l'ha pagato a rate.
14: Come sono fatta la rate a casa? 30 anni di mutuo, quella è come se è un finanziamento, no?
15: A rate ho fatto i libri di mio figlio. 550 euro di libri li ho fatti a rate.
16: Quest'anno ho fatto PayPal in 3 rate per comprare zaini e materiale scolastico ai miei figli. Ma
17: dai, guarda, io PayPal lo uso parecchio, pure per le spese dei 100-120 euro, magari compro le scarpe o per esempio pure i biglietti dei concerti che spendo magari 120-130 euro, divido in 3 rate.
18: Io no, però mio fratello ha rateizzato acquisto su Temu.
5: Cioè qualsiasi cosa, ragazzi, tutto. Abbiamo sentito di tutto, sì, tutto. Anche il concerto di Achille Lauro, che già solo che pare le rate per...
8: No, ma spese da 100-120 euro, come queste riflettono lo stato in cui versiamo.
5: I libri di scuola dei figli.
6: Sì, su. Però sì. La cosa più divertente è il concerto di Achille Lauro, cioè lo farei anch'io.
5: Sì.
6: Faccio quello a rate, almeno sorrido in qualche maniera.
5: E poi voglio dire, lo fai perché è una priorità, non è che dici ne posso fare a meno,
6: no.
5: Stai scherzando, è una priorità proprio.
6: Ah, moriamo.
5: Comunque possiamo dire, dopo quello che abbiamo sentito, che siamo che pezzi al culo?
7: Sì.
2: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Global.

0: Mondo. Morning Show Replay on Radio Globo.
1: Attenzione, c'è un altro personaggio che entra in politica. Lui si chiama Fabrizio Corona. Torniamo alla puntata di ieri del Morning Show di Radio Globo.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.
2: La nuova politica sta arrivando.
3: La libertà passa dalla verità.
2: No.
3: Noi, questi, siamo un movimento liberale antisistema che pone al centro la libertà dell'individuo stesso. Io sono il nuovo Berlusconi, più bello, più giovane, meno inciuccione, più pulito, più trasgressivo. Perché dico che sono come Berlusconi? Perché lui era bravo a fare l'imprenditore e quindi ha deciso di scendere in politica. In che cosa sono bravo io? A fare i soldi. Quindi sono qui per fare i soldi al nostro paese. Noi, come Movimento per la Verità, siamo liberali, siamo veri. Vogliamo che la prostituzione diventi un business che faccia guadagnare lo Stato come in Svizzera. La droga? Legalizziamola tutta e guadagniamoci.
0: The Morning Show on Radio Globo.
2: Beh, avrete capito, no? Si tratta di Fabrizio Corona.
4: Ragazzi, lo so che non ci crederete, ma questo non l'ho fatto io.
2: No,
4: era proprio lui.
2: No, è vero, se ne è uscita adesso con questa proposta politica, insomma, vorrebbe...
4: Bel programmino,
2: sì, schierarsi. Beh, quello delle mignotte non è male.
5: No, quella è l'unica cosa giusta, secondo me. Cioè, legalizzare tutta la droga direi anche no, però la prostituzione sì, ma perché non guadagnarci?
2: Ma certo,
5: scusa.
2: Per carità, insomma, ecco.
5: Si dice dai tempi dei tempi, non è che ce lo inventiamo noi.
2: No, ma anche su legalizzare magari una parte di stupefacenti, no? Che ne so,
5: la cannabis.
2: La cannabis, se sì. Ne è parlato molto. Insomma, sta ritirando fuori delle cose che si discute da tempo. E il problema è tutto il resto, cioè il problema non è tutto il resto, il problema è proprio Corona. Però ti posso dire una cosa, c'è un vantaggio, almeno già lo so che sta dicendo un sacco di stronzate, mentre invece con gli altri, cioè magari
6: c'è il dubbio,
2: capito, ci credi pure, a volte ci credi pure, non è meglio lui a questo punto?
4: No,
2: è vero, no, hai ragione.
4: Non iniziate tanto la situazione che c'è, allora meglio piuttosto no.
6: Però vi posso tranquillizzare un attimo con una notizia?
4: Sì.
6: Noi possiamo ascoltarlo quanto volete, ma lui non è eleggibile e questo lo si sa già da adesso.
5: No, però ci sarà qualcun altro al posto suo?
6: Sì, però Flaminia, abbiamo la certezza, lui potrà fare campagna elettorale, potrà presentare un partito e un simbolo, però per la questione Trezeguet, che ricorderete, sì, no? Le fotografie, l'estorsione,
2: certo.
6: Lui tra le pene accessorie si chiamano, oltre ad aver scontato
2: dei pubblici uffici,
6: e quindi insomma almeno lui non sarà. Poi,
5: però sarà dietro.
2: L'interdizione per quanti anni? Credo sia per cinque anni.
6: Lui non può ricoprire pubblici uffici, mai.
2: Quindi
4: però
2: niente.
4: Ci sono dei casi in cui c'è stata deroga a questa cosa, mi sembra un 300-400 deputati siano comunque in queste condizioni.
2: Sì,
4: no?
2: Beh, più o meno insomma.
6: Però per il reato d'estorsione credo ci sia un pugno di ferro.
4: Tra l'altro bello che lui ha detto... tra le dichiarazioni sono bravo a fare i soldi, reato di estorsione, se sei bravo a fare i soldi.
2: Attenzione, senti perché continua.
3: Vediamo i sondaggi tra uno o due giorni a quanto mi danno, perché se mi danno oltre il 3 sono cazzi amari per tutti, e che insieme a me potete diventare la spina nel fianco di questo sistema politico che fa schifo, televisivo che fa schifo, della giustizia che fa ancora più schifo. Arriverò io a riformarla.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.

0: wait for me. I'll be back.
1: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
2: Morning Show Replay on Radio Globo.
3: A volte potrebbe essere pericoloso invitare conoscenti o anche amici in casa propria, perché qualcuno potrebbe sottrarre qualcosa e la situazione potrebbe diventare imbarazzante. Riascoltiamo la puntata di ieri del Morning Show di Radio Globo.
2: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.
4: È soltanto una mia idea,
5: magari... No, ma magari ti vergogni, sei imbarazzato, non sai nemmeno se dirlo, non dirlo, mi manca quell'oggetto, no? Rimani un po' così.
4: Sì, è vero, perché poi si crea anche quell'imbarazzo. Che fai, lo dici?
6: Beh, però se sei un genitore di un ragazzo adolescente che ha fatto una festa a casa mentre tu non c'eri, il giorno dopo ti rendi conto che te manca il televisore o il PC portatile, io dico a mio figlio, chiama tutti quelli che sono stati invitati alla festa, ragazzi, magari sbadatamente qualcuno si è portato via qualcosa, insomma, in qualche modo ci provi.
4: Brava, però ecco, vedi che dice, chiama tutti quanti e chiedi. Cioè, quell'imbarazzo di dover dire alle persone, raga, ma che, ma avete fregato un posacenere? Adesso dico posacenere, ma che, mi avete fregato il televisore? Cioè, è comunque imbarazzante. Poi finché sono ragazzini pure pure, ma quando comunque stiamo parlando di persone adulte e sono, che ne so, una cerchia di amici. Magari c'è anche qualche collega di lavoro, magari c'è anche qualche persona con cui i rapporti non sono proprio strettissimi. Tu chiameresti a dire, oh, senti, mi hai fregato il televisore? Oppure che sei stato tu a fregarmi il televisore?
7: Devi abbozzare e mandar giù il boccone, c'è poco da fare.
6: Se sono adulti, sì.
7: Certo.
5: Hai visto, però,
7: se sparisce il computer, no.
5: Vecchioni è andato, insomma, sulla diffamazione per
6: aver raccontato
5: lamentare questa cosa. Ti hanno fregato un fermacarte d'argento,
7: no,
5: che ne sai?
7: Perché sembra, cioè, a quanto viene riportato, da lì sparirono suppellettili, magliette e biancheria. Cioè, questo è andato via con la valigia. Perché tutta sta roba, cioè,
4: è partito, sì, effettivamente. Però l'unica soluzione è non invitare Gabri Venus. io mi sono dato questa spiegazione.
7: Se sparisce il vino, sì.
4: Sì. Allora, tutorial, come comportarsi in questa situazione? Se vi è capitato, avete fatto la faccia tosta, avete chiamato e come l'avete detto? Oh, a me mi è sparito questo, a me mi è sparito quell'altro. È interessante da capire, eh? È interessante, perché quando ci sono le feste allargate, effettivamente magari c'hai anche qualcosa di valore dentro casa e è facile, la tentazione arriva. Poi magari c'è anche chi lo fa solo per goliardia, per fare uno scherzo, per...
6: Che simpatica canaglia!
4: Che ne so io. Vabbè, dai. Eleonora, ciao, buongiorno.
8: Ciao, buongiorno.
4: Che te sei fregata, Eleonora?
8: No, io niente. Sai, cioè, quando hai 15-16 anni, i genitori vanno a fare i primi weekend fuori, casa libera, inviti tutti amici.
4: Sì.
8: Solo che a casa di questo mio amico l'invito si era un po' allargato, voci, è girata un po' la voce, gente anche che non conoscevamo. E il giorno dopo lui, la madre di questo amico mio, era la MILF per eccellenza della comitiva.
7: Ah, oh, sì.
5: Oddio. Oh, una parola chiave.
7: La MILF.
6: Gabri.
4: Mi sa che ho già capito io dove sono andati a mettere le mani.
8: E niente, quando è tornata la madre si è trovata il cassetto delle mutande vuoto.
6: No.
7: Mamma di Stifler.
6: Ma no. Può pure che qualche ragazza abbia rubato queste mutande.
4: Ragazza, souvenir.
8: Penso più qualche ragazzo come souvenir. Esatto.
6: Voi ne siete così sicuri,
4: Ma sì, dai.
6: Ma magari ci avrà avuto delle mutandine super costose, fichissime. L'occasione,
8: no, vabbè,
6: la donna ladra.
8: Era la classica MILF, quella un po' che si esibiva, quella che ci teneva.
4: Allora, allora uomini. Quella da sbirciare dal buco della serratura come nei film di Pierino, ecco.
8: Esatto.
4: Bello, che bello. Quindi, hai capito? Che ha fatto? Ha chiamato gli amici per dire no, raga, ridatemi le mutande.
8: No, si è guardato un po' intorno e vabbè, ha capito che gli amici più stretti non erano stati.
4: E però... no, invece no, ti posso dire, secondo me proprio quelli più stretti, perché
8: proprio coloro, dici.
4: Eh sì, perché come facevano a sapere che la mamma fosse buona? Se i genitori
8: No, io abito a un paesino, quindi c'è, cioè,
6: era risaputo.
5: Ah, era proprio la buona del paese.
8: Esatto.
5: Ah, ecco,
7: e allora, comunque, il primo che ha sbucato il giorno dopo, ciao, sono venuto a trovarti, era lui.
4: Molto bene, molto bene, vai, siamo partiti bene, sentiamo se ci sono stati altri furti. Ciao, vai.
9: Raga, io mi concentrerei più sul nome del figlio della Russa. Geronimo. Ma che te viene in mente? Solo Ignazio La Russa avevo dato in mente una cosa del genere.
4: Geronimo, ma poi ce n'ha un altro, non mi ricordo però il nome dell'altro.
7: Anche peggio,
4: sì, no,
7: anche
4: Leonardo Apache.
10: Oddio, scusa, ho preso per sbaglio il tuo 75 pollici, mi è caduto nella maglietta, non so proprio come sia successo.
4: Certo, è stato un errore, è stato.
11: Ma chi era questa? La mamma di Stifler.
2: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.

0: Questo è Morning Show Replay.
1: Morning Show Replay on Radio Globo.
2: C'è un ministro che è Tajani, ma c'è anche l'altro ministro, quello del Morning Show, che è Tajani. E ieri ha detto la sua sulla giostra di Reggio Calabria. Questa è Radio Globo.
0: Questo è Morning Show Replay.
1: Morning Show Replay on Radio Globo.
3: Social ieri abbiamo visto anche le immagini di questa giostra a Reggio Calabria per la festa a Reggio Calabria, una giostra che è stata posizionata vicinissimo a un palazzo che insomma vedeva ondeggiare questa attrazione con le persone che c'erano sedute sopra pochissimi centimetri dalla finestra, anzi dalle finestre di questo palazzo.
4: Sì, tutto regolare.
3: Tutto regolare. Tutto
5: regolare. Sì. Da ieri come
3: sì,
5: sostieni.
3: Sì, tutto regolare, non lo so. Sembra l'abbiano fatta smontare adesso. L'abbiano fatta. Beh, c'è stata un sacco di polemica insomma intorno a questa situazione, perché la sicurezza è lì proprio.
5: Sì, ma non era proprio una situazione sotto controllo. Ma almeno per noi, per te no.
4: Prendo le distanze.
3: Però ieri ci interrogavamo, ma come mai sta giostra è stata piazzata lì? Ma com'è possibile? Quindi insomma tanti interrogativi che noi sinceramente non abbiamo, ai quali non abbiamo saputo rispondere. Per fare chiarezza, e dico per fare chiarezza, io credo che sia arrivato il momento di chiamare che qualcuno che magari possa sapere queste cose, no?
4: Per fare chiarezza.
3: Per fare chiarezza. Oh, e se c'è bisogno di fare chiarezza,
5: uno in grado, sì.
3: C'è Tajani, vai.
6: La questione della giostra che sfiora il palazzo a Reggio Calabria. Sì. Innanzitutto occorre fare un distinguo di base. Sì. È la giostra che sfiora il palazzo o il palazzo che sfiora la giostra?
4: Giusto.
6: Perché è facile dire quella giostra non doveva essere messa lì. Magari è il palazzo a essere stato messo nel posto sbagliato. Magari è stato costruito senza titolo edilizio ed ecco che il giostraio ha tutto il diritto di restare lì. Oppure facciamo l'ipotesi che il palazzo sia stato costruito in presenza di titolo edilizio ma con materiali scadenti, prima o poi crollerebbe. Quindi se anche ipotizzassimo un possibile schianto della giostra contro la parete dell'edificio, crollerebbe comunque, ma magari prima. E così il costruttore avrebbe una scusa per il crollo ed anche pratiche burocratiche più semplici per la demolizione. Quindi troppo facile prendersela col sindaco. Io prendo le distanze. E non perché sia evidente che non le ha prese né il sindaco né il giostraio, visto che le gambe di chi sale sulla giostra arrivano a pochi centimetri dal palazzo. Ma piuttosto perché bisogna prima definire con certezza c'era prima il palazzo o prima la giostra.
3: No, il palazzo.
6: Che è un po' come il paradosso dell'uovo e del pavone, che se non ricordo male diceva meglio un uovo oggi che un crotalo domani. Mi sembra tutto molto chiaro.
4: Ma era una gallina.
0: Questo è Morning Show Replay.
1: Morning Show Replay on Radio Globo.
7: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Stai ascoltando Morning Show Replay on Radio Globo.
1: Chiudiamolo qui questo appuntamento con il Morning Show Replay. Lo chiudiamo in fretta e furia perché tra poco vi aspetto nella prima ora del Morning Show di Radio Globo.
0: The Morning Show torna tra poco su Radio Globo.
2: Wait for me, I'll be back.
3: A settembre scegli di star bene. Allenati a Juvenia Giustiniana. Sala pesi, corsi fitness e tutto il meglio per il tuo allenamento. E per bambini e ragazzi, corsi di ginnastica artistica, ritmica e arti marziali. Cosa aspetti? Vivi lo sport alla Juvenia Giustiniana in via Lonato 62, zona prima porta. Richiedi ora la tua prova gratuita su juveniagiustiniana.it.
0: Solo le migliori in FM. Streaming. Dab.
4: E sul canale 91 del digitale terrestre.
0: Globo TV.
1: E via, si riparte. Altro giro, altra corsa. Sempre con Federica Della Valle. Stavolta con Alessio Morigi e Gabriele Sidoti. La prima ora del Morning Show su Globo.

0: Show on Radio Globo.
1: Mi piace proprio iniziare questo giovedì con questo Beck, si chiama Beck, quelli che voi sentite così cantati e preparati anche dall'ufficio che prepara i Beck. C'è un ufficio Beck da queste parti. C'è un ufficio Beck dove dentro c'è Donato Cirocco, c'è Luca Fiordaliso.
2: Salutiamoli.
1: C'è Samuele Pernazza.
2: Ringraziamoli.
1: Li ringraziamo ogni giorno. Io
2: per
1: ogni
2: i
1: mattina.
2: Back.
1: Ogni mattina mi alzo, vado sul mio terrazzo, guardo il cielo e faccio grazie, Donato Cirocco, grazie, Luca Fiordaliso.
2: Tu sei già scordato.
1: L'altro, come si chiama? E grazie. No, Luca Fiordaliso tu l'hai conosciuto già?
2: Penso di sì, ma non mi sovviene.
1: Adesso
2: però.
1: Te lo descrivo.
2: Non associo,
1: te lo descrivo e te lo faccio associare subito. È quello che ti ringrazia milioni di volte ogni 4 secondi.
2: Ah, mister grazie.
1: Mister grazie, okay. Esatto. Grazie, scusa. E poi ti chiedo anche scusa, che ti ha disturbato. Scusa, grazie. Fede, grazie, grande. Ciao ragazzuoli, ciao. La persona più dolce del mondo.
2: Ho capito, sì, assolutamente, confermo.
1: Sidoti, buongiorno.
3: Buongiorno a voi.
2: Buongiorno.
3: Io con Luca faccio il giro del corridoio, l'ho già salutato una volta.
1: E ti risaluto.
3: Sono Ribecco, ciao bello, come stai? Faccio Luca, ma ci siamo visti un minuto fa.
1: Esatto. Non puoi chiedere niente perché
2: niente,
1: lui
2: niente.
1: Si fa in quattro.
2: Cioè,
1: se chiedi una cosa a lui si fa in quattro per potertela fare, realizzare.
3: È un amore.
1: Sì.
3: Mentre di Donato ho il poster in camera e il Santini.
1: Quali? Quello vestito da Rocky 4?
3: Quello lì.
1: Con i guantoni.
3: Quello lì.
1: Vabbè, queste sono cose interne della radio. Buongiorno, cominciamo a dare anche i numeri per i nostri ascoltatori che sono ancora più forti di quelli dell'ufficio Beck.
2: Ah sì, ieri sì. Siete stati bravissimi, oggi vi rivogliamo al centro
1: sì.
2: dei nostri dibattiti.
1: Bravissimo, esatto, hai centrato il punto, quindi la Globo WhatsApp 393-777-7172 per i vostri messaggi vocali, ma vi vogliamo anche in diretta allo 06-8928-996. Chiaramente oggi però vi vogliamo in diretta col giacchetto.
2: Ah,
1: perché,
2: certo.
1: Perché stamattina
2: friccicava. Non è un termine che ritroverete leggendo il meteo di oggi, ma sicuramente ritroverete sopra di voi nel cielo di Roma una parziale nuvolosità. Questo ovviamente non impedirà a tutti quanti di goderci una giornata serena, di cielo parzialmente sereno, con temperature comprese tra i 18 gradi
1: sì.
2: di questa mattina presto e i 29 delle 15 circa, la massima.
1: Che sotto i 20 è già una novità, no?
2: Sotto i 30.
1: No, dicevo anche sotto ai 20.
2: Ah,
1: con la minima sì. Già senti quella voglia di giacchettino.
2: E infatti ti sei messa questa magliettina a collo
1: sì,
2: alto.
1: Sì, perché questa qua è allora, una maglia fatta sicuramente da un'azienda di quelle cinesi che pagano i cinesi in euro al mese.
2: Sì.
1: Ed è questa, se poco poco sbaglio ad accendermi una sigaretta, prendo fuoco pure io.
2: Ah, sì, è vero.
1: A mezzogiorno questa qua mi si attaccherà alla pelle. Ci metterò una settimana per togliere tutti sti pallini arancioni.
2: Quindi una scelta proprio sbagliata all'origine.
1: Sbagliatissima.
2: Vabbè.
4: Buon giovedì dal morning show. Speriamo che finisca presto perché così arriva già venerdì. Buon giovedì dal morning show. Speriamo che finisca presto perché così arriva già venerdì. E dai, dopo da Gianci.
0: The morning show on Radio Globo.

0: spettatori.
1: Buongiorno ragazzi, buongiorno. In Francia hanno cominciato a manifestare, eh. Noi arriveremo tardi, però in Francia hanno cominciato contro il caro carburante.
0: Ah, e stanno sicuramente anche meglio di noi. Cioè,
2: oltretutto. Sì, diciamo che a livello europeo forse siamo i peggiori.
0: Sì, siamo i peggiori. Vabbè, allora facciamo una cosa. Andiamo subito ad apparecchiare le notizie con Alessio Morigi.
2: Sì, facciamo un rulletto che parte dal mondo, poi ovviamente torneremo in Italia fino a Roma. Ci sono stati tanti avvenimenti importanti. È precipitato ieri un elicottero della NBC Los Angeles, era impegnato nelle riprese di un incidente, ci sono stati 3 morti, il velivolo è precipitato e ha preso fuoco all'interno di un quartiere residenziale. Un portavoce dei vigili del fuoco di Los Angeles ha riferito ai giornalisti che una delle vittime era un passante. Restiamo in America perché abbiamo il riflesso di quello che succede negli Stati Uniti proprio sulle nostre tasche. La Camera a maggioranza repubblicana ha approvato un provvedimento che impone a Donald Trump di mettere fine alla guerra in Iran, non richiedere l'autorizzazione del Congresso. È la terza volta che la Camera richiede al presidente USA lo stop della guerra con misure simboliche. Ucraina, i media, è stato attaccato un treno a Kiev Mykolaiv, gli USA e gli 007 russi pianificano omicidi mirati negli Stati Uniti e in Europa. L'ultima, da Gaza crolla un palazzo, almeno 14 morti, 50 i bambini sotto le macerie.
0: Grazie, sicuramente ti interpelleremo anche più tardi per aggiornarci su altre notizie. Gli altri invece là fuori potete segnalarci le strade che non vanno, perché a quest'ora comincia a formarsi il traffico, almeno su Roma.

0: Oh, io stamattina ve lo dico, non ricominciamo col carburante, perché io ah. Io lascio il furgone sul raccordo.
1: No, no, non ti preoccupare, non lo facciamo. The Morning Show on Radio Globo.
2: Buongiorno Federica, buongiorno Alessio, buongiorno Sidoti. Stamattina ho fatto il pieno, no. Ho messo il diesel 2,29 euro. Mortacci vostri!
1: Non lo puoi fare, che l'ascoltatore non vuole.
3: Aveva detto basta sul carburante.
1: Subito questi che prendono e dicono cose, guarda, veramente. Però ci sono anche altre novità che riguardano le macchine.
2: Buongiorno Federica, buongiorno a tutti. Questa mattina a 16 gradi, Anguillara. Col giubbettino di jeans si sta bene. Novità buonissime, ci hanno tolto il bollo, ma sta strano, però bella cosa, però la benzina costa, arriviamo a 3 euro a pagarla.
1: E ci hanno tolto il bollo, e ci hanno tolto il bollo, e
3: vanno tolto il bollo. Vanno.
1: Non ci rientri.
3: No, non ci rientro. Infatti, no. Guarda, sono avvelenato.
1: Vabbè, ma tanto voi ricchi con le macchine grandi ve lo potete permettere il bollo.
3: Ma stai scherzando, ma leva quella mano, stai scherzando.
1: Ti faccio la mano che ti fa rosicare.
3: Dai, hanno tolto il bollo alle mini car praticamente, non lo so. Tu c'hai il pandino.
1: Io ci rientro, io ci rientro, perché io ho, do un valore ai soldi, a differenza vostra che vi fate i sub
3: con i cerchioni Swarovski, però.
1: Beh, comunque sì, allora il bollo a quanto pare è tolto, è una tantum, un'altra volta. Io non voglio bestemmiare in diretta.
3: Ma bestemmia una tantum?
1: No, non lo posso fare.
3: Oggi
1: quello,
3: è mai più.
1: Quello non ci riesco, quello non ci riesco. Io non lo voglio fare in diretta perché poi perdo il lavoro. Però comunque è un'altra. Non lo so, io ho visto anche il video di Massimiliano Dona.
3: Sì.
1: E sinceramente sono un po' d'accordo con lui. A me sembra un'altra presa per culo. Cioè,
3: sì, che dice: se volete venire incontro ai consumatori, tagliate le accise, però in maniera strutturale, no proroghe su proroghe. Ecco, l'ultima è di 12 centesimi, e che poi scatterà di nuovo e si abbasserà a 6. Quindi,
1: sì, capito.
3: Delle cose praticamente che nemmeno le percepisci. Mentre il bollo per le auto, se vuoi dopo facciamo pure.
1: Ma tu non ci rientri per quanto?
3: Per 8 kW.
1: Cioè 8 kW, cioè 88 kW.
3: 88.
1: Vabbè, ma scusa, ma vendi questi 8 kW, togliteli.
3: Io chiedo a qualcuno che magari ne ha 70.
1: A me non mi guarda, perché io già mi sono messa a dieta e sti 8 kW li devo levare.
3: Con i miei arrivi a 78 e nessuno dei due paga il bollo.
1: Eh sì, un 70 kW.
3: Se c'è, magari se
1: che
3: può
1: è una
3: scrivere,
1: bicicletta di quelle assistite, sì, 70 kW.
3: Veramente. Ma poi la gente all'inizio ha esultato. La tassa più odiata è stata levata.
1: Ma che è stata levata? Non hanno capito che è solamente per un anno.
3: Un anno, un anno, fino a fine 27. Ma quest'anno la paghiamo, l'anno prossimo no. E poi?
1: Cioè, mi sembrano quelli. Sai quando ci sono quelle cose del tipo, a parte il per 2 milioni di euro ti faresti cioè quello non mi sembrano quei giochini lì, tipo così, tipo preferiresti un centesimo al giorno o un milione subito? Cioè, sembrano queste prese per culo qua, cioè.
3: Sì, è invece una legge di bilancio, pensa.
2: Ma sì, ma dai, raffica di carburante, chi offre di più?
1: Chi offre di più già ci stanno
3: esatto,
1: di
3: chi altro?
0: C'ha ragione Alessio, io sto come te, io ho la macchina con 108 kW, ma non ho capito perché noi lo dovevamo pagare. C'hai ragione, mortacci loro.
1: Cioè, o tutti o nessuno.
3: No, ma io se vuoi, guarda, al volo proprio ti faccio un elenco delle macchine che non pagheranno il bollo, e parliamo della Fiat Pandina, della Dacia Sandero, la Citroen C3,
1: Sandero credo.
3: Tandero, Sandero. Che ne sai? Ma perché? Ma te sei da Dacia? Ma hai lavorato alla Dacia?
1: No,
3: che
1: sai però
3: come
1: sento
3: si dice?
1: Le pubblicità, mi sembra di sentire Sandero, mo Sandero, che è?
3: Io penso dicevo Sandro prima. Ah, Dacia Sandro. A Tor di Quinta è la Dacia Sandro.
1: Ma non lo so, mi sembra Sandero. Vabbè
3: ok,
1: Sandero.
3: La Citroen C3, come la chiami te?
1: C3.
3: Poi c'è la Toyota Yaris, a Napoli a Yaris.
1: A Yaris,
3: esatto. La Renault Clio, ma anche crossover però di ultima generazione. Quindi ditemi voi se è possibile, insomma.
1: No, assolutamente.
0: Buongiorno, hanno tolto il bollo per un anno, che tanto già avevamo pagato la benzina a 2,50 euro, col gasolio a 2,50 euro, quindi ne è cambiato un cacchio.
1: Forse non sanno fare i conti.
3: Ce
1: quando
3: lo siamo ripagato già.
1: Quando parli di quel tavolo dove cercano di tirar su le leggi, no?
3: I tecnici
1: si mettono là seduti e si mettono a pensare tra
3: quelle
1: loro.
3: Matite su orecchie, te le immagini.
1: A regasse vediamo i 13 al tavolo, si mettono là e fanno: vabbè, allora che dobbiamo fare con sta benzina, con sto bollo? perché forse non si rendono conto effettivamente che noi la benzina la mettiamo un giorno sì e un giorno no. Cioè, a me mi togli il bollo, che lo pago una volta l'anno, che per carità, a parte che dovresti già a monte toglierlo perché
3: è una tassa, si parla già di un'ingiustizia.
1: È già un'ingiustizia. Quindi, no? Me la togli un anno, vabbè. Sulla benzina devi fare le cose. Quando quando sento in queste ultime settimane, lo sconto sulle accise 10 centesimi. Quando le accise su un litro di benzina ce ne stanno 1,40 euro di accise.
3: Sì,
1: dentro.
3: Sì, la proporzione resta su 50 euro, 15 euro paghiamo di benzina e 35 di tasse.
0: Bah, quindi... Io ho 55 kilowatt, dai!
3: Che ho capito, c'hai tre ruote.
0: Sì. Ma perché c'è sta ancora chi paga il bollo? La tassa di proprietà, la macchina è mia, ma che te devo pagare? Ma io non te do proprio una lira.
3: Ho capito,
1: amico mio.
3: Ma la legge da solo.
1: Per me puoi anche non pagarlo.
3: Ma niente, poi pure non paga niente.
1: Sì, esatto. Però il problema è che poi c'è il fermo amministrativo. Voglio vedere che fai.
0: Vedere, io ti dico la verità. Per 2 milioni d'euro una botta ma farebbe da tanto. Alla fine ci inculano tutti i giorni. Ti pare che una volta ci guadagno.
1: Dice, magari ti piace pure, che ne sai? No?
3: Ah, no, questo non lo so, non mi fare esprimere.
1: Per 2 milioni d'euro non lo faresti?
3: Guarda, non lo so.
1: Dai, queste sono quelle cose tipo da scuole medie.
3: Ma sono un giornalista, ma non me lo chiede queste cose. Ma chiedimelo dopo. A voglia.
4: La storia del bollo mi dà tanto della supercazzola con lo scappellamento a destra, ragazzi.
5: Sì. Stai ascoltando The Morning Show su Radio Globo.
1: Ma non lo so se chiederlo a te, perché hai detto sono un giornalista.
3: Siamo
1: quindi...
3: io e te.
1: No, però c'è anche Sidoti. Posso chiederlo anche a Sidoti, che sta facendo finta di non capire perché ha capito dove andrò a parare. Sì. Voglio parlare di Al Pacino, ma credo sia una roba vecchia, perché non è possibile.
3: Guarda, adesso vediamo.
1: Non credo che gli esarzi più ad Al Pacino.
3: Ma che ne sai? Ma
1: dove? Cioè, 82 anni. Beh, abbiamo degli ottantenni all'ascolto? Cioè, veramente ci avete ancora il colpo in canna? Non credo.
3: Ma non fare ipotesi, invece guarda che è il mio.
1: Me lo faccio dire, non sto facendo ipotesi, sto chiedendo.
3: Ok, sì.
1: Sto chiedendo, ci sono degli ottantenni che ancora fanno sesso?
3: Guarda che,
1: Si masturba. Cioè.
3: Guarda che se ti risponde mio padre a quest'ora.
1: C'è tuo papà all'ascolto?
3: Beh, sempre.
1: E quanti ne ha?
3: 73.
1: Ma 73 ha voglia ancora.
3: Allora, ho capito, poi ti fa una categoria di ultra ottantenni. Ma dimmi quanti anni c'ha Al Pacino, così ci facciamo.
1: 82.
3: Ah, 82.
1: Cioè, 82, vabbè, la foto della notizia, chiaramente è una notizia d'archivio, con una fregna vicino. E tu, uno dice, vabbè, fin qui quanti persone di una certa età, no? Riescono, se hai i soldi, ad accompagnarti a persone, a ragazze belle, no?
3: Tra l'altro credo, mi sembra 29enne lei.
1: 29enne, cioè veramente sembra nemmeno la figlia, la nipote, ma nemmeno la nipote, la figlia della nipote.
3: Sì, e questo te lo confermo.
1: La notizia è questa: Al Pacino, 82 anni, aspetta il suo quarto figlio con la sua nuova fidanzata di 29 anni. Adesso io non so se è una roba vecchia, perché ogni tanto anche le testate giornalistiche importanti ributtano notizie che tu hai già sentito, hai già letto, già analizzato 6 mesi prima.
3: Sì, guarda, credo che sia una notizia del 2023.
1: Infatti.
3: Però comunque.
1: Quindi adesso. Guarda, sai come si fa? Bisogna vedere. Lo chiedo a ChatGPT.
3: Vai, che cosa ti vuoi chiedere?
1: Chiedo quanti anni ha Al Pacino adesso.
3: Ah, vabbè, ne avrà 86.
1: Non lo fai far lavorare con pago.
3: Va bene, se, però io insomma sono qui.
1: Scusami, Raviolo, quanti si chiama Raviolo? Aspetta. Raviolo, quanti anni ha Al Pacino?
6: Al Pacino, allora. Al Pacino è nato il 25 aprile 1940. Quindi aspetta un attimo che faccio il conto.
1: Te lo dico io che fa il conto. 86.
6: Sì. Sì, esatto.
1: Non c'è il conto, lo pago pure sto coglione. Ma va veramente.
3: Ma chi era? Raviolo?
1: Raviolo, sì, lui si chiama Raviolo.
3: La tua intelligenza artificiale, il tuo avatar.
1: Sì, l'ho chiamato Raviolo, sì, lui
3: va bene,
1: Raviolo.
3: Comunque ce n'ha 86. Vabbè, che volevi mettere in evidenza? Una marcata differenza d'età, sicuramente.
1: Sì, vabbè, ma quello l'abbiamo detto mille volte. No, ma soprattutto anche a livello sessuale, cioè proprio a livello ormonale. Sì, effettivamente.
3: Vabbè, ma si dice che
1: il Cialis o le cose, come si chiama quell'altra?
3: Non lo so, io questo
1: dai,
3: non
1: dai, su
3: non
1: quella blu,
3: so.
1: Come se
3: Viagra. Vedi, Sidoti la sa.
1: Sidoti la sa perché lui Porello c'ha questi problemi già da 4-5 anni, quindi
7: mi tocco nel dubbio, perché sennò
1: no, però effettivamente Io vorrei un ottantenne all'ascolto, ma non c'è, non c'è.
3: Però a livello di orario potrebbe esserci, perché non è che si svegliano poi tardissimi, si svegliano presto.
1: Vabbè, sentiamo 06 89 28 996. Questa è la prima ora del Morning Show di Radio Globo.
5: The Morning Show Globo WhatsApp 393 777 7172. Radio Globo.
4: Oh, ma quello con 55 kW, oltre che un pagarbollo gli rimborzano pure i 25 kW mancanti. Come capi? Danno la piotta.
5: Wait for me, I'll be back.
7: Parte la super rottamazione Opel. A settembre con la super rottamazione Opel corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.733 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAI 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 30 settembre. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.450 euro.
8: Auto Import, a Roma dal 1957, anche domenica.
9: Continui a dirti, devo controllarmi? La prevenzione non può aspettare. Da Analisi Cliniche Pavese, in una sola mattina, verifichiamo i tuoi valori essenziali con il pacchetto Mia Salute. Oggi è il giorno giusto. Solo per i primi 100 puoi farlo a soli 29 euro. Chiama subito o scrivi su WhatsApp allo 06 50 14 018. Fatti un regalo. AnalisiClinichePavese.com.
10: Amore, pronto a rientrare?
11: Certo!
10: Davvero?
11: Sì! Back to Gran Roma!
10: Io intendevo a scuola.
11: Va bene, ma prima passiamo da Gran Roma per un rientro in grande stile.
10: In effetti, con oltre 100 negozi e ristoranti, posso concedermi un po' di shopping e relax prima di ricominciare. Centro commerciale Gran Roma, così vicino a te. Gra, uscita via Prenestina Bis.
12: Scuola al via? Affidati a Telefoto Guidonia. Divise scolastiche personalizzate, curate nei dettagli, con il logo della tua scuola e realizzate su misura per ogni esigenza. E soprattutto consegna in sole 24 ore. Telefoto, qualità, professionalità e velocità. Ti aspettiamo in Viale Roma 68 a Guidonia.
13: Roma mia, ne abbiamo viste di cose, sogni, avventure, leggende. Per questo sei eterna. Appartieni ai romani, proprio come Passepartout, il ristorante con vista nel cuore di Borgo Pio. Per riscoprire la tua città eterna, prenota un tavolo su passepartoutroma.it o sui loro social. Ristorante Passepartout. Find your key.
14: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
15: Back to you, back to W. È il momento di rimetterti al centro. Dal 1996, gli Sport and Fitness Club W sono il punto di riferimento per chi cerca salute, energia e professionalità al prezzo giusto. Vieni a trovarci e scopri la super promozione di questo mese. Con W riparti alla grande. Info e indirizzi su w.com.
16: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
17: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 17 al 30 settembre approfitta delle tante offerte imperdibili. Banane Dole a 1,29 euro al chilo. Todis, buongiorno convenienza!
18: Oh my car! Sabato 19 e domenica 20, Open Weekend da Valentino, concessionaria Volkswagen. Polo da 18.900 euro e T-Cross da 21.900 euro. 500 e Panda Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro zero anticipo. 19 e 20, speciale nuovo, usato e chilometri zero Valentino. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
19: ValentinoAutomobili.it.
20: Auguri Cross! Per festeggiare lo speciale anniversario, da noi è festa grande! Fino al 21 settembre, mutti passata di pomodoro da 700 grammi, 80

0: giorno belli si lamentasse giustamente del gasolio, la storia del bollo, però se si fa una bella manifestazione voglio vedere quanti vengono a manifestare. Ha parlato molti buoni.
1: On Radio Globo.
2: Buongiorno a tutti, solo per avvisare che via Salaria chiusa all'altezza del Ponte della Fortuna, diciamo da Monte Rotondo andando verso fuori, penso un incidente, ci hanno fatto girare a tutti quanti. Buona giornata.
3: Amico mio, si chiama Ponte del Grillo quello, non Ponte della Fortuna. Perché c'è un bar che si chiama Bar della Fortuna e là sotto.
4: Ah, allora l'hanno ribattezzato così.
3: Ok, quindi chiusa in entrambe le direzioni. Che direzione? Immagino, un incidente. Vabbè, magari terremo sotto controllo anche. Poi i bar da quelle parti c'hanno solo un nome, quindi non deve che si mette
4: cioè,
3: via.
4: Fortuna.
3: No, c'hanno un altro nome da quelle parti là. Però,
4: francese.
3: Francese, sì.
5: Io lo so il nome.
3: No, non serve, non serve. Non serve, che sennò poi qua, poi pomeriggio, arriva Bruno e mi fa: guarda, mi devi da 2000 per stamattina.
4: Sì. Quindi oltre al bollo ci vai sotto pure.
3: Esatto. Allora, 6:24, buongiorno, buon 17 settembre, chiaramente 2026, quindi vuol dire che Al Pacino ha 86 anni.
4: A questo sì, l'abbiamo capito.
3: Abbiamo cercato di tra gli ascoltatori di trovare una persona ultra ottantenne e non l'abbiamo trovata perché effettivamente non ci ascoltano.
4: No, non dire così, io credo proprio non esistano. Se allora, non ci chiamano non esistono.
3: Ma non esistono proprio mondo.
4: No, non è nel mondo, ci chiamano tutto il mondo, Fede.
3: No, però tu dici non esistono proprio.
4: Sì, è un'entità astratta.
3: Ah. Eppure muore la persona più vecchia del mondo muore ogni settimana.
4: Quante
3: ce ne stanno? Un milione
4: ma scusa, se muore una persona, adesso è morta in Italia, no? La persona più vecchia d'Italia è Moscala. E quello sì, è un'entità astratta.
3: Ah. Eppure muore la persona più vecchia del mondo muore ogni settimana.
4: Quante
3: ce ne stanno? Un milione
4: Ma scusa, se muore una persona, adesso è morta in Italia, no? La persona più vecchia d'Italia.

0: fra 3-4 anni ti arriveranno le cartelle, nel 2027 non hai pagato il bollo, e tutti a pagare il bollo perché tanto già ti sono scordati di quello che è successo nel 27.
1: Ma no, ma ti pare?
2: Ma guarda che non va lontano dalla realtà,
1: Beh,
2: molti non si ricorderanno fra 5 anni che nel 27 ci avevano dato l'esenzione.
1: Ah, e dici lo vanno a pagare così a buffo?
2: Così, e quanti i solleciti li pagano perché devo mettermi a ritrovare una multa di 4 anni fa?
1: Eccomi, io sono una di quelle.
2: O gli dai la prova tracciata che l'hai pagata o la ripaghi,
1: sì,
2: ma magari l'avevi già pagata.
1: Sì, sì, è vero. Secondo me è un giochetto studiato questo
2: qua. Ma poi
1: qua.
2: Il fatto che dopo 5 anni vanno in prescrizione, ti arriva l'avviso, la notifica che blocca la prescrizione a 2 giorni dalla scadenza.
1: Sì.

0: Ah, ah, beh, giusto. Vedi? Bravo.
1: Vedi?
0: Ha cominciato a diminuire.
1: Un po' di buon senso.
0: Sono quelli che devono smettere di fumare e cominciano a scalare. Sì, cioè, a scaglioni. Oggi ne fumo solo 9. Cioè, per dire così. Esatto. Va bene, allora aspetta un attimo, c'è qualcosa su Al Pacino e poi c'è un'altra cosa che ho letto qua dal titolo e devo capire.
2: Quindi, se la notizia di 3 anni fa, il figlio di Al Pacino adesso ha 3 anni.
0: Eh sì, praticamente
1: è nato
0: sì.
1: Nel 23 sì. A 3 anni.
0: Praticamente sì.
1: Allora, ma che era Violo che ci ha telefonato, ci ha mandato un... era Violo.
0: C'è arrivato tutto a Violo, io c'ho la chat di GPT che va lenta.
3: Alessio, hanno calcolato che non pagherà il bollo nel 2027 quasi il 70% delle auto in circolazione. Per carità, io sono il primo che pagherò il bollo perché supero gli 80 kW, però mi pare il 70%, mi pare una bella cifra. Cosa ne pensi?
1: Ma io ne penso che intanto è una stima approssimativa e adesso andiamo a vedere realmente quante sono. Il calcolo andrebbe fatto su le milioni di macchine interessate. Si parla di 1,3 milioni. Poi ricordiamoci che se in casa ci sono due macchine, un motociclo, è solo una la vettura esentata,
0: Cioè, solo chiaro? Una è intestata uno o in sì, casa sì. Nucleo
1: no,
0: familiare?
1: No, nella casa è una. Ah, è okay. Una la macchina. Quindi, certo. Poi, se, come sapete bene, nell'attestato di famiglia risulta chi vive dentro una casa, i nuclei certo, familiari. Quindi certo. È una la macchina.
0: Ah, ecco qua.
4: Manda un messaggio vocale al 393-777-7172. The Morning Show. Radio Globo.
0: Torniamo a Roma, Prati. Sì. Perché via della Giuliana è Prati comunque.
1: È
0: sì,
1: Prati.
0: È Prati, sì.
1: Sì. Preso Prati. Il cecchino di Prati.
0: Ne abbiamo parlato in questi giorni, magari recuperiamo anche la notizia per far
1: sì,
0: capire.
1: Sì, ne abbiamo parlato tanto, si è trattato, tra l'altro poi è emerso che non fosse il primo avvenimento legato appunto a un pallino sparato da un'arma d'aria compressa sì. Che colpisse, si pensava principalmente le donne, perché poi effettivamente gli obiettivi erano tutte donne. In realtà il cecchino adesso si è costituito, diciamo che stava proprio spalle, stavano per bussare alla porta, e il suo legale ha detto, ovviamente anche nell'ottica di una considerazione da parte dei giudici, certo. Vacci tu e costituisciti,
0: che almeno fai un po' meno di pena.
1: Esatto. È un cinquantenne che ha dichiarato bene. Sparavo per divertimento, non era una cosa contro le donne. Beh, te potevi divertire diversamente.
0: Sì.
1: E nulla, si è presentato davanti ai magistrati, ha confessato, e anche perché sai cosa ha fatto il furbone?
0: No.
1: L'hanno trovato perché aveva acquistato, lui abita a Via della Giuliana, e aveva acquistato una carabina d'aria compressa sotto a Via della Giuliana.
0: Non c'è posto, raga, non è possibile.
1: Oh, dice, sai, i carabinieri, no? Solerti hanno fatto un'indagine.
0: Ma sono nati in casa da anni.
1: Sono
0: non
1: nati al negozio
0: risalire.
1: Hanno detto: ma che per caso hanno venduto una carabina?
0: Sì, a quello
1: del terzo piano. Manco a balistica.
0: A quello del terzo piano.
1: Sì. Quindi,
0: no, non ci posso credere.
1: Praticamente è stato quello dell'armeria a beccarlo.
0: Ecco,
1: alla fine è andata così.
0: Cioè, come quelli veramente che vanno a fare le rapine di 9.464 euro e il coglionetto va a versare sul suo conto 9.464 euro.
1: La stessa banca rapinata.
0: La stessa banca rapinata.
1: Sì.
0: C'è qualcosa che non mi torna. O è un benefattore che ha detto: che siamo a manco. Vabbè, 06 89 28 99 6, ancora il nostro personale. Buongiorno, da chi? Da noi, quelli della prima ora del morning.

0: Dipende, magari avevo 86, ah no, 50 anni.
1: No, 50 anni.
0: A 50 anni, sì, sì.
1: Comunque è vero che l'inglese ormai è diventata una lingua universale.
0: Vabbè, noi che lo mastichiamo bene, sappiamo benissimo. Vabbè, 6:33, attenzione, perché questa volta andiamo in un'altra generazione. Non nemmeno quella di Sidoti, andiamo ancora più giù.
1: Ancora prima, ancora è vero. Prima. Però Sidoti può darci anche testimonianza di quella successiva. Cioè, sì, prima che arrivano a noi siamo morti. Però comunque, ricordati però del rullo, Ce l'abbiamo un altro, dopo ce n'è uno in caldo, perfetto. Allora andiamo alla Gen Z. Sì. La generazione Z, sì, che noi diciamo sempre dissoluti, annoiati, no? Sì. No, sono cambiati. Sono cambiati. Adesso il loro progetto di futuro ruota attorno al benessere, alla cura di se stessi. Sì. Quindi basta
0: sono
1: droghe.
0: Molto zen loro.
1: Zen G. Zen. No, Gen Z.
0: No, no, dicevo, sono molto zen nella mentalità. Zen,
1: ah, okay.
0: Zen,
1: vabbè, no, fatalità o zen dovevi dire. Qui
0: ma
1: è Gen Z. Qua,
0: no, ma ti rifali certe parole che non si capisce un cazzo, poi non capisci zen.
1: Vabbè, comunque. Sì. Vabbè, me lo prendo. Vabbè. Allora, comunque, ci tengono tanto, no? Ci tengono delle diete ferre, una salute, cioè un'alimentazione controllata.
0: Quindi anche sport.
1: Sport all'aria aperta.
0: No alcol, no droghe, alcol.
1: Tanto che mi ha colpito. Leggi l'articolo, no? Dico, vabbè, sono le solite cose sul lifestyle, il benessere, qualcosa devono scrivere. Sì. Ho visto Tony F.
0: Sì.
1: No?
0: Dai,
1: Tony F.
0: Ma dai.
1: Scendere da un gippone alto 6 metri e dire basta canne, perché non
0: sì,
1: si fa.
0: Vabbè.
1: L'ha detto. Fate come Tony.
0: Sì.
1: Ci si allena, si corre una volta al giorno, si fa palestra, si mangia bene, tutto equilibrato.
0: Ma quando ha iniziato lui?
1: Ma
0: perché
1: ormai,
0: cioè,
1: no,
0: pure io l'ho fatto, ho smesso di fumare l'altra settimana,
1: sì,
0: sono durata 74 ore.
1: Tra l'altro perdendo 5 kg.
0: Esatto. Mi sono mangiata pure Sidoti, mi sono mangiata quel giorno.
1: Mentre Tony è un bel po', perché ti devo dire che io non è che lo segua sui social, però insomma si vede abbastanza ed è un bel po' che lui sta in questo solco di allenamento, benessere e cura di sé.
0: E questa è la filosofia di questa generazione.
1: Sì.
0: Ora, tornando alle nostre generazioni, anche comprendendo quella di che è la tua, la
2: beh, la mia è millennials, però
0: millennials.
2: Io sono per 5 mesi millennials, altrimenti sarei stato Gen Z anch'io.
0: Sei alla fine, pure tu,
2: sono
0: come
2: metà.
0: Io sono alla fine di là.
2: Sì,
0: dalla
2: sono a metà, cuspide. Sono a metà, sì.
0: Sei
2: cuspide, è termini.
1: Tra uno e l'altro, no?
0: Sì, è
1: un po' tutte
0: sei cuspide, cuspide sì, questo scopro
2: sì,
0: pure
2: sì,
0: io.
2: Sì,
0: cuspide.
2: Certo.
0: No, però magari, tornando alle nostre generazioni, effettivamente all'ascolto abbiamo qualcuno che ha dato una svolta radicale alla sua vita. Non mi parlate, io ho smesso di fumare da un giorno all'altro, non qui. Cioè, svolta radicale alla vostra vita vuol dire proprio cambio generale.
1: Ma scusa,
0: tutto.
1: Quanti ne vediamo ormai di, fammili definire, i prima e dopo? Cioè quelli che si fanno la famosa foto prima e
0: sì,
1: poi dopo.
0: Sul mangiare.
1: No, no, dopo sei mesi, ma no, proprio sullo stile di vita diverso.
0: Lo stile di vita.
1: Dopo 5 anni ti fanno vedere il dopo, però quelli sono 5 anni di sacrifici, no?
0: No, certo, certo.
1: Quello noi vogliamo.
0: Sicuramente all'ascolto adesso avremo una persona che si è ripulita da tante cose. Prima, che ne so, magari gli racconti possono essere: prima mi fumavo 3 pacchetti di sigarette al giorno.
1: Ecco.
0: Mangiavo malissimo e adesso sono controllato, vado in palestra, ok, tutte cose.
1: Però vogliamo
0: insieme
1: sapere poi pure i benefici.
0: Effettivamente sì, cioè se effettivamente poi a livello sociale avete retto, perché a volte anche mettersi a dieta è difficile proprio per una questione sociale.
1: Cioè, come no,
0: tipo oh vieni a cena da me stasera, no, c'ho il pasto libero sabato, per dire, no?
1: Sì, è una tristezza.
0: Capito, cioè sì. Io sono riuscita in passato anche a farne delle cose. Smettere di fumare no, è una cosa che terrò sempre. Però sul mangiare sì, mi sono controllata, l'ho fatto
1: e è azzerato i rapporti interpersonali.
0: Però, porca miseria, che vita de merda. Cioè, sì, effettivamente era proprio una vita de merda, perché non potevi andare a un aperitivo, non potevi andare a niente.
1: Hai visto quelli che vanno in giro col Tupperware, perché hanno una cosa particolare?
0: Ecco, ero quella. Io andavo a cena dalle mie amiche con la roba cucinata da me. Grammature, cose, queste robe qua. Ma sentiamo se qualcuno ha retto su più fronti.
1: Sì.
0: Perché mettersi a dieta lo fanno tutti. Smettere di fumare lo fanno quasi tutti. Quelli che però hanno fatto proprio un cambio radicale, hanno detto: no, adesso io faccio. Mi sono messa a dieta, vado in palestra.
1: E ce l'ho fatta.
0: Ce l'ho fatta. Sentiamo 06 89 28 99 e 6.
3: Mo pure Tony F ci deve dire come nemmo campare. Era il primo tossico.
0: Ma toccate quanto dura.
1: Vabbè, mo non è che ci insegna a vivere. Lui ha detto: io l'ho fatto. Cioè, poi se volete fa. Meglio quello che quando dice fatte una canna.
0: Ah,
1: cioè,
0: no, certo, cioè, certo.
4: Chiamalo 06 89 28 99 6. Radio Globo.
0: Chi sei? Pronto Radio Globo, chi sei?
5: Ciao ragazzi, buongiorno, sono
1: buongiorno.
0: Alessio, possiamo parlare con te tra un po', che c'è la pubblicità?
5: Certo.
0: Resta là, resta là.
4: Radio Globo, meteo.
6: Oh, finalmente un po' di relax. Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 2008, tua da 19.950 euro, oltre oneri finanziari, qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, tan fisso 6,99, tag 9,73%. Anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, fino al 30 settembre.
7: Autostemac, concessionaria premiata per il miglior servizio al cliente in via nazionale Tiburtina 261A, a 13 km dal GRA.
4: Radio Globo, meteo.
8: Amici del Morning Show di Radio Globo, buona giornata da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Questo giovedì parte ancora l'insegna del bel tempo nel Lazio, non mancheranno infatti ampie zone di sereno un po' in tutta la regione e le temperature continueranno a toccare punte alte anche vicine ai 30 gradi. Però attenzione, dal pomeriggio nuvolosità che comincia un po' ad aumentare, ci attendono ore un po' più variabili, arriverà anche qualche acquazzone, in serata non si esclude anche qualche temporale. Eppure venerdì sarà una giornata all'insegna di un po' di variabilità, a quel punto le temperature inizieranno a perdere qualche grado. Ma per dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
4: Radio Globo. Wait for me. I'll be back.
9: Ehi, intelligenza artificiale. Un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
10: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
9: Strano. L'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
11: Nuova Jeep Avenger. Incredibilmente reale. Con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0, TAG 333. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Anche sabato e domenica.
12: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori.
13: Da Pewex c'è aria di festa! Festeggia l'anniversario Gross, gruppo romano supermercati, con prezzi speciali fino al 22 settembre. Tonno in olio d'oliva Asdomar, 12 lattine per 70 grammi a 8,99 euro. E pasta de cecco Limited Edition, 500 grammi a soli 69 centesimi. Pewex, l'entusiasmo di servirvi!
14: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
15: Scegli Big. Vedrai il tuo brand scalare il mercato. Video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
16: Think big, become big.
17: Lo sport? Adesso è il momento di viverlo davvero. Dove? Al nuovo Tuscolo Sporting Club ad Arco di Travertino. 11 campi da tennis, 8 da padel, 2 da pickleball, 4 sale fitness, 2 sale pesi e uno studio Pilates Reformer. Tutto in un unico abbonamento. Nuovo Tuscolo Sporting Club. Vivi lo sport.
18: Non guidi lontano ogni giorno, ma guidi ogni giorno. Ecco perché nasce la gamma Dacia Hybrid, per semplificare i tuoi spostamenti quotidiani. E puoi viaggiare fino a un mese, senza dover fare rifornimento. Solo dall'11 al 30 settembre approfitta dei Duster Hybrid Days. Su Duster Hybrid 155 in pronta consegna hai un bonus di 800 euro sugli optional. Ti aspettiamo.
15: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Autoequip e Carlovers Roma.

0: morning show.
1: Vabbè, scusa.
2: The morning show on Radio Globo.
3: Vai Alessio, buongiorno, benvenuto nel morning show di
4: buongiorno.
3: Radio Globo.
5: Sì, buongiorno a tutti ragazzi.
3: Buongiorno. Sei triste?
5: Mi volevo rilasciare. Come?
3: Sei triste?
5: No, sono stanco,
3: vivo da poco. Ah, ok, ok. Dai, ti sentiamo un pochino perché mi sa che sei col viva voce. Proviamo.
5: Sì, no, io volevo dire, mi volevo riallacciare al discorso che diceva Federica della, insomma, dal punto di vista della vita sociale, che sì, è vero, diventa un po' difficile quando uno segue una dieta restrittiva. Io racconto questa cosa. Il battesimo del figlio del mio migliore amico, io quel periodo stavo facendo la chetogenica, sono andato al battesimo, mi è passato il mondo davanti ai miei occhi, non ho toccato nulla.
3: Madonna!
5: La chetogenica è un'alimentazione molto...
3: È quella senza carboidrati, no? Lo diciamo,
5: sì,
3: per quelli che...
5: Esatto,
3: che ma dura
5: esatto,
3: 21 giorni, dura 21 giorni? Nel senso, tu sei capitato proprio nei 21 giorni?
5: Io ero capitato, sì, proprio, ero proprio all'apice del periodo proprio che doveva stare restrittivo, ma lì anche non puoi sbagliare neanche una verdura, perché se da caso mangi una verdura rispetto a un'altra hai sballato tutto il tuo metabolismo.
3: Sì.
5: Io mi ricordo che passava il mondo mozzarella di bufala, prosciutto, poi era tutto a base di anche le pietanze siciliane, e io non potevo toccare nulla.
3: Mamma mia.
5: Mi ricordo infatti quel periodo, una vita di merda, come hai detto proprio.
3: Sì, poi è un battesimo, proprio, è proprio una cattiveria, cioè lì ti hanno messo proprio a dura prova. La cosa che ti volevo chiedere sulla chetogenica, perché è una cosa che dicono tutti, ma è vero che una volta però finito il ciclo di chetogenica
4: riprendi il peso?
3: Riprendi tutto il peso?
5: No, assolutamente no, anche perché una volta che tu finisci la chetogenica poi fai un periodo di transizione dove vengono reinseriti gradualmente i carboidrati. Ovviamente la differenza dov'è? La motivazione e la determinazione come tu fai questa dieta. Però
3: certo,
5: io ti devo dire, adesso a distanza di anni mi è rimasto molto il fatto anche adesso di mangiare pochi carboidrati, poi insomma.
3: Ah, ti è rimasto, perché è una cosa che non ci riuscirei mai.
4: Sai, spesso si fa la chetogenica. Alessio, confermamelo o me lo smentisci, si fa la chetogenica per perdere in quei 21 giorni un numero considerevole di chili ed avere pure una motivazione più forte,
3: forse
4: no?
3: Serve a quello,
4: esatto. Li perdi subito, sei 7
5: chili. Sì, l'avevo fatto perché avevo una motivazione forte.
3: Nel periodo di transizione se mi fai parlare,
5: ecco.
3: Però molto levo proprio il pane a vita, no, nel senso nel periodo di transizione, no, che dici tu, comunque hai reintegrato dei carboidrati,
4: cioè. Sì, un po' alla volta,
5: sì, comincia piano piano i carboidrati, però molto, insomma, molto bassi, per poi aumentarli fino,
3: insomma. Ma io non ci riuscirei a farla.
4: Ma dalla testa e dal cervello, quando il cervello non prende più zucchero va fuori,
3: ma fuori giri. Ma posso fare un'altra transizione, che ritorniamo un'altra volta e basta.
2: The Morning Show, chiamalo 06 892 8996. Radio Globo.
3: Se cresce la baguette. Guarda che baguette.
6: Io smesso di fumare sono circa 16 anni. Fumavo 2-3 pacchetti al giorno di sigarette. Ad oggi non fumo. Non faccio dieta, però mangio sano. Mangio bene. Sono dimagrito una ventina di chili. Faccio palestra e vado avanti.
7: Io 25 anni fa facevo una vita di merda. E adesso la faccio uguale, solo che lavoro al doppio. Regà, io l'ho fatto. Mi sono messo a dieta. Sto andando in palestra e cosa più assurda, ho smesso di drogarmi.
8: Ciao, sono Alessandro, sono 3 anni che ho cambiato vita, mi sono messo a dieta, ho fatto la dieta del kiwi. La dieta del kiwi consiste che te mangi tutto tranne il kiwi, e ho perso 3 anni.
9: Infatti è un enorme sacrificio, io ho perso l'ultimo anno e mezzo 40 kg, dieta, sport, tante rinunce, però tanta salute in più.
10: L'unica cosa che ho perso quando mi sono messo a dieta è il tempo, 2 settimane.
3: Ecco,
10: il calcolo ho fatto per 20 anni un lavoro che non mi piaceva, però ero più forte, ho cambiato lavoro, mi facevo 20 canne al giorno proprio perché non mi piaceva la vita mia, ho smesso di fumare da un giorno all'altro.
3: Sei sicuro? Perché a me sembra dalla voce sembra che te la sei fatta adesso. No, lo so, Sido.
11: Sono rimasti i postumi proprio.
3: Esatto, infatti. Allora, aspetta un attimo, Francesco?
12: Sì, buongiorno.
3: Ti va di sentire un rullo con noi e poi parli tu?
12: Va bene.
3: Rullo giornalistico.
4: Allora lo faccio veloce per non far aspettare Francesco. Bonus affitto. Oggi ti do tutti i bonus che esistono, che così bello. Qualcosa trovi. Bonus affitto per genitori separati e divorziati. Sarà necessario presentare la dichiarazione IRPEF e non il tuo tanto odiato ISEE, quindi l'IRPEF, perché l'ha voluto direttamente Salvini, ha detto usiamo il modulo IRPEF. Si può arrivare a un massimo teorico di 6.000 euro l'anno. Andiamo avanti con Mario Roggero, che ha dichiarato: ogni vita merita rispetto, dovevo riflettere prima di sparare. Il gioielliere, attraverso l'avvocato Marcolini, impugnerà il provvedimento con cui il Tribunale di Sorveglianza di Torino ha rigettato l'istanza di differimento della pena legata alla richiesta di ottenere la grazia. L'ultima notizia del rullo riguarda ancora gli italiani e quel tesoro da 5.400 miliardi, perché gli italiani risparmiano quasi il 12% del loro reddito, ma sono impauriti. Cresce la paura del rischio, il 56% riesce a mettere da parte dei soldi, ma il risparmio resta segnato da scarsa diversificazione. The Morning Show on Radio
3: Globo. Allora vai, vai Francesco.
4: Ciao.
13: Buongiorno, ciao ragazzi.
3: Buongiorno a te, buongiorno a te. Vai.
13: Allora, niente, che succede? Io un anno fa ho avuto svariati problemi a livello salutare, soprattutto pressione, cuore, eccetera. E me ne sono accorto fortunatamente perché mi sono gonfiato tutte le gambe.
3: Fermo con sto telefono, fermo un attimo perché vai via.
13: Lo so, sto magari in un punto dove prendo un po' poco.
4: Vai, no, così si sente, vai.
13: Ok, e niente, cardiologo, c'aveva la pressione altissima, ovviamente la prima cosa che mi hanno detto la dieta. Solo che dopo tanti anni che ci ho provato, insomma, non è è una cosa che io odio. Se c'è una cosa in vita mia che odio fare, la dieta, però era a causa di forza maggiore con due ragazzini pure, insomma.
3: Certo.
13: Quindi nutrizionista, dieta, palestra, con tanto impegno, 113 kg che pesavo, adesso sono arrivato a 89 kg e sto continuando. Voglio arrivare almeno a 80 kg. Sacrifici tanti, ragazzi.
4: Ecco, sacrifici tanti. Ma i sacrifici adesso li tolleri di più? Cioè stai andando avanti perché sei entrato in una sorta di regime che tolleri, che sostieni, non è più così, no?
13: Sì, sì.
3: Cioè, quindi è stile di vita.
4: Esatto.
13: Sì, è uno stile di vita, ti aumenta la qualità della vita, effettivamente. Stai più in forma e devo essere sincero, anche a livello personale, il rapporto con mia moglie è molto migliorato. Non so se avete capito in che senso.
3: Scopite più, sì.
4: Pure Al Pacino fa.

0: Scusate, ma con tutte queste rinunce, ma dico tanto prima o poi dobbiamo morire tutti. Ma la vita, ma ce la vogliamo godere? Ma sì. Porca miseria, dai, no?
1: Sta dicendo anche J-Ax sotto
2: moriremo tutti,
1: canzone.
2: Moriremo tutti.
1: Vita, Marte e Miracoli, J-Ax su Radio Globo.
3: Io vedo sempre tutte le mattine queste persone che guidano ingrugnate con occhio chiuso e uno aperto. Se tutti quanti si sintonizzassero su Radio Globo la mattina, tutti i giorni per Roma ci sarebbe il sole, sole, sole, sole.
4: This is the morning show on Radio Globo.
1: Allora, che è un po' correlata questa qua di qualche giorno fa, la notizia del TG.com che riprende il titolo del New York Times,
2: sì,
1: sulla matriciana.
2: Sì.
1: Che dicono che è sta matriciana. Così, proprio con la mano così.
2: Chi? A New York.
1: A New York. Se sono messi con la mano così.
2: What's the matriciana?
1: What's the matriciana? La matriciana meglio la famo noi, con lo sciorizzo.
2: E che
1: è? È una salsiccia. È una salsiccia. È tipo una salsiccia.
2: Cioè, sugo sciorizzo.
1: Sì, devi fare il sugo con questa salsiccia affumicato, sciorizzo affumicato. Sì, già avevano fatto qualche mese prima sulla panzanella. Si sono rimessi così con la mano. What's the panzanella?
2: Ma perché tutte le cose nostre, quelle cardine?
1: Perché Porelli. Evidentemente c'hanno. Vabbè, con presidente così, poi purtroppo.
2: Hanno votato loro poi.
1: Hanno votato loro, quindi sì.
2: Qualcosa ci avranno.
1: Esatto. E quindi che succede? La panzanella con la senape.
2: Pure.
1: Sì.
2: E poi mi ricordavo pure un'altra cosa relativa alla carbonara che avevano detto noi la facciamo così, forse era proprio la panna, cosa classica
1: panna
2: della panna.
1: E funghi, credo.
2: È una cosa
1: panna
2: del genere, sì, con questa aggiunta la facciamo meglio.
1: Allora,
2: mangiatevela pure voi.
1: Cioè, chiamate in un altro modo.
2: Esatto.
1: Chiamate in un altro
2: la
1: modo.
2: La carbonella.
1: Esatto. Allora, io capisco che a livello commerciale, no, un tempo fa quando eravamo in diretta da Las Vegas, abbiamo fatto delle dirette da Las Vegas con il Morning Show, dove c'erano Roberto Marchetti e Massimo Vari lì. Erano andati a conoscere questo chef italiano del Bellagio, credo, no? di un hotel famosissimo a Las Vegas. E c'era un chef italiano. Sul menù, chef italiano, c'era la carbonara con panna e funghi.
2: Vedi.
1: E lui in diretta ci disse: ragazzi, se faccio la carbonara come la faccio in Italia,
2: non se la mangia nessuno. È così, però
1: senza
2: è vero.
1: Porelli.
2: Però allora uno deve mantenere la tradizione del piatto oppure assecondare il pubblico che lo mangia?
1: Entrambe le cose. Magari lo assecondi dicendo: questa è la carbonara newyorkese. Non dite che è italiana.
5: Allora, posso dirvi una cosa? Io ovviamente sono per la carbonara matriciana, quella è romane. Però, essendo un piatto povero, è tra virgolette portato agli anni della seconda guerra mondiale dagli americani, che portarono appunto lo speck, il guanciale, quello che sia. Ho visto alcuni chef romani che parlano proprio di questo discorso qua, dove dicono:
1: ma non ce ne frega un cazzo lo stesso,
5: però lo dicono loro,
1: ma la buttavano pure le patate, hanno portato loro, ne sapete fare lo stesso?
5: Ma non che le hanno portati loro, ma perché dicono: siccome un piatto povero alla fine si faceva con quello che si aveva in casa, quindi chi aveva la pancetta metteva la pancetta e chi aveva il guanciale metteva il guanciale.
1: Ha voglia, ma anche in famiglia da me l'abbiamo fatta tantissime volte con la pancetta. Ma non è che mi sono messa scoattata, ma questa è la miglior carbonara del mondo.
2: Esatto,
1: no,
2: certo, quella è una carbonara fatta o quello che c'ho.
1: Esatto. Questo è un piatto di pasta con un po' di pancetta.
5: Però nasce da quello.
1: Per carità, ma devono morire lo stesso.
5: No, certo. Ma non così.
1: Sì.
3: Ma io dite che quando la matrice era matrice, New York era un prato.
1: Che va detta New Yorkesi.
2: Mo sai quanto ci scrivono e ci mandano.
1: Mamma mia, New Yorkesi.
2: Tutti appesi.
1: Ciao Alessio Morizzi.
2: Ciao.
1: Ciao Sidoti.
5: Ciao Fede.
1: Ciao a tutti. Grazie, torno domani dalle 5 con il Morning Show Replay. Adesso il Morning Show fino alle 10. Buon giovedì.
6: Voi parlate in radio, ma io un quarto d'ora di Federica me lo so sentito, tutto il resto è noia. Buona giornata.
7: Wait for me, I'll be back.
8: Hai ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante, installa un erogatore

0: 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: 19 e 20, Open Weekend chilometri zero da Valentino, con 500 e Panda Hybrid, da 12.950 euro a 199 euro, zero anticipo, valentinoautomobili.it.
2: Inizia l'estate nel modo giusto. A Zomarin ti aspetta una giornata da vivere in famiglia, tra emozioni e divertimento, animali da conoscere, attrazioni per tutte le età, piscine e scivoli per rinfrescarsi. E la sera a Zomarin Summer Nights. Luci, spettacoli e esperienze da ricordare. Cosa aspetti? Prenota su zomarin.it.
3: Vendesi Ciringhito Fronte Mare, mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
4: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tu a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it. Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.
5: A Roma c'è un posto dove la tradizione non è mai andata via. Osteria Cacio e Pepe. Pasta fatta come una volta, sapori veri, atmosfera di casa. Siamo su via della Massa Calciana, proprio di fronte alla Casilina, a 50 metri dalla metro Giardinetti. Se passi di lì, non puoi non vederci. Osteria Cacio e Pepe, dove la tradizione romana non è un menù, è una promessa.
6: Renault Captur 2023 a 12.990 euro?
7: Sì, da AutoEquip settembre parte con un prezzo che fa rumore.
6: Captur certificato e garantito, ibrido, benzina o GPL, tuo da 12.990 euro con finanziamento.
7: E oltre 400 auto certificate e garantite, tra cui scegliere anche in contanti.
6: Speciale Open Weekend, aperti anche sabato 19 e domenica 20 settembre.
7: Ti aspettiamo in via Appia Nuova 1259, uscita 23, Appia Gra.
6: AutoEquip, scopri di più su gruppoautoequip.it.
8: Wow, ma che è successo alla tua casa? Fantastica!
9: Già, ho dato le chiavi a Casa Green Evolution e hanno pensato a tutto loro.
10: Realizza la casa dei tuoi sogni con Casa Green Evolution del gruppo Astrologo. Un professionista dedicato ti assisterà in ogni fase, dalla consulenza alla selezione dei materiali fino alla gestione fiscale e all'organizzazione completa dei lavori. Contattaci per un sopralluogo e un preventivo gratuito. Casa Green Evolution. Ristrutturiamo. Cambiando le regole.
11: Cerchi ancora più risparmio? Ma vai da Conad.
12: Via, via.
11: C'è convenienza più. Fino al 22 settembre, tante offerte imperdibili. Pasta di semola De Cecco, vari formati da un chilo, a 1,49 euro. Solo per i titolari di Carta Insieme nei punti vendita del Lazio.
13: Ho milioni di idee, ma non riesco ad arredare.
14: È tempo di Back to Store da MB Arredamenti. Acquista una cucina completa Lube o Creo. Per te, tavolo ingresso con 4 sedie in omaggio. Oltre a promozioni su top ed elettrodomestici con pagamenti a interessi zero. MB Arredamenti ti aspetta al Castel Romano Shopping Village e a Cecchina, in via Nettunense, chilometro 9.
15: Il Morning Show è offerto da
16: Top Supermercati.
17: La convenienza al top, la qualità al top. Supermercati Top è con te.
18: Perché la spesa non è solo un gesto quotidiano, è cura, è scelta, è valore. Siamo insieme ogni giorno.
19: Top Supermercati, la grande convenienza di qualità.
17: Top Supermercati.

0: streaming TAB e sul canale 91 del digitale terrestre Globo TV.
1: Allora, buongiorno, quello che state ascoltando è il Morning Show di Radio Globo, sono le 7:04, si riparte giovedì 17, io sono Massimo Bari,

0: Morning Show di Radio Globo. E allora eccoci qua. Beh, ci ritroviamo dove ci eravamo lasciati. Poi fondamentalmente sono un po' spiazzato cromaticamente parlando in questo studio stamattina, ragazzi. Sembra o una pizzeria. Oh, avete presente d'estate quando fanno le feste di paese che c'è l'orchestra che è tutta vestita uguale?
1: L'orchestra a me mi viene
2: presente
1: in mente.
2: Quando arrivano con la camicia bianca e ti dicono metta le braccia qui.
1: No, ragazzi, i vecchi manicomi. Camicia di forza.
0: Stamattina, senza metterci d'accordo, ragazzi, ci siamo vestiti tutti uguali.
2: Da manicomio.
0: Veramente una brutta cosa da vedere. Ecco, con questo, se volete, se avete la curiosità, sappiate che potete togliervi questa curiosità. Poi avrete bisogno di mettere il collirio perché il colore è sgargiante andando sul canale 91 del digitale terrestre Globo TV. Buongiorno a tutti, si riparte, queste tre ore da passare insieme fino alle 10. Buongiorno Flaminia Cappelli.
1: Buongiorno VVB.
0: Buongiorno Gabri Verus.
2: Buondì, buondì, bello che l'unica cosa che ci hanno raccomandato quando abbiamo iniziato con la TV, magari evitate il bianco, ecco qua.
1: Ah, avevano detto così?
2: Tutti e quattro.
0: Ma noi insomma siamo abbastanza famosi per avere un orecchio che entra e l'altro fa uscire, quindi buongiorno Alessio Morigi.
3: Sembra Via dei Matti numero zero, ecco quello che sembra. Buongiorno a tutti.
0: Che poi era una canzone, in Via dei Matti numero zero.
3: Eh sì, non me l'ero inventata adesso.
0: Bella, bella davvero.
2: Ma che canzone era? Ricordo il testo.
1: Era una casa molto carina,
3: senza
2: soffitto, senza cucina. Era una casa per
1: una
2: bambini.
1: Una casa di merda,
0: che
1: poi.
0: Brutta casa.
1: Cioè, ma come?
3: La casa nel bosco.
1: Comunque adesso tu non lo sai, Via dei Matti numero zero era anche uno dei programmi preferiti di Massimo Vari.
3: Ma io Massimo Vari, pure se non lo so, lo sento, lo percepisco.
0: È vero?
1: Comunque non c'è più.
0: Hai ragione, Flaminia. Io lo guardo sempre Matti numero zero. È perché mi divertivo a fare l'imitazione. Bollani, Bollani. Ho detto Bollani o Bollo?
1: No! Subito!
0: Vabbè, stamattina
1: dopo,
0: si parla
1: dopo.
0: Solo di quello. Si
2: ma ha rovinato la giornata.
0: Ma come? Dovresti essere contento.
2: No,
0: ma come? Dovresti essere
2: contento. È una presa per il culo. Contento di cosa?
0: Non ci sbilanciamo, non diciamo niente. Allora, facciamo dire agli ascoltatori: c'è stata l'abolizione del bollo, punto. Noi non aggiungiamo niente, lasciamo i puntini di sospensione. E adesso, se volete dire, ditela a voi qualcosa.
2: Ecco, va rovinato la giornata.
0: Ma aspetta, vediamo, perché magari qualcuno invece la sta prendendo bene.
2: Ma giusto, Federica.
1: Sì, vabbè, ma per 15 minuti, per quanto la devi prendere bene?
0: Aspetta,
1: così.
0: Aspetta. Vediamo. Allora, 393-777-7172. La domanda è proprio questa. Vai, metto anche la base. Che ne pensate dell'abolizione del bollo? Ok? Vai, diteci un po' il vostro pensiero. 393-777-7172 oppure 06-8928-996.
4: The Morning Show. The Morning Show. Su Radio Globo.
0: Che bello.
2: Pregherei la regia di fare attenzione alle censure in questa prima mezz'oretta, eh?
0: Beh sì, eh. Allora, aspetta un attimo che forse sto cercando una cosa. Sono su ieri, ecco, quindi no, questa è una comunicazione di servizio che faccio a Fede. Aspetta un attimo, che devo fare tutta una roba americana. Vabbè, lo facciamo dopo. Va bene, allora, intanto però i numeri ve li ho dati di questa abolizione del bollo, facciamo parlare prima gli ascoltatori.
3: Sì.
0: Poi magari aggiungiamo qualcosa.
3: Anche se
0: noi
3: possiamo dire che da quando abbiamo dato la notizia noi ieri mattina parlavamo di ipotesi al vaglio, no? Perché poi il Consiglio dei Ministri si è riunito nel pomeriggio, quindi dal giubilo della mattina, perché tutti noi abbiamo appreso, no, con grande entusiasmo,
2: scetticismo,
1: quest'idea
2: anche.
3: Era un'idea, esatto, quando tutti quanti hanno conosciuto un po' i requisiti legati all'abolizione del bollo, quel giubilo si è trasformato in quella,
2: in
3: sai,
2: porchi.
3: In quella drammatica consapevolezza.
0: Filippo, ciao, buongiorno.
5: Ciao, buongiorno.
0: Ciao,
5: buongiorno.
0: Allora Filippo, sei il primo di questa mattinata, eh? Vai, dici un po'.
5: Eccoci qua. Vai. Ma guarda, io penso che sia la solita proprio accaparrata voti per l'anno prima delle elezioni. visto che ho già letto e mi sono informato sul fatto che non è una sospensione definitiva, ma una sospensione di 12 mesi.
0: Sì,
5: nel senso sarà valida solo per il 2027.
0: Anche se poi ieri comunque si parlava di misura strutturale. Strutturale significa che poi rimarrà, insomma.
3: Sì, è una promessa questa, però.
0: Però per ora, per il momento, sulla carta invece c'è solo il 2027, ecco.
5: Senti, non viene detto da nessuna parte.
0: Che macchina hai? Che macchina hai, per capire un attimo un po'.
5: Io mi sa che sono fortunato perché è una Ford Fiesta.
0: Una Ford Fiesta.
2: Mm. Cilindrata?
0: Sì. No, infatti.
5: È 1400. Ce la fa.
0: Non lo so, non lo so. Forse per il rotto della cuffia. C'hai una cuffia rotta a casa per caso? No, perché uno pensa, sai, al macchinone. Super... Non è vero, perché anche una Ford Fiesta potrebbe rientrare nella categoria che invece si troverà a continuare a pagare il bollo. Quindi occhio.
2: Però stiamo
0: occhio.
2: Già commentando.
5: Sì, però è venduta sempre in una maniera strana, nel senso che quando se ne parla non si parla del reale, insomma, strutturale.
0: Va bene, vabbè. Diciamo che ti sento un po' così scettico su questa misura, quindi ti faccio tornare io il buon umore così. Era

0: parlarci ed è l'ora delle offerte di Romana Auto.
1: Settembre, si torna a lavoro, torna il traffico, tornano gli impegni, l'agenda sempre piena.
2: Che entusiasmo!
1: Sto cercando di trovare almeno un lato positivo.

0: hit.
1: Ascoltare Radio Globo è impossibile, possibile, possibile. No, no, è inevitabile.
2: This is the morning show. Manda un messaggio vocale al 393-777-7172. Radio Globo.
3: Buongiorno, vi state svegliando anche questa mattina con il morning show di Radio Globo. Stavamo commentando, anzi stavate commentando un po' questa abolizione del bollo. Noi per ora ci riserviamo il diritto di, poi magari aggiungeremo qualcosa, anche perché insomma se ne parlerà molto. Intanto però vogliamo sentire quelle che sono le prime impressioni dei nostri ascoltatori. Vi va, ragazzi? Vi va?
4: Ma, sì, vi va? Sentiamo, dai.
3: Lo so che state scalpitando e io invece vi blocco perché abbiamo una questione importante da risolvere prima.
5: Che succede?
3: No, prima di tutto questo, c'è una cosa che non mi va giù, perché prima abbiamo messo era una casa molto,
5: molto carina.
3: Sergio Endrigo, ok. Vabbè, siccome di là c'è Lucas Zanca, no? Alla regia video insieme a Stefano Fotia, che è brasiliano, ok?
6: Sì, sì.
3: Se ne è uscito e fa: ma questa è roba nostra, è roba nostra. Questo è brasiliano.
5: Ma che sei rosso?
3: Ma non lo so. Vabbè, comunque se ne è uscito, ha detto: a parte che voi casomai ci avete, questa è una casa, ma c'avete, questa è una favela, carina. Vabbè, ma al di là di tutto, dice: no, questa è una roba nostra, è una roba brasiliana. Vogliamo sentire, ragazzi? Allora, sentiamo, versione brasiliana, vai, vai.
7: Era una casa molto ingrassata.
5: Ingrassata.
7: Tetto non c'era nada.
6: Già mai infastidito,
7: Che bello.
3: Ok, propongo di andare a bombardare il Brasile. Era una casa molto ingrassata, capito?
5: Ma ha detto pure Burkina Faso.
3: Ma come Burkina Faso?
4: Burkina Faso? Non c'era nada.
8: Burkina Faso.
3: Burkina, no, lasciamo perdere, Fede, ti prego, prego, prego. Insomma, quindi c'era questa diatriba e volevo, se qualcuno può andare a dare una gomitata sul naso e rompergli.
5: Vado io.
3: Grazie Fede, vai, vai, per favore, via.
2: The Morning Show on Radio Globo.

0: tolgono da una parte, ma tanto aumenta dall'altra.
1: Ma che tolgono? Dio, via da piagne.
2: Ma era bella, bella davvero, quella casina, il numero zero. Ma che mai veramente rallegrato la mattinata, Massimo?
0: Non so.
2: Già mi ero svegliato un rodimento del c***o, invece mi ha fatta prendere bene con qua la canzoncina.
0: Sì, ragazzi, perché queste canzoncine prese a piccole dosi, pure pure, ma l'altro giorno c'era mia figlia, i 3 anni e mezzo, Marta, che la metteva in loop, ragazzi, due coglioni.
3: Ma dai, ancora oggi è in trend?
0: Sì, sì,
3: ma
0: sì,
3: che
0: sì,
3: bello.
0: Sì, sì, sì, sì. Lei guarda quello oppure Piccolo Gianni. Piccolo Gianni, ragazzi. Piccolo
4: Pensa che non lo conosco io, Piccolo Gianni.
0: Non conosci Piccolo
4: non
0: Gianni.
4: Conosci Piccolo
0: non
4: Gianni.
0: Conosci Piccolo Gianni.
1: Agevolare Piccolo Gianni, per cortesia, chi è?
0: Little Angel, la traduzione è Piccolo Gianni.
1: Ah, no. Troppo da femmina, ecco perché
5: io
1: non lo conosco.
5: Il curioso George, ero rimasto.
1: Quello sì, quello sì.
0: Che è la scimmia, no?
1: È la scimmietta carina.
0: La scimmietta che fa un sacco di cose.
3: E quello sarebbe Gianni?
0: No. No. Piccolo Gianni è un ragazzino con una capoccia così, ragazzi, è una cosa che sembra veramente, sai, il pupazzetto di Pac-Man,
5: cioè, un megacefalo,
0: veramente brutto da vedere, brutto da vedere.
1: E poi Funko Pop, testa enorme, corpo piccolo.
0: Esatto. Vabbè, 7:18, dovevamo andare con le prime reazioni su questo taglio del bollo, però lo facciamo tra poco perché ce la godiamo con calma, va bene?
1: Sì, sì.
0: A tra poco, ragazzi, fermi lì.

0: su Radio Globo. Radio Globo.
1: Promotion. È tempo di Back to Store da MB Arredamenti. Rinnova la cameretta dei tuoi ragazzi con la qualità di Moretti Compact. Acquistandola, ricevi subito in omaggio il materasso con finanziamento a tasso zero. MB Arredamenti ti aspetta a Castel Romano Shopping Village e a Cecchina, in via Nettunensa al chilometro 9, 7 giorni su 7 con orario continuato. Tutte le promozioni e i dettagli li trovi su mbarredamenti.it.
2: Wait for me, I'll be back.
3: Oh my God! Sabato 19 e domenica 20, Open Weekend da Valentino, concessionaria Volkswagen. Polo da 18.900 euro e T-Cross da 21.900 euro. 500 e Panda Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro zero anticipo.
4: 19.20, speciale nuovo, usato e chilometri zero Valentino.
3: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
4: ValentinoAutomobili.it.
5: Fiera dei Sapori d'Italia ti aspetta a Villa Torlonia, a Frascati, dal 17 settembre al 4 ottobre. Un viaggio tra i piatti, i vini e i sapori più iconici della cucina regionale italiana. Il tutto accompagnato da vini, show cooking e ospiti d'eccezione. Fiera dei Sapori d'Italia, a Frascati, dal 17 settembre al 4 ottobre.
6: AgriFamily.
7: Tuffati in un fantastico weekend in famiglia da AgriFamily. Piscina aperta tutti i giorni, natura, animazione, postazioni barbecue. Il sabato e la domenica a pranzo, menù fisso adulti a 29 euro e bambini a 15 euro. AgriFamily, a pochi chilometri da Roma. Prenota su agri-family.it e scopri tutti i servizi.
8: A settembre Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede. Scoprilo nei nostri showroom anche domenica 20 e 27.
9: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Autoequip e Car Lovers Roma.
10: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
11: Auguri Gross! Per festeggiare lo speciale anniversario, festa grande nei nostri supermercati! Fino al 21 settembre, Peroni birra in bottiglia da 66 centilitri, 89 centesimi! Salmone a tranci, 9,99 euro al chilo!
12: Supermercati PIM, Iperfamilia Gora, risparmio di qualità!
13: Stai organizzando un compleanno, una festa a tema, un evento aziendale o un family day? Affidati a Tutto in una Festa. Professionalità, creatività e divertimento garantito. E se dici Radio Globo, ricevi un omaggio speciale per la tua festa. Tuttoinunafesta.it. Tutto in una festa. Il divertimento comincia da qui.
14: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
15: In occasione dell'inizio dell'anno scolastico è a disposizione Under 19, l'abbonamento annuale dedicato agli studenti, sottoscrivibile alla tariffa speciale di 50 euro. Hanno diritto all'abbonamento gli Under 19 residenti a Roma, indipendentemente dalla fascia di reddito. Per richiederlo accedi alla pagina ATAC dedicata. Fino al 25 settembre è possibile richiedere i buoni libro per studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado. I buoni consentono acquisto di libri di testo, dizionari, narrativa consigliata dalle scuole, notebook e tablet. Requisiti e dettagli su comune.roma.it. Dal 17 al 19 settembre il Palazzo delle Esposizioni ospita l'esordio del Festival Mageia, un nuovo format che mette in relazione arti visive, ricerca sonora e tecnologia.
16: È tempo di Back to Store da MB Arredamenti. Acquista una cucina completa Lube o Creo. Per te tavolo ingresso con 4 sedie in omaggio. Oltre a promozioni su top ed elettrodomestici con pagamenti a interessi zero. MB Arredamenti ti aspetta al Castel Romano Shopping Village e a Cecchina, in via Nettunense, chilometro 9.
17: The Morning Show.
18: Sponsored by
0: Top Supermercati.
19: La convenienza al top, la qualità al top. Supermercati Top.
20: Perché la spesa non è solo un gesto quotidiano, è cura, è scelta, è valore. Siamo insieme ogni giorno.
18: Top Supermercati, la grande convenienza di qualità.
21: Top Supermercati.
22: Se volete parlare di questo argomento in modo serio, non è né il luogo, non né l'ambiente, né siete le persone adatte.
23: Perché è una cosa molto seria.
24: This is the morning show.
25: Allora, secondo me, no, niente, ragionamento un po' meritato, ciao.
2: Radio Globo.
1: 7:24 minuti, buona mattinata con il morning show di Radio Globo. Siamo sempre qua, non vi abbandoniamo mai. Che becca questa, vai.
26: Broccoli, è ora di assaggiare. Sì, io li mangerò.
1: Ecco, questo è il piccolo Gianni, capito? Quello che dicevo prima io.
0: Allora, infatti, poi ho guardato su YouTube e ho capito che pure Tommasino solo guardava questo qui. Ogni volta che ti guardi, toglilo, che fa cagate.
1: Te l'ho detto, hai visto che.

0: traffico è nervoso.
1: Ma perché non prendono un bambino vero poi a doppiare? Devono prendere uno che ha 57 anni che fa la voce finta di bambino.
0: Perché un bambino vero si rifiuterebbe di fare una cosa del genere.
1: Infatti,
0: ma che
1: mette,
0: preso un ragazzino, ma lasciamo perdere. Dai, su. The Morning Show. Del bollo è arrivato, ragazzi, si può esultare? Non lo so, punto di domanda, c'è un punto interrogativo alla fine di questa mia frase, perché poi The Morning Show. Taglio del bollo è arrivato, ragazzi, si può esultare? Non lo so, punto di domanda, c'è un punto interrogativo alla fine di questa mia frase.

0: Parafrasando uno dei più grandi film della storia, io penso che sull'abolizione del bollo è una stronzata così grossa che si è mai sentita da quando l'uomo inventò il cavallo.
1: Io che devo pensare secondo voi? Il limite è 80 kW e la mia macchina quanto può essere? 81 ovviamente.
2: Per quanto riguarda il bollo del 2027, che ne penso? Penso che nel 2028 non avrà la cartella esattoriale del 2027 e io sono contento.
3: Ma su bollo io ho ascoltato il discorso della Cocomeri là, che non sapeva nemmeno di cosa stesse parlando, ma ci rendiamo conto.
4: È una bella stronzata.
5: Che ne pensiamo dell'abolizione del bollo? Che hanno fatto la metà del dovere loro, come mi diceva mio padre quando andavo a scuola.
6: Perché usano la parola abolizione quando invece è una sospensione?
7: A me non mi cambia niente, non l'ho mai pagato.
8: Io penso che mi sta a pia per culo.
9: Manda un messaggio vocale al 393-777-7172. The Morning Show. Radio Globo.
10: Abbiamo deciso di abolire in modo strutturale il bollo auto per tutte le macchine di piccola e media potenza, cioè quelle fino a 80 kW. Si tratta di oltre il 70% delle auto in circolazione, sono più di 13,2 milioni di veicoli, cioè quelli più utilizzati in città, dalle famiglie. A questi veicoli si aggiunge circa 1 milione 100 mila motoveicoli, quindi quasi 14 milioni e mezzo di veicoli in tutto, e lo schema ricalca quello che un altro governo di centrodestra, del quale tra l'altro io facevo parte, ha utilizzato già per la casa, e cioè viene abolita il bollo sulla prima auto di proprietà fino chiaramente a una determinata, in questo caso, potenza dell'auto. Al tempo era insomma fino comunque, quindi cercando di concentrare ecco, su chi ha maggiormente bisogno. Nello specifico, chiaramente stabiliamo che il bollo sia azzerato su una sola auto di proprietà per ciascun cittadino. Bene. E segnatamente quella meno potente, sempre entro il limite degli 80 kilowatt. Quindi chiaramente chi è possessore di più di un'automobile può e viene esentato dal pagamento del bollo per quella che ha, che è meno potente tra le due, purché sia sotto gli 80 kilowatt.
9: The Morning Show. Chiamalo 06 892 8996.
11: Ok, quindi abbiamo sentito anche dalla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni di questo taglio strutturale, che però strutturale non è.
12: No, effettivamente non lo è. Lo strutturale, ti ripeto, è una promessa fatta da Meloni, che ha detto nella legge di bilancio attuale non poteva essere strutturale, ragazzi, perché si parla di una legge di bilancio del 26, giusto?
11: Sì.
12: Quindi non può riguardare gli anni più in là del 27 a questo punto.
11: Certo.
12: Dice, nel momento in cui la avviamo e la facciamo partire, si prevede che diventerà riforma, misura, provvedimento strutturale nelle leggi a venire.
11: Okay.
12: Ma è tutto da vedere.
11: Certo, è tutto da verificare.
12: Anche perché, ti do l'ultima, poi ne facciamo parlare gli altri più esperti. È una tassa dello Stato.
11: Sì.
12: Ma viene erogata alle regioni.
11: Alle regioni.
12: Quindi attenzione, perché chi avrà meno soldi nelle tasche saranno le regioni. E quindi si parla di 7 miliardi l'anno. Io ho paura che qualche servizio a livello regionale venga a mancare.
11: Sì, no, sentivo che si diceva che lo Stato interverrà per coprire queste
12: mancanze. 2,5 però,
11: esatto.
12: 2,5 su 7.
11: Esatto, quindi insomma, rimane sempre una scopertura, diciamo, no?
13: Chi la coprirà?
11: Indovina un po', caro Gabri Venus. Beh, se tu intanto pagassi tutti gli arredrati che c'hai, già staremmo a buon punto.
13: Io ho già rottamato.
11: Tu e Alessio Morigi. Lasciamo perdere, va. Vai.
14: Sì, sono d'accordo sul discorso strategico del governo, perché comunque la misura è temporanea. Probabilmente, come diceva Massimo, poi in maniera strutturata faranno altri tipi di considerazioni. Sicuramente avrebbero potuto fare qualche sforzo in più, tutto visto che fino a 80 kW. Quindi ieri, leggendo l'articolo, sembrava come se fosse stato abolito per tutti tranne che per il superbollo. Ed è interessante capire la parte per le macchine ibride, perché se non erro una quota parte del kilowattaggio ibrido non lo paghi e la restante parte invece è considerata, insomma, da pagare ad oggi. Quindi ipotizzo 90 kW, se 30 sono dedicati all'elettrico, tecnicamente non dovresti pagarlo, non ci dovresti rientrare. Penalizzate le macchine vecchie.
11: Allora, dovrebbe essere così per quanto riguarda le ibride e le elettriche, poi c'è da fare anche una differenziazione, però già non pagano il bollo.

0: Esatto. Ok, quindi per i primi 5 anni le macchine elettriche non pagano il bollo, dopo si paga in una misura molto ridotta che è più o meno credo il 30%, no?
1: Sì.
0: Dovrebbe essere, quindi a loro non cambia sostanzialmente
1: non
0: niente.
1: Non molto.
0: Però attenzione, perché uno pensa a questi 80 kW come il macchinone. Ragazzi, non è il macchinone, cioè,
2: ma assolutamente no.
0: Aspetta, aspetta. Vuoi sapere io per quanto sto fuori? Perché prima quello diceva, ma io ce n'ho 84. Io ce n'ho 81!
2: Nel tuo caso è il contrario, perché ti sei voluto prendere il macchinone, però per risparmiare hai preso la versione base che va a 90 all'ora per la sua dimensione.
0: No, io se c'è vento vado bene, ragazzi, stiamo scherzando.
2: No, però al di là del fastidio della tempistica evidentemente preelettorale, non capisco da dove ha tirato fuori questa correlazione tra gli 80 kW e i più bisognosi. Non c'è questa correlazione, perché uno ha una macchina un pelino più grande, perché magari ha famiglia, 4 figli, beh, e è sicuramente bisognoso, però è fuori perché ha la macchina da 83 kW. Pagliacciata, ma, pagliacciata. Sì,
3: zero democratico.
0: Ragazzi, una piccola, cioè adesso piccolissima auto, pure, se c'hai la Panda Sisley, allora va bene. No, non lo so quanti è che ancora
3: eccola
0: vanno
3: lì
0: in giro. La Panda Sisley.
3: No, non
0: c'hai
3: la Panda Sisley.
0: No, ok. Se c'hai invece un'utilitaria che magari, ecco, un pochino aggiornata, sei fuori già, sei fuori.
2: Sì,
0: c'è poco
2: da dire. È andato di traverso il provvedimento.
0: È andato di traverso il
1: quel kilowatt in più. Ce l'hai qua
0: 81, cioè, ti rendi conto? Io
1: sì,
0: volevo
1: sì, lo so.
0: 87, 88, ma 81.
1: Ma io ho 88 e ho la tua stessa rabbia, il tuo stesso livore.
0: No, io stavo pensando di sopprimere quel cavallo. Dico, mo vado, sopprimo.
3: Mi bullizzate sempre, ma alla fine vinco sempre io con la mia analogica Panda.
0: Ah, maledetti, 81.
2: Lei che non è bisognosa perché glielo paga il padre.
3: Solo quello, però.
0: Ma perché a noi ce lo paga nostro padre, dico io. Vabbè, c'è un papà che è pure a noi.
3: Bruno!

0: Radio Globo è come una droga, basta solo una volta che l'ascolti, dopodiché tutti i giorni, non ne puoi fare a meno. Grande Radio Globo!
1: Venga Radio Globo, casetta la radio più bella robusta!
2: The Morning Show on Radio Globo.
3: Eccolo, l'unico programma che vi propone il taglio del bollo. Solo noi lo facciamo, quello vero, perché non lo paghiamo. Molto semplice. Anzi, c'è chi ce n'ha quattro accumulati, figuriamoci. Vai, vai, vai.
4: Per quanto riguarda il bollo, buongiorno. Ma vi rendete conto come ci prendono in giro sta gente? Sinistra, destra, questi sono tutti uguali, sono tutti figli della mamma.
3: Vai, vai, vai.
5: Se abolissero davvero sarebbe una bella cosa. Il problema è che non l'ha abolito davvero. L'ha presa per culo perché devono a votare. Quindi per un anno c'è la sospensione, tanto che gli frega i soldi che entrano nelle regioni. E tu non lo paghi per un anno, intanto sono aumentate la benzina, assicurazioni, tutto quello che poteva aumentare, aumentate i stipendi, no? Però lei, caruccia, ci ha levato il bollo, proprio a piace per culo.
3: Allora, ha detto delle cose lei, però ragazzi, io a un certo punto mi sono un po' distratto, non so se l'avete fatto anche voi.
6: Ma no, lei chi?
3: No, la signora qua del Globo WhatsApp.
6: Ok, pensavo Meloni.
3: No, Meloni l'abbiamo sentita. No, perché durante il messaggio io ho sentito il cane che abbaiava, ma non è un cane qualunque, è questo qua.
7: Lo dico!
3: È lui!
7: Che gli diciamo allo dico?
3: È lui! L'abbiamo trovato!
5: Mi mancava troppo!
3: È lui!
4: E ci stiamo bene. Una volta che c'erano qualche cosa c'è sempre da ridire, sempre.
3: Ma adesso, sì. Se le cose le fai, però a metà diventa un po' un problema. Allora, perché non toglierlo per tutti, tanto per cominciare? Sarebbe già stato.
8: Ma insomma, perché ripetiamo, questo tipo di esenzione annuale toglie 7 miliardi di gettito, capite? È una piccola manovra finanziaria.
3: Sì, Alessio, però se lo vuoi togliere, allora lo togli per tutti, perché è una tassa su una cosa che io ho già acquistato, che ho già pagato, dove ci ho pagato le tasse, cioè, capisci? Allora lo togli su tutti.
6: Ma soprattutto la necessità non può essere individuata tramite la potenza della macchina, cioè se devi fare un provvedimento che sia, come dice lei, per i bisognosi, non può essere quello il parametro. In più sto cercando di verificare, incrociando un po' di dati ACI sul parco auto, che quel 70% non mi torna proprio, siamo intorno al 35%.
8: È irreale quel dato.
9: La domanda del bollo è: quali tasse si inventeranno l'anno prossimo per rientrare dei soldini, o quali multe faranno per rientrare dei soldini?
3: Ah, ecco, addirittura le multe, adesso sei proprio malizioso.
6: Però effettivamente sono soldi che mancheranno alle regioni, Stato rimpinguerà solo il 30%, dove li prenderanno le regioni?
3: Ma ti pare, adesso però devi essere proprio malizioso per pensare per fare caso.
6: Sì, sono malizioso,
3: che per fare cassa fanno le multe. Ma quando mai? Non si è mai vista una cosa
5: come ti è venuta in mente sta cosa?
6: Intanto tra qualche mese, con i varchi ZTL in uscita, secondo me un gettitino extra ci sarà.
3: Vabbè. No, tra l'altro leggevo che è stato tassato in maniera ancora più decisa il TFR. Non male.
4: Ma non avete capito? Meno bolli e più polli.
3: Meno bolli, più polli, questo mi piace.
5: Magari a regione qualcuno mangerà un po' meno. Che dire?
3: No, il problema è che invece mancheranno delle risorse che magari possono essere destinate a cose molto importanti. Faccio un esempio, la sanità, però poi approfondiremo, comunque avremo modo nei prossimi giorni di approfondire. Piccolo spoiler.
6: Bene.
3: Chi vuol capir capisca.
10: Immagino già gli italiani a gennaio con le addizionali regionali e comunali che gli pian colpo e dicono: no, fatemi pagare il bollo, vi prego.
3: Fabio, ciao, buongiorno.
11: Ciao, buongiorno. No, io riflettevo su una cosa, sicuramente quello che diceva Gabri, no? Perché magari non quadrano. Perché la Meloni ha detto: ci sono questi veicoli, diciamo, sotto gli 80 kW. Sì. Ma io, per esempio, a casa ce ne ho tre piccole, tutte intestate a mia moglie per pagare meno l'assicurazione per la famosa storia da Bersani. Io mo ce ne ho tre piccole, rientro nei numeri della Meloni, ma solo su una.
8: Chiaro.
3: Certo, perché una per persona.
11: Certo, quindi ce la vendiamo su 14 milioni di veicoli, ma tanto magari tra quelli ci saranno quelli come me che, per esempio, per pagare meno la situazione ce l'hanno 30 estate solo una persona, magari tre piccole, magari solo su una.
3: Quindi
11: è un'altra bella vendita.
8: Ma pensa che ci saranno famiglie con una macchina più grande, non necessariamente di lusso, che esce fuori dagli 80. Una piccola che esce fuori dagli 80, e quindi pagheranno tutti.
3: Beh, sì.
8: Quindi.
11: Sì, sì, cioè, È una bella vendita.
3: Ragazzi,
11: dai,
3: 80, da 80 ci vuole veramente poco. Cioè, stiamo parlando comunque di utilitarie familiari. Non è che stiamo parlando di chissà quale macchinone. Un piccolo
11: 1200, 1300,
3: un 1400, un 1500 arriva, può superare tranquillamente.
8: Come no? Quindi, oltre gli 80.
11: Però prova. Guarda che si può applicare su 14 milioni di veicoli, ma sicuramente saranno 1 o 2 milioni di persone che potranno non pagare il bollo.
3: Vabbè, questo
8: lo sta scoprendo Gabri Venus.
6: Ma guarda, non è facile tirar fuori questa cosa, perché dai dati ACI non si riesce a trovare effettivamente la quantità di veicoli sotto gli 80 kW, però potrebbe essere il 35, non il 70%.
10: Fabio, te fai il paraculo per pagare meno d'assicurazione e vuoi pure che rientra con tutte e tre? Se c'hai tre macchine, se vedete poi permette, ci c'è, andiamo.
2: The Morning Show, Globo WhatsApp 393-777-7172. Radio Globo, Radio Globo Meteo.
12: Oh, finalmente un po' di relax. Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro, fino al 30 settembre.
13: Autostemac, concessionaria premiata per il miglior servizio al cliente in via nazionale Tiburtina 261A, a 13 km dal GRA.
2: Radio Globo Meteo.
14: Amici del Morning Show di Radio Globo, buona giornata da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Questo giovedì parte ancora l'insegna del bel tempo nel Lazio, non mancheranno infatti ampie zone di sereno un po' in tutta la regione e le temperature continueranno a toccare punte alte anche vicine ai 30 gradi. Però attenzione, dal pomeriggio nuvolosità che comincia un po' ad aumentare, ci attendono ore un po' più variabili, arriverà anche qualche acquazzone, in serata non si esclude anche qualche temporale. Eppure venerdì sarà una giornata all'insegna di un po' di variabilità, a quel punto le temperature inizieranno a perdere qualche grado. Ma per dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
2: Radio Globo, wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci il concerto di Raff.
15: Scopri come su radioglobo.it.
16: Voce generata in AI.
17: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%. TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro.
18: Kia. Movement that inspires.
17: Scopri Kia Stonic da 119 euro al mese da Leonori. Leonori, la tua concessionaria Kia a Roma. Leonori.it.
2: Radio Globo Promotion.
3: Ed ora parliamo del nostro sponsor Top Supermercati, che festeggia il suo 19° anniversario con offerte imperdibili come il grana padano DOP a soli 1,09 euro letto. E non finisce qui, martedì 22 settembre sconto del 20% su tutta la spesa e tante offerte valide fino al 21 settembre. Scoprile nei punti vendita e sul sito topsupermercati.it. Top Supermercati, la grande convenienza di qualità.
19: Nuovo messaggio da genitori terza C. 15 notifiche sul gruppo Gita di classe.
20: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutto per il rientro a scuola, come gli zaini, a partire da soli 3,99 euro in store, app e decathlon.it.
21: Cosa fa Oscillo Coccinum?
22: Cosa fa Oscillo Coccinum?
21: Cosa fa Oscillo Coccinum?
23: Cosa fa Oscillo Coccinum?
22: Cosa fa Oscillo Coccinum?
23: Cosa fa Oscillo Coccinum? Chiedilo al tuo farmacista.
24: Oscillo Coccinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Coccinum, da Buaron.
25: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen, perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
26: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.

0: tutto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provali e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good. Sei pronto a scendere in campo? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per la tua prossima stagione con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
1: Ho milioni di idee ma non riesco ad arredare.
2: È tempo di Back to Store da MB Arredamenti. Acquista una cucina completa Lube o Creo. Per te tavolo ingresso con 4 sedie in omaggio. Oltre a promozioni su top ed elettrodomestici con pagamenti a interessi zero. MB Arredamenti ti aspetta al Castel Romano Shopping Village e a Cecchina, in via Nettunense, chilometro 9.
3: The Morning Show, sponsored
4: by Top Supermercati.
5: La convenienza al top, la qualità al top, supermercati top, è con te.
6: Perché la spesa non è solo un gesto quotidiano, è cura, è scelta, è valore. Siamo insieme ogni giorno.
7: Top Supermercati, la grande convenienza di qualità.

0: Stamattina sembra un manicomio perché insomma anche per l'abbigliamento ricordiamo leggermente insomma una certa tipologia. Sono le 7:47 minuti, tra poco ci sarà anche un aggiornamento sulla situazione della viabilità, naturalmente senza dimenticare la gioia di avere la macchina in terza e quarta fila delle mamme anche stamattina at work.
1: Riprendiamoli lì quelli che mancano alla regione di soldini.
0: Ecco perché invece non blocchiamo quelle auto, cioè quelle delle mamme che vanno a portare i figli e che le lasciano in terza e quarta fila.
2: Beh, mamma, non esageriamo.
1: Altro noi ci giochiamo, però come li portano sti ragazzini a scuola?
2: Poi non c'è parcheggio.
1: Li lanci dal tettuccio?
0: Invece di fargli fare la ginnastica o il nuoto il pomeriggio, fanno una bella sgambata mattutina.
1: Allora domani mandi Marta a scuola a piedi.
0: A me che frega, tanto ce la porta mamma, mica ce la porto io. A me va benissimo, ragazzi. Ok, si può fare, se no si passa con una ruspa, ok, e quelle che portano via, portano via. Io farei così.
2: Cattiveria.
0: Sono le 7:48 minuti, amici del mattino nel morning show di Radio Globo. A proposito di manicomio, prima dicevamo no del manicomio, i matti ci sono in giro e lo abbiamo detto anche ieri, un matto in maniera particolare in via della Giuliana che si divertiva a sparare con una pistola ad aria compressa. Ecco, per fortuna il divertimento è finito perché è stato preso.
1: Perché oltre ad essere matto era anche molto astuto.
3: Sì, per fortuna abbinava alla pazzia un quoziente intellettivo praticamente bassissimo, perché tra l'altro abbiamo letto si è costituito, effettivamente aveva come se le guardie alla porta, quindi il suo avvocato gli ha consigliato
2: il cerchio di fuoco intorno.
3: Esatto. L'avvocato
0: era circondato, non lo so,
3: gli ha detto: lo sai che faccio, mi costituisco.
2: Passiva.
3: E allora il furbone, sapete cosa faceva? È un cinquantenne che aveva poco di meglio da fare e ha dichiarato: lo facevo per divertimento e le donne non erano un mio obiettivo.
0: Bel
3: in realtà
0: divertimento,
3: esatto, tutte le vittime erano donne e nulla, praticamente ha acquistato.
0: Però ti correggo, aspetta, perché ha provato anche con un uomo ma l'ha mancato, non c'è riuscito, quindi cioè o l'ha scambiato per una donna, perché so,
2: sì
0: ha provato anche con un uomo, ho visto la testimonianza proprio di questo ragazzo al TG che ha sentito questo spostamento d'aria, l'ha riconosciuto proprio come un colpo di pistola, avete presente quelle del Luna Park, no? Quando vai, ecco, l'ha riconosciuto proprio come quella tipologia di rumore, che però lo ha mancato, quindi anche sugli uomini ha sparato.
3: Esatto, infatti ha detto non era una cosa per le donne specificatamente.
2: Quindi facevi il segno, Massimo, mentre le raccontavi, in alto vicino alla testa, ma vicino alla testa? Cioè, quindi ha mirato in alto?
0: Io ieri, quando ho sentito la sua testimonianza, diceva che è stato mancato per poco e ha sentito questo rumore, però ecco, gesticolava e io ho visto, insomma, non so se poi non ha specificato dove si è sentito.
2: Però se lo ha sentito vicino all'orecchio.
3: Comunque hanno ritrovato i carabinieri diversi pallini proprio sulla via, perché lui era effettivamente, è residente a Via della Giuliana e ha acquistato nel mese di settembre una carabina ad aria compressa nell'armeria di Via della Giuliana.
0: Male.
2: Adesso andrà a Via della Lungara oppure rimarrà a Via della Giuliana?
0: A piede libero, denunciato a piede libero.
3: Sì,
0: ragazzi.
3: Effettivamente, che cosa vi dicevo ieri? Pur essendo gravissimo l'atto compiuto, diventa lesioni.
2: Vabbè, quindi continuerà la questione.
3: Sì,
2: indagheranno, gli faranno qualcosa a questo signore.
3: Sì, però
2: signore.
3: Ti dicevo
0: lesioni,
3: che
0: lesioni. Che sembra il titolo di una canzone di un qualche artista. Sai che mi viene in mente acqua azzurra, acqua chiara, quelle robe. Tu chiamale se vuoi. Lesioni, non è male, bello, molto bello. Aspetta che c'è un'altra testimonianza di un'altra signora che purtroppo se l'è vista brutta.
4: Sì, stavo camminando in Via della Giuliana in direzione Piazza del Clodio, all'altezza del Civico 3, mentre camminavo ho sentito a livello della cinta uno spostamento d'aria e successivamente un colpo sul polpaccio. E sono stata colpita di striscio perché stavo camminando, comunque in camminata, quindi fortunatamente non ho avuto nulla, hanno un piccolo liquido. Poi sono andata a casa e lunedì mattina ho sentito quello che era successo e ho visto che la giornalista era stata colpita gravemente, ho visto che era successo nello stesso punto dove era successo a lei, quindi ho pensato bene di andare dalle forze dell'ordine per dare la mia deposizione per l'indagine.
5: chiama allo 06 892 8996. The Morning Show on Radio Globo.
1: Oh, per fortuna che proprio Scaltro non era questo e sparava sempre dalla solita finestra, quindi insomma ha dato veramente la possibilità agli inquirenti di capire,
3: di ricostruire la situazione e il quadro in breve tempo.
1: Meno male, meno
6: quindi
1: male.
6: Quindi lo hanno rilasciato.
3: Sì,
1: rilasciato.
6: Con una paperella vinta, con altri 3 centri prende anche il peluche.
2: Sì,
6: cioè,
2: sì,
6: ma come si fa a rilasciare uno che spara
2: conto,
6: la gente?
2: Ma ti rendi conto? Ma sul giornale c'era scritto tentato omicidio, quindi neanche quello gli hanno dato.
1: Ma poi faranno, vabbè, ragazzi, faranno un comunque processo adesso.
3: Sì, però il capo di imputazione resta lesioni, che era la cosa, ti ripeto, che mi indignava ieri.
2: Sì. Ma certo.
1: Va bene, intanto però gli hanno dato il peluche del piccolo Gianni. Tra poco l'aggiornamento sulla viabilità, però la buona notizia c'è, è stato

0: giorno con il Morning Show ed è il giorno di giovedì, ragazzi. Beh, ci siamo, comincia a sentire già il weekend, è palpabile, è palpabile. Ah no, questa è sempre una chiappa di Flaminia, scusami. Sbagliato.
1: È ingombrante, capito? Palpi sempre perché sta sempre là.
0: È vero, quando è così devo palpare, devo
1: palpare.
0: Grande, Allora, via della Giuliana, tutto a posto. Vai.
2: Mia figlia abita proprio lì. Meno male che hanno beccato, perché sennò andavo a prendere io. Sì, imbecille.
0: Eh beh, c'era il rischio. Che divertimento.
3: Ma chi è? Liam Neeson.
0: Ti troverò, ti prenderò. No, però insomma ha ragione, perché
3: ti fa
0: divertimento
3: venire.
0: Sparare da una finestra alla gente che sta passando. Sei un cretino.
4: Ragazzi, purtroppo queste cose ci fanno indignare, ma purtroppo i giudici applicano le leggi, quindi bisogna cambiare le leggi. Bisogna dire per una cosa del genere, anche se è lesioni, te devi fare 7 anni di carcere almeno.
0: Vabbè, non è che non succederà niente, ci sarà un processo adesso,
3: sì.
0: No? Però certo, la cosa che ti fa arrabbiare è che a piede libero. Questo
3: sì.
1: In questo hanno detto che gli hanno lasciato pure il fucile, così se te vuoi divertire intanto nell'attesa.
0: Vabbè, a casa, se sei esci da casa, che vai, un paio di tiri che fai. Vabbè, comunque sentiamo ancora.
5: Ma poveraccio, questo l'hanno rimandato a casa col fuciletto aria compressa, ma così sguarnito, ma datelo un bel fucile, no? Un bel 308 Winchester, almeno così si diverte di più.

0: Siamo tornati, più belli di prima. MA Supermercati ti aspetta in via Tiburtina 435 con un supermercato completamente rinnovato, nuovi reparti, corsie più spaziose e la convenienza di sempre. MA Supermercati, amici tutti i giorni. Radio
1: Globo Traffic News. Pochi minuti alle 8 e questa è la situazione.
2: Dalla centrale Luce Verde, un servizio a cura della Polizia Locale di Roma Capitale e dell'ACI. Prime code sul raccordo anulare in carreggiata interna dalla diramazione Roma Sud all'Appia e lungo la carreggiata esterna dalla Prenestina alla Tiburtina. Traffico sostenuto data l'ora su tutte le principali strade in ingresso a Roma. I maggiori disagi però al momento sono sulla Flaminia e sulla Salaria, con code rispettivamente dal raccordo a Via dei Due Ponti e dalla motorizzazione civile all'aeroporto di Roma Urbe. Rallentamenti e code sull'intero tratto urbano dell'A24 verso la tangenziale est. Per tutte le altre notizie sempre roma.luceverde.it.
3: Io quello che sparavo lo porterei a una sagra del paese, appennerei e poi tutti quanti col fuciletto provavamo a piallo. E così famo provare la stessa sensazione, no?
4: Pronto Radio Globo!
5: Una cosa che non sopporto è quando attaccate il telefono fa...
6: Chiama in diretta il Morning Show di Radio Globo 06 89 28 996 o Globo WhatsApp 393 777 7172.
7: The Morning Show su Radio Globo.
8: Wait for me, I'll be back.
9: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
10: Inizia l'estate nel modo giusto. A Zomanin ti aspetta una giornata da vivere in famiglia, tra emozioni e divertimento, animali da conoscere, attrazioni per tutte le età, piscine e scivoli per rinfrescarsi. E la sera a Zomanin Summer Nights. Luci, spettacoli e esperienze da ricordare. Cosa aspetti? Prenota su zomarin.it.
11: Oh my car! Sabato 19 e domenica 20, Open Weekend da Valentino, concessionaria Volkswagen. Polo da 18.900 euro e T-Cross da 21.900 euro. 500 e Panda Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro zero anticipo.
12: 19.20, speciale nuovo, usato e chilometri zero Valentino.
11: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
12: ValentinoAutomobili.it.
13: A Guidonia torna la festa della Beata Maria Vergine di Loreto. Dal 17 al 20 settembre, 4 giorni di musica, spettacoli, danza, giochi e divertimento per tutta la famiglia. Tra gli eventi, la fanfara dei carabinieri, la tradizionale processione e domenica sera il grande spettacolo di fuochi d'artificio. Festa di Loreto, 4 giorni da vivere insieme a Guidonia.
14: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. 0 a 100 in 9,2 secondi.
15: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
16: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna nelle concessionarie di Roma Auto Royal Company, Motor City e 0100.
17: Sabato e domenica aperti.
18: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
19: Sì, facci sognare!
18: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite. Ah, e questa è la vista dal finestrino della macchina. Favolosa!
19: Sì, ma poi dove sei andato?
18: Dopo, al mare forse, o in montagna, boh.
20: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
21: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre ritrovo gli amici, riprendo i miei hobby, ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
22: Il bello di settembre? Skoda Kamiq, da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro, TAN 0, TAG 1,05, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro, fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
23: Autocentri Balduina, via del Foro Italico 439-451.
0: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
1: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 17 al 30 settembre approfitta delle tante offerte imperdibili. Latte parzialmente scremato con le maggio un litro, confezione da 6 a 3,49 euro.
2: Todis, buongiorno convenienza.
23: A settembre parti con 4S macchine. Lava pavimenti o spazzatrice ferma? Ci pensiamo noi. Assistenza tecnica specializzata su ogni marca. Noleggio e vendita di macchine professionali per la pulizia. 4S macchine. La soluzione giusta quando serve. Richiedi subito una consulenza gratuita nella tua azienda su 4smacchine.it.
24: Ho milioni di idee ma non riesco ad arredare.
25: È tempo di Back to Store da MB Arredamenti. Acquista una cucina completa Lube o Creo. Per te tavolo ingresso con 4 sedie in omaggio. Oltre a promozioni su top ed elettrodomestici con pagamenti a interessi zero. MB Arredamenti ti aspetta al Castel Romano Shopping Village e a Cecchina, in via Nettunense, chilometro 9.
26: The Morning Show,
27: sponsored by
28: Top Supermercati.
29: La convenienza al top, la qualità al top. Supermercati Top è con te.
30: Perché la spesa non è solo un gesto quotidiano, è cura, è scelta, è valore. Siamo insieme ogni giorno.
31: Top Supermercati, la grande convenienza di qualità.
29: Top Supermercati.
32: In FM,
33: streaming,
32: DAB
33: e sul canale 91 del digitale terrestre.
34: Globo TV.
35: 4 i minuti dopo le 8, buongiorno. C'è il Morning Show che vi sta svegliando in questo giovedì 17. Io

0: Morning Show on Radio Globo.
1: Sono entrato i frugoloni a scuola o ancora stanno per andare?
2: Entro le 9 quelli piccoli, quelli più grandi non lo so, forse entro le 8:30.
3: Le medie alle 8, le elementari alle 8:30.
2: 8.
3: Le medie alle
2: all'alba.
3: 8.
2: Alle 8.
4: No. Allora, mi spiegate perché c'è più traffico alle 6:20?
2: Perché
1: li portano sempre prima.
4: Sì. Alle 6:20. Io oggi ho visto un cambio in città mostruoso.
1: Guarda che cominciano a portare già alle 3:20.
2: Sì.
1: Sempre, perché i genitori devono andare a lavorare, poi una certa. Quindi, allora, per tutti voi che state andando, carica, vai.
5: Gianni amor, bisogna andare.
1: Oh, non scherzate ragazzi, perché da lunedì mi ritorna il disco abusivo Junior.
2: Andiamo.
1: Quindi approfittiamo per ricordare ai piccoli ascoltatori del Morning Show di Radio Globo, quelli compresi tra lo 0 e i 10 anni. Certo, 0 è...
4: Però mi sento di non gioire per rispetto al successo del disco abusivo vecchio.
1: Ma no, tranquillo, tornerà.
4: Ah, okay,
1: con un
4: okay.
1: po' di sciatica, ma tornerà anche
2: sì.
1: quello. E allora, intanto concentriamoci su questo. Quindi, bambini tra i 0 e i 10 anni di età possono richiedere qualunque canzone hanno voglia di ascoltare, perché qua nel Morning Show prendono il controllo della programmazione.
2: Tranne il piccolo Gianni.
1: Piccolo Gianni è bandito. No. L'abbiamo bloccato su WhatsApp il piccolo Gianni.
2: Andiamo, meno male. Sì. The Morning
1: Show on Radio Globo. Ah, mi raccomando, con dediche incorporate oppure con messaggio. Cioè, non vogliamo solo ciao, sono Mario, ho 7 anni. Anche perché se a 7 anni parli così c'hai un problema.
2: È tipo Gianni.
1: C'hai un problema. Quindi 393-777-7172, cominciate ad avvantaggiarvi, perché chi arriva prima prende il posto.
4: Però Gianni parla così, ma non ha 7 anni ne ha 50.
2: Sì,
4: lui
2: so.
4: Ha un problemone.
3: Guarda che lui di me contro te che parla così.
2: È vero, sì, anche nella vita reale.
3: Anche nella vita reale.
2: Sì, sì, è così.
4: Ah, senza sforzo.
3: Io chiederei al cecchino di Via della Giuliana.
2: No, per diletto.
1: Perché non facciamo passare di lì magari 3 o 4 volte i me contro te?
3: Esatto.
1: A quel punto possiamo anche tollerarlo.
4: Sì. Hanno anche un nome battagliero, me contro te.
3: Si chiamano Sofì e lui. Sì. Quindi puntiamo il mirino su lui.
1: Ma scusa,
2: proprio lì.
1: Lui è lui?
3: No, è Luigi.
1: Volevo sapere se lui è lui e invece Sofia è lei.
4: Mi sono perso.
1: Vabbè ragazzi, c'è insomma adesso tanta carne sul fuoco, perché c'è questa questione politica, stanno arrivando le elezioni, la legge elettorale, il taglio del bollo e poi le accise, non accise. A proposito di accise, taglio di 12 centesimi questa volta.
3: Ma ne ho tagliate io, mi guardi malissimo.
1: Io so quello che pensi. Tu difendi a spada tratta, forza, dai.
3: Ecco, sì.
1: No, 12 centesimi questa volta.
4: Anziché 17.
1: Abbiamo
4: capito dove prendono i soldi del bollo.
1: E abbiamo capito anche dove la prendiamo noi. Sono 12 centesimi, tra l'altro.
3: Per una settimana.
1: Per una settimana, perché poi arriveranno a 5.
3: 6, 6.
1: A 6, scusami, 6.
3: Non fare l'amaro.
4: Ma che taglio è?
1: Massimo Amaro.
4: Non ho parole.
1: Vabbè, però in tutto questo dovete sapere che sta arrivando forse la salvezza. Il mondo politico è quello che è, promesse da una parte e dall'altra che poi non vengono sistematicamente mantenute. Non ce la facciamo più, c'è bisogno di un rinnovamento in politica. E quindi,
4: si chiama Nibiru.
1: E quindi io punterei tutto su... Corona!
4: No!
1: Fabrizio Corona, che ha deciso di lanciarsi con questo nuovo partito politico, e ne ha un po' per tutti, eh! Senti, scupettone, vai!
6: Ecco qua. Buongiorno precari, sono Corona, lo scoop virus.
1: Eccolo!
6: Questa volta non è uno scoop, perché lo sapete già,
1: sì.
6: ma voglio dare a Cesare quel che è di Cesare.
1: Andiamo, vai.
4: Sì, sentiamo.
6: Anche se a me piace di più dare a Fabrizio quel che è di Trezeguet.
1: Sì, perfetto.
6: E per farlo vi rendo un merito, ho deciso di candidarmi per voi.
1: Vai, vai.
6: Ascoltando le vostre lamentele da plebei indigenti.
1: Mamma mia, però.
6: Massimo che non paga il bollo dal 2016.
1: È vero.
6: Gabri che ruba bottiglie di vino a casa degli amici.
1: È vero.
6: Flaminia che non si trucca perché spende tutto per i libri del figlio. E quello nuovo Sazende che è stato fotografato nei pressi di Via dei Giubbonari, intento a vendere gadgets di Radio Globo di cui si è indebitamente appropriato. Servizio fotografico realizzato da me, poi non pubblicato in quanto acquistato da lui stesso.
1: Ma col cavolcione.
6: E adesso è povero anche lui.
1: È povero, sì.
6: Tutti a dire che non sono eleggibile per via della condanna condanna definitiva.
4: Sì, sì, è vero.
6: Stolti. È proprio ciò che mi rende un candidato perfetto. Tra i punti salienti del mio programma, sì, basta con lo stereotipo italiano di pizza, mafia e spaghetti.
4: Bravo.
6: Mettiamoci anche estorsione. La sanità in questo paese non funziona.
4: No.
6: E il fatto che io sia libero di sparare minchiate ogni giorno lo dimostra.
1: Sì, è vero.
6: Io sono il nuovo Silvio Berlusconi. Legalizziamo la prostituzione.
1: Bene.
6: Non c'è un nesso tra le ultime due frasi.
4: No.
6: L'accostamento è puramente casuale. Lui non si è mai posto il problema di legalizzarla. Ora devo andare. Sono già pieno di impegni istituzionali.
1: Ma davvero?
6: Alle 10 devo incontrare un impiegato dell'anagrafe che vuole acquistare un servizio fotografico.
4: Ma dai, un impiegato.
6: Siete curiosi, vero?
1: Sì.
6: Vi do uno scoop. Sono gli scatti che ritraggono la sua faccia mentre registra i nomi dei figli di La Russa. Addio disagiati.
5: Morning Show.

0: Show on Radio Globo.
1: No, c'era Peggy Gou, se è per questo, che tra l'altro è dappertutto Peggy Gou, ragazzi, l'ho vista anche con Kimi Antonelli fare un giro in macchina e dare una capocciata assurda contro un vetro che ad alta velocità fa provare l'ebbrezza di un giro in pista. Molto spaventata lei, è un po' tutto così, capito?
2: E pensa che con quelli ci fa il disco nuovo.
1: Sì, è vero. Sembrava Michael Jackson, effettivamente. Michael Jackson è partito così, è partito. Ha fatto un giro in macchina con un Kimi che andava veloce, capito come? È una di quelle che si ficca dappertutto, però sembrerebbe che ai suoi accompagnatori non dispiaccia.
3: Ma sarà sicuramente simpatica, la simpatia è quello che gli colpisce, insomma.
1: Tu dici che è la simpatia?
3: È la simpatia.
1: Dice che è la simpatia,
2: credo. Secondo me è più il
1: Però quando sei in macchina con qualcuno che corre, a parte che, cioè, poi Kimi Antonelli le ha anche detto: guarda che con la Formula 1 provi questa emozione che stai provando, è 54 volte più veloce, quindi prova a immaginare che cosa si può provare su una Formula 1.
3: Io muoio, mi butto fuori dalla macchina in corsa.
1: Perché?
3: Cioè, sì, mi ammazzo, preferisco morire piuttosto che salire. Già l'ho fatto, grazie, mi hanno fatto pure il video, trasfigurata, non ero più io, sono stata male, shock.
1: Siete mai stati in macchina con qualcuno che va fatto strippare? Sai quando proprio non ce la fai e dici: guarda, ti puoi fermare, torna a piedi per favore, per cortesia, guarda, te lo chiedo per gentilezza. Ma quello che va veloce e che non guida bene è una cosa.
3: È una
1: combo devastante.
2: Sì, mi è capitato per sbaglio poi, perché uno che mi ha dato un passaggio, quindi ero anche in imbarazzo di dire: ah no, scusa, ho cambiato idea. Però per fortuna era un breve tratto e sono sopravvissuto. Però brutto, ragazzi. Sì, orrendo.
1: Quando ti trovi in quelle situazioni, capito? Che ne so, guarda, ti accompagna questo mio amico e poi strippi di brutto. È una cosa che, insomma, non esci fuori molto, molto tranquillamente. Ragazzi, adesso invece arriva il notizione, perché insomma è arrivato già in diversi paesi del mondo, ma sta arrivando anche qui. D'altronde se ne parlava, si vociferava, si sussurreggiava, ma adesso possiamo dire che è ufficiale.
4: No, nessun social media sotto l'età di 13 anni. No, nessun account personale sotto i 15 anni. Ciò significa che dai 13 ai 15 anni solo mini account impostati e supervisionati da genitori o tutori con funzionalità limitate e restrizione di tempo a un'ora al giorno. E tra 15 e 18 anni il design sicuro sarà un obbligo per le piattaforme.
0: This is the morning show on Radio Globo.
1: Chi è a dirlo?
5: È Ursula von der Leyen, che ha annunciato proprio ieri dalla Commissione Europea questo intento di vietare l'accesso ai social network ai minori di 13 anni. Tutti felici? Non proprio. Ad esempio parliamo dell'Italia, perché in questo senso è l'Australia a fare scuola, che ha già presentato una proposta, si stanno tutti inserendo in quel solco. L'Italia dice no, non è soddisfatta, perché attraverso il MOIGE, che è l'associazione dei genitori più importante del paese, ma non solo, Fondazione dei Patti Digitali e altre associazioni, vorrebbero alzare l'asticella a 16 anni. Considerando i 13 ancora età troppo acerba per accedere, anche con le restrizioni di cui parlava appunto la von der Leyen.
3: Infatti io ho un po' fame di dettagli. Che sono questi mini account? Possono mettere delle fotografie? Insomma, adesso arriveranno dei dettagli
5: ruota
3: in più,
5: tutto un po' attorno al concetto di parental control, quindi dei mini account, però con un forte monitoraggio dei genitori,
1: con delle limitazioni importanti e tra l'altro anche a livello temporale.
5: Un'ora
1: al giorno, poi esplode il telefono in mano. Poi esplode il telefono. Non so adesso come poi possano essere applicate, perché
5: ci sono sempre i soliti dubbi: presentare un documento digitale oppure mettere la testa in un, sai, come il riconoscimento del viso. Non c'è ancora una via stabilita per per capire l'utente quanti anni abbia.
1: Allora, però possiamo dire una cosa, che in Australia, che come dicevi è stata la prima, no? Quindi ha fatto scuola, la cosa sta funzionando, ma fino a un certo punto, perché anche lì ci sono delle criticità, sembrerebbe che in tanti hanno trovato il modo per aggirare il problema.
5: Cioè, ma poi soprattutto quando questi tanti sono proprio gli adolescenti, e quando i genitori, pure in Australia, sono genitori nesso extraterrestri e hanno un po' le vicissitudini, le dinamiche nostre, non possono diventare due guardiani. Beh, i genitori, e quindi ce la fanno ad aggirare gli ostacoli e le restrizioni.
2: Ma chi è che l'ha fatto questo annuncio ieri?
5: La von der Leyen.
2: No. Sì. Mi fa l'effetto di Frau Buch.
5: È vero. La citazione è certa.
3: Che figa la tecnologia comunque qui in radio, Gabri. Cioè, metti questa
2: roba forte.
1: Mamma mia, che sagoma che sei, che sa. No, riuscite in qualche modo a controllare l'accesso sui social dei vostri figli? Già riuscite a limitare anche a livello temporale, no? Per esempio, noi a casa diamo un'ora al giorno, no? Che spesso diventano due, facciamo tre.
3: Facciamo tutta la giornata.
5: Sei stata brava.
2: Però la chiave è sempre stata e rimane quella, perché comunque il divieto dell'Unione Europea si può aggirare nel momento in cui tuo padre ti mette comunque in mano il cellulare.
5: Ma certo.
2: E quindi è alla coscienza dei genitori, comunque, a prescindere dai divieti, dire sì, ok, adesso è opportuno, ora sei pronto, ora no, adesso mezz'ora. Quindi sta tutto lì.
1: E poi attenzione, questo vieta i social, ma non vieta l'accesso alla rete, cioè nel senso che tanti ragazzini si rincoglioniscono per ore e ore e ore anche di YouTube.
5: Ah, come no?
1: Con i reel che ci sono anche sulle varie piattaforme.
2: Come no?
1: Non c'è soltanto il social network a catturare la loro attenzione, a farli stare lì come degli zombie davanti a questo schermo, no? Ci sono
3: comunque
1: tante cose.
3: Già proposte del genere, secondo me, devono essere ben accolte, perché se non vogliamo che si rincoglioniscano. Okay. Comunque, lo sapete qual è il trend? Perché io ho un'amica che ha due bambine che sono preadolescenti, perché hanno 13 anni. Il trend di questi tempi è che i ragazzini si fanno più account su Instagram, ma arrivano ad averne 7-8 con cui fanno cose differenti, e quindi i genitori sono impossibilitati anche a controllarli tutti.
1: Infatti è quello, no? Fatta la legge, trovato l'inganno, è lì che bisogna cercare di capire come agire, perché bella l'idea, bella la boiserie, bella la cassapanca, ma poi insomma il problema rimane.
6: Ho capito, stamattina la passo a toccarmi i coglioni.
5: Ma perché?
3: Abbiamo parlato del bullo.
7: Raga, secondo me per i social l'unica cosa che al mondo di oggi fermerebbe tutta la spirale di odio del merda che c'è sta sopra è che non puoi creare un account senza il tuo documento d'identità. Basta, avete rotto il c***o a creare 20 account, 30 account, te bannano, te ne apri un altro, perché iniziate a dire cazzate, a insultare gente, cioè dovete iniziare a mettere la testa a posto.
1: Bisogna trovare il modo, uno potrebbe essere questo.
0: The Morning Show, sei nel Morning Show di Radio Globo. Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live. Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 89 28 996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo Promotion.
1: Ed ora parliamo del nostro sponsor Top Supermercati, che festeggia il suo 19° anniversario con offerte imperdibili come il grana padano DOP a soli 1,09 euro letto. E non finisce qui: martedì 22 settembre sconto del 20% su tutta la spesa e tante offerte valide fino al 21 settembre. Scoprile nei punti vendita e sul sito topsupermercati.it. Top Supermercati, la grande convenienza di qualità.
8: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
9: Aperte le iscrizioni alle scuole di arti e mestieri di Roma Capitale. È possibile presentare la domanda online per i corsi di livello base e per i livelli avanzati e di perfezionamento. Tra le proposte il corso di fotografia, erboristeria, biomateriali e design ecosostenibile. Le bambine e i bambini della scuola Romolo Balzani nel quinto municipio sono potuti tornare nelle proprie aule. L'edificio scolastico è stato infatti completamente ristrutturato dopo i danni provocati dall'esplosione del distributore GPL nel 2025. Domani e dopodomani alle 21 si terrà nel parco di Villa Bonelli la finale della 25esima edizione del premio Fabrizio D'André Parlare di Musica, riconoscimento che da anni promuove la creatività delle nuove produzioni artistiche italiane nella musica, nella poesia e nella pittura.
10: Wait for me, I'll be back.
11: Oh my car! Sabato 19 e domenica 20, Open Weekend da Valentino, concessionaria Volkswagen. Polo da 18.900 euro e T-Cross da 21.900 euro. 500 e Panda Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro zero anticipo.
12: 19 e 20, speciale nuovo, usato e chilometri zero Valentino.
11: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
12: ValentinoAutomobili.it.
13: Da quattro generazioni la famiglia Bezzicchieri porta il mare sulle tavole di Roma. All'Aristo Pescheria Bezzicchieri scegli il pesce dal banco e te lo cucinano espresso. Crudi freschissimi ogni giorno, panini di pesce, in via Gregorio VII e comodo asporto. Ti aspettiamo in via Tuscolana 238-240 e al mercato San Silverio. Pescheria Bezzicchieri.
14: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Even Sporting Club, 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione. Scopri la promozione su evensportingclub.it. Even, Roma, si allena qui.
15: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding. Nel mondo dell'edilizia.

0: Anticipo zero da 149 euro al mese. Rosati Auto ti attende in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
1: Oggi super novità, Rosati Rent, il tuo noleggio. Vieni a scoprirlo, grupporosati.it.
2: Ho milioni di idee ma non riesco ad arredare.
3: È tempo di Back to Store da MB Arredamenti. Acquista una cucina completa Lube o Creo. Per te tavolo ingresso con 4 sedie in omaggio. Oltre a promozioni su top ed elettrodomestici con pagamenti a interessi zero. MB Arredamenti ti aspetta al Castel Romano Shopping Village e a Cecchina, in via Nettunense, chilometro 9.
4: The Morning Show.
5: Sponsored by
6: Top Supermercati.
7: La convenienza al top, la qualità al top. Supermercati Top è con te.
8: Perché la spesa non è solo un gesto quotidiano, è cura, è scelta, è valore. Siamo insieme ogni giorno.
9: Top Supermercati, la grande convenienza di qualità.
10: Top Supermercati.
11: Accendiamo la radio.
12: Stazione 1.
13: Globo e radio, Globo e radio.
14: Stazione 2.
15: Io non riesco a non mettere la mattina 99.6.
16: Stazione 3.
17: La mattina ti svegli e non c'è voglia di fare niente. A tutto c'è una soluzione. Morning Show.
18: Radio Globo.
19: Con il Morning Show di Radio Globo stavamo sentendo le parole di Ursulona, che ieri al Parlamento Europeo, beh, insomma, ha detto delle cose che riguarda i social network e i minori, quindi vietare l'uso dei social network con tipologie diverse di account, no? Ci sono gli account baby, li vogliamo chiamare così?
20: Sì, dei mini account, sì.
19: Va bene, dove praticamente il funzionamento è attivo per uno al giorno, questo un po' per limitare tutte le problematiche che conosciamo legate, sì, al mondo dei social network, anche se poi ci sono state delle critiche, alcune criticità ci sono anche nei paesi che hanno già adottato queste misure da tempo. Allora, come fare per bloccarli?
21: I ragazzini di oggi che già a 10 anni ve se mettono a tutti in tasca, voi pensate che questi vi fermerà? No.
19: Quello, sono molto skillati questi ragazzini, ragazzi, sanno come trovare il modo per aggirare queste restrizioni.
22: Sono,
19: no?
22: Scaltri.
19: Sì, sono molto, molto.
20: Ma poi parliamo dei ragazzini scaltri, ma parliamo pure del mondo degli adulti, dove per una von der Leyen che ci parla di questa intenzione di limitare l'uso ai tredicenni, dall'altra parte del mondo l'authority paga con una multa, fa pagare Zuckerberg 17 miliardi di dollari per fondamentalmente gettare, no, un velo sopra tutte le malefatte dei social sui minori, senza che Facebook dica abbiamo sbagliato. Quindi questo
22: senza
20: è
22: una, sì, presa di coscienza,
20: niente,
22: diciamo,
19: sulla,
20: niente,
19: dipendenza da social network
20: e sui danni fatti ai minori.
19: Sì, e poi ecco, paghi una multa e tutto si risolve.
20: Zuckerberg ha voluto non scrivere abbiamo sbagliato, quindi questo è stato. Attenzione, perché
22: secondo
20: è importante.
22: Lui, certo, non ha sbagliato.
23: Il modo per controllare i figli adolescenti sui social ci sono. Il problema è che ai genitori non gli va, li mettono davanti al telefono perché almeno loro stanno tranquilli.
19: Quali sono però i metodi secondo te? Cioè, tiriamoli fuori, no? A parte non è che dobbiamo decidere noi, però parlarne magari, ecco, ci fa trovare delle soluzioni, perché poi sì, è vero, ci sono dei genitori che purtroppo sono distratti da mille cose e quindi non riescono, non vogliono, non ce la fanno, però sti ragazzini stanno un po' allo stato brado, a volte addirittura passano i pomeriggi da soli e fanno un po' quello che gli pare, quindi anche da parte proprio di queste piattaforme forse ci dovrebbe essere un aiuto per questi genitori, quindi mettere delle restrizioni, tipo un documento come dicevamo prima.
20: Ma pure ridurre le funzionalità, no? Puoi fare meno cose, è evidente che l'utilizzo pure, no, a livello di tempo diminuisce.
19: Chiaro.
24: Vietare, negare, soprattutto una cosa purtroppo attuale e presente come i social, io non penso c'è una soluzione. Uno, perché il proibizionismo nella storia non è mai servito, si troverà sempre in modo per eludere il sistema. E poi c'è, tu gli ripeti fino a 18 anni, di quello che sia, poi dopo, tutto insieme, boom, nel mondo dei social. Educare no, un po' come il discorso dell'educazione affettiva. Educarli, sti ragazzi no, vietiamo e basta.
19: Anche educarli sarebbe importante. Certo, prima si fanno i danni e poi bisogna mettere le top.
5: però è giustissimo quello che dice, non proibizione ma educazione all'uso, sì, ci sta
19: assolutamente.
6: Bambini ha ragione, ti dico, mia figlia ha 13 anni, su account Instagram ne avrà 4-5, il suo nome poi c'è privato, privatissimo, priv e così via, quindi io controllo ovviamente anche gli altri, però sì, c'è.

0: privatissimo.
1: Sì, sì, poi io com'è che ho scoperto che la figlia della mia amica aveva 74 account? Perché mi appaiono come suggeriti, con la sua foto, sempre diversa, con nomi diversi, asterischi, codici, univoci.
0: Ti devi preoccupare quando trovi privatissimo, privato e put. Quello è da controllare.
2: No, buono. Senti, e tu l'hai detto alla mamma, guarda che ho scoperto che c'ha degli account segretissimi.
1: L'ho chiamata e le ho detto: Chicche, ma qua che sta succedendo? Io ho visto 1000 account con la foto. E lei mi ha detto: lo so, li controllo tutti.
2: Ah, quindi lo sa, la mamma lo sapeva.
1: Lo sa, però, punto di domanda, li riuscirà a controllare tutti davvero?
2: Questo non
1: come lei crede?
2: Non te lo può dire, è privatissima questa cosa. Privatissima.
3: Basterebbe solamente avere un'identità digitale che è quella per tutto, pure per i pagamenti, le cose, e quando ti connetti questa entità digitale si presenta su internet. Così tu, se fai impicci, le forze dell'ordine sanno chi sei. Fine, semplice.
2: Si potrebbe fare un baby speed anche per
4: uno
2: i ragazzini.
4: Speed, bravo, te lo stavo per dire.
2: Uno speedino. Uno spiddino,
1: Uno spiddino.
5: Io potrei dare una soluzione che potrebbe aiutare tutti i genitori, essendo io genitore di 3 figli, con ovviamente tutti e 3 con i telefoni, e basta togliere internet sui telefoni, quindi bloccare internet, non dare la possibilità al bambino di scaricare o fare qualsiasi cosa che abbia necessità di internet sul telefono, e di conseguenza scompaiono tutti i social network e tutti YouTube e quant'altro, e quindi il telefono lo utilizza solo ed esclusivamente per mandare messaggi SMS o ricevere o fare chiamate, se ovviamente c'è necessità.
2: Bastava dire: portiamoli in Corea del Nord.
6: Io ad esempio, per mio figlio, da quando ho comprato il cellulare circa un paio di anni fa, l'ho comprato e ho messo subito il parental control, per cui se vuole scaricare qualche applicazione o qualche cosa deve avere la mia autorizzazione. Niente social, niente di niente, quindi niente Facebook, Instagram o altre cose, solo YouTube, però versione per minori, e col controllo dell'orario, quindi assolutamente social no. A 13 anni e io i social a un bambino di 13 anni non glieli faccio usare.
7: Comunque ha ragione il ragazzo dell'audio di prima, per creare un account serve il documento per tutti, però so belli a fare tutti i leoni da tastiera qua.
2: Documento, ragazzi, questa insomma sembra essere la soluzione che mette un po' tutti d'accordo.
4: Ma lo spiddino secondo me è ancora più

0: Daniele Silvestri da Annata, ragazzi, niente male, eh?
1: Non male.
0: Salirò. Sono le 8.37, questo è il morning show di Radio Globo, velocissimi, velocissimi.
2: Io sul telefono di mio figlio ho installato un'app da cui posso mettere quanto tempo può utilizzarlo, quando si sblocca, quando si riblocca e soprattutto quale app può o non può usare.
0: Bene, anche questa è una buona soluzione. Mette le ganasce direttamente sul telefono.
3: Sì, sì.
0: Poi se no passa il carattrezza.
4: Perché loro purtroppo senza cellulare sono proprio persi. Cioè questa nuova generazione non ha inventiva, non hanno niente. Cioè proprio se tu togli i loro cellulari e internet sono proprio persi.
0: Però è così anche per gli adulti adesso.
1: Ma infatti facciamoci una domanda e diamoci una risposta. Se i ragazzini da quando nascono, che hanno manco un anno, vedono noi genitori che siamo fissi con il telefono in mano, è ovvio che sono attratti, no? È l'unica cosa che facciamo noi.
0: Certo.
5: Ma dai ragazzi, su, adesso esiste l'applicazione Family Link, con quello controlli tutto. Cioè mio figlio ha la possibilità di utilizzare il telefono un'ora al giorno, vedo quest'ora come la utilizza, non ha possibilità di scaricare applicazioni o social network perché devo dare io l'approvazione, però per le cose importanti può servire un messaggio WhatsApp, togliere internet, no, basta saperlo gestire.
0: Certo, certo. Beh, questo sul telefono che all'applicazione, poi sugli altri tre telefoni invece tu insomma non hai controllo.
6: No, quello, e poi controllarli un po' va bene, ma vedere tutto quello che fanno, lasciamoli anche sereni nel farsi le tippe.
0: No, però,
6: che disagio.
0: No, vabbè, non mi disturba, se se le fa va benissimo, però sì, devo controllare, dai, se è piccolo devo sapere quello che fa, eh. Adesso
6: allora, se è proprio piccolo magari anche il non utilizzo va bene, però se c'ha 13 anni e monitori tutto quello che fa, no.
0: No, anche che pippe, io voglio sapere, dopo tre mi comincio a preoccupare, ragazzi. Ha preso tutto
7: gambe. Globo WhatsApp 393-777-7172. Radio Globo, wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci il concerto di Raff.
8: Scopri come su radioglobo.it.
9: Voce generata in AI.
10: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%. TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro.
11: Kia. Movement that inspires.
12: Scopri Kia Stonic da 119 euro al mese da Leonori. Leonori, la tua concessionaria Kia a Roma. Leonori.it.
13: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen, perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
14: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
15: Cosa fa Oscillo Cucinum?
16: Cosa fa Oscillo Cucinum?
15: Cosa fa Oscillo Cucinum?
17: Cosa fa Oscillo Cucinum?
16: Cosa fa Oscillo Cucinum?
17: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista.
18: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.
19: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
20: Let's go! Da MyTioWorld inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte al top. Fino al 30 settembre, notebook Lenovo Ideapad Slim 3 AMD Ryzen 5, tu a soli 499 euro. Approfittane in negozi online. MyTioWorld.
3: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi. Da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
21: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
22: Accendi Swift Hybrid, muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
23: Suzuki Swift Hybrid, il rimedio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi, fino a 10 anni di garanzia.
24: Suzuki. Da Giapponese Motori, concessionaria Suzuki del gruppo Apolloni Ghetti. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
25: Wow, ma che è successo alla tua casa? Fantastica!
26: Già, ho dato le chiavi a Casa Green Evolution e hanno pensato a tutto loro.
27: Realizza la casa dei tuoi sogni con Casa Green Evolution del gruppo Astrologo. Un professionista dedicato ti assisterà in ogni fase, dalla consulenza alla selezione dei materiali fino alla gestione fiscale e all'organizzazione completa dei lavori. Contattaci per un sopralluogo e un preventivo gratuito. Casa Green Evolution. Ristrutturiamo. Cambiando le regole.
28: Non guidi lontano ogni giorno, ma guidi ogni giorno. Ecco perché nasce la gamma Dacia Hybrid, per semplificare i tuoi spostamenti quotidiani. E puoi viaggiare fino a un mese, senza dover fare rifornimento. Solo dall'11 al 30 settembre approfitta dei Duster Hybrid Days. Su Duster Hybrid 155 in pronta consegna hai un bonus di 800 euro sugli optional. Ti aspettiamo.
29: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Autekip e Car Lovers Roma.
30: Ho milioni di idee ma non riesco ad arredare.
31: È tempo di Back to Store da MB Arredamenti. Acquista una cucina completa Lube o Creo. Per te tavolo ingresso con 4 sedie in omaggio. Oltre a promozioni su top ed elettrodomestici con pagamenti a interessi zero. MB Arredamenti ti aspetta al Castel Romano Shopping Village e a Cecchina, in via Nettunense, chilometro 9.
32: The Morning Show, sponsored
33: by Top Supermercati.
34: La convenienza al top, la qualità al top. Supermercati Top è con te.
35: Perché la spesa non è solo un gesto quotidiano, è cura, è scelta, è valore. Siamo insieme ogni giorno.
36: Top Supermercati, la grande convenienza di qualità.
34: Top Supermercati.
37: Io ti giuro, non ti sopporto più. L'unica cosa che sai fare è sentirti sta c***o di radio, poi

0: scusa. The Morning Show on Radio Globo.
1: Tante le cose di cui occuparci questa mattina, però ragazzi, concentrazione massima anche sulle problematiche degli ascoltatori qua nella Morning Show di Radio Globo. 8:45, perché c'è qualcuno che spara un razzo di segnalazione per avere un piccolo aiuto, perché c'è poi chi si perde.
2: Ma in tutto questo, ma io come faccio a vedere quanti kilowatt è la macchina mia?
1: Una donna, caso strano.
3: Lo so, una però donna. Sul libretto, dai, vai per logica.
1: Ah, ecco, parla quella che non sa nemmeno che ci va l'acqua dentro il motore. Acqua, ma davvero, ma stiamo scherzando?
3: Senti, io ce n'ho 55 e non lo pagherò per un anno, anzi mio padre non lo pagherà.
4: Ragazzi, buongiorno, infatti io ho un 1085 kilowatt, porca miseria.
1: Attenzione, io ho un kilowatt, ragazzi, quindi è una disperazione,
5: cioè,
1: più
5: tu
1: totale.
5: Hai un kilowatt che c'è in triciclo?
1: No, un kilowatt di troppo. C'è un kilowatt di troppo. Vabbè, comunque 8:46, naturalmente oggi si parla tantissimo di questa abolizione, dico abolizione, ma lo dico così perché poi non si è capito bene se abolizione o non è abolizione, perché se è strutturale o non è strutturale. Oddio, sembravo Tajani, per un attimo. Vabbè, poi c'è anche chi dice, vabbè, ma adesso perché ci sono le elezioni, quindi è normale che fanno queste mosse per accalappiare qualche voto, no? Ma sentiamo.
6: Ci speravano così tanto che si sono giocati ogni carta possibile per riconoscimento dello Stato di Palestina se avessero vinto nelle Marche, fino all'esenzione dal bollo auto se avessero vinto in Calabria, roba che cetola qualunque in confronto era ottone di Bismarck. Però non è andata così.
7: A few moments later.
6: Abbiamo deciso di abolire in modo strutturale il bollo auto per tutte le macchine di piccola e media potenza.
0: The Morning Show. The Morning Show su Radio Globo.
1: Sono cose che succedono. È il mondo della politica, da qualunque parte, ragazzi. Tanto è sempre così. Il problema è che, insomma, adesso bisogna capire una serie di cose. Ecco, siccome vorremmo anche capirle, no? Allora, a questo punto chiediamo aiuto a chi probabilmente ne sa più di noi. Quindi, buongiorno a Luigi Gabriele, presidente di Consumerismo. Buongiorno, benvenuto.
8: Buongiorno. Buongiorno, ma quanto siete efficaci questa mattina? Questo argomento vi stimola, eh?
1: No, perché dobbiamo pagarne 3 o 4 accumulati, è questo il discorso.
8: No, solo uno.
1: Sì, è vero, riguarda solo un bollo, quello del 2027, ma sarà così anche per il futuro, nel senso che parlano di una roba strutturale, però sulla carta per il momento non è strutturale.
8: Senta, da consumatore non posso che augurarmi che si voti tutti gli anni a questo punto, perché... Certo. Se i vantaggi sono questi, per me tanto alla fine, ecco, l'elezione in questo paese, sappiamo, tranne per questo periodo, è sempre così, è strutturalmente annuale, per cui che si voti tutto l'anno, no, non lo sappiamo. Ad oggi il decreto del governo dice esenzione 2027, poi se troveranno i denari, speriamo di sì, magari potrebbero anche farlo pagare a chi era quello che ci aspettavamo nello stesso decreto, ma non è presente, anche chi ha la potenza un po' esageratamente più alta, perché è pur vero che da una parte togli, dall'altra devi mettere, e a questo punto, se vogliamo fare una misura realmente democratica, magari nella stessa famiglia qualcuno non è esente dalla vettura con cilindrata inferiore, ma ottiene un aumento della tassazione con la vettura di potenza molto molto superiore, perché vi ricorderete che da tempo si parlava dell'incremento di 20 euro a kilowattora per le auto oltre 185.
9: Il super bollo, no, presidente?
8: L'iper super molto bollo, però non è dato sapersi se poi lo faranno in questo modo, troveranno.
1: Che poi noi siamo andati un po' a controllare, no? Ma perché la cosa ci tocca in prima persona. Io per esempio sto fuori di un kilowatt, ma non avendo un macchinone, quindi non stiamo parlando, cioè 80 kilowatt, ci sono delle macchine che sono utilitarie, che superano ampiamente quel
5: l'ascoltatrice di poco fa ha un Miller, adesso non mi ricordo il modello, però comunque supera gli 80 kilowatt.
8: Ragazzi, le city car sono sparite dal mercato, non solo italiano, anche quello europeo. Lo sappiamo che ormai una Pandina viene considerata un'auto media, non più una city car. No, più o meno per orientarsi siamo, visto che ragioniamo quasi sempre in centimetri cubici, siamo tra i 1000 e 1200 più o meno. Poi ci sono, ecco, come diceva la testimonianza di prima, ci sono anche dei 1000 che hanno, sì, 85 kilowatt, ovviamente. Hanno fatto una misura, adesso i numeri dobbiamo controllarli, perché si parla del 70% del mercato, ma non sono proprio
9: ci stavamo provando pure noi, presidente, a
5: ci
9: vedere.
5: Sembra una stima eccessiva, in effetti.
1: No, ma insomma, io ci tengo a dire, non è che qua non siamo contenti, saremmo tutti contenti,
8: siamo contenti,
1: un qualcosa che però riguardasse tutti e che soprattutto sia veramente strutturale, che rimanga anche per il futuro. Però togliamolo a tutti, dai, su, insomma, ci sono delle macchine che sono veramente la macchina di famiglia, che rimane fuori, ci rimaniamo insomma un po' così, no? Un po' allibiti.
8: No, sì, andrebbe considerata, andrebbe data l'opportunità di dichiarare, allora, se c'è una sola vettura in famiglia, ma al di là della potenza, potrebbe rientrare tra quelle che beneficiano della misura. È ovvio che negli anni sono cambiate le abitudini, i consumi, ma soprattutto le offerte di mercato, e quindi di conseguenza il fatto che uno abbia una, faccio un nome, una C3 dentro casa, che tutto sommato è una macchina utilitaria, ma se è già 1003 non hai detenzione, no? E lo stesso vale per le auto italiane più blasonate, come mi riferisco adesso, non fatemi fare i nomi commerciali che io non posso, però lo sappiamo.
9: Tanto
8: come
9: è pieno di liste di auto adesso, sì, su tutti i giornali, presidente.
8: Sappiamo come stanno messi gli italiani. Ma lo sa perché ha odiato il bollo? Ma perché poi alla fine non vediamo. Perché devo pagare questa cosa alla regione per avere in cambio? Che cosa devo avere in cambio dalla regione? Le strade rotte? No, gli autovelox installati ovunque per far fare cassa ai comuni? Se mi dicessero no, ci copriamo le spese sanitarie, tu hai la qualità e livello sanitario ovunque, certo, in tutte le regioni italiane, ma come sappiamo le spese della sanità ricadono su un altro. Sì,
9: ecco, sì. Presidente, altro, lei ha tirato in ballo la regione perché abbiamo avuto modo di apprendere che si tratta di una tassa nazionale, ma che poi viene versata alle regioni. Il governo subentrerà con 2,5 miliardi, però ci sarà una perdita di 7. Siamo malpensanti se andiamo a, appunto, pensare che poi la regione si rifarà di nuovo sui cittadini, magari alzando qualche altra tassa,
1: oppure tagliando qualcosa,
9: o tagliando qualcos'altro. Pensiamo male?
8: Vogliamo parafrasare il più grande dei grandi di tutti e pensar male si fa peccato, ma qualche volta ci si azzecca.
1: Presidente, un'altra cosa, si sta parlando anche del taglio delle accise, no? Adesso, ecco, insomma,
8: ma sarà, sì, tagliamo 12, tutto, ci spogliamo, siamo in campagna elettorale.
1: 12 centesimi, che io sinceramente 12 centesimi non ho mai sentiti, è una cosa che già i 15-17 che c'erano in questi giorni non ci accorgevamo, sinceramente, quindi insomma 12 sarà ancora. Ah, poi per una settimana,
9: poi saranno 6.
1: Poi saranno 6. Forse magari si poteva agire lì più che sul superbollo, sarebbe stato più utile, visto che la macchina la usiamo veramente tutti i giorni, mentre quella insomma è una tassa che riguarda una volta l'anno, no?
8: Siamo arrivati a 6 miliardi nell'ultimo anno, non voglio contare, tra l'altro ieri ho iniziato a fare un po' i conti di quello che è successo dal 2022 in poi, vorrei ricordare abbiamo speso 140 miliardi a incentivi tra bollette, energia, gas, non è assolutamente cambiato nulla, anzi tra l'altro questi sono incentivi che vengono definiti passanti, perché il governo non te li fa, cioè non è che te li mette in mano, fateci caso, voi non prendete questi soldi, tranne che per il carburante, che fa un piccolo taglio sulla quota che spetta al governo, che sappiamo che sono il 60% del prezzo del litro, ma sui bonus luce e gas ad esempio i soldi finiscono direttamente nelle casse dei fornitori, che guadagnano due volte, aumentano il prezzo complessivo e poi prendono anche l'incentivo. No, io mi sarei aspettato dei provvedimenti diversi. Uno, negli anni 70, sabato e domenica, domeniche ecologiche, riduciamo all'uso della macchina, ok? Tutti alle 8 davanti alla televisione a vedere il telegiornale, quindi dovete stare prima dentro, cioè cambiare le abitudini, perché se non riduci la domanda è ovvio che poi succede questo. E poi una misura che secondo me di grande logica potrebbe essere lì dove ti puoi permettere di farlo, magari finanzia lo smart working definitivo, così la gente è libera di ingressare.
9: Pure,
1: sarebbe molto bello.
8: E la tessera per i servizi pubblici di trasporto pubblico, soprattutto nelle grandi città, è necessaria, perché lo sapete che poi nessuno vuole prendere l'autobus, ma se gli regali l'abbonamento, si affollano gli autobus e finalmente iniziano a diminuire i veicoli individuali. Queste sono misure che cambiano la cultura generale. Devi cambiare la cultura, perché è inutile che continuiamo a incentivare le persone per rimanere inchiodate sul grande raccordo anulare.
1: E speriamo che questa cosa che sta dicendo avvenga, perché insomma siamo tutti a favore di queste misure, soprattutto quella dello smart working, perché lavorare solo con la camicia e sotto le mutande è bellissimo.
8: È meraviglioso.
1: Grazie mille, presidente Luigi Gabriele.
8: Ciao ragazzi,
1: presidente
8: buona giornata.
1: Di consumerismo. Grazie.
9: Grazie.
1: Good morning.

0: L'anniversario è nostro, la convenienza è tutta tua. Fino al 22 settembre, De Cecco pasta di semola 500 grammi a 69 centesimi e prosciutto di montagna stagionato Assisi a 99 centesimi letto. MA Supermercati, amici tutti i giorni.
1: Radio Globo, Traffic News.
2: Di nuovo in strada per sentire qual è la situazione della viabilità.
3: Sul raccordo anulare, code in carreggiata interna dalla Cassia Bissa alla Salaria e dalla diramazione Roma Sud all'Appia. In carreggiata esterna, rallentamenti e code da via Boccea a via della Pisana, dalla Roma Fiumicino alla Laurentina e dalla Casilina alla Tiburtina. Traffico sostenuto su tutte le principali strade in ingresso a Roma, in colonnamenti sull'Aurelia da via Pio Spezia a via Aurelia Antica e sulla Cassia dalla Storta a Tomba di Nerone. Per queste ed altre notizie è tutto su roma.luceverde.it.
4: Ora come va a finire, eh? Alla fine il bollo non lo pagano solo le macchinette, quelle di quei ragazzini dei 15 anni. Guarda come va a finire, eh? Gira gira, cetriolo. Wake
5: up! Chiama in diretta il Morning Show di Radio Globo 06 8928 996. Radio Globo. Radio Globo Promotion.
2: Oggi qui con noi c'è Daniele di Acquasmart SRL, ancora una volta insieme per parlarci dei servizi d'eccellenza della tua azienda. Conosciamo molto bene i vostri erogatori e addolcitori di acqua, ormai sono anni che consigliamo a tutti di chiamarvi. Però Daniele, oggi ci puoi raccontare qualcosa di più su di voi?
6: Ciao a tutti, sì, oggi vi voglio parlare del nostro servizio di assistenza che è tra i nostri punti di forza, e a dimostrarlo sono le numerose recensioni a 5 stelle dei nostri clienti. In tanti anni di esperienza molte famiglie e aziende hanno scelto di affidarsi a noi, a volte in seguito ad esperienze negative con altre ditte. Ci hanno chiamato, nel giro di poco siamo riusciti ad intervenire e a risolvere il problema. Abbiamo un servizio clienti attivo 24 ore, 7 giorni su 7, non tutti ce l'hanno. Per noi il contratto con il cliente non si chiude dopo l'acquisto, vogliamo garantire il massimo della qualità e dell'efficienza nel tempo, così abbiamo conquistato la fiducia dei nostri clienti. Sappiate che in questo momento c'è una promozione in corso: se rottamate il vecchio erogatore e installate il nuovo certificato Acquasmart SRL, comprensivo di assistenza H24, riceverete gratuitamente in omaggio anche l'addolcitore della linea Acquasmart SRL per eliminare il calcare e garantire una vita più lunga ai vostri elettrodomestici come lavatrice, lavastoviglie e caldaia.
2: Beh, ottimo, due prodotti essenziali con un solo acquisto. Senti, cosa dobbiamo fare? Dici.
6: Basta chiamare subito il numero verde gratuito 814 10 13, l'offerta è limitata e possiamo riservarla solo ai primi 5 che chiamano adesso.
2: Chiamate subito e approfittate di questa promozione. Grazie Daniele.
5: Wait for me, I'll be back.
7: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
8: Subaru.
9: E questo è il soggiorno?
10: La casa è molto bella, ma le porte e gli infissi?
9: Beh, a quelli ci pensa Fratelli Pasqualini. Hanno l'extra sconto 10% sul legno e legno alluminio di loro produzione. Tasso zero e zanzariere in omaggio.
10: E il PVC?
9: È firmato da Piva Group S.P.A.
11: Fratelli Pasqualini. Qualità, cortesia e 40 anni di Made in Italy. Infissipasqualini.com.
12: Oh My Car. Sabato 19 e domenica 20 Open Weekend da Valentino, concessionaria Volkswagen. Polo da 18.900 euro e T-Cross da 21.900 euro. 500 e Panda Hybrid chilometri zero da 12.950 euro a 199 euro zero anticipo.
13: 19 e 20, speciale nuovo, usato e chilometri zero Valentino.
12: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
13: ValentinoAutomobili.it.
14: A Guidonia torna la festa della Beata Maria Vergine di Loreto. Dal 17 al 20 settembre, 4 giorni di musica, spettacoli, danza, giochi e divertimento per tutta la famiglia. Tra gli eventi, la fanfara dei carabinieri, la tradizionale processione e domenica sera il grande spettacolo di fuochi d'artificio. Festa di Loreto, 4 giorni da vivere insieme a Guidonia.
15: Continui a dirti, devo controllarmi? La prevenzione non può aspettare. Da Analisi Cliniche Pavese, in una sola mattina, verifichiamo i tuoi valori essenziali con il pacchetto Mia Salute. Oggi è il giorno giusto. Solo per i primi 100 puoi farlo a soli 29 euro. Chiama subito o scrivi su WhatsApp allo 06 50 14 018. Fatti un regalo. AnalisiClinichePavese.com.
16: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
17: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 17 al 30 settembre approfitta delle tante offerte imperdibili. Pecorino romano DOP a 1,09 euro letto. Todis, buongiorno convenienza.
18: Milioni di idee ma non riesco ad arredare.
19: È tempo di Back to Store da MB Arredamenti. Acquista una cucina completa Lube o Creo. Per te, tavolo ingresso con 4 sedie in omaggio. Oltre a promozioni su top ed elettrodomestici con pagamenti a interessi zero. MB Arredamenti ti aspetta al Castel Romano Shopping Village e a Cecchina, in via Nettunense, chilometro 9.
20: The Morning Show. Sponsored
21: by Top Supermercati.
22: La convenienza al top, la qualità al top. Supermercati Top.
23: Perché la spesa non è solo un gesto quotidiano, è cura, è scelta, è valore. Siamo insieme ogni giorno.
24: Top Supermercati, la grande convenienza di qualità.
22: Top Supermercati.
25: Solo le migliori in FM.
26: Streaming.
25: Dab.
26: E sul canale 91 del digitale terrestre.
27: Globo TV.
2: Alle 9:05 minuti, ripartiamo. Buongiorno a voi.

0: Ripartiamo, un altro giro di lancette, ce lo facciamo insieme. 17 settembre 2026, con una temperatura che vado subito a controllare, in questo momento 22 gradi al mio termometro.
1: Arriva la pioggia, domani io ho già i reumatismi da due giorni, mi fa un male il polso, quindi quello è il segnale che cambierà il tempo, occhio.
0: Vecchiaia, ragazzi,
1: occhio.
0: Che vecchiaia. Hai per caso anche sul comodino quella statuina che cambia il colore con il cambiamento del tempo?
2: No, quella la usa Corazon per fare le previsioni.
0: Si spiegherebbero tante cose.
1: Io c'ho i fazzoletti però per soffiarmi il naso.
0: Va bene. Vabbè, comunque il tempo cambierà. Bene, ragazzi, scusate perché devo andare a fare una telefonata. C'è un 347-52. Sto chiamando.
2: Ma non si può.
0: Come no? No.
1: Fermo.
0: Devo chiamare. Ragazzi, c'ho il numero di Meghan.
1: Sì.
0: Come? Quale Meghan?
1: Markle.
0: C'ho il numero di lei in persona.
2: Ma te l'ha dato lei?
0: No, non me l'ha dato lei.
2: Ecco.
0: L'hanno preso dalle chat delle mamme, ragazzi. Oh, è vero, non sto scherzando. È successo, c'è stato questo inconveniente. Sapete che, insomma, la scuola ricomincia anche per le persone importanti e quindi ricomincia anche per i figli di quelli che una volta erano, insomma, i reali, perché adesso sono stati, insomma,
1: Declassati.
0: E quindi è apparso sulla chat delle mamme il numero di Meghan. Che hanno fatto ste mamme? Hanno fatto tutti gli screenshot, hanno fatto girare, insomma, i messaggi che lei mandava nella chat delle mamme. Uno, tra l'altro, perché quanti erano? Perché, insomma, poi hanno screenshottato anche il suo numero di telefono e da lì la decisione di fare che cosa? Di ritirare.
3: Eh sì, l'ha portati via, è durato ben poco, un battito di ciglia la permanenza in quella scuola di Archie e Lilibet, che sembrerebbero i figli di La Russa per i nomi che hanno in realtà.
1: Però loro sono inglesi, se lo
3: vabbè,
1: posso
3: però Archie
1: permettere.
3: Pure in Inghilterra credo che sia
1: Geronimo.
3: Degno di bullismo.
2: Sì,
3: no? Sì. E Lilibet già è meglio, però niente, dopo aver detto grazie mamme, sono contenta di essere qui con voi nella comunità, via. Screenshot e via.
0: È durata 30 secondi, ragazzi.
1: Ma le hanno messe in rete? Dove le hanno messo sto numero?
3: Eh sì, l'hanno pubblicato, tant'è lo vediamo pure noi adesso, no?
0: 47 12 41 64.
2: Non è vero.
0: No, però come dicevamo prima, no? In quelle scuole lì ci dovrebbe essere gente di un certo tipo.
1: Cioè, esatto, non è che stiamo parlando della scuola pubblica del Fleming. Com'è possibile che persone di un certo livello abbiano fatto una bassezza del genere?
3: È
1: Meghan?
3: La duchessa del Sussex.
1: Oh, ragazzi.
0: Una gafonata terribile proprio.
1: Ma adesso credo che poi verranno anche processate in qualche modo.
3: Ma
1: nel
3: tu
1: senso
3: sei una
1: pagheranno.
3: Giustizialista, vuoi processare tutti?
1: Ti credo, io sono proprio per la piazza, però non si può fare, quindi.
0: Però magari. Sai, qualcuno dalle chat delle mamme, dalle chat della scuola ha preso il numero di qualcun altro, che ne so, metti che c'è una mamma che, insomma, è interessante.
3: Dici qualche padre un po' libertino.
0: Capito?
2: Ma no, non si fa.
3: Guarda che occhio.
1: Gabri perché non c'ha più l'età, perché la figlia ormai è grande e quindi non ce l'ha la chat delle madri.
2: Sono
1: se no,
2: rifiutato. Sono sempre rifiutato.
3: Stai più su amiche di mia figlia.
2: Mai, quelle chat mai.
0: No, mai. Però attenzione, perché adesso le chat delle mamme, le chat, insomma, delle scuole sono appena ripartite, quindi hanno scaldato i motori, chissà quanti messaggi staranno arrivando ogni giorno.
1: Ora sono a colazione, se vuoi sapere, le mamme della mia classe.
0: In questo momento sono a colazione, giusto, però c'è un galateo anche per le chat delle mamme, per le chat in generale.
3: Sì, delle best practice che devono essere messe in atto dai genitori, non quelle cafonate tipo fotografare i figli col grembiulino e poi spammarli su tutti i social del mondo.
1: Che volgarità.
0: Oh, io intanto voglio chiedere così agli ascoltatori quali sono quelle cafonate, quelle, insomma, chat delle mamme dove è arrivata la cosa più terribile, cioè la cosa terribile che avete sentito nella chat delle mamme, la cosa più che mi ha fatto più incazzare, divertire.
3: Anche perché Flaminia me lo confermerà, all'inizio dell'anno di solito la rappresentante di classe scrive: utilizziamo la chat solo per comunicazioni di servizio.
1: È ovvio, ma quella cosa non viene letta. diretta, però. Perché no, poi tutti scrivono: ciao, io sono la mamma di Alfonsino, ciao, io sono il papà di Carlo.
2: Non è che non viene letta, è che quelle comunicazioni di servizio sono a interpretazione personale, ognuno ritiene che le sue siano comunque comunicazioni di servizio.
1: Infatti io non ho storie da raccontare, perché sicuramente sarò io quella che scrive le cose più terribili nella chat.
0: Meno male che l'ha capito. La cosa più bella è: mio figlio oggi ha perso un giacchetto blu, qualcuno l'ha visto? Io no.
2: Aspetta, poi arriva quello di Flaminia. Io no, perché ieri era andato a prendere quelle caramelle che avevamo visto l'altro giorno, che erano finite, che l'ho ordinate.
0: No, fermate.
2: Poi siccome l'hanno detto, ci vuole una settimana.
0: Comunque, dopo una serie di io no, scrive la mamma: ah no, l'abbiamo ritrovato, ce l'aveva addosso.
3: 80 notifiche.
0: No. È così, ragazzi, è così. No, vabbè, allora, vogliamo dare qualche punto di questo galateo digitale?
3: Allora, abbiamo detto, basta album fotografici dei figli. Bene, poi basta chat infinite di classe. Poi basta abuso dei social. E soprattutto, perché è una nuova tendenza, dai, però se ridete tutti.
0: Le mamme
3: usano l'intelligenza artificiale per modificare le foto dei figli mentre vanno a scuola.
1: Come? Perché?
3: Perché magari c'è qualcosa nello sfondo che le disturba e lo modificano.
0: Tipo il figlio di un'altra. Lo cancellano.
1: Usano anche il filtro Botox per il figlio? Così per sapere, perché magari è più bello.
0: Però scusate, perché devo mettere le foto del mio figlio sulla chat della classe?
3: Io sono rimasto a io no. Sui social, associata alla foto del figlio che entra, c'è un post lungo, di solito 6.000 battute, in cui: tesoro di mamma, oggi diventi uomo, stai andando.
0: Però ti posso dire, quelli sono i miei social e faccio quello che mi pare. Scusami,
1: Ho capito, però scegliete pure una canzone diversa come colonna sonora.

0: di Galateo, quindi il faccio come mi pare non esiste, nemmeno se il tuo
1: social. Sui miei social, oh.
0: Stiamo parlando di Galateo, sei comunque in pubblico.
1: Ma che ti impicci tu, dico io, quello è mio. Ma, non ho
2: ma dobbiamo dare l'esempio ai bambini, Massimo.
1: Ma quali bambini adesso? I bambini, anzi, bisogna farli diventare agguerriti già da subito, anzi, commentare sotto.
0: Esatto, allora il mio guerriero, perché diventare agguerriti.
1: Io sto aspettando le cose terribili che avete letto nella chat delle mamme della vostra classe, io le sto aspettando, quindi insomma la Globo WhatsApp vedo che si sta movimentando parecchio, quindi 393-777. Sono curioso, come mai queste mamme stanno ascoltando noi invece di mettere la macchina in seconda fila quando a fa colazione?
3: L'hanno già messa, sono al bar e stanno al bancone.
1: Okay. Va bene, comunque 393-777-7172, ok? Questi sono tutti i punti.
2: No, non sono tutti, ad esempio c'è chi magari utilizza l'intelligenza artificiale per modificare lo sfondo che fa meglio di chi mette i figli degli altri sui social.
3: Ah, quello non è terribile, non si
2: lo fanno tutti, lo fanno tutti. Quindi questa è un'altra.
1: Bene. Comunque adesso poi stiamo raggruppando un po' di cose che andremo a sentire. Prima però sentiamo Merck & Cremont.

0: Le 9:17 è ora delle offerte di Roman Auto.
1: Settembre, si torna al lavoro, torna il traffico, tornano gli impegni, l'agenda sempre piena.
2: Che entusiasmo!
1: Sto cercando di trovare almeno un lato positivo.
2: Te ne do

0: www.radioticino.it.
1: The Morning Show.
2: Manda un messaggio vocale al 393-777-7172.
1: Radio Globo.
3: Ripartono le scuole, ripartono anche le emozioni con le varie chat, quelle delle mamme, quelle della scuola, c'è addirittura un galateo che abbiamo scoperto, un galateo digitale proprio per questa ripartenza della scuola, anche perché sui social insomma si abusa un po', no, di fotografie del primo giorno e di tutte le cose che succedono con il rientro per l'anno scolastico. Allora, le chat delle mamme sono quelle cose che regalano sempre grandissime soddisfazioni. Prima io dicevo di queste cose che succedono, no? Qualcuno ha perso un giacchetto, anzi mio figlio ha perso un giacchetto, qualcuno l'ha ritrovato, io no. E proprio per questo ci mandano uno screenshot di una situazione più o meno analoga. Benvenuti, io sono la mamma di Riccardo. Piacere e benvenuti, io sono Diana, la mamma di Aurora. E così via per altri 300 ragazzini.
4: Ok, questo però perché, l'abbiamo detto anche fuori onda, perché almeno tu puoi mettere in rubrica il nome del padre o della madre e del figlio, così quando la piccola Ginevra darà un morso al piccolo Alfonsino, il padre del piccolo Alfonsino potrà andare a mettere in galera la piccola Ginevra e sarà sicuro dell'identità.
5: Mamma mia, che regime.
3: Ciao Sonia, buongiorno.
6: Buongiorno ragazzi, buongiorno. Volete sapere la grandissima Sonia figuraccia?
3: Sì.
6: Presentata al primo anno di materna di mio figlio, era da poco che esisteva WhatsApp, mandavano sulla chat ufficiale un problema di pitocchi eccetera. Io avevo un sottogruppo con altre due mamme e invece di scrivere a loro il mio messaggio andava a finire sulla chat ufficiale, dove davo della cogliona alla rappresentante di classe e a un'altra mamma che non sapevo neanche come si chiamava e quindi avevo letto il nomino sopra. Quindi è stato proprio ufficiale e palese che le ho dato delle coglione perché avevano messo questa situazione un po' troppo allarmante, e la cosa è durata tutta la materna e per tutte le mattine lei mi guardava con una faccia molto ovviamente imbruttita,
4: come biasimarla.
6: Però la cosa bella è stata che da distanza di anni io me la sono ritrovata anche con il secondo figlio nella stessa classe.
3: Ma che sfiga, che cavolo,
6: riunione, prima riunione di giorno davanti alle maestre, io mi alzo, tendo la mano dicendole ok, abbattiamo quest'ascia di guerra, è stato un errore del T9, perché invece di coglione volevo dire persone, cazzata.
3: Persone e coglione ci passa un mondo in mezzo.
6: Invece di dire le due persone è uscito le due coglione. Vabbè,
3: mi sai che non sei credibile, è impossibile.
5: Volevi dire ciglione forse.
6: Sì, ecco, vedi, non ci ho pensato. Comunque io davanti a tutti, davanti anche agli insegnanti, tendo la mano, battiamo questa ascia di guerra, abbiamo altri 5 anni da fare insieme, lei ha tirato indietro la mano, io non te la do la mano, e allora vattene a fare, potete immaginare davanti a tutti che cosa è uscito fuori,
3: che bello,
6: è bruttissimo, una persona che ti tende la mano e una la tira indietro, è bruttissimo.
3: No, invece no, tu avresti dovuto darle un pugno sul naso, sarebbe partita una rissa. In mezzo al fango l'avrei le mamme nel fango, che bello.
6: E mi perseguita.
7: Le mamme invece dovrebbero apprezzare il fatto che tu l'abbia scritto palesemente, perché care mamme, sappiate che quella mamma che la mattina vi incontra e vi dice mamma mia ma che bel mascara oggi, stai benissimo, dopo cogliona quella rompicoglioni che scrive sempre sulla chat, è così, quindi tanto vale
4: ma
7: che ve lo dicano in
4: faccia. Ma questa è Sonia
3: è vero.
6: Immaginate che tutte le volte le altre mamme che neanche mi conoscevano sapevano che io avevo dato della cogliona alla rappresentante.
3: Fai una
6: ragazzi.
3: Cosa, Sonia, ridaglielo anche adesso, dai, ma che te frega, vai, come si chiama?
6: È una grandissima cogliona.
1: The Morning Show torna tra poco su Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
8: 19:20, Open Weekend chilometri zero da Valentino, con 500 e Panda Hybrid, da 12.950 euro a 199 euro, zero anticipo. ValentinoAutomobili.it.
9: A Roma c'è un posto dove la tradizione non è mai andata via. Osteria Cacio e Pepe. Pasta fatta come una volta, sapori veri, atmosfera di casa. Siamo su via della Massa Calciana, proprio di fronte alla Casilina, a 50 metri dalla metro Giardinetti. Se passi di lì, non puoi non vederci. Osteria Cacio e Pepe, dove la tradizione romana non è un menù, è una promessa.
10: C'era una svolta e poi un'altra.
0: e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Info su toyota.it.
10: Scoprila nelle concessionarie di Roma Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato e domenica aperti.
11: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
12: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre ritrovo gli amici, riprendo i miei hobby, ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
13: Il bello di settembre? Skoda Kamiq, da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0, TAG 1,05, 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
14: Autocentri Balduina, via del Foro Italico 439-451.
15: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
16: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
17: Think big, become big.
18: Renault Captur 2023 a 12.990 euro?
19: Sì, da AutoEquip settembre parte con un prezzo che fa rumore.
18: Captur certificato e garantito, ibrido, benzina o GPL. Tuo da 12.990 euro con finanziamento.
19: E oltre 400 auto certificate e garantite, tra cui scegliere anche in contanti.
18: Speciale Open Weekend, aperti anche sabato 19 e domenica 20 settembre.
19: Ti aspettiamo in via Appia Nuova 1259, uscita 23, Appia Gra.
18: AutoEquip, scopri di più su gruppoautoequip.it.
20: Ricami, stampe, personalizzazioni dal ricamatore dal 2022. Abbigliamento promozionale da lavoro, sportivo e gadget su misura anche in conto terzi per le agenzie. Chiamaci allo 06 667 32813. Visita dalricamatore.com o vieni nel nostro showroom in via Carlo Casini 107, Roma.
21: Anniversario nei supermercati Ipertriscount. Fino al 22 settembre, De Cecco, pasta di semola limited edition, grammi 500, 69 centesimi. E tantissime altre offerte incredibili. Scopri il punto vendita più vicino a te su ipertriscount.it.
22: Tutti i giorni dalle 16 alle 19 su Radio Globo è tutto bloccato.
23: Sponsored by Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
24: Scopri KGM da Magia Auto.
23: Tivoli, Corando, Torres, Action in Rexton.
24: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
23: E affronti il traffico con un sorriso.
24: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
23: Assistenza completa e consulenza su misura. Magia Auto, Auto. Dove l'auto è magia.
25: Ho milioni di idee ma non riesco ad arredare.
26: È tempo di Back to Store da MB Arredamenti. Acquista una cucina completa Lube o Creo. Per te tavolo ingresso con 4 sedie in omaggio. Oltre a promozioni su top ed elettrodomestici con pagamenti a interesse.
23: Completa e consulenza su misura. Magia Auto, dove l'auto è magia.
25: Ho milioni di idee ma non riesco ad arredare.
26: È tempo di Back to Store da MB Arredamenti. Acquista una cucina completa Lube o Creo. Per te tavolo ingresso con 4 sedie in omaggio. Oltre a promozioni su top ed elettrodomestici.

0: Un gesto quotidiano. È cura, è scelta, è valore. Siamo insieme ogni giorno.
1: Top Supermercati, la grande convenienza di qualità. Top
2: Supermercati. Comunque Radio Globo siete dei pessimi, eh? Veramente date un esempio di immaturità e di irriconoscenza.
3: The Morning Show on Radio Globo.
4: Ancora una mezz'oretta abbondante da passare insieme prima di salutarci con il Morning Show nella giornata di giovedì in diretta su Radio Globo, sì, ma anche sul canale 91 del digitale terrestre, quindi Globo TV. Le mamme che comunicano sui gruppi WhatsApp, beh, tutte le comunicazioni della scuola, a volte anche delle minchiate incredibili, eh.
5: Per me la peggiore comunicazione è la comunicazione di qualche malattia brutta, tipo gli ossuri, i pidocchi, ecco, quelle per me sono le peggiori.
4: Ah beh, lì scatta insomma la sirena dell'allarme,
6: sì, ragazzi. Beh, te lo devono pure dire, no?
4: Sì, sì, no, ma poi scatta anche, uso io chi è stato, quei ragazzino laveranno due volte l'anno, laveranno, sai, parte subito il toto paziente zero,
6: sì,
4: ecco.
6: Però Massimo, noi sappiamo, perché l'anno scorso abbiamo studiato, che i pidocchi non è che vanno nelle teste poco lavate,
4: sì,
6: i pidocchi vanno nelle teste di chiunque, e i pidocchi nascono in zone umide e molto affollate, sì, tipo
7: le scuole.
4: Hai ragione.
7: Perché ti gratti? Perché ti gratti?
4: Boh, non lo so, sai.
7: Era un uomo.
8: Buonasera, mamme. Sono la mamma di Ludovica. Allora, ascoltatemi, per quanto riguarda la festa di mia figlia a scuola, mettiamo in chiaro che a me la mamma di Jason si deve fare i fatti suoi. Questa cosa che monopola la gente non mi piace proprio. A me non monopolo nessuno. Quindi io faccio quello che voglio e mia figlia a scuola vuole portare i crocchei e le palle di riso. E io porto crocchei e palle di riso. Poi per gli altri bambini che non ci piacciono crocchei e palle di riso, porto due popcorni e due patatine.
4: Giusto, così mettete tutti d'accordo.
9: Tutto chiaro.
10: Mi state dicendo che io sono una brutta mamma, che mia figlia ha iniziato la materna il primo anno, io non ho fatto nemmeno una foto.
4: Come? Fare?
7: Sei perfetta invece.
6: No, vabbè, perché una foto al tuo piccione.
7: Ma la foto te la puoi fare, ma non la devi divulgare al mondo.
6: No,
4: ma lei non l'ha proprio fatta. Cioè, è una brutta mamma un po' come Flaminia che butta i disegnini del figlio.
6: Non lo ricordare.
4: Guarda, stessa cosa. No, ricordiamo questa cosa, Flaminia quando riceve i disegnini da parte del figlio o i lavoretti li butta nel cestino.
11: Insultandolo, infastidita.
6: Allora stamattina l'ho rifatto comunque.
4: E dicendo: guarda, sei una pippa, sembri tuo padre. Ma che hai fatto? Guarda che schifo. Ah, guarda, tutta la colla fuori.
12: Allora ragazzi, io vi parlo da padre che accompagna mia moglie, mia figlia a scuola. Non potete capire gli sguardi tra donne. È la cosa più bella la mattina da vedere, come si guardano male le donne, manco i cani.
4: È vero.
6: No, è vero. Allora, io l'anno scorso tutto l'anno ho salutato una ragazza che non è nella mia classe, che è una mamma di una bambina, e ci vediamo tutti i giorni, ti saluto. Raga, se fosse stata una volta che lei mi abbia risposto, se non con un labbro un po' storto, come, ma voglio dire, ma
4: come
6: il saluto,
4: biasimarla.
6: Ma che come biasimarla, cafone,
4: magari gli stai semplicemente sulle palle.
6: Ma insomma, perché? Non t'ho manco parlato, non mi conosci.
4: Proprio per quello, dice, preventivamente è meglio.
6: Cafone.
4: Manteniamo le distanze.
13: Sappiamo che è successo con la chat di gruppo di pattinaggio di mia figlia, cioè in poche parole fanno il saggio e tutto quanto. Dopo un po' sulla chat di gruppo compare un messaggio di un papà di una bambina di pattinaggio, evidentemente lo scrivavamo, gli ha sbagliato, scrittavo, ma non aveva visto, gli aveva mandato il video, fa, ma guarda che roba, d'altro parlano tutte porpette così, no? Ma tipo è rimasto un minutino, poi evidentemente si è reso conto e l'ha cancellato. Premesso che ha fatto questa cosa, sembrano tutte porpette, sei pure stupido, perché su una bambina non direi mai una cosa del genere, perché tutti hanno il fio, quello più magrolino, quello un po' più in carne, ma sono ragazzini. 7 anni, ma tutte polpette mi sembrano. Ha scritto sul gruppo, ho visto il gioco, ho fatto, che dici, com'erano ste polpette?
11: È brutto, ragazzi. Dai, polpette può sembrare anche così, un vezzeggiativo.
7: È body shaming, ma
11: no,
7: stai scherzando.
11: Può essere una cosa carina,
14: La cosa che non sopporto delle classi, delle chat dei classi, sono i messaggi cazzo.
9: parte. Nel senso, il compleanno del ragazzino, 45.000 auguri, ma dai 6 di mattina. Per cui quando ci stanno poi messaggi importanti, uno ovviamente non li legge, perché te trovi 65.000 messaggi e quindi automaticamente te sfuggono le cose importanti.
11: Beh, uno dei punti della

0: Del galateo delle chat dovrebbe essere questo: mantenere il focus sull'oggetto della chat.
1: E allora auguri anche da parte nostra. Auguri.

0: Comunque c'ho quello dietro a me che sta ridendo insieme a me allo stesso momento, quindi si è sentito Radio Globo pure.
1: Ma che meraviglia! Beh, ma fate amicizia, no? Ma a questo punto, dai, fermalo un attimo, fate amicizia. In diretta.
2: Sì.
1: Ci chiamate tutte e due insieme e poi andate a prendere un caffè dove ci sono le mamme. Al bar,
3: ma ormai è andato.
1: Ormai è andato, dici. Sarebbe stato carino.
4: Ma pagano mezzo bollo per uno.
1: Bello! Magari vi mettete d'accordo e domani fate anche, che ne so,
4: la tratta insieme.
1: Un pezzo di strada, lo fate insieme. Vi steccate la benzina.
2: Ma perché tutto va sempre a finire col caffè delle mamme? Ma quanto dura sto caffè delle mamme al mattino?
1: Fino ai due. Riprendere i bambini a scuola, no?
3: È vabbè, normale. Facciamogli suonare il clacson, una cosa che abbiamo già fatto. Adesso tutti quanti devono suonare il clacson, quelli che stanno ascoltando Radio Globo, e poi se unissero e se andassero a pian caffè alla faccia nostra.
1: Una bella idea, ma non la facciamo.
3: Lo so, lo sapevo.
5: Vai,
3: lo sapevo.
5: Prova a mandarla a fanculo, vedi che ti risponde. Invece di salutarla, ti chiama battena a fanculo. Vedrai che ti risponde.
1: Delicatissimo, eh.
3: Ma lei proprio mi snobba, quindi è inutile.
2: A proposito del galateo tra le mamme, eh?
6: Flaminia, tranquilla, anch'io verso i 18-19 anni ho buttato tutti quanti i lavoretti di mio figlio, ho lasciato giusto due o tre cose, il resto ho buttato tutto. Ma chi cavolo le usa?
1: Bene, ok, però ecco, hai sentito? Hai detto una cosa chiave, no? A 18-19 anni.
3: Lo so.
1: Questo
3: lo
1: butta che ancora li devi fare prima di lui prende la matita e già gli
4: butta il
1: foglio.
4: Materiale proprio. Irvina, Villantero.
2: Anche a 18-19 è un problema, perché adesso che sto rifacendo la cameretta di Giorgia, quando vai lì dice: ah, mo sta roba la butto, ti siedi, inizi a guardarla. No, però questo non lo posso buttare. Questo
1: ti ricordo.
2: No, vabbè, dai, questo.
3: Ma infatti, butta subito.
2: Non ce la fa.
3: Non devi dargli il tempo di affezionartici. Quindi butti immediatamente, hai risolto il problema.
2: Non ce la faccio.
3: Casa essenziale con cose utili che si puliscono in fretta, no? Tutte quelle malloppi di polvere che poi non puoi manco pulire.
1: Ma camper, mi fai schifo quando dici queste cose. Io provo, non lo so, capito? Cioè, capito? Come Gabri, io mi intenerisco, li guardo e dico: guarda
2: faceva
1: quattro scarabocchi.
3: No,
1: però erano quelle
3: cose importanti. Massimo, sono vivere il momento con il tuo pargolo, proprio quell'istante, assaporare ogni secondo insieme a lui.
1: Ma no, ci sono anche quei ricordi, non come te che: mamma, vorrei fare un disegno. No, non lo fa, tanto te lo strappo, è inutile.
7: The Morning Show, Globo WhatsApp 393-777-7172. Radio Globo, Radio Globo, meteo.
8: Oh, finalmente un po' di relax. Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 2008, tua da 19.950 euro, oltre oneri finanziari, qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, tan fisso 6,99, tag 9,73%. Anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, fino al 30 settembre.
9: Autostemac, concessionaria premiata per il miglior servizio al cliente in via nazionale Tiburtina 261A, a 13 km dal GRA.
7: Radio Globo, meteo.
10: Amici del Morning Show di Radio Globo, bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo. Ci attende un giovedì inizialmente stabile e ben assolato su tutto il Lazio. Nella seconda parte del giorno poi saranno possibili deboli fenomeni, principalmente nelle aree interne, che tenderanno a sconfinare isolatamente anche alla costa tirrenica. Le temperature massime diurne non subiranno particolari variazioni, localmente si toccheranno i 29-30 gradi. Dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.
7: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
11: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
12: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: pasto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provali e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
2: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
1: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
3: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale. Con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0, TAG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
4: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori.
5: C'è un modo nuovo di vivere lo sport a Roma Nord. Juvenia, in via Ischia di Castro 152. Sala isotonica cardio, corsi fitness e wellness, studio Pilates Reformer, padel e tanti corsi sportivi per adulti e bambini. Tutto in un unico abbonamento. Dal 23 al 30 settembre partecipa al nostro Open Week. Juvenia, dove lo sport è vita.
6: Accendi Swift Hybrid, muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
7: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi, fino a 10 anni di garanzia.
8: Suzuki. Da Giapponese Motori, concessionaria Suzuki del gruppo Apolloni Ghetti. Info su gruppoapollonighetti.com.
9: Da Fairwax c'è aria di festa! Festeggia l'anniversario Gross, gruppo romano supermercati, con prezzi speciali fino al 22 settembre. Olio extravergine Coricelli da un litro a 4,99€ e gocciole pavesi da un chilo a 3,49€. Fairwax, l'entusiasmo di servirvi!
10: A settembre Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAEC 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni in sede, scoprilo nei nostri showroom anche domenica 20 e 27.
11: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Autoequip e Carlovers Roma.
12: Ho milioni di idee ma non riesco ad arredare.
13: È tempo di Back to Store da MB Arredamenti. Acquista una cucina completa Lube o Creo. Per te tavolo ingresso con 4 sedie in omaggio. Oltre a promozioni su top ed elettrodomestici con pagamenti a interessi zero. MB Arredamenti ti aspetta al Castel Romano Shopping Village e a Cecchina, in via Nettunense, chilometro 9.
14: The Morning Show.
15: Sponsored by
16: Top Supermercati.
17: La convenienza al top, la qualità al top. Supermercati Top è con te.
18: Perché la spesa non è solo un gesto quotidiano, è cura, è scelta, è valore. Siamo insieme ogni giorno.
19: Top Supermercati, la grande convenienza di qualità.
17: Top Supermercati.
20: Alle 7 è iniziato il Morning Show. E stavo in fila su raccordo. Adesso sono quasi le 10. Sta a finire il Morning Show. E sto ancora in fila su raccordo.

0: Facciamo un nuovo programma su Real Time con Barbieri. Quattro classi. Lo sai là gli insulti come volano? Sai lì tutte le, i commenti delle madri e tutto quanto? C'è un voto finale per tutti. Ma sai gli insulti che volano?
1: Eh beh sì, sono queste mamme che si fanno i sorrisini quando si incontrano, poi dietro se ne dicono di tutti i colori.
2: Ma

0: prima vi saluta ma poi parla male alle vostre spalle, Flaminia. È vero Gabri?
1: Sì. Raga, mia moglie sta soffrendo tantissimo la competizione nelle chat delle mamme. Praticamente è una settimana che gira come una pazza a cercare il materiale che ha ordinato la maestra, anche a parte morta. Mi costerà 150 euro, non lo so, ma tutte quante le altre mamme hanno già fatto, hanno già comprato tutto, lei sta a girare come una pazza perché trova niente. Un incubo, perché poi arriva tardi, tutto tardi, una cosa drammatica.
0: Sta andando fuori di testa, che parte la competizione. Bella, la competizione è bella.
2: Quindi praticamente con l'avvento di WhatsApp è aumentato l'astio nelle classi, perché io quando andavo a scuola negli primi anni 2000, non mi ricordo tutto sto conflitto interno nelle varie classi.
0: Beh, non te lo ricordi perché tu eri uno degli studenti, no? Qua invece stiamo parlando dei genitori.
3: Cioè. Beh, ma anche in quel caso c'erano due riunioni l'anno e ci si vedeva lì se c'era da dirsi qualcosa. No, ma adesso il contatto è quotidiano.
4: Sì.
5: Esatto, e poi i genitori erano molto meno invadenti e invasivi di oggi.
4: Che accollo, mamma mia.
5: Io mi ricordo mia madre, mica ho fatto mai compiti con mamma io, ma pure da piccolo.
4: Comunque veramente Zuckerberg. Ma vattene
0: pure Zuckerberg,
4: il gabbio.
0: Aspetta, no, invece no, l'ha migliorata la vita perché almeno così puoi postare i capolavori che fa tuo figlio, i disegni che fa tuo figlio, li condividi anche sui social, capito?
6: Vero? Clami, ti prego, vieni a casa mia, mi aiuti a buttare perché io ho veramente anche il disegno con due righine.
0: A meno che non sei Flaminia che butta i disegnini del figlio.
4: Ma lo posso raccontare quello che è successo?
0: Dove?
4: Vabbè, un giorno stavo a casa stavo stirando e Tommasino doveva fare qualcosa mentre io stiravo, no? Allora gli ho detto: Tommy, gioca, prendi un foglio. E lui: voglio tagliare un foglio, e dammi un foglio di carta. Allora, mentre stiravo, gli dico: guarda, vai in cucina, prendi la busta della carta, è pieno di carta e cartoncino, prendi quella. Allora prende tutto il bustone.
3: Attenzione, musica triste.
0: Addirittura.
3: Sì. No,
4: prende tutto il bustone, lo svuota davanti a me per terra e l'80% delle cose che c'erano buttate erano i suoi disegni.
3: Cioè, malissimo.
4: E mi guarda con quegli occhi enormi a palla e mi dice: mamma, i miei disegni, ma perché li vuoi buttare? Io lo guardo e gli faccio: porca miseria, Tommy, e chi li avrà messi lì dentro?
3: Che donna orribile.
4: Forse la donna delle pulizie.
3: Mamma mia.
5: Il maggiordomo.
4: Qualcuno si deve essere sbagliato.
0: Certo, qualcuno si è sbagliato, però intanto questa è l'espressione di Tommasino,
3: Qualcuno deve essere finito in terapia.
0: Mi sa di sì. No, invece no. Fai come ho fatto io invece. Io ho fatto così.
7: Sì. Guardate che cosa ho creato. Io ho fatto il fuoco. Io ho fatto il fuoco.
8: The Morning Show. The Morning.

0: ascoltando The Morning Show su Radio Globo.
1: Stupid Song, Olivia Rodrigo, qua sul Morning Show di Radio Globo.
2: Mia figlia ha 3 anni e finora tutti i lavoretti che ha fatto, una volta portati a casa, l'ha distrutti direttamente lei. Quindi mi ha levato sto problema.
3: È una fortuna, eh?
4: Grande.
3: Beh, giustamente. No, che poi, ecco, se hanno 5 o 6 anni, fanno dei lavoretti che possono anche essere esibiti. Ma quando tua figlia di 3 ti porta a casa 2 puntini, una lineetta e 4 pezzi di paglia,
4: dai, ragazzi,
3: diventa un problema.
5: Sta disegnando o sta imparando il codice Morse?
3: No, ma l'altra volta è tornata Capieta di Michelangelo, quindi insomma. Beh, che cosa vuoi che ti può fare un bambino di 3 anni? È normale che ti porta quella roba
4: ma
3: lì.
4: Sì, buttiamolo.
3: Giusto.
4: Vamo.
3: Fatto il fuoco!
6: Tanti auguri! Auguri piccolino! Auguri cucciolo! Tanta gioia! Tanti auguri! Auguroni!
3: Basta.
6: A te e famiglia! Augurissimi!
3: Basta! Buoni! Ci sono le notizie sul traffico, forse è meglio.
0: Traffic News.
7: Siamo tornati, più belli di prima. MA Supermercati ti aspetta in via Tiburtina 435 con un supermercato completamente rinnovato, nuovi reparti, corsie più spaziose e la convenienza di sempre. MA Supermercati, amici tutti i giorni.
0: Radio Globo, Traffic News.
3: Sentiamo la situazione della viabilità.
8: Intenso il traffico sulla rete viaria laziale, soprattutto intorno a Roma, sul raccordo anulare, incolonnamenti nella carreggiata interna della Cassia Bis alla diramazione Roma Nord e più avanti a partire dallo svincolo per la Casilina fino alla Roma Fiumicino. A complicare la situazione anche un incidente all'altezza dell'uscita per Ciampino, decisamente trafficata anche la carreggiata esterna, interessata da rallentamenti con code a tratti a partire dal bivio con la Roma Fiumicino fino all'uscita per la 24. Code sul tratto urbano della 24 da via Filippo Fiorentini alla tangenziale est. Per questa ed altre notizie tutto su roma.luceverde.it.
0: Radio Globo. This is the morning show on Radio Globo.
2: Guardate a vostra destra, teleascoltatori, una donna orribile, inguardabile, e Flaminia Cappelli.
9: Pregherei la regia di inquadrare l'assistente donna, che è una cosa inguardabile.
3: No,
9: è uno schifo vedere le donne che vengono a fare. Dunque,
3: cosa?
9: Gli arbitri su un campionato dove una società, delle società spendono centinaia.
3: Vabbè, basta.
0: The Morning Show on Radio Globo.
3: Al campionato ci sono le donne che fanno, arbitrano le partite in campionato,
9: sì,
3: di Serie A?
9: Sì, sì.
3: Ah, sì? Allora,
9: la regia di guardare l'assistente donna, che è una cosa inguardabile.
3: Vabbè,
9: è uno schifo.
3: Ci sentiamo domani, eh. Ciao, ciao.
0: The Morning Show. Il Morning Show è stato offerto da Top Supermercati.
10: La convenienza al top, la qualità al top. Supermercati Top è con te.
11: Perché la spesa non è solo un gesto quotidiano, è cura, è scelta, è valore. Siamo insieme ogni giorno.
12: Top Supermercati, la grande convenienza di qualità.
10: Top Supermercati.
13: Ho milioni di idee ma non riesco ad arredare.
14: È tempo di Back to Store da MB Arredamenti. Acquista una cucina completa Lube o Creo. Per te tavolo ingresso con 4 sedie in omaggio. Oltre a promozioni su top ed elettrodomestici con pagamenti a interessi zero. MB Arredamenti ti aspetta al Castel Romano Shopping Village e a Cecchina, in via Nettunense, chilometro 9.
0: Radio Globo Promotion.
3: È tempo di Back to Store da MB Arredamenti. Acquista una cucina completa Lube o Creo e ricevi in omaggio un tavolo ingress con 4 sedie, più promozioni su top elettrodomestici con pagamenti a interessi zero. MB Arredamenti ti aspetta a Castel Romano Shopping Village e a Cecchina in via Nettunense al chilometro 9, tutti i giorni con orario continuato. Tutte le promozioni e i dettagli li trovi su mbarredamenti.it.
0: Wait for me, I'll be back.
11: Top Supermercati festeggia il suo anniversario con una pioggia di offerte. Dall'11 al 22 settembre, passata di pomodoro Mutti, 700 grammi, 89 centesimi. Torna il cashback del 15% di sconto sui materiali scolastici fino al 30 settembre. Passa a trovarci. Dem, ogni giorno il meglio.
15: Ottobre inizia da Romix. 4 giorni per vivere tutte le storie che ami e incontrare i loro protagonisti tra anteprime ed eventi imperdibili. La grande animazione giapponese ti aspetta con il maestro Takeshi Koike e Lupin the Third. Romix, dal 1 al 4 ottobre in Fiera Roma.
16: Ibrida o elettrica? Cabrio o 3+1? E se fosse Abarth?
17: Siamo alle solite, non sai mai cosa scegliere.
16: Eh no, questa volta non ho dubbi. Da Rosati Auto vado sul sicuro. Una Fiat 500, non posso sbagliare.
17: Eh sì, gamma 500 e tua, tasso zero e anticipo zero da 149 euro al mese. Rosati Auto ti attende in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
16: Oggi super novità. Rosati Rent, il tuo noleggio. Vieni a scoprirlo. Gruppo Rosati.it.

0: 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Oh My Car. Sabato 19 e domenica 20, Open Weekend da Valentino, concessionaria Volkswagen. Polo da 18.900 euro e T-Cross da 21.900 euro. 500 e Panda Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro zero anticipo.
2: 19.20, speciale nuovo, usato e chilometri zero Valentino.
1: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
3: ValentinoAutomobili.it.
4: Auguri Cross! Per festeggiare lo speciale anniversario, da noi è festa grande! Fino al 21 settembre, asiago fresco DOP 79 centesimi letto. Asdomar, tonno all'olio d'oliva, confezione da 12 per 70 grammi, 8,99 euro.

0: tra poco on Radio Globo.
1: Oh Mario, bentornato! E le vacanze, com'era il resort?
2: Un disastro!
1: Ah, e le escursioni?
2: Abbiamo naufragato!
1: E tua moglie?
2: È scappata! Con uno del posto!
1: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
2: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio!
3: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
4: Le 9.59, l'ora delle offerte di Romana Auto.
5: Settembre, si torna al lavoro, torna il traffico, tornano gli impegni, l'agenda sempre piena.
6: Che entusiasmo!
5: Sto cercando di trovare almeno un lato positivo.
6: Ti

Sequenza Bomba. Radio Globo.

0: uscita questa hit di Jennifer Lopez, Love Don't Cost Anything. Praticamente il messaggio centrale è che i beni materiali non contano nulla, e se poi viene a mancare il rispetto.
1: Sequenza bomba torna alle 10.55 su Radio Globo.
0: Evviva l'amore, amici, evviva soprattutto Radio Globo. 10.19 minuti. Ma la sentite quella vocina?

0: Solo le migliori.
1: Ecco cosa ti sei perso in
2: Tutto bloccato.
3: C'è Bruno!
4: Incredibile! È là!
3: Il Duca Conte, benvenuti, si è palesato tra noi mortali. E allora, signori, adesso è il momento di mettere qui a Tutto bloccato tutte le nostre preghiere. Come sapete fare? No! Non fate come gli altri quando quelli che vincono il carburante. No, mi raccomando, vi prego, non mettetemi da qua.
5: Grande Bruno! Sei il numero uno! Sei riuscito a tirare su il programma migliore del mondo! Dai, e tu sordi in più però, eh!
3: Ecco, bravo!
5: Falli dire avanti, sti c***o dei Marchetti! Sti c***o dei treni!
6: Bruno!
7: Ave Bruno! Morituri in te saluta!
8: Bruno, Imperatore. Visto che stai lì e sicuramente sentirai sto messaggio, fai durare sto programma di più, perché io a lavorare al pomeriggio mi annoio, tre ore so poche.
3: Adesso
0: andrebbero
3: rivisti dei parametri, chiamiamoli così. Altro che bollettone.
9: Già me lo immagino, il Granduca Eccellenza, benvenuti dall'alto del suo balconcino, pronunciare io so io e voi non siete un c***o.
3: Più o meno.
10: Ah, ho capito sto fascio di luce che arriva verso la bufalotta. È la luce del Duca Conte.
3: Esatto.
10: A posto, a posto. Duca Conte.
11: Signor Bruno, anche per lei baci per lati.
1: Tutto bloccato. Dal lunedì al venerdì. Dalle 16 alle 19. Solo su Radio Globo. Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live.
12: Turn it up. Wow.
1: Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 892 8996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo.
13: Wait for me, I'll be back.
14: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Even Sporting Club. 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione. Scopri la promozione su evensportingclub.it. Even. Roma. Si allena qui.
15: Parte la super rottamazione Opel. A settembre con la super rottamazione Opel corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre a oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 7,99, TAIG 11,81. Rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 30 settembre. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel corsa da 13.450 euro.
16: Auto Import. A Roma dal 1957. Anche domenica.
17: Fiera dei Sapori d'Italia ti aspetta a Villa Torlonia, a Frascati, dal 17 settembre al 4 ottobre. Un viaggio tra i piatti, i vini e i sapori più iconici della cucina regionale italiana. Il tutto accompagnato da vini, show cooking e ospiti d'eccezione. Fiera dei Sapori d'Italia, a Frascati, dal 17 settembre al 4 ottobre.
18: Oh my car! Sabato 19 e domenica 20, Open Weekend da Valentino, concessionaria Volkswagen. Polo da 18.900 euro e T-Cross da 21.900 euro. 500 e Panda Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro zero anticipo. 19.20, speciale nuovo, usato e chilometri zero Valentino. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
19: ValentinoAutomobili.it.
20: Amore, pronto a rientrare?
21: Certo!
20: Davvero?
21: Sì! Back to Gran Roma!
20: Io intendevo a scuola.
21: Va bene, ma prima passiamo da Gran Roma per un rientro in grande stile.
20: In effetti, con oltre 100 negozi e ristoranti, posso concedermi un po' di shopping e relax prima di ricominciare. Centro commerciale Gran Roma, così vicino a te. Gra, uscita via Prenestina Bis.
22: Vendesi Ciringhito Fronte Mare, mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
23: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tu a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it.
24: Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.
2: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
4: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre ritrovo gli amici, riprendo i miei hobby, ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
5: Il bello di settembre? Skoda Kamiq, da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro, TAN 0, TAG 1,05, 36 mesi, 30.000 chilometri, rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro, fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Autocentri Balduina, via del Foro Italico 439-451.
24: Anniversario nei supermercati Ipertriscount. Fino al 22 settembre prosciutto crudo nazionale stagionato 3 etti 5 euro e tantissime altre offerte incredibili. Scopri il punto vendita più vicino a te su ipertriscount.it.
25: Stiamo sognando tutti quanti l'aperitivo, il momento di entrare in pista e ballare tutta la notte. Sentiamo Usual Moving to the

Tenetelo bene in mente questo nome, eh? Malcolm Todd. Ma se avete usato almeno una volta TikTok vi sarà capitato almeno una volta di imbattervi in questo ritornello struggente, malinconico della sua voce dolce. Si chiama appunto Malcolm Todd, questo ragazzo di appena 23 anni, compiuti poi tra l'altro lo stesso giorno del mio, l'altro ieri. Ormai non è più solo un artista di streaming. Solo le migliori, Radio Club, arrivano Amy.

0: Siete su Radio Globo, amici, dai, dai. Tanto voi lavorate, ma sorridete, eh? Mangiate, respirate, lasciate fare a noi che tra una canzone e l'altra vi accompagniamo fino a questa sera senza alcuno stress, perché su Radio Globo c'è il giovedì che ci piace.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Con Radio Globo vinci il concerto di Raff.
3: Scopri come su radioglobo.it.
4: Voce generata in AI.
5: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%. TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Scopri Kia Stonic da 119 euro al mese da Leonori. Leonori, la tua concessionaria Kia a Roma. Leonori.it.
8: Radio Globo Promotion.
0: Kim Hyper Family Agora. Da sempre qualità e risparmio per tutta la famiglia. Con prodotti selezionati e offerte sempre convenienti. Dopo le 20 nei negozi aderenti hai il 10% di sconto. Ogni martedì con la Senior Card il 10% su tutta la spesa. E ogni weekend trovi tanti prodotti in offerta speciale. A Roma ti aspettano 31 punti vendita. Scopri subito il più vicino a te su supermercatipim.com.
9: Cerchi un nuovo veicolo commerciale, ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
10: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
11: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
12: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
13: Successo alla tua casa, fantastica!
14: Già, ho dato le chiavi a Casa Green Evolution e hanno pensato a tutto loro.
15: Realizza la casa dei tuoi sogni con Casa Green Evolution del gruppo Astrologo. Un professionista dedicato ti assisterà in ogni fase, dalla consulenza alla selezione dei materiali fino alla gestione fiscale e all'organizzazione completa dei lavori. Contattaci per un sopralluogo e un preventivo gratuito. Casa Green Evolution. Ristrutturiamo. Cambiando le regole.
16: Hai un centro sportivo, un'azienda o uno spazio verde da gestire? Affidati a 4S Servizi, pulizia professionale di centri sportivi, manutenzione del verde per aziende e privati e servizi di disinfestazione. Richiedi una consulenza gratuita. 4SServizi.it. Ci prendiamo cura dei tuoi spazi.
17: Back to you, back to W. È il momento di rimetterti al centro. Dal 1996, gli Sport and Fitness Club W sono il punto di riferimento per chi cerca salute, energia e professionalità al prezzo giusto. Vieni a trovarci e scopri la super promozione di questo mese. Con W riparti alla grande. Info e indirizzi su w.com.
18: Non guidi lontano ogni giorno, ma guidi ogni giorno. Ecco perché nasce la gamma Dacia Hybrid, per semplificare i tuoi spostamenti quotidiani. E puoi viaggiare fino a un mese, senza dover fare rifornimento. Solo dall'11 al 30 settembre approfitta dei Duster Hybrid Days. Su Duster Hybrid 155 in pronta consegna hai un bonus di 800 euro sugli optional. Ti aspettiamo.
19: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Autekip e Car Lovers Roma.
0: Sono le migliori Radio Globo, Fiori. fino alle 2 di oggi pomeriggio con Roberta Coletti. Adesso arriva la canzone che ha fatto ripartire la rivoluzione della Scandi House con i The Bosa Magnetic.

0: ci sarà Teo Olvido Lala su Radio Globo. Traffic News. Supermercati
1: la convenienza abita qua. L'anniversario è nostro, la convenienza è tutta tua. Fino al 22 settembre, De Cecco pasta di semola 500 grammi a 69 centesimi e prosciutto di montagna stagionato Assisi a 99 centesimi letto. M.A. Supermercati, amici tutti i giorni. Radio Globo,
0: Traffic News. Tranquilli voi che siete in macchina in questo momento, magari incolonnati. Adesso vediamo un nuovo aggiornamento con la redazione Luce Verde in collaborazione con la Polizia Locale di Roma Capitale e dell'ACI.
2: Sul raccordo anulare code per un incidente tra gli svincoli Casilina e Appia in carreggiata interna e in carreggiata esterna, code per lavori tra la Pisana e la Colomba in direzione Appia. Sul tratto urbano della 24 2 km di code tra via dei Fiorentini in direzione tangenziale, sulla Pontina forti rallentamenti tra Tor de' Cenci e il raccordo traffico intenso in tutte le consolari in entrata. Nuova modifica di viabilità nell'ambito dei lavori per la realizzazione della tranvia Togliatti. È chiuso l'incrocio all'altezza di Viale dei Romanisti, i veicoli diretti a Cinecittà proseguono in direzione Casilina per poi tornare su Viale Togliatti. In arrivo dalla Casilina in direzione di Viale dei Romanisti bisogna proseguire su Viale Togliatti. Lavori Italgas in via Capodrise, la strada è chiusa tra via Moschiano e via Bisaccia. A Torcervara per un allagamento in via Sansoni la strada è chiusa, si prosegue su via di Torcervara, piazza De Cupis e via Collatino.
3: Wait for me, I'll be back.
4: Tieni a dirti, devo controllarmi? La prevenzione non può aspettare. Da Analisi Cliniche Pavese, in una sola mattina, verifichiamo i tuoi valori essenziali con il pacchetto Mia Salute. Oggi è il giorno giusto. Solo per i primi 100 puoi farlo a soli 29 euro. Chiama subito o scrivi su WhatsApp allo 06 50 14 018. Fatti un regalo. AnalisiClinichePavese.com.
5: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
6: A volte invece i sogni si avverano. Sono a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tu a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it. Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.
7: Agri Family! Agriturismo per famiglie con menù fisso a 29 euro adulti e menù 15 euro per bambini. Aperto tutti i sabati e le domeniche a pranzo. A pochi chilometri da Roma potrai vivere un'esperienza unica tra natura e buon cibo. Prenota su agri-family.it e scopri tra tutti i nostri servizi anche le postazioni barbecue.
8: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 2 secondi.
9: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
10: In più sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna nelle concessionarie di Roma Auto Royal Company, Motor City e 0100.
11: Sabato e domenica aperti.
12: E questo è il soggiorno?
13: La casa è molto bella, ma le porte e gli infissi?
12: Beh, a quelli ci pensa Fratelli Pasqualini. Hanno l'extra sconto 10% su legno e legno alluminio di loro produzione. Tasso zero e zanzariere in omaggio.
13: E il PVC?
12: È firmato da Piva Group S.p.A.
14: Fratelli Pasqualini. Qualità, cortesia e 40 anni di Made in Italy. Infissipasqualini.com.
15: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma e oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, ecoincentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
16: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leapmotor con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio, Peugeot 208 da 14.950 euro in pronta consegna con permuta o rottamazione.
15: Autoimport a Roma dal 1957. Anche domenica.
17: Cerchi ancora più risparmio? Ma vai da Conad. C'è convenienza più. Fino al 22 settembre, tante offerte imperdibili. Pasta di semola De Cecco, vari formati da un chilo a 1,49 euro. Solo per i titolari di carta insieme nei punti vendita del Lazio.
18: Oh my car.
19: Sabato 19 e domenica 20, Open Weekend da Valentino, concessionaria Volkswagen. Polo da 18.900 euro e T-Cross da 21.900 euro. 500 e Panda Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro zero anticipo.
18: 19 e 20, speciale nuovo, usato e chilometri zero Valentino.
19: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
18: ValentinoAutomobili.it.
20: Auguri Cross! Per festeggiare lo speciale anniversario, da noi è festa grande! Fino al 21 settembre, mutti passata di pomodoro da 700 grammi, 80

0: tra poco on Radio Globo.
1: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
2: Sì, facci sognare.
1: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite. Ah, e questa è la vista dal finestrino della macchina. Favolosa.
2: Sì, ma poi dove sei andato?
1: Dopo, al mare forse, o in montagna, beh.
3: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
4: 4 minuti alle 11, è l'ora delle offerte di Romana Auto.
5: Settembre, si torna al lavoro, torna il traffico, tornano gli impegni, l'agenda sempre piena.
6: Che entusiasmo!
5: Sto cercando di trovare almeno un lato positivo.

0: www.radioyulm.it.
1: Solo le migliori in FM. Streaming, DAB e sul canale 91 del digitale terrestre.
2: Globo TV.
3: Buon giovedì 17 settembre, altre 3 ore insieme a Roberta Coletti qui su Radio Globo. Oggi è quel giorno in cui il caffè non basta mai. Dai, ripartiamo.

stai ascoltando Sequenza Bomba on Radio Globo.

0: 7 su Radio Globo.
1: Sequenza bomba torna alle 11:55 su Radio Globo.
0: Ovviamente tutte le altre, poi le nostre hit, se le volete conoscere tutte quante, dovete andare sul nostro sito ufficiale, quindi radioglobo.it, entrate lì, c'è

0: radioglobo.it.
1: Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
2: Aiutami!
1: I migliori live.
3: I migliori artisti sulla scena.
1: Per delle notti da vivere da protagonista. Ascolta Radio Globo tutti i giorni.
3: E quando senti questo suono,
1: chiama per primo lo 06 892 8996.
3: Dimostra di essere un vero fan. Indovina i titoli delle canzoni
1: e vinci due biglietti per il concerto di
3: Raff.
1: Questa è la radio che ti regala solo i migliori premi.
4: Radio Globo.
3: Radio Globo
4: Promotion.
0: Kim Hyper Family Agorà, da sempre qualità e risparmio per tutta la famiglia, con prodotti selezionati e offerte sempre convenienti. Dopo le 20 nei negozi aderenti hai il 10% di sconto. Ogni martedì con la Senior Card il 10% su tutta la spesa e ogni weekend trovi tanti prodotti in offerta speciale. A Roma ti aspettano 31 punti vendita. Scopri subito il più vicino a te su supermercatipim.com.
4: Wait for me, I'll be back.
5: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
6: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
5: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
7: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale. Con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0, TAI 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
8: Ti aspettiamo da Concessionaria Fiori.
9: Scuola al via? Affidati a Telefoto Guidonia. Divise scolastiche personalizzate, curate nei dettagli, con il logo della tua scuola e realizzate su misura per ogni esigenza. E soprattutto consegna in sole 24 ore. Telefoto, qualità, professionalità e velocità. Ti aspettiamo in Viale Roma 68 a Guidonia.
10: Ibrida o elettrica, cabrio o 3+1. E se fosse Abarth?
11: Siamo alle solite, non sai mai cosa scegliere.
10: Eh no, questa volta non ho dubbi. Da Rosati Auto vado sul sicuro. Una Fiat 500, non posso sbagliare.
11: Eh sì, gamma 500 e tua, tasso zero e anticipo zero da 149 euro al mese. Rosati Auto ti attende in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
10: Oggi super novità, Rosati Rent, il tuo noleggio. Vieni a scoprirlo. Gruppo Rosati.
12: Tutta la Roma minuto per minuto. Ecco il quarto volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Dammi solo un minuto. Tutti i gol dal primo al 90° più recupero. Preordinalo ora su iosonoromanista.it e scopri i marcatori della nostra storia dentro il tabellino di una partita iniziata nel 1927.
13: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
14: Ricami, stampe, personalizzazioni, dal ricamatore, dal 2022, abbigliamento promozionale, da lavoro, sportivo e gadget su misura anche in conto terzi per le agenzie. Chiamaci allo 06 667 32 813, visita dalricamatore.com o vieni nel nostro showroom in via Carlo Casini 107, Roma.
15: Anniversario nei supermercati Iper Triscount. Fino al 22 settembre, De Cecco, pasta di semola limited edition, grammi 500, 69 centesimi. E tantissime altre offerte incredibili. Scopri il punto vendita più vicino a te su ipertriscount.it.
16: 19 e 20, Open Weekend chilometri zero da Valentino, con 500 e Panda Hybrid, da 12.950 euro a 199 euro, zero anticipo, valentinoautomobili.it.
0: Prontissimi, ormai la giornata è iniziata da un bel po', eh. Ci siamo dentro, a questo punto conviene farla scorrere bene con Tommaso Paradiso a agitare Coca-Cola.

0: con voi, noi veniamo sempre con voi.
1: Terremoto, il terremoto! Corri! Corri!
2: Aiutateci!
3: Ascolta. In 20 secondi, il nuovo podcast di Radio Globo. A 10 anni dal sisma che ha colpito Amatrice e il centro Italia, Giovanni Lucifora riporta alla luce i racconti, le emozioni e le testimonianze dirette di un evento che sconvolse la nazione.
4: Io ho sentito una grossa esplosione.
5: Nel buio ho visto una nube di una bomba atomica, diciamo.
6: Passavi e c'era un morto da una parte, un morto dall'altra.
3: In 20 secondi, il racconto del terremoto che ha distrutto Amatrice e il centro Italia.
7: Disponibile su tutte le piattaforme di streaming e sull'app di Radio Globo.
8: Wait for me, I'll be back.
9: Let's go! Da MediaWorld inizia uno spettacolo di anniversario, 35 anni di offerte al top. Fino al 30 settembre acquista uno dei prodotti selezionati e ricevi fino a 12 mesi di abbonamento Disney Plus, solo in negozio con carta MediaWorld Club. Regolamento su club.mediaworld.it. MediaWorld.
10: Non vedi l'ora di tornare ad allenarti? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per i tuoi prossimi obiettivi, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa. Ascolta solo la tua voglia di sport.
11: Cosa fa Oscillo Cucinum?
12: Cosa fa Oscillo Cucinum?
11: Cosa fa Oscillo Cucinum?
13: Cosa fa Oscillo Cucinum?
12: Cosa fa Oscillo Cucinum?
13: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista.
14: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.
15: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
16: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
17: Oh My Car. Sabato 19 e domenica 20, Open Weekend da Valentino, concessionaria Volkswagen. Polo da 18.900 euro e T-Cross da 21.900 euro. 500 e Panda Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro, zero anticipo.
18: 19 e 20, speciale nuovo, usato e chilometri zero Valentino.
17: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
18: ValentinoAutomobili.it.
19: A settembre scegli di star bene. Allenati a Juvenia Giustiniana. Sala pesi, corsi fitness e tutto il meglio per il tuo allenamento. E per bambini e ragazzi, corsi di ginnastica artistica, ritmica e arti marziali. Cosa aspetti? Vivi lo sport alla Juvenia Giustiniana in via Lonato 62, zona prima porta. Richiedi ora la tua prova gratuita su juveniagiustiniana.it.
20: Accendi Swift Hybrid. Muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
21: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere. Anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Fino a 10 anni di garanzia.
22: Suzuki. Da Giapponese Motori, concessionaria Suzuki del gruppo Apolloni Ghetti. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
0: E lui a soli 20 anni si è già ritagliato un posto d'onore nel firmamento delle grandi star della musica mondiale. C'è Sombra, My Body is Ready.

con il Morning Show insieme a Federica della Vallea, Alessio Moriggi, poi con Massimo Vari, Gabriele Venus, Flaminia Cappelli. E se ve lo siete perso lo potete sempre recuperare attraverso il podcast su radioglobo.it. dalle 7 alle 10 le potete anche vedere. Oh.

0: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
1: Dem Supermercati festeggia il suo anniversario con una pioggia di offerte. Dall'11 al 22 settembre, birra Peroni 66 centilitri 89 centesimi. Torna il cashback del 15% di sconto sui materiali scolastici fino al 30 settembre. Passa a trovarci. Dem, ogni giorno il meglio.
2: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Nuova Toyota Yaris Cross, motore full hybrid da 130 cavalli e AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid, ready for what's next. Info su toyota.it.
3: Scoprila nelle concessionarie di Roma Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato e domenica aperti.
4: Cerchi ancora più risparmio? Ma vai da Conad.
5: Via, via.
4: C'è convenienza più. Fino al 22 settembre, tante offerte imperdibili. Pasta di semola De Cecco, vari formati da un chilo, a 1,49 euro. Solo per i titolari di Carta Insieme nei punti vendita del Lazio.
6: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre ritrovo gli amici, riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
7: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Autocentri Balduina. Via del Foro Italico 439-451.
9: Roma mia, ne abbiamo viste di cose, sogni, avventure, leggende. Per questo sei eterna. Appartieni ai romani, proprio come Passepartout, il ristorante con vista nel cuore di Borgo Pio. Per riscoprire la tua città eterna, prenota un tavolo su passepartoutroma.it o sui loro social. Ristorante Passepartout. Find your key.
10: Renault Captur 2023 a 12.990 euro?
11: Sì, da AutoEquip settembre parte con un prezzo che fa rumore.
10: Captur certificato e garantito, ibrido, benzina o GPL. Tuo da 12.990 euro con finanziamento.
11: E oltre 400 auto certificate e garantite, tra cui scegliere anche in contanti.
10: Speciale Open Weekend, aperti anche sabato 19 e domenica 20 settembre.
11: Ti aspettiamo in via Appia Nuova 1259, uscita 23, Appia Gra.
10: AutoEquip, scopri di più su gruppoautoequip.it.
12: Continui a dirti, devo controllarmi? La prevenzione non può aspettare. Da Analisi Cliniche Pavese, in una sola mattina, verifichiamo i tuoi valori essenziali con il pacchetto Mia Salute. Oggi è il giorno giusto. Solo per i primi 100 puoi farlo a soli 29 euro. Chiama subito o scrivi su WhatsApp allo 06 50 14 018. Fatti un regalo. AnalisiClinichePavese.com.
13: 19 e 20, Open Weekend chilometri zero da Valentino, con 500 e Panda Hybrid, da 12.950 euro a 199 euro, zero anticipo, valentinoautomobili.it.
14: Ricami, stampe, personalizzazioni, dal ricamatore, dal 2022, abbigliamento promozionale, da lavoro, sportivo e gadget su misura anche in conto terzi per le agenzie. Chiamaci allo 06 667 32 813, visita dalricamatore.com o vieni nel nostro showroom in via Carlo Casini 107, Roma.
15: Le bombe della programmazione,
16: una dietro l'altra,
15: solo le migliori,
16: senza interruzioni.
15: Sequenza bomba,
16: tra poco
17: on Radio Globo.
18: Auguri Gross! Per festeggiare lo speciale anniversario, festa grande nei nostri supermercati. Fino al 21 settembre, Peroni birra in bottiglia da 66 centilitri, 89 centesimi. Salmone a tranci, 9,99 euro al chilo.
19: Supermercati Tim, i family lavora.
20: Sono le 11.56, è l'ora delle offerte di Romana Auto.
21: Settembre, si torna a lavoro, torna il traffico, tornano gli impegni, l'agenda sempre piena.
22: Che entusiasmo!
21: Sto cercando di trovare almeno un lato positivo.

0: trattinoauto.it.
1: Solo le migliori in FM.
2: Streaming, DAB e sul canale 91 del digitale terrestre.
3: Globo TV.
4: Giovedì 17 settembre, altre due ore insieme a Roberta Coletti. O se siete passati nel frattempo.

0: disco, questa del 2007 di Amy McDonald, che andava a descrivere l'atmosfera, quella tipica del fine settimana, il freddo della strada, poi tutte le persone che ballano, i ragazzi che corteggiano le ragazze. Chiude la sequenza bomba.
1: Sequenza bomba torna alle 12.55 su Radio Globo.
0: Ce le siamo cantate tutte, una dietro l'altra naturalmente. Oh ragazzi, lo sapete che sono tanti i momenti che condividiamo anche sui nostri canali

0: Ovviamente potete farlo anche su tutti gli altri social, voi guardate tutti i nostri contenuti, sempre divertentissimi, interessanti, e così non vi perdete nulla della vostra radio preferita, Radio Globo.
1: Ecco cosa ti sei perso questa mattina del Morning Show. Radio
2: Globo. Questo studio stamattina, ragazzi, sembra o una pizzeria. Oh, avete presente d'estate quando fanno le feste di paese che c'è l'orchestra che è tutta vestita uguale?
0: L'orchestra a me.
3: Hai presente quando arrivano con la camicia bianca e ti dicono metta le braccia qui?
0: No, ragazzi, i vecchi manicomi. Camicia di forza.
2: Stamattina, senza metterci d'accordo, ragazzi, ci siamo vestiti tutti uguali.
3: Da manicomio.
2: Veramente una brutta cosa da vedere. Ecco, con questo, se volete, se avete la curiosità, sappiate che potete togliervi questa curiosità. Ma poi avrete bisogno di mettere il collirio perché il colore è sgargiante andando sul canale 91 del digitale terrestre Globo TV.
4: Sembra Via dei Matti numero 0, ecco quello che sembra. Buongiorno a tutti.
2: Che poi era una canzone, in Via dei Matti numero 0.
4: Sì, non me l'ero inventata adesso.
2: Bella, bella davvero.
3: Ma che canzone era? Ricordo il testo.
0: Era
3: ma...
0: una no, casa no. molto carina.
4: Senza
3: soffitto, senza cucina. Era una cosa per
0: una
3: bambini.
0: Casa di merda poi.
2: Brutta casa, ragazzi.
0: Cioè, ma come?
4: La casa nel
0: vabbè,
4: bosco.
0: Comunque, credo. Adesso tu non lo sai, Via dei Matti numero zero era anche uno dei programmi preferiti di Massimo Vari.
4: Ma io Massimo Vari, pure se non lo so, lo sento, lo percepisco.
2: È vero?
0: Comunque non c'è più.
2: Hai ragione, Flaminia. Lo guardo sempre Matti numero zero.
1: The Morning Show. Tutte le mattine dalle 6 alle 10 su Radio Globo. Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live. Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 892 8996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
5: A Guidonia torna la festa della Beata Maria Vergine di Loreto. Dal 17 al 20 settembre, 4 giorni di musica, spettacoli, danza, giochi e divertimento per tutta la famiglia. Tra gli eventi, la fanfara dei carabinieri, la tradizionale processione e domenica sera il grande spettacolo di fuochi d'artificio. Festa di Loreto, 4 giorni da vivere insieme a Guidonia.
6: Parte la super rottamazione Opel! A settembre con la super rottamazione Opel corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre a oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 7,99, TAI 11,81. Rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 30 settembre. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel corsa da 13.450 euro.
7: Auto Import. A Roma dal 1957. Anche domenica.
8: A Roma c'è un posto dove la tradizione non è mai andata via. Osteria Cacio e Pepe. Pasta fatta come una volta, sapori veri, atmosfera di casa. Siamo su via della Massa Calciana, proprio di fronte alla Casilina, a 50 metri dalla metro Giardinetti. Se passi di lì, non puoi non vederci. Osteria Cacio e Pepe, dove la tradizione romana non è un menù, è una promessa.
9: Ibrida o elettrica, cabrio o 3+1, e se fosse Abarth?
10: Siamo alle solite, non sai mai cosa scegliere.
9: No, questa volta non ho dubbi. Da Rosati Auto vado sul sicuro, una Fiat 500, non posso sbagliare.
10: Eh sì, gamma 500 e tua, tasso zero e anticipo zero da 149 euro al mese. Rosati Auto ti attende in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
9: Oggi super novità, Rosati Rent, il tuo noleggio. Vieni a scoprirlo, gruppo Rosati.
11: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
12: È passato appena un anno, ma l'hanno già scaricata in tantissimi. Per festeggiare il primo compleanno dell'app Todis, il regalo te lo facciamo noi. Dal 17 al 30 settembre, se fai almeno 30 euro di spesa, ricevi un coupon che ti dà diritto al 10% di sconto su tutti i prodotti Todis, offerte incluse. Accedi o scarica subito l'app Todis e vai alla sezione I tuoi coupon. Maggiori informazioni in app e su todis.it. Todis, buongiorno convenienza.
13: Oh Mario, bentornato! E le vacanze, com'era il resort?
14: Un disastro!
13: Ah, e le escursioni?
14: Abbiamo naufragato!
13: E tua moglie?
14: È scappata!
15: posto.
16: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
15: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio.
17: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
18: Oh my car! Sabato 19 e domenica 20, Open Weekend da Valentino, concessionaria Volkswagen. Polo da 18.900 euro e T-Cross da 21.900 euro. 500 e Panda Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro zero anticipo.
19: 19.20, speciale nuovo, usato e chilometri zero Valentino.
18: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
19: ValentinoAutomobili.it.
20: Oh, tra un giro di mail e l'altro.

0: da qualche parte, ancora due giorni di caldo estivo e poi cambia tutto. In che senso? A cosa ci dobbiamo preparare? Vabbè, chiediamolo a loro, abbiamo un nuovo aggiornamento infatti con il meteo insieme ai nostri amici e colleghi di 3B Meteo su Radio Globo.
1: Radio Globo, Radio Globo Meteo.
2: Oh, finalmente un po' di relax. Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari, qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro, fino al 30 settembre.
3: Autostemac, concessionaria premiata per il miglior servizio al cliente in via nazionale Tiburtina 261A, a 13 km dal GRA.
1: Radio Globo Meteo.
4: Amici di Radio Globo, ben trovati da Paolo Corazzon di 3B Meteo. Un po' di variabilità tornerà a interessare il Lazio tra la fine di oggi e la giornata di domani, con qualche nuvola di passaggio, la possibilità anche di qualche acquazzone, qualche temporale, anche se per lo più si tratterà di fenomeni di breve durata e molto localizzati. Però ripeto, atmosfera più instabile tra questa sera e domani, temperature comunque che rimangono su valori ancora abbastanza alti, sfioriamo i 28-30 gradi, domani solo una leggerissima diminuzione. Per sapere nel dettaglio come andranno le cose da voi anche nel weekend, c'è l'app di 3B Meteo.
1: Radio Globo, wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci il concerto di Raff.
5: Scopri come su radioglobo.it.
6: Voce generata in AI.
7: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%. TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Scopri Kia Stonic da 119 euro al mese da Leonori. Leonori, la tua concessionaria Kia a Roma. Leonori.it.
10: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
11: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99 euro. In store, app e su Decathlon.it.
12: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
13: Let's go! Da Meteo World inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte al top. Fino al 30 settembre, notebook Lenovo Ideapad Slim 3 AMD Ryzen 5, tu a soli 499 euro. Approfittane in negozi online. Meteo World.

0: tutto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provali e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
2: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
1: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
3: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale, con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0 TAG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
4: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori.
0: Stai organizzando un compleanno, una festa a tema, un evento aziendale o un family day? Affidati a Tutto in una Festa. Professionalità, creatività e divertimento garantito. E se dici Radio Globo, ricevi un omaggio speciale per la tua festa. Tutto in una festa.it. Tutto in una festa. Il divertimento comincia da qui.
5: A settembre Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAEC 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni in sede, scoprilo nei nostri showroom anche domenica 20 e 27.
6: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Autoequip e Car Lovers Roma.
7: Sapevi che da Pewex puoi pagare la tua spesa anche a rate? Fai i tuoi acquisti, scegli come pagare e dividi l'importo con la massima flessibilità. Scarica l'app Pewex e scopri come accedere al servizio. Pewex, l'entusiasmo di servirvi!
8: Accendi Swift Hybrid, muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
9: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi, fino a 10 anni di garanzia.
10: Da Giapponese Motori, concessionaria Suzuki del gruppo Apolloni Ghetti. Info su gruppoapollonighetti.com.
11: Oh, giovedì però anche quel giorno dove puoi ritrovarti a dire: ma chi me lo ha fatto fare? Ma subito dopo però ricordati di dire: ce la posso fare.

0: Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
2: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV. Solo le migliori.
1: Anche in televisione.
2: Globo TV.

0: promotion.
1: Bim Iper Family Agorà, da sempre qualità e risparmio per tutta la famiglia, con prodotti selezionati e offerte sempre convenienti. Dopo le 20 nei negozi aderenti hai il 10% di sconto. Ogni martedì con la Senior Card il 10% su tutta la spesa e ogni weekend trovi tanti prodotti in offerta speciale. A Roma ti aspettano 31 punti vendita. Scopri subito il più vicino a te su supermercatipim.com.
2: Wait for me, I'll be back.
3: Da quattro generazioni, la famiglia Bezziccheri porta il mare sulle tavole di Roma. All'Aristo Pescheria Bezziccheri scegli il pesce dal banco e te lo cucinano espresso. Crudi freschissimi ogni giorno, panini di pesce, in via Gregorio VII e comodo asporto. Ti aspettiamo in via Tuscolana 238-240 e al mercato San Silverio. Pescheria Bezziccheri.
4: Inizia l'estate nel modo giusto. A Zomarin ti aspetta una giornata da vivere in famiglia, tra emozioni e divertimento, animali da conoscere, attrazioni per tutte le età, piscine e scivoli per rinfrescarsi. E la sera a Zomarin Summer Nights. Luci, spettacoli e esperienze da ricordare. Cosa aspetti? Prenota su zomarin.it.
5: Renault Captur 2023 a 12.990 euro?
6: Sì, da AutoEquip settembre parte con un prezzo che fa rumore.
5: Captur certificato e garantito, ibrido, benzina o GPL, tuo da 12.990 euro con finanziamento.
6: E oltre 400 auto certificate e garantite, tra cui scegliere anche in contanti.
5: Speciale Open Weekend, aperti anche sabato 19 e domenica 20 settembre.
6: Ti aspettiamo in via Appia Nuova 1259, uscita 23, Appia Gra.
5: AutoEquip, scopri di più su gruppoautoequip.it.
7: Ottobre inizia da Romix. Quattro giorni per vivere tutte le storie che ami e incontrare i loro protagonisti, tra anteprime ed eventi imperdibili. Colori, creatività e cultura pop con Simone Legno e il suo universo kawaii. Romix, dal 1 al 4 ottobre, in Fiera Roma.
8: Oh my car!
9: Sabato 19 e domenica 20, Open Weekend da Valentino, concessionaria Volkswagen. Polo da 18.900 euro e T-Cross da 21.900 euro. 500 e Panda Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro zero anticipo.
8: 19.20, speciale nuovo, usato e chilometri zero Valentino.
9: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
8: ValentinoAutomobili.it.
10: Wake up!
11: Good morning!
12: The morning show.
13: Buongiorno!
14: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10.
15: Chiedo il mio appuntamento mattutino.
16: The morning show.
17: On Radio Globo.
18: Sponsored by
19: Top Supermercati.
20: La convenienza al top, la qualità al top. Supermercati top, è con te.
21: Perché la spesa non è solo un gesto quotidiano. È cura, è scelta, è valore. Siamo insieme ogni giorno.
22: Top Supermercati, la grande convenienza di qualità.
23: Top Supermercati.
24: Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore a

0: 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Le bombe della programmazione,
2: una dietro l'altra,
1: solo le migliori,
2: senza interruzioni.
1: Sequenza bomba,
2: tra poco
3: on Radio Globo.
4: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
5: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
6: Think big, become big.
7: 12:59, l'ora delle offerte di Romana Auto.
8: Settembre, si torna al lavoro, torna il traffico, tornano gli impegni, l'agenda sempre piena.
9: Che entusiasmo!
8: Sto cercando di trovare almeno un lato

0: Ecco cosa ti sei perso in
1: tutto bloccato.
2: No, dai, no, è favoloso. Io se potessi permettermela, anzi permettermele, perché non la farei mai soffrire. Ovvio, se vi fate la capra nana, dovete essere in grado di crescere e sostenere una capra nana,
3: Ma quale capra nana? Ah, tra l'altro dice il servizio che abbiamo sentito, tra l'altro la voce della, non so, la giornalista o quella che ha fatto il servizio.
2: Il messaggero.
3: Eppure, ci avrà avuto, non lo so, deve fare la cresima stanno. Tali.
4: Perché il nuovo collo è la capra nana.
2: Sì, perché quando c'è la capra nana è come quando hai un cane cucciolo, no? Parli così. Tu hai visto qualche cani come si parla?
3: Sì,
2: amore,
3: sì.
2: Cucciolino.
3: Ma guarda, non riprendiamo, ti prego, questo capitolo.
2: Uno cambia voce.
3: Oh, signore.
2: Che succede?
3: Globo WhatsApp 393 777 7172.
5: Ciao ragazzi, posso dedicare una canzone alla mia cagnolina Titina che sta qui vicino a me?
3: Vabbè, ma allora oggi ce l'avete con me, bravo.

0: Ciao ragazzi, posso dedicare una canzone alla mia cagnolina Titina che sta qui vicino a me?
1: E che canzone dovremmo mettere adesso a Titina? Ma poi Titina che è slava, davvero? Titina cosa? La cagna comunista già.
2: Tutto bloccato.
3: Dal lunedì al venerdì,
2: dalle 16 alle 19,
3: solo su
4: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
5: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
6: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
5: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
7: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale. Con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0, TAEG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
8: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori.
9: AgriFamily.
10: Tuffati in un fantastico weekend in famiglia da AgriFamily. Piscina aperta tutti i giorni, natura, animazione, postazioni barbecue. Il sabato e la domenica a pranzo, menù fisso adulti a 29 euro e bambini a 15 euro. AgriFamily, a pochi chilometri da Roma. Prenota su agri-family.it e scopri tutti i servizi.
11: Accendi Swift Hybrid, muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
12: Suzuki Swift Hybrid, il rimedio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi, fino a 10 anni di garanzia.
13: Da Giapponese Motori, concessionaria Suzuki del gruppo Apolloni Ghetti. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
14: Dem Supermercati festeggia il suo anniversario con una pioggia di offerte. Dall'11 al 22 settembre, tonno a sdomare all'olio di oliva 12 per 70 grammi, 8,99 euro. Torna il cashback del 15% di sconto sui materiali scolastici fino al 30 settembre. Passa a trovarci. Dem, ogni giorno il meglio.
15: Amore, pronto a rientrare?
16: Certo!
15: Davvero?
16: Sì! Back to Gran Roma!
15: Io intendevo a scuola.
16: Va bene, ma prima passiamo da Gran Roma per un rientro in grande stile.
15: In effetti, con oltre 100 negozi e ristoranti, posso concedermi un po' di shopping e relax prima di ricominciare. Centro commerciale Gran Roma, così vicino a te. Gra, uscita via Prenestina Bis.
17: Ibrida o elettrica, cabrio o 3+1. E se fosse Abarth?
18: Siamo alle solite, non sai mai cosa scegliere.
17: No, questa volta non ho dubbi. Da Rosati Auto vado sul sicuro. Una Fiat 500, non posso sbagliare.
18: Eh sì, gamma 500 e tua, tasso zero e anticipo zero da 149 euro al mese. Rosati Auto ti attende in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
17: Oggi super novità, Rosati Rent, il tuo noleggio. Vieni a scoprirlo. Gruppo Rosati.
19: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
20: A settembre parti con 4S macchine. Lava pavimenti o spazzatrice ferma? Ci pensiamo noi. Assistenza tecnica specializzata su ogni marca. Noleggio e vendita di macchine professionali per la pulizia. 4S macchine. La soluzione giusta quando serve. Richiedi subito una consulenza gratuita nella tua azienda su 4smacchine.it.
21: Oh my car!
22: Sabato 19 e domenica 20, Open Weekend da Valentino, concessionaria Volkswagen. Polo da 18.900 euro e T-Cross da 21.900 euro. 500 e Panda Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro zero anticipo.
23: 19.20, speciale nuovo, usato e chilometri zero Valentino.
22: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
24: ValentinoAutomobili.it.
25: Produttività a quest'ora si cala parecchio, ma non vi dico quanto stia per salire ora.

0: Tommaso Di Vito.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
3: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
4: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
5: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, a giocare a calcio.
6: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
7: Scuola al via? Affidati a Telefoto Guidonia. Divise scolastiche personalizzate, curate nei dettagli, con il logo della tua scuola e realizzate su misura per ogni esigenza. E soprattutto consegna in sole 24 ore. Telefoto, qualità, professionalità e velocità. Ti aspettiamo in Viale Roma 68 a Guidonia.
8: Non guidi lontano ogni giorno, ma guidi ogni giorno. Ecco perché nasce la gamma Dacia Hybrid, per semplificare i tuoi spostamenti quotidiani. E puoi viaggiare fino a un mese, senza dover fare rifornimento. Solo dall'11 al 30 settembre approfitta dei Duster Hybrid Days. Su Duster Hybrid 155 in pronta consegna hai un bonus di 800 euro sugli optional. Ti aspettiamo.
9: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Autoequip e Car Lovers Roma.
10: Wow, ma che è successo alla tua casa? Fantastica!
11: Già, ho dato le chiavi a Casa Green Evolution e hanno pensato a tutto loro.
12: Realizza la casa dei tuoi sogni con Casa Green Evolution del gruppo Astrologo. Un professionista dedicato ti assisterà in ogni fase, dalla consulenza alla selezione dei materiali fino alla gestione fiscale e all'organizzazione completa dei lavori. Contattaci per un sopralluogo e un preventivo gratuito. Casa Green Evolution. Ristrutturiamo. Cambiando le regole.
13: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
14: Nuova Toyota Ego Cross. Full hybrid. Full fun. Da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
15: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100.
16: Sabato e domenica aperti.
17: Tutta la Roma minuto per minuto. Ecco il quarto volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Dammi solo un minuto. Tutti i gol dal primo al 90° più recupero. Preordinalo ora su iosonoromanista.it e scopri i marcatori della nostra storia dentro il tabellino di una partita iniziata nel 1927.
18: Ho milioni di idee ma non riesco ad arredare.
19: Libri, zaino e alla cameretta dei ragazzi ci pensa Back to Store di MB Arredamenti. Rinnova i loro spazi con la qualità Moretti Compact. Subito il materasso in omaggio e il finanziamento a tasso zero. Ti aspettiamo al Castel Romano Shopping Village e a Cecchina, in via Nettunense, chilometro 9.
20: Lo sport? Adesso è il momento di viverlo davvero. Dove? Al nuovo Tuscolo Sporting Club ad Arco di Travertino. 11 campi da tennis, 8 da padel, 2 da pickleball, 4 sale fitness, 2 sale pesi e uno studio Pilates Reformer. Tutto in un unico abbonamento. Nuovo Tuscolo Sporting Club. Vivi lo sport!
21: Back to you, back to W. È il momento di rimetterti al centro. Dal 1996 gli Sport and Fitness Club W sono il punto di riferimento per chi cerca salute, energia e professionalità al prezzo giusto. Vieni a trovarci e scopri la super promozione di questo mese. Con W riparti alla grande. Info e indirizzi su w.com.

0: sentiamo tutto perché ho davanti a me Davide Mannone. Ma che ci fai?
1: Buongiorno,
0: tu qui?
1: Ciao, gente senza voce, gente che deve venire a lavorare. Abbiamo un po' di speaker del weekend spariti. Non so, qualcuno ha visto Angelica, Camilla, boh.
0: No, vabbè.
1: La Sciarelli manco c'è più. Come si chiama quella nuova che va a cercare gli scomparsi?
0: Quella nuova che va a cercare gli scomparsi?
1: A chi l'ha visto? C'è stato, sai, il cambio.
0: Sì, no, l'ho sentito, non me lo ricordo.
1: Neanche
0: però lei
1: io.
0: Comunque
1: vabbè,
0: lavora
1: quella
0: lì,
1: nuova, aiutaci.
0: Brava, l'hai vista?
1: No. Però ci potrebbe servire adesso. Certo. Se qualcuno ha visto Angelica, faccia un fischio.
0: Quindi. Ci sei tu adesso, ovviamente tutto bloccato, rimane lì 16:19 poi...
1: E Jacopo Saliani
0: abbiamo
1: spostato alla sera, capito?
0: Che Tommasino ci sta male,
1: senza
0: cioè,
1: voce,
0: nel senso,
1: vabbè,
0: che sta male,
1: non so.
0: Ecco. Vabbè, dai,
1: non so cosa ha fatto.
0: Lo abbracciamo intanto. Vi lascio con Davide Mannone, a domani, ciao.
2: Wait for me, I'll be back.
3: Renault Captur 2023 a 12.990 euro?
4: Sì, da AutoEquip settembre parte con un prezzo che fa rumore.
3: Captur certificato e garantito, ibrido, benzina o GPL. Tuo da 12.990 euro con finanziamento.
4: E oltre 400 auto certificate e garantite, tra cui scegliere anche in contanti.
3: Speciale Open Weekend, aperti anche sabato 19 e domenica 20 settembre.
4: Ti aspettiamo in via Appia Nuova 1259, uscita 23, Appia Gra.
3: AutoEquip, scopri di più su gruppoautoequip.it.
5: Continui a dirti, devo controllarmi? La prevenzione non può aspettare. Da Analisi Cliniche Pavese, in una sola mattina, verifichiamo i tuoi valori essenziali con il pacchetto Mia Salute. Oggi è il giorno giusto. Solo per i primi 100 puoi farlo a soli 29 euro. Chiama subito o scrivi su WhatsApp allo 06 50 14 018. Fatti un regalo. AnalisiClinichePavese.com.
6: 19:20, Open Weekend chilometri zero da Valentino, con 500 e Panda Hybrid, da 12.950 euro a 199 euro, zero anticipo, valentinoautomobili.it.
7: Ottobre inizia da Romix. 4 giorni per vivere tutte le storie che ami e incontrare i loro protagonisti, tra anteprime ed eventi imperdibili. La grande animazione giapponese ti aspetta con il maestro Takeshi Koike e Lupin the Third. Romix, dal 1 al 4 ottobre in Fiera Roma.
8: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
9: In occasione dell'inizio dell'anno scolastico è a disposizione Under 19, l'abbonamento annuale dedicato agli studenti, sottoscrivibile alla tariffa speciale di 50 euro. Hanno diritto all'abbonamento gli Under 19 residenti a Roma, indipendentemente dalla fascia di reddito. Per richiederlo accedi alla pagina ATAC dedicata. Fino al 25 settembre è possibile richiedere i buoni libro per studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado. I buoni consentono acquisto di libri di testo, dizionari, narrativa consigliata dalle scuole, notebook e tablet. Requisiti e dettagli su comune.roma.it. Dal 17 al 19 settembre il Palazzo delle Esposizioni ospita l'esordio del Festival Mageia, un nuovo format che mette in relazione arti visive, ricerca sonora e tecnologia.
10: Dem Supermercati festeggia il suo anniversario con una pioggia di offerte. Dall'11 al 22 settembre, pasta De Cecco, formati assortiti 500 grammi, 69 centesimi. Torna il cashback del 15% di sconto sui materiali scolastici fino al 30 settembre. Passa a trovarci. Dem, ogni giorno il meglio.
11: Tutti i giorni dalle 16 alle 19 su Radio Globo è tutto bloccato.
12: Sponsored by Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
13: Scopri KGM da Magia Auto.
12: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
13: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
12: E affronti il traffico con un sorriso.
13: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
12: Assistenza completa e consulenza su misura. Magia Auto. Dove l'auto è magia.
14: E questo è il soggiorno?
15: La casa è molto bella, ma le porte e gli infissi?
14: Beh, a quelli ci pensa Fratelli Pasqualini. Hanno l'extra sconto 10% sul legno e legno alluminio di loro produzione. Tasso zero e zanzariere in omaggio.
15: E il PVC?
14: È firmato da Piva Group S.P.A.
16: Fratelli Pasqualini. Qualità, cortesia e 40 anni di Made in Italy.
17: Infissipasqualini.com.
18: Auguri Cross! Per festeggiare lo speciale anniversario, da noi è festa grande! Fino al 21 settembre, asiago fresco DOP 79 centesimi letto. Asdomar, tonno all'olio d'oliva, confezione da 12 per 70 grammi, 8,99 euro.

0: Tra poco on Radio Globo.
1: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
2: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
0: Think big, become big.
3: Mancano 2 minuti alle 14, ora delle offerte di Romana Auto.
4: Settembre, si torna a lavoro, torna il traffico, tornano gli impegni, l'agenda sempre piena.
5: Che entusiasmo!
4: Sto cercando di trovare almeno un lato positivo.

0: www.soulofm.it.
1: Solo le migliori in FM. Streaming, DAB e sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV.
2: Oggi è il grande giorno, dovrebbe arrivare questa mail per comprare i biglietti degli Oasis all'Olimpico di Roma, quindi siete lì pronti a vedere se va arriva. Sono Davide.

0: La sequenza bomba torna tra meno di un'ora su Radio Globo.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Con Radio Globo vinci il concerto di Raff.
3: Scopri come su radioglobo.it.
4: Voce generata in AI.
5: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%. TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Scopri Kia Stonic da 119 euro al mese da Leonori. Leonori, la tua concessionaria Kia a Roma. Leonori.it.
8: Fiera dei sapori d'Italia ti aspetta a Villa Torlonia, a Frascati, dal 17 settembre al 4 ottobre. Un viaggio tra i piatti, i vini e i sapori più iconici della cucina regionale italiana. Il tutto accompagnato da vini, show cooking e ospiti d'eccezione. Fiera dei sapori d'Italia, a Frascati, dal 17 settembre al 4 ottobre.
9: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
10: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tu a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it.
11: Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.
12: Cerchi ancora più risparmio? Ma vai da Conad.
13: Via, via.
12: C'è convenienza più. Fino al 22 settembre, tante offerte imperdibili. Pasta di semola De Cecco, vari formati da un chilo, a 1,49 euro. Solo per i titolari di Carta Insieme nei punti vendita del Lazio.
14: A settembre Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 3,99, TAEG 5,14, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede. Scoprilo nei nostri showroom anche domenica 20 e 27.
15: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Autoequip e Carlovers Roma.
16: Roma mia, ne abbiamo viste di cose, sogni, avventure, leggende. Per questo sei eterna. Appartieni ai romani, proprio come Passepartout, il ristorante con vista nel cuore di Borgo Pio. Per riscoprire la tua città eterna, prenota un tavolo su passepartoutroma.it o sui loro social. Ristorante Passepartout. Find your key.
17: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre ritrovo gli amici, riprendo i miei hobby, ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
18: Il bello di settembre? Skoda Kamiq, da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0, TAEG 1,05, 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
19: Autocentri Balduina, via del Foro Italico 439-451.
20: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
21: Oh My Car. Sabato 19 e domenica 20, Open Weekend da Valentino, concessionaria Volkswagen. Polo da 18.900 euro e T-Cross da 21.900 euro. 500 e Panda Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro zero anticipo.
22: 19.20, speciale nuovo, usato e chilometri zero Valentino.
21: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
22: ValentinoAutomobili.it.
23: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
24: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 17 al 30 settembre approfitta delle tante offerte imperdibili. Banane Dole a 1,29 euro al chilo. Todis, buongiorno convenienza!

0: continuando a regalarvi i soli migliori eventi, come questo qua, occhio .
1: Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live. Turn it up. Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 89 28 996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo.
2: Wait for me, I'll be back.
3: Let's go! Da Media World inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, frigorifero combinato Samsung Total No Frost, tuo a 579 euro. Approfittane subito in negozi online. Media World.
4: Cosa fa Oscillo Cucinum?
5: Cosa fa Oscillo Cucinum?
4: Cosa fa Oscillo Cucinum?
6: Cosa fa Oscillo Cucinum?
5: Cosa fa Oscillo Cucinum?
6: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista.
7: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.
8: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
9: C'è un modo nuovo di vivere lo sport a Roma Nord. Juvenia, in via Ischia di Castro 152. Sala isotonica cardio, corsi fitness e wellness, studio Pilates Reformer, padel e tanti corsi sportivi per adulti e bambini. Tutto in un unico abbonamento. Dal 23 al 30 settembre partecipa al nostro Open Week. Juvenia, dove lo sport è vita.
10: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
11: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
10: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
12: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale, con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0, TAG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
13: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori.

0: Live, uno dei primi singoli che ci ha riportato nel 2004 su Radio Globo. Un altro avvenimento, diciamo, meno bello, questa volta invece ci riporta al 2016 con il tragico terremoto di Amatrice, dove Giovanni Lucifora di Radio Globo, insieme a un bel team di lavoro qui, ha creato un podcast dove, grazie alle memorie di tante persone che quel giorno erano proprio da quelle parti sotto le macerie, ci insegnano a non dimenticare, ecco.
1: Terremoto, il terremoto!
2: Aiutateci!
3: Ascolta in 20 secondi il nuovo podcast di Radio Globo.
4: A 10 anni dal sisma che ha colpito Amatrice e il centro Italia, Giovanni Lucifora riporta alla luce i racconti, le emozioni e le testimonianze dirette di un evento che sconvolse la nazione.
5: Io ho sentito una grossa esplosione.
6: Nel buio ho visto una nube di una bomba atomica, diciamo.
7: Passavi e c'era un morto da una parte, un morto dall'altra.
4: In 20 secondi, il racconto del terremoto che ha distrutto Amatrice e il centro Italia.
3: Disponibile su tutte le piattaforme di streaming e sull'app di Radio Globo.
8: Wait for me, I'll be back.
9: Renault Captur 2023 a 12.990 euro.
10: Sì, da AutoEquip settembre parte con un prezzo che fa rumore.
9: Captur certificato e garantito, ibrido, benzina o GPL. Tuo da 12.990 euro con finanziamento.
10: E oltre 400 auto certificate e garantite, tra cui scegliere anche in contanti.
9: Speciale Open Weekend, aperti anche sabato 19 e domenica 20 settembre.
10: Ti aspettiamo in via Appia Nuova 1259, uscita 23, Appia Gra.
9: AutoEquip, scopri di più su gruppoautoequip.it.
11: Wake up!
12: Good morning!
13: The morning show.
14: Buongiorno!
15: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10.
16: Chiedo il mio appuntamento mattutino.
17: The morning show.
18: On Radio Globo.
19: Sponsored by
20: Top Supermercati.
21: La convenienza al top, la qualità al top. Supermercati Top è con te.
22: Perché la spesa non è solo un gesto quotidiano. È cura, è scelta, è valore. Siamo insieme ogni giorno.
23: Top Supermercati, la grande convenienza di qualità.

0: verde 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Tutti i giorni dalle 16 alle 19 su Radio Globo è tutto bloccato.
2: Sponsored by Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
3: Scopri KGM da Magia Auto.
2: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
3: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
2: E affronti il traffico con un sorriso.
3: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
2: Assistenza completa e consulenza su misura. Magia Auto. Dove l'auto è magia.
4: Ricami, stampe, personalizzazioni dal ricamatore dal 2022. Abbigliamento promozionale da lavoro, sportivo e gadget su misura anche in conto terzi per le agenzie. Chiamaci allo 06 667 32813. Visita dalricamatore.com o vieni nel nostro showroom in via Carlo Casini 107, Roma.
5: Auguri Cross! Per festeggiare lo speciale anniversario, da noi è festa grande! Fino al 21 settembre, mutti passata di pomodoro da 700 grammi, 89 centesimi.

0: tra poco on Radio Globo.
1: Tutta la Roma minuto per minuto. Ecco il quarto volume de L'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Dammi solo un minuto. Tutti i gol dal primo al novantesimo più recupero. Preordinalo ora su iosonoromanista.it e scopri i marcatori della nostra storia dentro il tabellino di una partita iniziata nel 1927.
2: Le 15 è un minuto e ora delle offerte di Roman Auto.
3: Settembre, si torna al lavoro, torna il traffico, tornano gli impegni, l'agenda sempre piena.
4: Che entusiasmo!
3: Sto cercando di trovare almeno un lato positivo.

0: Auto.it.
1: Solo le migliori in FM.
2: Streaming, DAB e sul canale 91 del digitale terrestre.
1: Globo TV.
3: Buongiorno, buon pomeriggio, e come va là fuori? Tutto bene? Oggi devo dire una bella giornata. Se uno riesce a staccare prima l'aperitivo da qualche parte al mare, ci sta. Io sono Davide e questa è la sequenza bomba di Radio Globo.

0: ecco cosa ti sei perso questa mattina del Morning Show Radio
1: Globo. Ma era bella, bella davvero quella casina, il numero zero. Sai che mai veramente rallegrato la mattinata, Massimo?
2: Non
1: so. Già mi ero svegliato un rodimento del culo, invece mi ha fatta prendere bene con qua la canzoncina.
2: Sì, ragazzi, perché queste canzoncine prese a piccole dosi pure pure. Ma l'altro giorno c'era mia figlia, i 3 anni e mezzo, Marta, che la metteva in loop, ragazzi. Du coglioni.
3: Ma dai, quindi ancora oggi è
2: sì,
3: in trend?
2: Sì, sì,
3: ma
2: sì,
3: che
2: sì.
3: Bello.
2: Sì, sì, sì, sì. Lei guarda quello oppure Piccolo Gianni. Piccolo Gianni, ragazzi. Piccolo
4: Pensa che non lo conosco io, Piccolo Gianni.
2: Non conosci Piccolo
4: non
2: Gianni.
4: Conosci Piccolo
2: non
4: Gianni.
2: Conosci Piccolo Gianni.
5: Agevolare Piccolo Gianni, per cortesia, chi è?
2: Little Angel, la traduzione è Piccolo Gianni.
5: Ah, no, troppo da femmina, ecco perché
6: io
5: non
6: lo
5: conosco.
6: Il curioso George, ero
5: quello
6: rimasto.
5: Sì, quello sì.
2: Che è la scimmia, no?
5: È la scimmietta,
2: sì,
5: carina.
2: La scimmietta che fa un sacco di cose.
3: E quello sarebbe Gianni?
2: No, Piccolo Gianni è un ragazzino con una capoccia così, ragazzi, è una cosa che sembra veramente, sai, il pupazzetto di Pac-Man,
6: cioè, un megacefalo.
2: È veramente brutto da vedere, brutto da
5: tipo
2: vedere.
5: Poi Funko Pop, testa enorme, corpo piccolo.
2: Esatto, esatto.
7: Piccoli, piccoli, è ora di assaggiare. Sì, sì, sì, sì, io li mangerò.
2: Ecco, questo è il Piccolo Gianni, capito? Quello che dicevo prima io.
5: Allora, infatti, poi ho guardato su YouTube e ho capito che pure Tommasino solo guardava questo qui ogni volta. Che ti guardi, toglilo, che fa cagate.
2: Te lo sei visto che capo?

0: fico, è nervoso.
1: Ma perché non prendono un bambino vero poi a doppiare? Devono prendere uno che ha 57 anni che fa la voce finta di bambino.
0: Perché un bambino vero si rifiuterebbe di fare una cosa del genere.
1: Infatti,
0: ma che mi ha preso un ragazzino? Ma lasciamo perdere. The
2: Morning Show. Tutte le mattine dalle 6 alle 10 su Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
3: Oh my car. Sabato 19 e domenica 20 Open Weekend da Valentino, concessionaria Volkswagen. Polo da 18.900 euro e T-Cross da 21.900 euro. 500 e Panda Hybrid chilometri zero da 12.950 euro a 199 euro zero anticipo.
4: 19.20 speciale nuovo, usato e chilometri zero Valentino.
3: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
4: ValentinoAutomobili.it.
5: Agri Family! Agriturismo per famiglie con menù fisso a 29 euro adulti e menù 15 euro per bambini. Aperto tutti i sabati e le domeniche a pranzo. A pochi chilometri da Roma potrai vivere un'esperienza unica tra natura e buon cibo. Prenota su agri-family.it e scopri tra tutti i nostri servizi anche le postazioni barbecue.
6: Parte la super rottamazione Opel. A settembre con la super rottamazione Opel corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.733 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAI 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 30 settembre. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel corsa da 13.450 euro.
7: Auto Import, a Roma dal 1957, anche domenica.
8: Fiera dei Sapori d'Italia ti aspetta a Villa Torlonia, a Frascati, dal 17 settembre al 4 ottobre. Un viaggio tra i piatti, i vini e i sapori più iconici della cucina regionale italiana. Il tutto accompagnato da vini, show cooking e ospiti d'eccezione. Fiera dei Sapori d'Italia, a Frascati, dal 17 settembre al 4 ottobre.
9: Ibrida o elettrica, cabrio o 3+1. E se fosse Abarth?
10: Siamo alle solite, non sai mai cosa scegliere.
9: No, questa volta non ho dubbi. Da Rosati Auto vado sul sicuro. Una Fiat 500, non posso sbagliare.
10: Eh sì, gamma 500 e tua, tasso zero e anticipo zero da 149 euro al mese. Rosati Auto ti attende in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
9: Oggi super novità, Rosati Rent, il tuo noleggio. Vieni a scoprirlo, gruppo Rosati.
11: Amore, pronto a rientrare?
12: Certo!
11: Davvero?
12: Sì! Back to Gran Roma!
11: Io intendevo a scuola.
12: Va bene, ma prima passiamo da Gran Roma per un rientro in grande stile.
11: In effetti, con oltre 100 negozi e ristoranti, posso concedermi un po' di shopping e relax prima di ricominciare. Centro commerciale Gran Roma, così vicino a te. Gra, uscita via Prenestina bis.
13: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
14: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tu a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it. Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.
15: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Even Sporting Club. 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione. Scopri la promozione su evensportingclub.it. Even. Roma. Si allena qui.
16: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
17: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
18: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 17 al 30 settembre approfitta delle tante offerte imperdibili. Latte parzialmente scremato con Lemaggio un litro, confezione da 6 a 3,49 euro. Todis, buongiorno convenienza!

0: Ragazza sola, Annalisa sulla radio che suona, solo le migliori Radio Globo. Occhio perché nelle prossime ore Annalisa dovrebbe regalarci una bella sorpresa. Parliamo ovviamente di musica, del singolo che si chiama Amica con Madame. Curiosi di sentire un po' quella che sarà il singolo dell'autunno.
1: Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci il concerto di Raff.
2: Scopri come su radioglobo.it.
3: Voce generata in AI.
4: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Scopri Kia Stonic da 119 euro al mese da Leonori. Leonori, la tua concessionaria Kia a Roma. Leonori.it.
7: Let's go! Da Media World inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, smartphone Oppo Reno 16F con supervalutazione tuo a 499 euro. Approfittane subito in negozi e online. Media World.
8: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche su un gruppo palestra.
9: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99 euro. In store, app e su decathlon.it.
10: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provali e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Sei pronto a scendere in campo? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per la tua prossima stagione con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
2: Accendi Swift Hybrid, muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
3: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi, fino a 10 anni di garanzia.
4: Suzuki. Da Giapponese Motori, concessionaria Suzuki del gruppo Apolloni Ghetti. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
5: Pewex c'è aria di festa! Festeggia l'anniversario Gross, gruppo romano supermercati, con prezzi speciali fino al 22 settembre. Tonno in olio d'oliva Asdomar, 12 lattine per 70 grammi, a 8,99 euro. E pasta de cecco limited edition, 500 grammi, a soli 69 centesimi. Pewex, l'entusiasmo di servirvi!
6: C'era una svolta, e poi un'altra, e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Info su toyota.it.
7: Scoprila nelle concessionarie di Roma Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato e domenica aperti.
8: Hai un centro sportivo, un'azienda o uno spazio verde da gestire? Affidati a 4S Servizi. Pulizia professionale di centri sportivi, manutenzione del verde per aziende e privati e servizi di disinfestazione. Richiedi una consulenza gratuita. 4SServizi.it. Ci prendiamo cura dei tuoi spazi.
9: Non guidi lontano ogni giorno, ma guidi ogni giorno. Ecco perché nasce la gamma Dacia Hybrid, per semplificare i tuoi spostamenti quotidiani. E puoi viaggiare fino a un mese, senza dover fare rifornimento. Solo dall'11 al 30 settembre approfitta dei Duster Hybrid Days. Su Duster Hybrid 155 in pronta consegna hai un bonus di 800 euro sugli optional. Ti aspettiamo.
10: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Autoequip e Car Lovers Roma.
11: Subito, subito Bruno Mars e poi ci stiamo avvicinando anche al prossimo appuntamento di Tutto Bloccato di oggi. C'è già Roberta Marchetti, sono in ritardo io, vero? Un po'...

0: tutto bloccato, sono Davide, noi ci risentiamo, non lo so, perché in realtà io oggi ero un po' il maestro di supplenza. Roberta Marchetti è già pronta, Roberto Marchetti sta per arrivare, a tra poco, ciao!
1: Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
2: Aiutare!
1: I migliori live.
3: I migliori artisti sulla scena.
1: Per delle notti da vivere da protagonista. Ascolta Radio Globo tutti i giorni.
3: E quando senti questo suono,
1: chiama per primo lo 06 892 8996.
3: Dimostra di essere un vero fan. Indovina i titoli delle canzoni
1: e vinci due biglietti per il concerto di
3: Raff.
1: Questa è la radio che ti regala solo i migliori premi.
4: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
5: Back to you, back to W. È il momento di rimetterti al centro. Dal 1996, gli Sport and Fitness Club W sono il punto di riferimento per chi cerca salute, energia e professionalità al prezzo giusto. Vieni a trovarci e scopri la super promozione di questo mese. Con W riparti alla grande. Info e indirizzi su w.com.
6: Vendesi Ciringhito Fronte Mare, mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
7: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tu a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it.
8: Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.
9: Continui a dirti, devo controllarmi? La prevenzione non può aspettare. Da Analisi Cliniche Pavese, in una sola mattina, verifichiamo i tuoi valori essenziali con il pacchetto Mia Salute. Oggi è il giorno giusto. Solo per i primi 100 puoi farlo a soli 29 euro. Chiama subito o scrivi su WhatsApp allo 06 50 14 018. Fatti un regalo. AnalisiClinichePavese.com.
10: 19 e 20, Open Weekend Chilometri Zero da Valentino, con 500 e Panda Hybrid, da 12.950 euro a 199 euro, zero anticipo, valentinoautomobili.it.
11: Inizia l'estate nel modo giusto. A Zomarin ti aspetta una giornata da vivere in famiglia, tra emozioni e divertimento, animali da conoscere, attrazioni per tutte le età, piscine e scivoli per rinfrescarsi. E la sera a Zomarin Summer Nights. Luci, spettacoli e esperienze da ricordare. Cosa aspetti? Prenota su zomarin.it.
12: Renault Captur 2023 a 12.990 euro?
13: Sì, da AutoEquip settembre parte con un prezzo che fa rumore.
12: Captur certificato e garantito, ibrido, benzina o GPL, tuo da 12.990 euro con finanziamento.
13: E oltre 400 auto certificate e garantite, tra cui scegliere anche in contanti.
12: Speciale Open Weekend, aperti anche sabato 19 e domenica 20 settembre.
13: Ti aspettiamo in via Appia Nuova 1259, uscita 23, Appia Gra.
12: AutoEquip, scopri di più su gruppoautoequip.it.
14: A Guidonia torna la festa della Beata Maria Vergine di Loreto. Dal 17 al 20 settembre, 4 giorni di musica, spettacoli, danza, giochi e divertimento per tutta la famiglia. Tra gli eventi, la fanfara dei carabinieri, la tradizionale processione e domenica sera il grande spettacolo di fuochi d'artificio. Festa di Loreto, 4 giorni da vivere insieme a Guidonia.
15: Da 4 generazioni, la famiglia Bezziccheri porta il mare sulle tavole di Roma. All'Aristo Pescheria Bezziccheri scegli il pesce dal banco e te lo cucinano espresso. Crudi freschissimi ogni giorno, panini di pesce, in via Gregorio VII e comodo asporto. Ti aspettiamo in via Tuscolana 238-240 e al mercato San Silverio. Pescheria Bezziccheri.
16: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre ritrovo gli amici, riprendo i miei hobby, ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
17: Il bello di settembre? Skoda Kamiq, da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro, TAN 0, TAG 1,05, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro, fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
18: Autocentri Balduina, via del Foro Italico 439-451.
19: Anniversario nei supermercati Ipertriscount. Fino al 22 settembre, prosciutto crudo nazionale stagionato 3 etti 5 euro e tantissime altre offerte incredibili. Scopri il punto vendita più vicino a te su ipertriscount.it.
20: Ipertriscount.
1: tutto bloccato
2: è offerto da
20: conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
21: Scopri KGM da Magia Auto.
20: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
21: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
20: E affronti il traffico con un sorriso.
21: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
20: Assistenza completa e consulenza su misura. Magia Auto. Dove l'auto è magia.
22: La ragione per cui sei in guerra con te stesso è che conosci il tuo potenziale, ma vivi come se non valessi nulla. Non è il fallimento a spezzarti davvero. È la consapevolezza di ciò che potresti essere, unita al fatto di non fare nulla per diventarlo. Hai intravisto la versione migliore di te, sai di cosa sei capace, eppure invece di inseguirla continui ad accontentarti. Rimandi, trovi scuse, scegli comfort al posto della crescita. La parte peggiore non è che gli altri possano metterti in dubbio, è che tu dubiti di te stesso sapendo nel profondo di poter essere di più. Le critiche esterne svaniscono, ma la consapevolezza di star tradendo il tuo potenziale resta. Non hai paura di fallire, hai paura di provarci e confermare ciò che sospetti, che avresti potuto essere molto di più per tutto questo tempo. Smettila di vivere al di sotto di ciò che sei destinato ad essere. Inizia a vivere come se credessi in te stesso, perché dovresti farlo davvero.

0: ascoltando Tutto Bloccato
1: on Radio Globo.
2: Pure io sono in ritardo oggi. Chi me lo fa il riassunto? Mi sono persa qualcosa?
3: Allora, si è messo agli atti, 19:13 ho avuto il colpo di fulmine davanti al Saladio Village. Lui doveva mettersi con una Mercedes, mi guarda, lo guardo, ci guardiamo.
4: Marchetti. Marchetti Micione, buonasera. Marchetti, non mi cada nel tranello di Cleo, che la vuole fare ingelosire. Ma chi ha? Guarda, quello è uscito, si mette a guardare lei, sua salaria. Ma dai, Marchetti, guarda che si inventa. Lei vuole solo che la guarda lei.
5: Il gol della coda! Il gol della coda!
6: Ogni mattina un benone sa che per bere dovrà correre. E ogni mattina un peroni sa che sarà salito da un benone. Non importa che tu sia un benone o un peroni, l'importante è correre.
7: Signor Bruno, anche per lei baci per lati.
8: Ciao ragazzi, posso dedicare una canzone alla mia cagnolina Titina che sta qui vicino a me?
9: Io un po' la invidio alla casellina, non la farei mai, mai, mai a farla stando così fatto.
10: Ammazza, ma ti ho filosofici oggi, eh?

0: only on Radio Globo.
1: Siete pronti? Siete carichi? Sta per cominciare Tutto Bloccato.
2: Ecco, lui è pronto alla dialisi e forse anche a un salvataggio d'emergenza. Signore e signori, le 16 e

0: È proprio a un passo dall'inizio, tutta una filosofia nuova, poi la scriverò.
1: Un passo dal cielo. L'editoriale di Roberta Marchetti delle 16:06 sulla sua considerazione interessantissima, sì, sul giovedì. Prendetene atto, fatene tesoro, signore e signori. E a proposito di tesoro, fatemi salutare Tommaso Di Vito. Tra l'altro concentratissimo, ragazzi, perché Tommaso Di Vito ormai sta diventando veramente il nuovo fenomeno, il nuovo regista televisivo più figo del mondo, coadiuvato dal mitico Antonio. Stanno là, ragazzi, una squadra meravigliosa. Ecco la meravigliosa Iliana Caselli, buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio
1: a chi?
2: Tor Vergata e zona romanina. Olè! Solo quella parte lì, sì.
0: Bello, bello, un po'
2: vado anche per
0: mie.
2: Quartieri adesso, sì.
1: Perché devi restituire qualcosa ai signori che abitano quelle parti?
2: Capito.
1: Ovviamente il tutto sempre sorvegliato dal feldmaresciallo Miriana Di Bartolomeo, che sta alla Globo WhatsApp. E allora, per l'appunto, andiamo a scarrellare, signori e signori. 393-777-7172.
3: E se ti dicessero che ha la possibilità di rivolgere al divin demiurgo? Se ti dicessero che avessi la possibilità di rivolgere a Bruno? Sì. Una ed una sola domanda.
1: Sì.
3: Quale tra gli infiniti quesiti che l'essere umano si pone sin dal momento della sua genesi formuleresti?
4: Posso dedicare una canzone alla mia cagnolina Titina che sta qui vicino a me?
1: La porteremo avanti non si sa quanto, sta cagnolina Titina. Spero sia esplosa. Adesso lo dico così alla proprietaria, spero che la cagnolina Titina si sia incastrata sotto i pedali della signora guidatrice.
0: Pinaccio.
5: Marchetti?
1: Eccolo.
5: Marchetti, buonasera. Marchetti,
1: Fabrizio.
5: Mi chiamo Barattolo Fausto.
1: Ah,
5: Marchetti,
1: barattolo.
5: Ieri ero di fronte alla sua splendida terrazza.
1: Sì.
5: E l'ho vista piena di pomodori. E allora che cosa ho fatto? Ho inventato Pomodoro Marchetti.
1: Ah.
5: Il pomodoro col baffo. Marchetti, l'ho appena messo sul web. Abbiamo fatto strike. 7 milioni di barattoli venduti così, senza nemmeno avere i pomodori.
1: Certo.
5: Grazie Marchetti, le sue mani sono oro. Ah, guardi, volevo dire che tanto Cleo oggi non viene, perché l'abbiamo vista in giro per Roma che stava a cercare motorini, macchine, persone che la guardano. Ma che deve famo, gli ha presa la pizza, le passe guardare, ma tanto non viene. Poi quando entra la sente, Marchetti, mi hanno guardato tutti, ma già guarda i motorini. Ma vabbè, adesso ci sta e così sa tenevo. Marchetti,
1: sì.
5: Le auguro un buon weekend e si riposi, micione. Arrivederci Marchetti, arrivederci.
1: Ecco, vedi, noi come te praticamente già cominciamo a augurare buon weekend, sì, di giovedì.
0: Sì, ma ti ho detto, ci si porta avanti, ce lo si gode di più.
6: Buonasera Roberti.
1: Buonasera.
6: A Robertina, no, mannaggia te, mannaggia te.
1: Che è successo?
6: Ieri mi hai dato una notizia, ho detto meno male, non pago più il bollo. E invece fino a 80 kW, la macchina mia c'è 86 kW, quindi 270 euro mi sono persi così. Con 270 euro a 99 io mi prendevo 270 peroni. Pensa te. Ieri sera ho esagerato un po', mi sono fatto 4 peroni, ho detto meno male, Robertina mi ha dato sta notizia, invece devo pagare ancora io sto bollo. Bollo maledetto. Detto. Mannaggia te Roberto, non va una dritta, mai una dritta, porco Giuda.
1: Vabbè, ma scusate, la macchina non è che sta al Consiglio dei Ministri,
0: ma
1: infatti,
0: voglio dire, la macchina del Verone è arrivata sulla luna, è ora di cambiarla,
1: Ritrarsene
0: una, magari un'ibrida, tanto ho speso i soldi per la caldaia,
1: ormai,
0: due lire pure per la macchina.
1: Già ci stai, quindi comincia a scalare le peroni, mi raccomando, Benone, perché sennò qui si mette male, poi dopo veramente non mi riesce ad andare avanti. Signore e signori, 16:09, questo è tutto.

0: Sono le 16:12 ed è l'ora delle offerte di Romana Auto.
1: Settembre, si torna al lavoro, torna il traffico, tornano gli impegni, l'agenda sempre piena.
2: Che entusiasmo!
1: Sto cercando di trovare almeno un lato positivo.

0: Dai treni che oggi è Gioverdai.
1: È Gioverdai.
2: Buonasera anime gioiose e lucenti.
1: Lui chi è? Il poeta. Lui è, anzi è il Vate, secondo me è il Vate. Da non confondere quello con la catenella, eh.
3: Namo Roberti Marchetti. Dai, ho tutto bloccato.
4: Namo.
5: Che io ci sto, eh. Oggi non posso stare là perché sto a dormire, ragazzino. Quindi fate una cortesia, parlate piano, cercate di fare sfonnoni. Dai, treni.
1: Guarda, allora, visto giusto perché c'è il ragazzino, magari che sta lì. Allora, oggi, ragazzi, è giovedì, è già arrivato Chris, quello che conoscete come Chris, il filippino. E ci ha portato il regalino.
4: È carino. Le lingue di Melek, queste sono.
1: Lingue di Melek?
4: Di Melek.
1: Davvero?
4: Melek, sì, sì. Non so chi è Melek, però sono lingue.
1: Sembra il nome di un profeta, tipo.
4: Ma perché
1: è
4: sfiatata la mia?
1: Ma pure la mia. Senti, cioè quella di Chris, poi dopo, tanto fra un po' viene in onda. Praticamente la sua fa tutto il classico suono da trombetta. Qui senti la mia, sembra il clacson de Benone.
4: Ma perché?
1: Cioè, roba da male.
4: Ma è peggio.
1: Se lo facciamo insieme è veramente il clacson del camion. Allora, uno, due, tre.

0: andare proprio avanti per tre ore, perlomeno per quello che riguarda Tutto Bloccato, quindi dalle 16 alle 19, anche oggi che è giovedì, e invece la buttiamo in caciara, ed è quello che ci piace e ci riesce meglio.
1: Comincia Tutto Bloccato!
2: Sono su raccordo ed è tutto bloccato. Meno male che c'è Tutto Bloccato in onda.
3: Stai ascoltando Tutto Bloccato on Radio Globo.
4: Era il 1953 quando in Italia venne introdotta la tassa sulla circolazione degli autoveicoli. Da allora ad oggi questo tributo di strada ne ha fatta. Lo scorso anno per questa tassa gli italiani hanno pagato oltre 7 miliardi di euro. Ma dal 1 gennaio del 2027 fino al 31 dicembre potremo godere dell'esenzione totale su una delle tasse meno amate. Così ha deciso il Consiglio dei Ministri. Ma come funzionerà? Vale per auto piccole, medie e moto con potenza non superiore a 80 kW, senza limitazioni legate all'ISEE. Ogni cittadino avrà diritto ad una sola agevolazione. Chi possiede più auto è esentato dal pagamento della tassa solo per un veicolo, quello avente minore potenza. Se si possiede sia auto che moto, anche qui l'esenzione riguarderà un solo mezzo.
0: Ieri l'avevamo data in diretta la notizia appena uscita.
5: Sì, però sai, ancora era un po' così, sarà
0: acerba.
5: Definitivo. Oppure no, invece è definitivo. Però c'è da fare una precisazione.
0: Sì.
5: Cioè il governo non ha abolito il bollo auto, lo ha sospeso per un anno, quindi nel 2027 non si pagherà.
0: Però dice che intanto è sospeso, ma tecnicamente poi verrà ufficializzato proprio, cioè diventerà meccanicamente tramite alcuni apparecchi burocratici, diventerà proprio defetto.
5: Sì, diciamo che se poi con la nuova legge di bilancio viene confermato tutto, diventerà poi definitivo.
0: Scatta,
5: Sì, per il momento c'è una sospensione, anche perché la legge di bilancio dipende sempre poi dalla nuova elezione del nuovo governo. Questo l'ha fatto il governo Meloni, infatti molti stanno attaccando questa mossa dicendo che è pura propaganda, l'hai fatto perché fra pochi mesi si vota. Ora, propaganda o meno, un'azione concreta è stata messa in campo. Poi certo, dal punto di vista tecnico, politico, economico, soprattutto, sì. Bisogna vedere quanto poi costa realmente questa sospensione del bollo, perché comunque sono soldi che andavano alle regioni, 7
0: certo.
5: miliardi andavano alle casse delle regioni, però il governo sta dicendo che questi soldi li prenderà dal PNRR e li metterà lui, il governo, nelle casse delle regioni.
0: Ah, non ti hanno detto poi dove vanno a prendere anche qualcosa?
5: Dove vanno?
0: Dallo stipendio tuo. Così una piccola parte, visto che hai fatto man bassa qua dentro, visto che con l'ingresso tuo le casse si sono svuotate, cara Roberta Marchetti, ma hanno detto.
5: Almeno verrò ricordata per qualcosa di buono.
0: Ma non ti buttare giù così, perché secondo me c'è anche molto altro. Adesso così a intuito, vado così, vado a intuito.
6: Ah, raga, c'ho il collega che sta a dormire sul furgone. Perché non si va a fare bordella sul volume a ciabatta?
0: Allora.
6: Grandi.
0: Bello quanto mi piace. Allora, aspetta. Io direi che potremmo buttare dentro tipo questo per svegliarlo. Cioè, comunque una bella nave.
5: D'arriva.
0: Allora, caro amico, anzi facciamolo tutti, così diamo una svegliata proprio a tutta la città, urbi e torbi proprio. Mi raccomando, al 3 alzate il volume. Dai. E facciamo sentire sto clacson della nave enorme a tutti, compreso l'amico che dorme lì di fianco. Me lo immagino con le stelline, sopra con le apette,
5: bello,
0: sopra la macchina, lui che dorme col ciuccio, il collega col ciuccio, capirei, sarà stempiato con i capelli sono di lato tipo Bersani del 2009, però sta là. E qui, ciao. Allora, fermi tutti, mi raccomando ragazzi, volume a ciabatta al mio 3, volume a ciabatta come tecnicamente si dice.
5: Sì,
0: allora,
5: alto.
0: Sì, molto alto. Allora, 1, 2, 3. E anche oggi siamo partiti alla grande.
3: Chiama lo 06 892 8996, oppure manda un messaggio vocale al 393 777 7172. Tutto bloccato. Tra poco on Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
7: A settembre Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAI 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni in sede, scoprilo nei nostri showroom anche domenica 20 e 27.
8: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Autoequip e Carlovers Roma. Tutta la Roma minuto per minuto. Ecco il quarto volume de L'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Dammi solo un minuto. Tutti i gol dal primo al novantesimo più recupero. Preordinalo ora su iosonoromanista.it e scopri i marcatori della nostra storia dentro il tabellino di una partita iniziata nel 1927.
9: Ibrida o elettrica? Cabrio o 3 più 1? E se fosse Abarth?
10: Siamo alle solite, non sai mai cosa scegliere.
9: No, questa volta non ho dubbi. Da Rosati Auto vado sul sicuro. Una Fiat 500, non posso sbagliare.
10: Eh sì, gamma 500 e tua, tasso zero e anticipo zero da 149 euro al mese. Rosati Auto ti attende in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
9: Oggi super novità, Rosati Rent, il tuo noleggio. Vieni a scoprirlo. Gruppo Rosati.
11: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
12: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma e oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, ecoincentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
13: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leapmotor con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio, Peugeot 208 da 14.950 euro in pronta consegna con permuta o rottamazione.
12: Autoimport a Roma dal 1956. Anche domenica.
14: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
15: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
16: Think big, become big.
17: Oh my car! Sabato 19 e domenica 20, Open Weekend da Valentino, concessionaria Volkswagen. Polo da 18.900 euro e T-Cross da 21.900 euro. 500 e Panda Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro, zero anticipo.
18: 19.20, speciale nuovo, usato e chilometri zero Valentino.
17: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
18: ValentinoAutomobili.it.
19: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
20: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 17 al 30 settembre approfitta delle tante offerte imperdibili. Pecorino romano DOP a 1,09 euro letto.
21: Todis, buongiorno convenienza.
3: Tutto bloccato.
22: Sponsored by. Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
23: Scopri KGM da Magi Auto.
22: Tivoli, Coreando, Torres, Action e Rexton.
23: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
22: E affronti il traffico con un sorriso.
23: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
22: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto. Dove l'auto è magia.
24: Ciao Marchetti, mamma mia quanto tempo che devo inviare un messaggio al sorriso più bello di Viale Libia. Baci!
25: Oh, ma sempre la pubblicità c'è sta, ma che ha deciso Bruno se vuole comprare a Lussemburgo?
26: Messaggio di servizio per Bruno del Sorduca Conte, se ti chiedono lo spicciotti in più Marchetti dagli, perché sto programma spigne.
3: Tutto bloccato on Radio Globo.
27: Hanno abolito il bollo
28: fino a 80 kW. 79 c'era il frullatore, voglio dire, che cazzo stava a parlare? Praticamente non hanno abolito il bollo, hanno abolito i cavalli. Io già stavo a festeggiare, capito? Ah, sì, ho guardato il libretto della macchina mia, 80 kW e c'era l'autoradio, capito? Comunque, una parte del bollo per qualcuno l'hanno abolito. Niente, non è, diceva quello che cagava sangue.

0: scaloni, oh. Levo il bollo auto per un anno, però intanto la benzina sta a 2,20 euro. Ecco che ti ha ripreso i soldi del bollo auto, li mortacci loro, non si può più circolare.
1: Prima è allucinante che è solo per un tot di cavalli la macchina piccola, ma che vuol dire? Ma uno se c'ha una macchina un po' più potente che magari gli è stata regalata da qualcuno, ma se muore di fame lo deve pagare, cioè allucinante, ma facessero anche quello in base magari all'ISEE, ma non in base alla macchina che hai.
2: Io, la macchina mia c'ha 77 kW, quindi per il momento lo pago.
3: Oh, comunque diciamo io a Giorgina che amico suo, Trampino, ho offerto 5 sacchi per votarlo, eh. Lei, ma a me personalmente mi sta a far risparmiare 130 euro, perché insomma tra due macchine e motorino risparmio quelli, quindi già secondo me poi ti fa di più. Da, cioè, proprio poi ti fa di più.

0: proprietà, come la tassa sulla casa, no? Queste cose qua. È roba che hai già pagato. Oh. Comunque, sarà un anno? Poi in teoria la previsione è quella di eliminarla per sempre. Ma ammetti che poi le cose si mettono male. Sarà solo per un anno? Ma sarà sempre meglio di un calcio sulle palle?
1: Ma sì!
0: Mi fate ridere proprio!
1: No, ma poi guarda, veramente, io non capisco perché tutti si lamentano. È vero che è poco in confronto alla stangata della benzina, ai salari fermi. È vero tutto. Però almeno è un'azione concreta. Poi che sia propaganda, ragazzi, siamo tutti d'accordo. È ovvio che l'hanno fatto a un passo dalla campagna elettorale per in qualche modo fare bella figura. Però allora, qualcosa hanno fatto.
0: Ma sì, ma buongiorno! Ben svegliati, mamma mia ragazzi, mamma mia, non me ne frega niente a me della Meloni, lo poteva aver fatto Conte, la Schlein, chi è? Però toglie una cosa.
1: Comunque il problema ormai di questo paese è questo, non è ci sta bene, siamo boccoloni, no, è che siamo completamente polarizzati, sì. Cioè ormai è conformismo totale, quindi certo. La Meloni sta sul cavolo, ha fatto sta cosa, è propaganda, ha tolto i soldi da un'altra parte, viceversa sarebbe stato lo stesso se lo avesse fatto uno di sinistra e quelli di destra avrebbero dato contro.
0: Ma mi ricordo i famosi 80 euro, no, di Renzi. Infatti 80 euro e la gente lo stesso diceva, solo fino a me se prendi 1500 euro, io che ne più ne prendo 1600 e allora adesso non ci rientro.
1: Ma da dove li leva, però se ne li mette là sicuro la coperta è colta, sì. Però intanto un'azione concreta è stata fatta.
0: Oh, come vi siete ristrutturati tutti i palazzi però, e le case al mare come le siete rifatti tutti, poi i soldi di qualcuno, poi è andata malissimo.
1: Aspetta,
0: come cosa. Poi per carità, però lì per lì non si è lamentato nessuno. Me li devi da subito.
1: Chi ci è riuscito è stato molto fortunato. Io non ci sono riuscita, sto ancora a cercare la società fantasma.
0: Metti la coperta. Allora attenzione, perché poco fa era arrivata una richiesta.
2: Ah, raga, c'ho il collega che sta a dormire sul furgone. Perché non si va a fare bordella al sul volume a ciabatta? Grandi.
0: Abbiamo proposto un clacson della nave, ci dovrebbero essere alcune reazioni.
3: Namo treni!
4: Raga, sono Giuliano, quello che è autorizzato a dormire in macchina, e solo io sono autorizzato a dormire in macchina. E solo voi mi potete svegliare. Chi è sta storia? Ma chi è quest'altro che dorme dentro al furgone? Se cose non vanno bene, sveglia!
5: Tutto bloccato su Radio Globo.

0: Ciao Roberto, buonasera. Senti, un favore, mi è apparso sul display della macchina guasto al sistema di controllo chassis. Che per caso può vedere se c'è qualcuno in linea che mi può dare una mano? Per vedere se è qualche cosa di grave, che devo fare 40 km per tornare a casa.
1: Allora, forza signori, fatevi sotto. Cos'è che dice?
2: Come guasto chassis, sistema chassis.
0: Ciao Roberto, buonasera. Senti, un favore, mi è apparso sul display della macchina guasto al sistema di controllo chassis.
3: Iniziamo ad armare i camion!
4: Che io mi sono messa a ghiaccio ieri sera.
5: Adesso per bruciarmi i neuroni mi basta ascoltare questa trasmissione di merda.
6: Stai ascoltando Tutto Bloccato on Radio Globo.

0: Comunque, gente che ci capisce lì di sistemi audiovisivi, immagino, no? Che so, ce l'avrà scritto sul display.
1: E fanno il dams in macchina, questi. Cosa c'entra? Sistemi audiovisivi.
0: Cioè, no, no.

0: qualcuno ma a cui sarà capitata la stessa cosa. Quindi sistema di ragazzi, controllo chassis.
1: Adesso ve lo
2: chassis, per favore, devo andare a casa.
1: Adesso ve lo dico, Roberta Marchetti ci ha data la Regione Lazio.
0: Quei fondi del PNRR.
1: Prima praticamente dava le penne alle Poste di via Taranto per compilare le raccomandate, adesso invece si ritrova qui. E a ciascuno il suo, signore e signori. Allora forza, diamo una mano al nostro amico. Intanto continuano le proteste. Ladies and gentlemen.
3: I cazzi, io non mi ha pagato, a Giorgia.
4: Sì, ragazzi, però. Per quelli che l'hanno già pagato non hanno detto niente.
3: Ma ragazzi, non so se voi ricordate, prima la tassa di circolazione, che se non muovevi la macchina stava ferma, non pagavi. Poi hanno fatto tassa di proprietà, mossi lo levano, ci faranno qualche altra tassa, quindi te levano una parte e te buono all'altra.
1: Siete negativi.
5: Abolendo il bollo hanno tolto delle entrate alle regioni che a loro volta le riprenderanno alzando la tassa regionale. Così il bollo l'hanno tolto a 10 persone e la tassa regionale l'aumentano a tutti quanti.
6: Allora, ma manco io ci rientro, poi io ho 80 kW. Ma meno male che l'hanno fatto. Porco non ne sta bene mai niente.
3: A modo suo, la Meloni farà a modo suo. Te paghi il bollo e te stai pure zitto.
1: Ragazzi, volete fare una cosa? A quelli a cui non sta bene questo bollo tolto per il 2027, volete fare una cosa? Pagatelo lo stesso. Voi fate comunque il pagamento alla regione, sì. A chi è?
0: Ma infatti guarda, dicono che sono più o meno 14 milioni e mezzo i veicoli che dovranno non pagare il bollo, però a sentire tutte ste lamentele vedrai che saranno molti meno. Saranno giusto 1 milione di italiani.
1: Certo.
0: Ma scherzi, questa cosa.
1: Tirando fuori così una piccola statistica tra di noi, ragazzi, qui bisogna effettivamente distendersi. Cioè, diciamo che abbiamo trovato questo consiglio che potrebbe applicarsi perfettamente alla questione. Perché è tutta una lamentela. Però poi le lamentele non finiscono all'alba della via. No, non finiscono solo sul bollo. Ci lamentiamo sostanzialmente di tantissime cose, tutti i giorni. Tutti e tutti i giorni. Attenzione, consiglio. Ci proviamo, lo proviamo insieme.
7: Vorrei veramente dare un consiglio, che per me è la cosa che forse più mi ha cambiato. Non lamentatevi mai, smettete di lamentarvi mai più. Cioè, di tutto, dal traffico al tempo, al collega che non capisce niente, la coda imposta, mi sono fatto male, che palle, non so, il governo, la guerra. Smettete di lamentarvi. Cioè, perché il lamento è mettere l'attenzione sulla parte negativa della vita, è uno spreco di.

0: energia pazzesco.
1: Allora, io già mi immagino che ci saranno lamentele sul consiglio di non lamentarsi.
2: Cioè, fa bene, dice bene lei.
1: È così.
2: Sì, ma certo, è che non lo so.
1: Allora, facciamo questo esercizio insieme, ragazzi. Allora, proviamo a buttare giù quelle che sono delle gabbie o delle maschere che abbiamo tutti i giorni.
2: Sì.
1: Quindi noi ci svegliamo e ci sono diversi studi che appunto dicono che la maggior parte dei pensieri durante la giornata sono negativi.
2: Cioè.
1: E quindi, essendo già negativi, essendo già torbidi nella nostra mente, ovviamente viene naturale poi lamentarsi. Quindi, però, che fai? Agiti il torbidume, fai peggio.
2: Sì, perché poi è a cascata.
1: Esatto.
2: Dice bene lei, poi ti incastri in cose negative, quindi ne pensi una, ne pensate 100.
1: Oh.
2: Così.
1: Allora uno dice: sì, io te farei sta adesso qui sulla pontina insieme a me, sai come ti lamenti pure tu.
2: Oppure te farei tornare a casa mia con mia moglie che non mi guarda in faccia, ragazzino che non mi fa dormire. Ma sì, ma ognuno c'ha i problemi suoi, per carità.
1: Allora proviamo. Allora intanto facciamo un esercizio: prendiamoci per il culo da soli.
2: Ecco.
1: Prendiamoci in giro, ecco, mettiamola un po' più dolce. Prendiamoci in giro da soli. E proviamo a raccontare quelle cose, quelle nostre lamentele,
2: sì,
1: le mettiamo in forma invece positiva e come se fosse veramente un dono. Cioè, tipo, ecco, questo adesso per me potrebbe essere ispirazione per un nuovo inizio. Ho appena tamponato e la colpa è la mia. Però da qui posso ragionare effettivamente, da qui mi si può accendere un nuovo mondo.
2: Ma che bello, guarda, ma proviamoci anche noi. Guarda, a me mi è arrivata una PEC dell'Agenzia delle Entrate.
1: Sì.
2: Ma ti devo dire la verità, sono contenta, ma sai perché? Perché mi prova sul denaro. Quindi io adesso pagando, senza rateizzare, tutto insieme così, pam pam pam, non sono più schiava dei soldi. Ma
1: certo,
2: che bello è!
1: Esatto. Oh,
2: mamma mia.
1: Questo è lo spunto perfetto. Così,
2: sì,
1: così. Sono costretto a guardarti e io vorrei guardare tutt'altro, capisci? Però mi tocca, guarda te, che
2: hai capito?
1: Palle. Cioè, stai sempre qui davanti. Ma spostati,
2: vedi,
1: mi sto lamentando. E invece no, devo cogliere la bellezza di questa fortuna che ho. Una fortuna irripetibile. Un gesto del destino che veramente è stato così buono con me. Benedetta sei tu, Marchetti. Dea dell'universo. Dalla tua prosperità abbiamo celebrato questo studio.
2: Abbondanza.
1: Frutto del lavoro dell'uomo e di tutti i nostri amici in assistenza e regia. Lo presentiamo a voi, cari ascoltatori, perché diventi per voi radio di salvezza. Benedetta Radio Globo nei secoli. Forza, signori, raffica da lamentela al contrario, cioè lamentela capovolta.
2: Sì, cose
1: quindi
2: negative
1: che diventano meravigliose.
2: Trovate uno spunto positivo in quel qualcosa di brutto che vi è successo.
1: Oh, a proposito di brutto invece, proposito di brutto, andiamo insieme a capire se effettivamente possiamo dare una mano al povero amico.
2: A quello col guasto chassis.
1: Sì. Allora,
2: era arrivata per chi
1: si fosse collegato in questo momento, era arrivata una richiesta da lui.
3: Ciao Roberto, buonasera.
1: Buonasera.
3: Senti, un favore, mi è apparso sul display della macchina guasto al sistema di controllo chassis, che per caso può vedere se c'è qualcuno in linea che mi può dare una mano e vedere se è qualche cosa di grave, che devo fare 40 km per tornare a casa.
1: Allora, vediamo, vedete, questo è lo spirito ed è anche la differenza dell'ascoltatore passivo di qualsiasi radio, dove ogni giorno si sente che cosa state facendo, e invece qua è proprio vita vera e voi siete i più esperti per dare consigli.
4: Ragazzi, ma collegandomi a quello dello chassis del guasto dalla macchina, come diceva la sorella, ma ci starà più per culo questo?
5: Se è una 500 del 62, gli dai un calcio sotto al motore e lo spinterogeno e risolve tutto.
6: Ma chi è sto cazzo? Ma quale guasto al sistema di controllo? Ma va.
7: Niente, ti vieni a casa a piedi, oh!
8: Fermate, perché o c'hai problemi ai freni o al telaio.
9: Oh, levate il vino!
10: Ma quello che c'ha il problema con lo chassis, che c'ha? Una Nissan, una Qashqai? Mi sa che so cavoli, perché quello che controlla tutta la trazione della macchina e il comfort, mi sa che so cazzo di cagà, ciccio.
1: Ecco qua.
2: Allora, non ci hanno saputo dire precisamente di cosa si tratta, ma più o meno le ipotesi sono drammatiche.
1: Sì.
0: È vero, bisogna sempre vedere il lato positivo delle cose. È un allenamento, ma funziona tantissimissimissimo.
11: Tutto bloccato on Radio Globo. Radio Globo Meteo.
12: Oh, finalmente un po' di relax. Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 2008, tua da 19.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, tan fisso 6,99, tag 9,73%. Anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, fino al 30 settembre.
13: Autostemac, concessionaria premiata per il miglior servizio al cliente in via nazionale Tiburtina 261A, a 13 km dal GRA.
11: Radio Globo Meteo.
14: Amici di Radio Globo, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Un po' di variabilità tornerà a interessare il Lazio tra la fine di oggi e la giornata di domani, con qualche nuvola di passaggio, la possibilità anche di qualche acquazzone, qualche temporale, anche se per lo più si tratterà di fenomeni di breve durata e molto localizzati. Però ripeto, atmosfera più instabile tra questa sera e domani, temperature comunque che rimangono su valori ancora abbastanza alti, sfioriamo i 28-30 gradi, domani solo una leggerissima diminuzione. Per sapere nel dettaglio come andranno le cose da voi anche nel weekend, c'è l'app di Trebi Meteo.
11: Radio Globo.
15: Radio Globo Promotion.
1: Ed ora parliamo del nostro sponsor Magia Auto, concessionario dove tre mondi si incontrano in un'unica magia. Da Magia Auto scopri la gamma KGM, Kia e DFSK, SUV, crossover, motorizzazioni benzina, GPL, ibride ed elettrificate. L'auto giusta per ogni esigenza ti aspetta nelle sedi di Marino, Pavona e Pomezia. Scopri tutti i modelli e le offerte su magiaauto.com. Magia Auto, dove l'auto è magia.
11: Wait for me, I'll be back.
16: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
17: Non vedi l'ora di tornare ad allenarti? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per i tuoi prossimi obiettivi, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
18: Cosa fa Oscillococcinum?
19: Cosa fa Oscillococcinum?
18: Cosa fa Oscillococcinum?
20: Cosa fa Oscillococcinum?
19: Cosa fa Oscillococcinum?
20: Cosa fa Oscillococcinum? Chiedilo al tuo farmacista.
21: Oscillococcinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillococcinum, da Buaron.
22: Let's go! Da MediaWorld inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte al top. Fino al 30 settembre acquista uno dei prodotti selezionati e ricevi fino a 12 mesi di abbonamento Disney Plus. Solo in negozio con carta MediaWorld Club. Regolamento su club.mediaworld.it. MediaWorld.
23: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
24: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linear Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
25: Ma che è successo alla tua casa? Fantastica!
26: Già, ho dato le chiavi a Casa Green Evolution e hanno pensato a tutto loro.
27: Realizza la casa dei tuoi sogni con Casa Green Evolution del gruppo Astrologo. Un professionista dedicato ti assisterà in ogni fase, dalla consulenza alla selezione dei materiali, fino alla gestione fiscale e all'organizzazione completa dei lavori. Contattaci per un sopralluogo e un preventivo gratuito. Casa Green Evolution. Ristrutturiamo. Cambiando le regole.
28: Ehi,
3: intelligenza artificiale. Un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
4: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
3: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
5: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale. Con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0 TAG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
6: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori.
7: Tutto bloccato. Sponsored by.
8: Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
9: Scopri KGM da Magia Auto.
8: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
9: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
8: E affronti il traffico con un sorriso.
9: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
8: Assistenza completa e consulenza su misura. Magia Auto. Dove l'auto è magia.
1: Cioè, tipo, ecco, questo adesso per me potrebbe essere ispirazione per un nuovo inizio. Ho appena tamponato e la colpa è la mia. Però da qui posso ragionare effettivamente, da qui mi si può accendere un nuovo mondo.
2: Ma che bello, guarda, ma proviamoci anche noi. Guarda, a me mi è arrivata una PEC dell'Agenzia delle Entrate.
1: Sì?
2: Ma ti devo dire la verità, sono contenta, ma sai perché? Perché mi prova sul denaro, quindi io adesso pagando, senza rateizzare, tutto insieme così, pam pam pam, non so più schiava dei soldi, ma
1: certo,
2: che bello è!
1: Esatto, questo è lo spunto perfetto. Così, sì, così. Sono costretto a guardarti e io vorrei guardare tutt'altro, capisci?

0: Stai ascoltando Tutto Bloccato. Radio Globo.
1: Si guarda sempre solo chi sta davanti, chi ha più soldi, chi ha lo stipendio più alto, chi ha la casa più bella, chi ha la macchina più bella, e non consideriamo mai a quante persone ci stanno dietro. Questa è la distorsione che porta sempre a stare lamentele, sì, felicità, e statevene tranquilli.
2: Ragazzi, ma così è come quando sbatti il mignolo del piede sul comodino,
3: esatto,
2: e dici acci d'erbolina invece di tirarlo giù in maniera trasversale.
4: Perdon, te la che se di fronte c'hai a me era peggio, fidati.
5: Ma io dico, ma che ve la mettate a fa? Ma iniziate a vivere il mondo dei sti c***i.
6: Oh, allora, quello potrebbe essere un primo esercizio, un primo scalino proprio.
7: Sì, sì, sì.
6: Nel senso, prendi, ti metti in maniera indifferente.
7: Esatto. Proprio che te la fai scivolare addosso.
6: Però in realtà poi lo sforzo successivo è farlo diventare spunto di positività.
7: Esatto,
6: quello che ci accade.
7: Cioè, trarre una lezione.
6: Sì.
7: Comunque c'è sempre una lezione, soprattutto dalle cose brutte. Questa non è una frase fatta, è la verità.
6: Vorrei una riforma della Chiesa Cattolica per trovare Roberta Marchetti papessa.
7: Tipo quella dei tarocchi.
6: Tipo quella.
7: Sì.
8: Stamattina, cara Radio Globo, dopo essermi alzato alle 5:30, ho con piacevole sorpresa scoperto che la mia nuova cagnolina, povero essere immondo, ha defecato in cucina. Ah. Povera, povera. Allora ho pensato, ma che splendida giornata si prospetta. Ho serenamente pulito senza aver nessun conato di vomito e non ho neanche imprecato, pensate. E ho fatto una doccia, ho fatto tardi al lavoro e sono uscito. Ma questa è la vita, Radio Globo, ed va bene così.
9: Oh raga, che bello, sta venendo ottobre, si prospetta proprio un mese florido e rilassante. Spenderò circa 300 euro per rinnovare la patente con l'ASL. E poi dovrò anche fare gli occhiali nuovi, gli occhiali progressivi, che costeranno circa 500 euro.
10: Esatto. Uno dei giorni più belli della mia vita è stato quando mi sono aperto la partita IVA. Adesso ogni volta verso contributi, confidando che vadano a persone meritevoli, ed in cambio non chiedo nulla, anche perché la matematica mi proibisce di pensare che potrò arrivare in pensione.
6: Oh, lo vedi, lo vedi?
7: Bravi, hanno capito.
6: Così, ragazzi,
7: sì,
6: ecco,
7: sì,
6: sappiate che potremo farlo tutti i giorni. E secondo me, con un duro allenamento, la vita potrà migliorare. Noi ci fidiamo di quelli che ci danno i consigli, perché dovremmo metterli in dubbio, ragazzi? Se no, dobbiamo fare cose così, fate a caso. Questa è Radio Globo.

0: oggi è il santo vostro, il santo paga, paga, San Roberto.
1: Ecco, allora c'è questa diceria che sì, secondo me è veramente proprio una falsissima leggenda, cioè che quando è il patrono uno debba pagare la colazione o qualcosa.
2: Ma no, io non lo so, perché a Roma non si festeggia.
1: Cioè il patrono, scusa, l'onomastico, il patrono, che è il paese qua. Ma... vabbè sì, comunque l'onomastico, il santo.
2: Ma che... Oh. Noi fermiamoci al compleanno, ma eppure là.
1: Eppure là, per carità, ma chi ve conosce?

0: aspetta in via Tiburtina 435 con un supermercato completamente rinnovato, nuovi reparti, corsie più spaziose e la convenienza di sempre. MA Supermercati, amici tutti i giorni.
1: Radio Global Traffic News.
2: Adesso il traffico, c'è un incidente che provoca code su via Nomentana all'altezza di via Jacopo Sannazzaro nelle due direzioni.
3: No.
2: E un altro incidente con disagi al traffico su via Cristoforo Colombo nei pressi di piazza 25 marzo 1957. Scioccato. Traffico intenso con code a tratti sul raccordo anulare lungo la carreggiata interna dalla Cassia alla Salaria e sull'esterna dalla Roma Fiumicino alla via Appia. Lavori di notte fino al 25 settembre nel sottopasso che della Flaminia porta verso viale di Tor di Quinto.
3: Pure.
2: Questo tutte le notti dalle 21 alle 6, deviazioni segnalate sul posto. Se volete altri aggiornamenti sul traffico potete andare sul sito di romaluceverde.it.
4: Che meraviglia, sono bloccato sul raccordo all'altezza di via Ostiense e devo arrivare a Ciampino. Il navigatore mi dà 57 minuti.
3: Che bello.
4: Che splendore.
5: C'ho tante domande, ho diverse domande.
6: Mamma mia, eccoli là, ti stavo aspettando.
7: No, fate bere stasera, Caselli, se no sai come ritorno a casa.
8: Mamma mia, che voce sexy, Caselli.
9: Beh, stavo ragionando su, mi è venuto in mente sto spunto. Ma perché abbiamo paura del buio e mai della luce?
10: Vediamo che cazzo di...
11: Stai ascoltando Tutto Bloccato.
12: È tossicissima!
11: Radio Globo.
13: Eccola, le 16.56, grande ritorno. Quindi, signore e signori, ladies and gentlemen, mani da Liliana Caselli è viva e lotta insieme a noi.
14: Sì, è strano fare domande a quest'ora, mi sembra di farle tipo la mattina all'alba.
2: È troppo presto,
14: è presto.
2: Ti disturbiamo.
13: È vero, perché abbiamo un'abitudine di proporle quasi in chiusura.
2: Ma io l'ho fatta poco. Oggi ho anticipato scaletta, la volevo beccare in castagna per vedere se mi sta attenta la Caselli.
14: No, ma ce le ho. Stavo pensando.
13: Sì.
14: Ah, ma perché? Allora, antiorario.
13: Aspetta, a sto punto. Quindi è domanda tossica.
14: È domanda tossica.
13: Allora.

0: Beh, la tromba.
1: È il bongone quella,
2: è esperta.
0: Esatto. Allora, Caselli, vada con la domanda tossica.
1: Allora, perché antiorario, no? Si dice per dire quando vai all'indietro, ok? Sì. Però l'antipasto lo mangi prima.
2: Ma
1: oggettivamente
2: però,
1: così.
2: Però ha senso. Perché l'antipasto. Vabbè, no, giusto, lo ma.
1: E lo mangi prima.
2: Cartando. È giusto.
1: Lo mangi prima del pasto, quello ufficiale, quello proprio concordato.
0: No, ma io posso anche darti ragione, cara Caselli. Però il punto è un altro. Cioè, è proprio che. Questo è veramente è tossicume forte. Cioè, perché effettivamente antiorario.
2: Antiorario no, noi immaginiamo il cerchio, cioè l'orologio, sì. E quindi nel senso opposto a come va l'orario,
0: sì.
2: No? Sull'orologio,
1: diciamo.
2: Quindi all'indietro guardando l'orologio.
0: Però sì. Antipasto va indietro al pasto, forse, non lo so, cioè nel senso va prima del pasto.
2: No, però sarebbe giusto, nel senso il pasto io me lo immagino come il pasto, la portata principale, no?
0: Sì.
2: Che può essere la pasta o un secondo, quindi
0: o il
2: antipasto,
0: sì.
2: O il pesto.
0: Antipesto.
2: Quello non male.
0: Uno che è allergico all'aglio.
2: Quello è giusto, rispetto alla portata principale sta prima.
0: E Caselli, antifa? Va indietro,
1: quello,
0: poi quello, cioè, proprio,
1: quello va indietro,
0: esatto,
1: molto
0: cioè,
1: indietro.
0: Che ce l'ha con qualcosa che non esiste più, e quindi
1: sì,
0: molto
1: sì.
0: Bene. Attenzione, grandi riflessioni.
1: Poi un'altra cosa, così, ma perché mangiamo le noci? Oggettivamente, se tecnicamente sono nocive, cioè dovrebbero essere nocive.
2: Ma
1: c'è una cosa nociva, non si magna. Ma pure anche nel nocino lo dici, nocino.
2: Infatti è alcolico e fa male, quindi non andrebbe bevuto.
0: Esatto, nocino. Una cosa nociva.
1: Nociva.
0: Potrebbe essere nociva, cioè anche no, si mette bene con tante altre cose.
1: Sì.
0: Potrebbe essere. Molto bene Caselli.
1: Sì.
0: Devo dire che ultimamente la sta proprio ragionando sempre di più, devo dire che
1: sta prendendo come un lavoro.
0: C'è molta attività, sì.

0: è l'antipatico, è la persona che mi sta sul c***o prima che la vedo.
1: Tutto bloccato, torna tra poco
2: su Radio Globo.
3: Wait for me, I'll be back.
4: 19:20, Open Weekend chilometri zero da Valentino, con 500 e Panda Hybrid, da 12.950 euro a 199 euro, zero anticipo. ValentinoAutomobili.it.
5: A Roma c'è un posto dove la tradizione non è mai andata via. Osteria Cacio e Pepe. Pasta fatta come una volta, sapori veri, atmosfera di casa. Siamo su via della Massa Calciana, proprio di fronte alla Casilina, a 50 metri dalla metro Giardinetti. Se passi di lì, non puoi non vederci. Osteria Cacio e Pepe, dove la tradizione romana non è un menù, è una promessa.
6: Renault Captur 2023 a 12.990 euro?
7: Sì, da AutoEquip settembre parte con un prezzo che fa rumore.
6: Captur certificato e garantito, ibrido, benzina o GPL, tuo da 12.990 euro con finanziamento.
7: E oltre 400 auto certificate e garantite, tra cui scegliere anche in contanti.
6: Speciale Open Weekend, aperti anche sabato 19 e domenica 20 settembre.
7: Ti aspettiamo in via Appia Nuova 1259, uscita 23, Appia Gra.
6: AutoEquip, scopri di più su gruppoautoequip.it.
8: Amore, pronto a rientrare?
9: Certo!
8: Davvero?
9: Sì! Back to Gran Roma!
8: Io intendevo a scuola.
9: Va bene, ma prima passiamo da Gran Roma per un rientro in grande stile.
8: In effetti, con oltre 100 negozi e ristoranti, posso concedermi un po' di shopping e relax prima di ricominciare. Centro commerciale Gran Roma, così vicino a te. Gra, uscita via Prenestina bis.
10: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre ritrovo gli amici, riprendo i miei hobby, ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
11: Il bello di settembre? Skoda Kamiq, da 125 euro al mese, anticipo 3.000 euro, TAN 0, TAG 1.05, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 15.775 euro, importo totale dovuto 20.326 euro, fino al 30 settembre, offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
12: Autocentri Balduina, via del Foro Italico 439-451.
13: E questo è il soggiorno?
14: La casa è molto bella, ma le porte e gli infissi?
13: Beh, a quelli ci pensa Fratelli Pasqualini. Hanno l'extra sconto 10% sul legno e legno alluminio di loro produzione. Tasso zero e zanzariere in omaggio.
14: E il PVC?
13: È firmato da Piva Group S.p.A.
15: Fratelli Pasqualini, qualità, cortesia e 40 anni di Made in Italy. Infissipasqualini.com.
16: Accendi Swift Hybrid, muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
17: Suzuki Swift Hybrid, il rimedio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi, fino a 10 anni di garanzia.
18: Da Giapponese Motori, concessionaria Suzuki del gruppo Apolloni-Ghetti. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
19: Inizia l'estate nel modo giusto. A Zomarin ti aspetta una giornata da vivere in famiglia, tra emozioni e divertimento, animali da conoscere, attrazioni per tutte le età, piscine e scivoli per rinfrescarsi. E la sera a Zomarin Summer Nights. Luci, spettacoli e esperienze da ricordare. Cosa aspetti? Prenota su zomarin.it.
6: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
2: Sì, facci sognare!
6: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite.
2: Ah, e questa è la vista dal finestrino
6: della macchina. Favolosa!
2: Sì, ma poi dove sei andato?
6: Dopo, al mare forse, o in montagna, boh.
9: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
11: È passato appena un anno, ma l'hanno già scaricata in tantissimi. Per festeggiare il primo compleanno dell'app Todis, il regalo te lo facciamo noi. Dal 17 al 30 settembre, se fai almeno 30 euro di spesa, ricevi un coupon che ti dà diritto al 10% di sconto su tutti i prodotti Todis, offerte incluse. Accedi o scarica subito l'app Todis e vai alla sezione I tuoi coupon. Maggiori informazioni in app e su todis.it. Todis, buongiorno convenienza.
1: Tutto bloccato.
8: Sponsored by. Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
4: Scopri KGM da Magi Auto.
8: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
4: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
8: E affronti il traffico con un sorriso.
4: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
8: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto. Dove l'auto è magia.
1: Solo le migliori. Hits in FM.
20: Streaming.
1: Dab.
20: E sul canale 91 del digitale terrestre.
1: Globo TV.
21: Coincidenze? Io non credo. Le 5:05, signore e signori, di giovedì 17 settembre.

0: gliela darei.
1: Ho capito, però.
2: Viene, se ne va. Ma quanto è bravo Marchetti.
0: Comunque, come spiega le cose Roberto? Nessuno mai.
3: Tutto bloccato on Radio Globo.

0: l'antipasto lo mangi prima.
1: Ma
0: oggettivamente
1: però,
0: così.
1: Però ha senso. Perché no. L'antipasto. Vabbè, no, giusto, lo ma.
0: Lo mangi prima.
1: Cartando. È giusto.
0: Lo mangi prima del pasto, quello ufficiale, quello proprio concordato.
2: No, ma me, io posso anche darti ragione, cara Caselli. Però il punto è un altro. Cioè, è proprio che. Questo è veramente è tossicume forte. Cioè, perché effettivamente antiorario.
1: Antiorario no, noi immaginiamo nel senso... il cerchio, cioè l'orologio, sì. E quindi nel senso opposto a come va l'orario.
3: Oh, spegnetela questa che sta fatta come una pigna.
4: Cioè, noi queste domande se le facevamo a 15 anni ai giardinetti, ma davvero dopo sì. Una 25ina di canne.
5: Ma Caselli, antiorario, antipasto, antiorario, ok, indietro, ok? Antipasto, indietro.
6: Vabbè, ma che vuol dire? Allora pure le tende, perché stanno sempre da sole, non stanno mai in compagnia?
7: Antinfiammatorio.
8: Scusate, ma l'antitetanica si fa dopo il tetano o si fa prima?
2: No, si fa prima.
0: Prima
2: no, ma lì c'è anche la plusvalenza, stavo dicendo, no, c'è un'altra valenza ancora, sì. Cioè che è anti nel senso di guerra, capisci? Cioè proprio di opposizione.
1: Ah, esatto.
2: Antitetanica,
1: proprio, sì, certo.
2: Contro il tetano.
1: Certo. Comunque no, noi diciamo tanto che insomma Eliana sta messa come sta messa, però noi pure ci incastriamo. Pure loro, senti come si incastrano.
2: Oh,

0: adesso si è dismessa proprio di quegli abiti Raffaele Maresciallo, adesso sta tutta concentrata sulla Globo WhatsApp. E quindi ragazzi, mi raccomando, ogni tanto mandate anche un saluto anche romantico a Miriana di Bartolomeo.
1: Sì, che sta facendo un lavorone.
0: No, dico perché sta proprio Globo WhatsApp, quindi capito, potete ruffianarvela tranquillamente, vedete là, a bella.
1: Poi gli piace a lei.
0: Come diceva Socrate, a bella andopisci. La cosa. Non leva, fratelli. Allora, attenzione signore e signori, perché possiamo darvi un piccolo spoiler, essendo giovedì, di chi potremmo avere. Basta solamente una vocale, che è la prima dell'alfabeto.
2: Ah!
0: Ecco! Mitico Chris!
2: Signore Ruparti! Eccoci qua! De nuovo insieme!
1: Che
2: emozionato io!
0: Ah, anche noi, anche noi!
3: Io ho spinto forte ieri, eh. Hai conosciuto Nelda?
0: Nelda?

0: ho iniziato io.
1: Tutto bloccato, Radio Globo.
2: Ma io me ne vado,
0: ma
2: io mi lascio da soli.
0: No. Dai, che la sigla dice così. Mi sono un attimo accostato a Chris per farlo sentire più a suo agio.
3: Ah,
0: che...
3: piaciuto.
2: Che lo sappiamo. Chris, che bello, bentornato.
3: Ah, signora Roberta è bellissima sempre.
2: Grazie.
0: Sempre meglio, dobbiamo dirlo.
3: Sì, sempre a fresco Raffaello, proprio in scultura.
0: A fresco.
3: Meraviglia.
0: Raffaello.
3: Sì.
0: Raffaello, quasi.
3: Ah,
0: Raffaello, l'amico di Raffaello.
3: Una cosa pornografica.
0: Allora, signore e signori, ce lo vogliamo godere per bene, Chris, mi raccomando. Ecco, date il benvenuto, per favore, anzi il bentornato. E sappiate che addirittura qui si firma, qui si firma, si firmano proprio le stagioni.
2: Ma che scherzi.
0: Quindi, insomma, la radio è contenta di avere anche Chris, che è stato uno dei protagonisti della stagione zero. Quindi adesso staremo insieme almeno un'oretta, vediamo, insomma, se cazzeggia, se cazzeggia.
3: Vedere, sono di partire, rimane.
0: Ho
3: portato anche regalo.
0: È vero, è vero. Adesso ne parliamo meglio, anche perché è un po' fallito.

0: Sono le 17.13 ed è l'ora delle offerte di Romana Auto.
1: Settembre, si torna al lavoro, torna il traffico, tornano gli impegni, l'agenda sempre piena.
2: Che entusiasmo!
1: Sto cercando di trovare almeno un

0: Allora, l'abbiamo detto un'oretta fa, quindi quasi a inizio di puntata, che era già arrivato Chris con largo anticipo. Chris, il nostro amico filippino che conosciamo ormai da più di un anno, e oggi sei arrivato, caro Chris, con dei doni.
1: Ah, sì, io fatto i regalini.
2: Sì.
1: Sì, allora intanto lasciate il biscotto pasta prola porno dopo mangiare, sia per te che per te.
2: Carino,
1: sempre
2: grazie.
1: Tappato per il cavallo, signora per, Roberta.
0: Ah, ferro
1: sì.
0: Di cavallo, sì. Ah.
1: Parpallina tua, signorina
2: per
1: Roberta.
2: Me
1: sì. Ah, però io ho portato regalini per gli onoli. Fatte la muretta in scuola.
0: Sì.
1: Con la Benabil. Tu sì. Se queste tu devi soppiare.
0: È una scimmia.
1: Sempre quasi elefante.
2: Sono le lingue di Melik, queste si chiamano.
1: Ah.
2: Di Melik.
1: Ah.
0: Melik tutto.
1: Ma sì, Melik fa provocazione.
0: No. Sì.
2: No.
0: Cristo, scusa, Melik con lingua di Melik, Melik con la lingua.
2: Ecco qua. Ci siamo.
0: Ma sì, ragazzi.
2: No, allora, se è fatta da figlio Noli, non vorrei ingerire il Vinavil, no?
1: No, con la bene bel pat post la burette scuola ai ragazzini elementari.
0: Ma devi soffiare, non devi.
1: Dimmi capo ma sigaretta. Non spingi. Sì, ha detto.
2: Però magari no, mi rimasta in bocca qualcosa. No, beh, ho capito.
1: Non facile.
2: Male.
1: Dai, facile. Te fai, deve solo soffiare.
0: In fondo, noi diciamo soffiare, c'è anche un blow, to blow.
2: Certo.
0: Solo che io, perché bisogna che parli con Piglio Noli, perché io, senti qua, senti che mi viene fuori a me.
2: Tu ce l'hai in mano.
0: Oh, si sta riprendendo pure il mio.
2: Sì, ci devi soffiare.
1: Energia al possativo ha portato. Ho portato io energia positiva.
0: Positiva.
2: Sì, ci soffi. Ma poi hanno pur sempre fatto dei ragazzini. Quanti anni ha tuo figlio Noli?
1: Ah, figlio Noli 11 anni.
2: Dai.
1: Sì. Dopo altri soppi scoppia muoca. Prendo il parto.
0: Il parto. Che non c'entra niente con la nascita, ovviamente.
2: No.
0: Ti comincia a far male tu.
1: Sì.
0: il ventricolo.
1: Vai, scoppia.
0: Scoppia.
1: Ah.
0: Tu dimmi se. No, adesso chi sta all'ascolto? Dice, fammi sentire questa trasmissione.
2: Sì. Senti, fammi riprovare.
0: Tre stronzi che suonano, che soffiano su una trombettina orribile del Piglio Noli. A tra poco.
3: Chiamalo 06 892 8996, oppure manda un messaggio vocale al 393 777 7172. Tutto bloccato. Tra poco on Radio Globo. Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live.
4: Turn it up.
3: Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 892 8996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo.
5: Wait for me, I'll be back.
6: M Supermercati festeggia il suo anniversario con una pioggia di offerte. Dall'11 al 22 settembre, passata di pomodoro Mutti, 700 grammi, 89 centesimi. Torna il cashback del 15% di sconto sui materiali scolastici fino al 30 settembre. Passa a trovarci. Dem, ogni giorno il meglio.
7: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 2 secondi.
8: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
9: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna nelle concessionarie di Roma Auto Royal Company, Motor City e 0100.
10: Sabato e domenica aperti.
11: Scuola al via? Affidati a Telefoto Guidonia. Divise scolastiche personalizzate, curate nei dettagli, con il logo della tua scuola e realizzate su misura per ogni esigenza. E soprattutto consegna in sole 24 ore. Telefoto. Qualità, professionalità e velocità. Ti aspettiamo in Viale Roma 68 a Guidonia.
4: Roma mia, ne abbiamo viste di cose, sogni, avventure, leggende, per questo sei eterna. Appartieni ai romani, proprio come Passepartout, il ristorante con vista nel cuore di Borgo Pio, per riscoprire la tua città eterna. Prenota un tavolo su passepartoutroma.it o sui loro social. Ristorante Passepartout, find your key.
12: Parte la super rottamazione Opel! A settembre con la super rottamazione Opel corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.733 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAI 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 30 settembre. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.450 euro.
13: Auto Import, a Roma dal 1957, anche domenica.
14: Ho milioni di idee ma non riesco ad arredare.
15: Libri, zaino e alla cameretta dei ragazzi ci pensa Back to Store DMB Arredamenti. Rinnova i loro spazi con la qualità Moretti Compact. Subito il materasso in omaggio e il finanziamento a tasso zero. Ti aspettiamo al Castel Romano Shopping Village e a Cecchina, in via Nettunense, chilometro 9.
16: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
17: Oh My Car. Sabato 19 e domenica 20, Open Weekend da Valentino, concessionaria Volkswagen. Polo da 18.900 euro e T-Cross da 21.900 euro. 500 e Panda Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro, zero anticipo.
18: 19.20, speciale nuovo, usato e chilometri zero Valentino.
17: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
18: ValentinoAutomobili.it.
19: Auguri Cross! Per festeggiare lo speciale anniversario, festa grande nei nostri supermercati. Fino al 21 settembre, Peroni birra in bottiglia da 66 centilitri, 89 centesimi. Salmone a tranci, 9,99 euro al chilo.
20: Supermercati Pim, Iper Family Agora,
3: tutto bloccato.
21: Sponsored by. Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
22: Scopri KGM da Magia Auto.
21: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
22: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
21: E affronti il traffico con un sorriso.
22: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
21: Assistenza completa e consulenza su misura. Magia Auto. Dove l'auto è magia.

0: Ah, ragazzi, allora qui sulla cameretta, no, come la chiama Roberta Marchetti, che tra l'altro oggi non ho tirato fuori.
1: Distratto.
0: No, perché ci ha portato Chris, il nostro amico filippino. Chris ci ha portato le trombettine, che già la mia non suona più.
1: Se ti sei distratto con questa, tira fuori tutto, il folletto.
0: Allora questo.
1: Il campanaccio si è rotto ieri.
0: Che vuoi, la trombetta?
1: Vuoi sì, qualcosa? Dai, dammela, va. Oddio!
0: Eccoci qua, quindi ecco, ritorna il programma intelligente, il programma più sveglio del mondo. Proprio.
1: Però forse ne arrivo un qualcosa di nuovo.
0: Giusto, così era cominciata. Praticamente, allora, ieri mi sono fomentato, ho trovato lo strumento migliore del mondo da mettere nella cameretta, così come la chiama Roberta, appunto il mio angolo qua con tutti gli strumentini, polletti, roba del genere, che è, come si chiama? Air drum.
1: Air drum, sì.
0: Praticamente la batteria, quella che tu hai, le bacchette, e virtualmente tu puoi suonare e si producono dei suoni.
1: Sì.
0: Cioè proprio dei suoni del charleston, del rullante, dei tom, del timpano.
1: E quindi
0: del ride.
1: Roberto Marchetti, visto che qua in radio non fa niente perché c'ha da fare la regia, un programma e altre mille cose, non contento, vuole portarsi pure le bacchette queste che suona per aria.
0: Solo che ragazzi, non so se c'era qualcuno tra gli ascoltatori che magari mi dice se funzionano o meno, perché secondo me c'è da spenderci un pochino. Ho dato un'occhiata. Costano tipo 270 euro.
1: Però abbiamo visto anche che in un noto negozio low cost che vende tutte cianfrusaglie ci sono a 19,90.
0: Però... ma secondo me, cioè, suona solo se.
2: Sono di cartone.
1: capito?
0: Sì, ma probabilmente quelli...
1: fai tu il suono.
0: Lo devi fare a bocca, cioè metà fa beatbox, allora faccio prima senza prendere le battecche, senza prendere le battecche. Vabbè, comunque questo è. Vediamo quello che
1: dai.
0: Se proprio, cari amici all'ascolto, mossi da tanta pietà, voleste partecipare a una sorta di colletta.
1: Sì, anche per dare una mano alla scenografia del programma che adesso evolverà, tra poco andremo in TV, quindi avremo bisogno anche di oggetti, di pezzi di scenografia qua.
0: Allora, ci sono gli ascoltatori di Tutto Bloccato, sono tipo 16 milioni, 20 milioni ogni pomeriggio,
1: sì,
0: no?
1: Sì, più o meno, sì.
0: Ecco, allora dico io, se mettiamo un centesimo... stiamo tranquilli.
1: Ma sì, è una cosa simbolica, però nell'insieme è un mare, no? Famose gocce.
2: Sì, monatina. Uno per uno.
1: E via.
2: Sì.
0: Fai anche tu offerta.
2: Sì, io ho portato già copanette con la buretta di Peleonoli, però fa offerta, sì.
0: Allora, 06 892 8996. Gianluca, benvenuto a Radio Globo.
3: Ciao Roberto, ciao Roberta.
1: Ciao Gianluca.
3: Io le uso da circa 8 mesi, 10 mesi.
1: Questa batteria?
3: Le bacchette drum. Suonare la batteria virtuale.
0: Come funziona? Ti trovi bene? Hai speso molto?
3: Allora, ho speso 164 euro. Comprato quelle le complete, quelle che hanno anche la custodia, gli auricolari e tutto, e sono buone per allenarsi se suoni già la batteria.
0: Certo. Chiaro.
1: Cioè, infatti, Gianluca, volevo chiederti, devi saperla già suonare la batteria, perché sennò
3: assolutamente
1: vai a caso.
3: Assolutamente. Sì, perché già quando programmi col Bluetooth, che programmi le postazioni, i tamburi, i piatti, charleston e via dicendo, ne hai già un'infarinata, devi conoscere le misure di una batteria acustica normale.
0: Scusate Gianluca, ma stai parlando con l'ex batterista dei Metempsicosis, il gruppo metal che avevo.
3: Infatti siete falliti.
0: Fallito ce sarai. Fallito ce sarai. Ce sarai.
2: Fallito.
0: Ma detto fallito.
2: Fanculo, vai.
0: Oh, bravo Chris, difendimi.
2: Sei.
0: Guarda questo.
2: Arrivato, tu le batterie
3: no,
2: tenta...
3: non ho detto sei fallito.
2: No.
3: Ho detto siete falliti come gruppo.
1: Come band.
0: Ma noi siamo falliti, ci siamo sciolti. Ci siamo sciolti, diversi.
3: Siete liquefatti.
0: Esattamente. Allora, ho cambiato subito... No, basta, chiuso, perché ho cambiato subito idea su sto strumento.
4: Tutto bloccato on Radio Globo.
0: Allora, invece, attenzione, notizia, la commentiamo magari anche appunto con Chris, il nostro amico filippino che sta qui in studio con noi. La notizia che riguarda Roma e sì, riguarda i tatuaggi.
1: Sì, sì, è boom di richieste per rimuovere i tatuaggi.
0: Boom.
1: Sembra che tutti stanno andando a farsi fare questi laser per la rimozione, che poi non è che basta solo una seduta, ne servono almeno due, tre se il tatuaggio è piccolino. Se il tatuaggio è grande, soprattutto se è colorato, ne servono molto di più e costa anche un sacco di soldi, perché poi parliamo anche di 2, 3, 400 euro a seduta, quindi ecco lì che se devi fare 5, 6 sedute sono migliaia di euro,
0: certo,
1: per togliere un tatuaggio. Sì.
0: Tu che sai tatuaggi?
2: E spesso tutti gli stipendi estate pure io.
0: Sì.
2: Sì, perché abbiamo fatto iscritta Nelda.
0: No.
2: Sì.
1: L'ex fidanzata.
2: Puttana, sì.
1: Ecco qua.
2: È cancellato.
0: Cioè hai scritto puttana sotto.
2: Dove sul tatuaggio. Fianco aveva iscritto Nelda?
0: Sul fianco?
2: Sì, fianco.
0: Fianco, scusa, fianco.
2: Sì. Non vuole sentire più parlare, non vuole neanche più vedere.
1: No, no, ci mancherebbe.
2: Adesso pa a cancellare poi pa altro.
1: Ecco,
0: cioè lo aggiusti,
2: sì, pa canne nuvola.
1: Ah, che quello non
2: sì,
1: si lascerà
2: perché
1: mai.
2: Perché occhio nero può cancellare.
0: Ho capito, ma ti viene una testa enorme, tutto il petto praticamente ti prende, diventi l'uomo tigre,
1: Però vedi, questa è una soluzione, cioè non rimuovere definitivamente il tatuaggio,
0: ma aggiustarlo
1: e cambiarlo, non sempre si può. E comunque guarda che tanti come Chris tolgono il tatuaggio per una storia d'amore finita, cioè la maggior parte dei tatuaggi che la gente chiede di rimuovere è per una storia d'amore finita o perché qualche errore di gioventù, che sai, magari a 15 anni, 20 anni ti hai fatto un tatuaggio, poi ce n'è 40 e sei un'altra persona.
0: Ma ancora che fate, ancora che incidete a inchiostro i nomi di qualcun altro, no?
1: Sì.
0: Cioè,
1: terribile.
0: Ma roba da matti, roba da matti. Comunque ce ne sono tanti. Io ho un amico qua,
1: sì,
0: a Roma, cioè, penso che sia il classico esempio di tatuaggi da cancellare tutti, da toglierli tutti praticamente.
1: Quanti ce
0: l'ha? Sono sparsi. È pieno di tatuaggi inutili, ma brutti, uno più brutto dell'altro. È una roba.
1: Ma perché sono proprio fatti male?
0: Ma
1: perché si sono consumati?
0: Non hanno senso. Daniele, dillo che sei tu.
5: Manco a far così, sennò non mi potevo nemmeno difendere. Buonasera a tutti.
0: Ciao Daniele.
5: Effettivamente è così.
0: Allora, adesso no, siamo in amicizia, lo possiamo
5: assolutamente
0: dire.
5: Lo possiamo dire, anche perché la penso esattamente come te. Su 9 tatuaggi, 8 non li rifarei.
0: Ma sì, capito.
1: Ma perché, scusa, nel frattempo hai cambiato idea o perché si sono sfatti?
5: No, ho cambiato tatuatore anche. Ho cambiato idea e poi sono cresciuto e mi sono reso conto di quanto fossi scemo, perché ho fatto dei disegni che sono totalmente privi di senso.
0: Esatto, ma poi sembrano tutti d'ambriaco proprio praticamente. Cioè, allora, c'hai quello là sull'avambraccio,
5: questo tra l'altro
0: è un 9,
5: fatto,
0: è un 9 romano.
5: È un 9 romano.
0: Mm.
5: Voleva essere un 9 romano. Per il mio numero di maglia quando giocavo a pallone, quindi l'ho fatto anche da fomentato, capito?
1: Certo.
5: C'ho il centravanti, mi faccio il 9. E che cosa sembra?
0: Una sedia
5: da regista. Tutti quelli che me lo vedono dicono: ma che c'hai una sedia da regista?
0: Beh, quando girai.
5: Ma veramente è stato un errore di gioventù che non si ripeterà.
1: Daniele Lombardo è uno di quelli che vorrebbe rimuoverli, insomma, però
5: non li ho tolti perché comunque hanno un loro significato, portano con sé dei ricordi.
0: Ma se è Pulciaro che non ce l'avete spende per toglierli. speso
2: tutti i soldi.
0: Poi allora sotto a quello c'è una gruccia quelle per mettere le camicie.
1: Una stampella.
5: Una stampella. Detta la romana è una stampella, però gruccia stampella.
1: Sì, certo. Sì.
5: Questa in verità è fatta per per l'ambito lavorativo nel quale ho sempre.
1: Perché tu lavori nel settore.
5: Io ho lavorato nell'abbigliamento da quando sono piccolo, per cui anche questo l'ho fatto.
0: Ah, pensavo che eri tipo nascosto nei camerini dei negozi.
5: Stampellato.
0: La gente che spostava le camicie spostava pure a te. Buonasera.
5: Però anche questo.
1: Oppure
5: anche questo è fatto un po'
0: ma
1: così.
0: Sì.
1: Così.
0: Ma,
1: vabbè, però
5: questo,
1: dai.
5: Questo in verità l'ho fatto io, capito? Da ubriaco da solo.
0: Con una Bic a insistere tutta la notte, sangue e inchiostro nero della Bic. La cosa veramente orribile.
5: Però anche questo.
1: Oppure
5: anche questo è fatto un po'
0: ma così. Sì.
1: Così.
0: Ma
1: vabbè, però questo dai.
5: Questo in verità l'ho fatto io, capito? Da ubriaco da solo.
0: con una Bic a insistere tutta la notte, sangue e inchiostro nero della Bic.

0: E non me ne pento per niente.
1: Oh, magari lui ce l'ha un po' più strutturati, chi lo sa.
2: Comunque, secondo me era abbastanza scontato che ci sarebbe stato il boom dei tatuaggi da cancellare. Perché praticamente è come se fosse, non so, una maglietta, una bella maglietta del momento che a te ti piace, ti innamori e te la fai. Ma dopo un po', cioè, te stufi, no? E è quello che sta succedendo adesso. Vaglielo a raccontare all'epoca alle persone, guarda, pensaci bene, io ci ho pensato bene, il mio tatuaggio è significativo. A deficienti.
1: Mi dicevate prima che c'è la classifica europea,
3: sì,
1: di quelli più tatuati.
3: Gli italiani sono i più tatuati al mondo. Io non ci volevo credere. Pensavo che fossero gli americani,
1: ma che
3: gli statunitensi.
1: Maori, tipo.
3: Ti giuro, gli italiani, primo paese al mondo per tatuaggi. Poi viene la Svezia e poi gli Stati Uniti. Quindi pieno di tatuati il nostro paese.
1: Cavate, cioè, ma perché? Ma,
3: poi tra l'altro non ha neanche un trend in decrescita, perché uno dice vabbè, magari sai, è stata la moda di un momento e adesso magari i giovani non si tatuano più. Invece no, devo dire che che vedo bene così due maori. Invece no, devo dire che anche i più giovani, insomma, le nuove generazioni si continuano a tatuare, quindi vedi che è una moda che continua. Magari sarà cambiato, forse sì, non lo so, ormai ho 40 anni, però magari sarà cambiato il senso che si dà al tatuaggio. Magari sì. Una volta si facevano questi tatuaggi significativi per noi, vedi, Daniele. Ma si è tatuato una stampella.
4: Il discorso è proprio quello. Oggi secondo me è cambiata proprio la dinamica del tatuaggio. Oggi ci si colora, una volta avevano un senso. Infatti,
3: capito?
4: Sono tutti da rifare.
3: Quello...
4: sembrano trasferelli.
1: Esatto. No, allora, cioè, praticamente su un braccio sembra che hai quello che avevamo comprato alla cena di Natale, praticamente quelle maniche tatuate finte che si indossano. Sembra quello.
4: Sembra un tubolare di quelli. Un tubolare proprio.
1: Tubolare.
4: A calza a rete.
1: Com'è, quelle vecchie dive. Ma strano che tu non abbia il tatuaggio. La magica.
4: E questo dici te?
1: Ce l'hai?
4: È il primo.
1: Dove sta?
3: Ah!
4: Il gladiatore.
1: Ma. Ma è bruttissimo! Ma che l'hai fatto in galera quello?
3: Ma comunque
4: è il primo!
1: Ma è orribile!
3: Ma Daniele, devo dire, meno male che ha cambiato tatuatore! Ma io dopo il primo l'avrei cambiato!
4: Questo è il primo tatuatore!
1: Fa cagare!
4: È una cosa orribile!
1: È una cosa.
4: Ti racconto una cosa, tra l'altro. L'ho visto fatto uguale, quindi lo stesso mio. A un ragazzo al mare che aveva lo stesso identico disegno.
1: Però quindi,
4: per cui l'ha anche riproposto.
3: E quindi tu sei sicuro che gliel'ha fatto lo stesso?
4: Certamente sì, è proprio lui.
3: La firma.
4: È il trasferello proprio.
1: Vanno fatto sta attaccati tipo un paio di giorni.
3: Col sudore.
1: Esatto, si è un po' trasferito praticamente. Ma era brutto anche il suo, quindi. Cioè non è che a lui è venuto
4: più
1: bene.
4: Perché era più grande, io l'ho fatto piccolo.
1: Oh, l'ha preso mai qualcuno, una sola? Tra quelli all'ascolto, no? Una sola. Tipo no, fatto male.
3: Secondo me comunque peggio che fatto male è la scritta sbagliata. Tanti che magari si sono fatti, che ne so, la frase in inglese con l'errore grammaticale. Quello
1: sì,
3: è peggio,
1: sì,
3: del tatuaggio fatto male.
1: Però quello glielo porti tu, magari, quindi te la prendi con te stesso. Invece magari, che ne so, vado con un bel disegno, quello te fa un problema, perché ovviamente il tatuatore è difficile che parli. E fa pure quel verso, quello. Madonna, quanto mi fa schifo sta roba da coatto.
4: Però non lo sai fare e lo vorresti saper fare.
1: Sì, è vero, rosico. Non
4: lo dici, fratellino.
1: Che buono oliva, faccio tatuaggio delle olive. No, dai, sentiamo.
5: Tutto bloccato on Radio Globo.
6: Il terremoto! Corri!
7: Aiutateci!
5: Ascolta in 20 secondi il nuovo podcast di Radio Globo. A 10 anni dal sisma che ha colpito Amatrice e il centro Italia, Giovanni Lucifora riporta alla luce i racconti, le emozioni e le testimonianze dirette di un evento che sconvolse la nazione.
8: Io ho sentito una grossa esplosione.
9: Nel buio ho visto una nube di una bomba atomica, diciamo.
10: Passavi e c'era un morto da una parte, un morto dall'altra.
5: In 20 secondi, il racconto del terremoto che ha distrutto Amatrice e il centro Italia.
11: Disponibile su tutte le piattaforme di streaming e sull'app di Radio Globo.
12: Wait for me, I'll be back.
13: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista?
6: quando le giornate si fanno sempre

0: sempre più intense. Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
1: Cosa fa Oscillococcinum?
2: Cosa fa Oscillococcinum?
1: Cosa fa Oscillococcinum?
3: Cosa fa Oscillococcinum?
2: Cosa fa Oscillococcinum?
4: Cosa fa Oscillococcinum? Chiedilo al tuo farmacista.
5: Oscillococcinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillococcinum, da Buaron.
6: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
7: Let's go! Da MediaWorld inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, Smart TV Samsung Crystal HD 50 pollici, tuo a 359 euro. Approfittane subito in negozi online. MediaWorld.
8: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
9: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
10: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
9: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
11: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale, con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. Tan 0 TAG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
12: Ti aspettiamo da concessionario Fiori.
13: A settembre scegli di star bene. Allenati a Juvenia Giustiniana. Sala pesi, corsi fitness e tutto il meglio per il tuo allenamento. E per bambini e ragazzi, corsi di ginnastica artistica, ritmica e arti marziali. Cosa aspetti? Vivi lo sport alla Juvenia Giustiniana in via Lonato 62, zona prima porta. Richiedi ora la tua prova gratuita su juveniagiustiniana.it.
14: 19 e 20, Open Weekend chilometri zero da Valentino, con 500 e Panda Hybrid, da 12.950 euro a 199 euro, zero anticipo, valentinoautomobili.it.
15: Ricami, stampe, personalizzazioni, dal ricamatore, dal 2022, abbigliamento promozionale, da lavoro, sportivo e gadget su misura anche in conto terzi per le agenzie. Chiamaci allo 06 667 32 813, visita dalricamatore.com o vieni nel nostro showroom in via Carlo Casini 107, Roma.
16: Tutto bloccato.
17: Sponsored by.
18: Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
19: Scopri KGM da Magia Auto.
20: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
19: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
20: E affronti il traffico con un sorriso.
19: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
20: Assistenza completa e consulenza su misura. Magia Auto. Dove l'auto è magia.
21: Strano che tu non abbia il tatuaggio.
22: La magica.
23: E questo dici te?
21: Ce l'hai?
23: È il primo.
21: Dove sta?
23: Ah!
24: Il gladiatore.
21: Ma ma è bruttissimo! Ma che l'hai fatto in galera quello?
23: Ma comunque
21: è il primo. Ma è orribile.
23: Ma Daniele, devo dire, meno male che ha cambiato tatuatore. Ma io dopo il primo
21: questo,
23: l'avrei cambiato.
21: Questo è il primo tatuaggio. Fa cagare. Una cosa orribile. È una cosa che...
25: Ti racconto una cosa, tra l'altro.
21: Sì.
25: L'ho visto fatto uguale, quindi lo stesso mio, a un ragazzo al mare che aveva lo stesso identico disegno.
21: Però
25: per cui l'ha anche riproposto.

0: del 1989, quando ero più piccolo ho sempre voluto fare, avere un tatuaggio. Non l'ho fatto perché tutti i miei amici che mi circondavano si tatuavano cose orribili. Io li guardavo e dicevo, mi sa che non mi tatuerò. E così è stato. Sono completamente total white.
1: Oh, un total white.
2: E poi oggi è la vera rivoluzione.
1: Certo, grazie a Dio. Io sono un altro intonso, intonso, anche un po' intonto.
3: Praticamente tatuaggi a pene de segugio.
4: Oh ragazzi, peggio sono quelli che giocano a pallone, che se sono tatuati tutti, poi non riescono manco ai esordi in terza categoria. Che falliti.
5: Sono fai tatuaggi che durano 6 mesi, un anno, 2 anni, poi si tolgono, mano a mano si tolgono.
6: Io ho 6 tatuaggi e non mi pento di nessuno perché sono tutti molto significativi. E soltanto che adesso i ragazzi si tatuano perché è bello il tatuaggio, o quell'immagine o quella rappresentazione in quel momento gli piace, però non hanno una struttura emotiva o sentimentale dietro, no?
7: Ma una volta i tatuaggi non erano le persone che sono state in carcere, che si tatuavano,
1: ma certo,
7: delle cose particolari per ricordare la famiglia fuori? Poi è diventato una moda.
8: Tutto cancellato.
1: Esatto. Comunque ragazzi, prima nella pausa sono riuscito a vedere da vicino il primo tatuaggio che ha fatto Daniele Lombardo, che è qua con noi. È veramente peggio di come lo vedevo da qua.
9: Assolutamente vero.
1: Sì, dai.
9: Non
1: sì.
9: posso
1: sì.
9: controbattere.
1: Che
9: una
1: poi
9: cosa orribile.
1: No, però scusa, non ho capito una cosa.
9: Però significativo.
1: Ma certo, io ti avevo chiesto: non hai un tatuaggio della Roma? Tu mi hai detto c'ho sta cosa qua. Dopo siamo andati a parlare di quanto orribile sia. Cioè, sì. fatto veramente a stracazzo sì. proprio. Però che c'entra quello con. Cioè, non è un
9: tatuaggio che rappresenta la Roma. Anche se poi c'ho anche quello.
2: Infatti,
9: perché
2: una bandiera.
9: La bandierina
2: là,
9: qui non manca. Quindi, comunque. Da Roma. Però questo qui nasce per lo scudetto della Roma, quindi era una promessa che mi ero fatto, mi faccio il gladiatore se la Roma vince lo scudetto.
1: Certo, giustamente uno sceglie di essere rappresentato da degli schiavi, magari invece qualcun altro da un'aquila imperiale.
9: Te strappo il cuore se continui a fare così. Prima le strappo le cuffie, poi mi strappo il cuore a te e poi ti faccio saltare per l'aria tutto lo studio.
2: Ecco fatto. Grande serenità.
1: Anche con quel verso finale che mi fa vomitare proprio, mi fa una cosa orribile.
10: A tor tre teste tutto bloccato.
1: Oh, grazie per l'informazione. Allora, vogliamo cogliere l'occasione, signore e signori, perché già abbiamo fatto nella puntata del 10 luglio, se non erro, c'era stato uno svelamento, no?
2: Sì, sì, sì, avevamo svelato che Chris, il nostro amico filippino, con noi al telefono tutti i giovedì, esattamente lui, in realtà era Daniele Lombardo.
1: Esattamente,
2: che è qua,
1: sì,
2: con
1: esattamente.
2: Noi,
1: che è qua. Allora, vogliamo, poi ci saranno anche tante altre cose che verranno, e ufficialmente Daniele è entrato al bar, al pub anche ieri insieme a me. No, nel senso, passiamo un sacco di tempo
9: sempre
1: fuori da qua. A Marchetti ci siamo amici tua dentro la radio.
9: Te stimo.
2: Sa piazza a tutti, perché
1: porta a tutti.
2: Manca all'ata anche ai tempi d'oro.
1: Capito?
9: Le raccomandazioni proprio.
1: C'è la gente che entra dentro. Allora, salve, io so amico dei Marchetti.
2: So che non lasciamo anche il curriculum.
1: Ma sì, gli altri fanno i concorsi per entrare qua. Sì. E poi invece c'è chi entra dalle trovie. No, adesso a parte le cretinate, quindi Daniele Lombardo sarà parte della squadra, no? Si unisce ai vari ospiti settimanali che abbiamo, come la Fredella, la Pranzetti Lombardini. E poi, tra l'altro, lo ricordiamo, no? Che tu e la Fredella vi conoscevate tanti tanti anni fa, in adolescenza.
9: Venendo dalla Roma Nord, la Roma Bene, come si dice, sì, ci siamo incrociati più volte. Il 10 luglio ricordavamo, forse abbiamo pure paccato, ironicamente abbiamo detto, perché frequentavamo
2: certo.
9: quelle feste dove c'erano i mischioni, ne avete parlato poi, insomma.
1: Tipo quelle feste di cui raccontava la Fredella,
9: esattamente.
1: Con Bunga Bunga.
2: Stile Bunga Bunga, sì.
1: Sì, ricordiamo a tema Bunga
2: Però,
1: Bunga.
2: Scusa, no, allora Daniele, tu che comunque sei cresciuto a Roma Nord come la Fredella, quindi avete frequentato queste feste, però per un maschio era diverso.
9: Ma era diverso sicuramente, però il clima raccontato era comunque quello. Potrei raccontare di eventi veramente pornografici, ma poi ci arriveremo più in là, perché c'è qualcosa di divertente.
1: Ecco. Io muoio ovviamente quando mi vai su quelle note, su quella parlata.
9: Ti ricorda il Galles?
2: Infatti, cioè, la bellezza di Aaron Bardo, che non è solo Chris, no, ma è tanti altri.
1: A proposito, perché poi quella volta che eri venuto qua a luglio, ti hai riportato pure la maglia dell'Argentina.
9: Sì, è Facundo. Sì, perché credo che
1: c'è ancora il fiatone dal mondiale. Sì,
9: credo di essere veramente orgoglioso di far parte di questo programma meraviglioso di Gente Vera. Saluto tutta la famiglia a casa e mio hermano, mia moglie Cigliola.
1: Cigliola. Sarebbe Cigliola.
9: È solo l'inizio.
2: E questo perché è il calciatore argentino stanco.
9: Sì.
1: A bordo campo.
9: A fine partita. Sì. All'intervista, no? O quando fa joking.
1: Giusto. Perché poi se continua l'allenare, quindi non è che c'è il fiatone da luglio.
9: Quando il mondiale è finito, no?
2: Neanche troppo bene.
1: Messo male proprio. Allora, quindi ragazzi, serve il benvenuto ufficialmente a Daniele Lombardo attraverso la Globo WhatsApp 393-777-7172. Sapete come potete fare? Mi raccomando,
2: accoglietelo come si fa nella nostra famiglia. Dai,
9: metto lo scudo.
1: Non so come viene. Schifo, signore mio, dovresti essere arso vivo qui davanti alla radio, ossia a via Boccanelli, via Pietro Boccanelli 27. 17:48, signore e signori, quello che state ascoltando è tutto.

0: hanno fermato le guardie per mandare sto messaggio del c***o. On Radio Globo.
1: Cioè, mi stai a dire che Cristo non esiste? Ma che davvero?
2: No, no, no, no, no, ragazzi, attenzione, Cristo esiste.
3: Sei.
4: Proprio perché, insomma, ci siamo affezionati, ce lo siamo portati direttamente in studio questa stagione.
2: Poi, ogni tanto, diciamo che ha degli sdoppiamenti di persona, esatto. Quindi mi va da

0: attaccato.
1: Grande Lombardo, ah, ma sei pure da Roma? Ma vattene a fanculo.
2: Bella Daniele,
3: ma vattene a fanculo.
4: Daniele, benvenuto.

0: cazzo.
1: Ma Daniele, mortacci tua, mi ci avevi fatto credere. Ah, porno.
2: Grande Daniele, grande, sei entrato anche tu nella nostra grande famiglia. Ti stimo, fratello, ti stimo veramente, un abbraccio. Ma vaffanculo, qua sto coglione. Ancora che ci creda le befane.
3: Le befane.
4: Che vanno lì, fratello.
5: Che vanno lì, vado a stimo.
4: Lo voglio bene? Sei fratello, sei?
5: Ah, fratello. Ami la di.
4: No, vado avanti. Traffic News.
6: L'anniversario è nostro, la convenienza è tutta tua. Fino al 22 settembre, De Cecco pasta di semola 500 grammi a 69 centesimi e prosciutto di montagna stagionato Assisi a 99 centesimi letto. MA Supermercati, amici tutti i giorni.
7: Radio Globo Traffic News.
8: Perché fai quel movimento che non ha senso? Che come se suoni la batteria.
3: Sono tipo le gomme che sgommano, capito? E invece l'accensione.
8: Sì, però.
3: Ma mi piace far così.
8: Che fai? Che c'hai? I pedali deve per andare in macchina?
3: Trovi il traffico,
8: ma dillo, ma che ti dice niente?
3: Allora, godi a tratti sulla raccolta
8: angula.
3: Signora
8: Roberta, hai sbagliato.
3: Aspetta, quante altre volte sbaglierò. Lungo la carreggiata interna dalla Cassia alla Salaria, sull'esterna dalla Roma Fiumicino alla via Appia. Code sul tratto urbano della A24 lungo le due carreggiate e quindi in uscita e in entrata da Roma. File sulla via Flaminia dalla Cassia al raccordo anulare. Si sta in coda anche sulla tangenziale est da Corso di Francia alla Salaria verso San Giovanni e in direzione dello Stadio Olimpico dalla Nomentana alla Salaria. Per ulteriori aggiornamenti sulla viabilità potete consultare il sito di romaluceverde.it. Radio
8: Globo. Focce! Eccola là, l'impallata da Bologna.
9: Poche parole chiare e mordenti.
10: Arrivo con lo skiff.
8: Con lo skiffit. Sì. Guarda che incantata tipo Andreotti dalla Pegro.
3: Presidente.
8: Leona Caselli.
3: Ma che fa?
11: Lascio via che ti do quattro capocciate.
10: Io non ci ho capito più niente.
8: Ma si

0: No, mi sa che non ho capito, puoi ripetere?
1: Aspetta.
2: No, scusate, ma non ce la faccio, non realizzo soltanto adesso che Cristo non esiste. E se penso a quanto mi ero dispiaciuta quando la fidanzata gli aveva messo le corna con l'amico su tutto ubriaco.
3: Piange.
2: Non ce la faccio, veramente. Non ce la posso fare, non la supero sta cosa, lo dico.
3: Non la supero.
4: Tu pensa che la Caselli ancora non l'ha capito, l'ha capito oggi che.
5: No, ma infatti adesso che lo vedo che.
6: Ma perché non è filippino?
5: Ma non è neanche detto che tu non lo sia per lei, no. Te le guarda bene.
4: Irena Caselli, che succede?
5: Allora, sta notizia ha bisogno di un sacco di respiro, in teoria, ma sarò concisa.
3: Beh, sì, proprio, perché, proprio respiro.
5: infatti.
3: Non farei.
5: Allora, praticamente sta girando, è diventata virale un po' il commento del fatto che si chiama Irox, non so se l'avete mai sentito.
6: Sì, sì, come no, è una gara molto famosa tipo, di fitness.
5: Sì, tipo un circuito dove fai un sacco di squat, di roba, insomma, sì, per sì, gente palestrata. E a sta gara di Irox la vincitrice Joanna Witzurk, australiana, ha vinto.
6: Sì.
5: Però, ahimè, durante la competizione si è cacata addosso, ha avuto sì, una serie di scariche di diarrea.
3: Proprio hai comprato l'enciclopedia medica stamattina, proprio, sì, sì, Irena Caselli.
5: Ha avuto delle perdite.
6: Ha defecato.
5: Sì. Ha avuto, esatto, delle.
3: Sì, sì, sì, ma si è cacata addosso davvero. Cioè, nel senso che camminava, faceva questi squat.
5: Faceva gli squat.
3: Capirai, poi con lo squat.
1: Proprio andasce proprio apposta.
6: Mamma mia, veramente.
1: Allora, chinate.
4: Una puzza, veramente. Sembrava la solfata.
3: Praticamente ad ogni squat praticamente sembra una papera. Gli mancava la codina pennuta, piumata.
6: Porella, però presa in giro da tutto il mondo, perché è vero, questo video sta facendo il giro del mondo proprio.
5: Ha fatto fuori comunque i suoi rivali.
6: L'ha fatto fuori, quindi non gliela facevano avvicinarsi.
3: Ma hanno mandato tutti i video, c'ho il telefono puzzato in mezzo.
1: Ha vinto per ritiro degli avversari.
3: Ha fatti fuori tutti.
6: Sono incazzati per quello, sì, perché la gente gli ha fatto schifo, perché dice non è che è sangue che dice tutto sommato va davanti, cioè no, è difficile, il percorso è lo stesso.
3: Beh,
6: dovevano fare
3: pure il sangue, che non è che sono, sì, squalo, che però, sono a mio agio,
1: sì, però non puzza, non puzzo.
6: No, ma se tu mentre corri o mentre fai un esercizio devi attraversare una pozza di sangue, la schivi e vai,
3: sì,
6: schiva un po' tutto quel mare dai,
5: tutti i resti.
1: Ho letto che ci sono scivolati proprio
6: certo,
1: sopra gli altri concorrenti.
6: Certo.
3: Mamma mia. Ma poi il bello che ce l'aveva, bello insomma, ce l'aveva, poveraccia questa, tutta la gamba, sì, completamente marrone chiaro,
6: sì, sì, sì.
3: E l'altra un pochino c'era arrivata pure sull'altra.
5: Sì, esatto.
3: Sull'altra,
5: tu vedevi proprio la cena del giorno prima.
3: E adesso.
5: Era così.
3: Sei
5: però
3: andata lì col setaccio tu, dici, a recuperare qualcosa.
5: C'erano delle lenticchie, qualcosa, delle ciumachelle rimaste. Però fortunatamente, anche se non è che è proprio una magra consolazione, diciamo i rivali, gli altri partecipanti sono stati rimborsati del costo insomma,
1: della lavanderia.
3: Fantastico, fantastico. Ma rimborsati da lei o dall'organizzazione?
6: No, Irox, perché poi tra l'altro è famosissima, ci sarà anche a Roma tra pochi giorni. Perché no, è vero, speriamo non si caghi sotto nessuno, no, però fa il giro del mondo questa gara. Stavano a Pechino qua.
5: Quasi.
6: E fra qualche giorno, qualche settimana saranno qua a Roma.
3: Che adesso si chiama Caghino. Penso che dicono che adesso devono farla col poncio, praticamente, quello altri vicino. Col cappuccio, tipo quello giallo di It, praticamente, o quello del mostro, il professore cinese, e tutto col poncio così, un impermeabile, perché altrimenti se no un lago. Vabbè, veramente.
6: Cioè, però cosa, lei non c'entra niente, può succedere tante volte con un grande sforzo, no?
3: No, ma poi c'è stata, cioè, ho visto nei commenti una cattiveria, proprio una shitstorm. Proprio
7: tutto bloccato. Torna tra poco su Radio Globo.
8: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
9: A parte le iscrizioni alle scuole di arti e mestieri di Roma Capitale, è possibile presentare la domanda online per i corsi di livello base e per i livelli avanzati e di perfezionamento. Tra le proposte il corso di fotografia, erboristeria, biomateriali e design ecosostenibile. Le bambine e i bambini della scuola Romolo Balzani nel quinto municipio sono potuti tornare nelle proprie aule. L'edificio scolastico è stato infatti completamente ristrutturato dopo i danni provocati dall'esplosione del distributore GPL nel 2025. Domani e dopodomani alle 21 si terrà nel parco di Villa Bonelli la finale della 25esima edizione del premio Fabrizio De André Parlare di Musica, riconoscimento che da anni promuove la creatività delle nuove produzioni artistiche italiane nella musica, nella poesia e nella pittura.
7: Wait for me, I'll be back. Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
10: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Even Sporting Club. 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione. Scopri la promozione su evensportingclub.it. Even. Roma. Si allena qui.
11: Ibrida o elettrica, cabrio o 3+1, e se fosse Abarth?
12: Siamo alle solite, non sai mai cosa scegliere.
11: No, questa volta non ho dubbi. Da Rosati Auto vado sul sicuro, una Fiat 500, non posso sbagliare.
12: Eh sì, gamma 500 e tua, tasso zero e anticipo zero da 149 euro al mese. Rosati Auto ti attende in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
11: Oggi super novità, Rosati Rent, il tuo noleggio. Vieni a scoprirlo, gruppo Rosati.
13: A Guidonia torna la festa della Beata Maria Vergine di Loreto. Dal 17 al 20 settembre, 4 giorni di musica, spettacoli, danza, giochi e divertimento per tutta la famiglia. Tra gli eventi, la fanfara dei carabinieri, la tradizionale processione e domenica sera il grande spettacolo di fuochi d'artificio. Festa di Loreto, 4 giorni da vivere insieme a Guidonia.
14: Anniversario nei supermercati Ipertriscount. Fino al 22 settembre, De Cecco, pasta di semola limited edition, grammi 500, 69 centesimi. E tantissime altre offerte incredibili. Scopri il punto vendita più vicino a te su ipertriscount.it. Ipertriscount.
15: Non guidi lontano ogni giorno, ma guidi ogni giorno. Ecco perché nasce la gamma Dacia Hybrid, per semplificare i tuoi spostamenti quotidiani. E puoi viaggiare fino a un mese senza dover fare rifornimento. Solo dall'11 al 30 settembre approfitta dei Duster Hybrid Days. Su Duster Hybrid 155 in pronta consegna hai un bonus di 800 euro sugli optional. Ti aspettiamo.
16: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Autequip e Carlovers Roma.
17: Cerchi ancora più risparmio? Ma vai da Conad. C'è convenienza più. Fino al 22 settembre, tante offerte imperdibili. Pasta di semola De Cecco, vari formati da un chilo, a 1,49 euro. Solo per i titolari di Carta Insieme nei punti vendita del Lazio.
7: Tutto bloccato.
18: Sponsored by.
19: Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
20: Scopri KGM da Magia Auto.
19: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
20: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
19: E affronti il traffico con un sorriso.
20: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
19: Assistenza completa e consulenza su misura. Magia Auto. Auto. Dove l'auto è magia.
7: Solo le migliori. In FM. Streaming. DAB.
21: E sul canale 91 del digitale terrestre.
7: Globo TV.
3: Eccoci qua signori, 18 e 4 minuti di giovedì 17 settembre 2026. Buon pomeriggio, buona

0: bloccato. Only on Radio Globo.
1: Ha avuto una serie di scariche di diarrea.
2: Proprio hai comprato l'enciclopedia medica stamattina, proprio, sì, sì. Diana Caselli.
1: Ha avuto delle perdite.
3: Ha defecato.
1: Sì. Ha avuto, esatto, delle.
2: Sì, sì, sì, ma si è cagato addosso davvero. Cioè, nel senso che camminava, faceva questi squat.
1: Faceva gli squat.
2: Capirai, e poi con lo squat. Proprio andacce proprio apposta.
3: Mamma mia, veramente.
2: Allora chinate.
4: Una puzza, veramente. Sembrava la solfatara.
2: Praticamente ad ogni squat praticamente sembra una papera. Gli mancava la codina pennuta, piumata.
5: Ha vinto, sì, gli altri sono scappati da puzza.
6: Comunque, se cercate la parola Irox, il primo suggerimento da Irox dissenteria.
7: Ah, Caselli praticamente è passata da antipasto a diarrea.
8: Il prossimo hanno detto che lo faranno a Chicago.
9: Io lo stavo a seguire il programma, poi ho detto no, vabbè, non muovete, una cagata, infatti, cioè, non è che c'avevo tanto torto.
10: Cioè praticamente ha smerdato tutti.
2: Ecco qua.
1: Se serviva un'immagine più chiara, lui ce l'ha regalata. Ecco qua.
2: Oh, messa dietro nessuno.
1: Comunque non la conosceva quasi nessuno sta competizione, se non gli appassionati di fitness. Ora la conosce chiunque, l'Irox.
2: Certo. No, ma tra l'altro poi adesso poco fa stavo parlando un attimo con la parte tecnica per un discorso qua di volumi, no? Del microfono, ovviamente sono cose nostre che non interessano agli ascoltatori. E Daniele Lombardo, insomma, ormai lo ridiciamo, è entrato ufficialmente nella squadra anche lui. Insomma, dicevo, ma che c'hai? Che succede? No, è che devo spingere molto, devo spingere di più, di diaframma.
4: Ho detto famo la fine dell'Irox poi. Non te caga sotto.
2: Immagini qua dietro a fine puntata
1: ti viene punto direttamente sul mixer.
2: Sì, beh, giro, capito. Mi date l'archetto tipo Ambrangiolini che vado in giro, faccio tre passi in una cagata. Molto bene, signori, sempre più in alto,
1: sempre più su.
2: Chissà se il fratellino della tua collega dovesse collegarsi oggi, sempre con lui ogni tanto ci prova e dice fammi ridare fiducia a questi qua.
1: Vediamo se si sono elevati un po' nei contenuti.
4: Argomenti di uno spessore.
2: Allora, oggi abbiamo celebrato appunto anche l'entrata dopo l'ufficializzazione della Fredella, della Prezzetti Lombardini, anche di Daniele Lombardo, che avete conosciuto e molti non si riprendono. Se, vorrei risentire lei, questa ragazza di prima.
11: No, scusate, ma non ce la faccio, non realizzo soltanto adesso che Cristo non esiste. E se penso a quanto mi ero dispiaciuta quando la fidanzata gli aveva messo le corna con l'amico su tutto ubriaco, non ce la faccio veramente, non ce la posso fare, non la supero sta cosa, ve lo dico.
2: A me non la supero, mi fa troppo ridere.
12: Ah, te ne devi preoccupare, Chris esiste. Ah, vuole bene peccionare, se tu vuoi fa anche patate porno, viene a casa tua e parla un po' i pelepine, se vuoi balla babetri anche.
1: Sì, vetri.
2: Dopo però?
12: Dopo però te strappo tutto.
2: Già che Chris capirei ormai ce l'ha come quello dei gatti a punta praticamente.
1: Mamma mia, ragazzi.
12: Un deperino.
2: Sì. Praticamente ho trovato un tornio.
1: Sì. L'ultima mezz'ora devo dire di un livello.
2: Mamma mia, questi siamo, che dobbiamo fare? Oh, guarda, allora rimettiamo una sigletta per la signorina che non si riprende.

0: attenta che dopo Chris te fa gira gira.
1: Allora ti salutiamo, Daniele Lombardo.
2: Ciao a tutti, ciao ragazzi e ciao a tutti gli ascoltatori, ci vediamo presto.
3: Perfetto, sì, giovedì. Giovedì prossimo.
2: Giovedì.
3: Oh, se mi aspetti là, poi ovviamente alle 19 sappiamo già dove andare.

0: Sono le 18:14 ed è l'ora delle offerte di Romana Auto.
1: Settembre, si torna al lavoro, torna il traffico, tornano gli impegni, l'agenda sempre piena.
2: Che entusiasmo!
1: Sto cercando di trovare almeno un lato positivo.

0: posso.
1: Antonio.
2: Eccoti qua signori, le 6:15 di giovedì 17 settembre 2026, buon pomeriggio, vi stanno parlando Roberto Marchetti e Roberta Marchetti, poi c'è Elena Caselli, Miriana Di Bartolomeo, Tommaso Di Vito e poi soprattutto
1: Antonio.
3: New entry di questa squadra.
2: Qui stiamo, ci vorrà un furgone qua a breve.
3: Perché stiamo preparando cose belle.
2: Belle, bellissime. Questo ragazzi non è uno studio radiofonico, questa è una bottega, è una fucina.
3: Siamo degli artigiani. Sai, quelli che
2: della qualità.
3: Un sacco di gente, diciamo, ma io non faccio l'attore, io sono un artigiano della cultura.
2: Del palco.
3: Sì.
2: Ma va. Ma tu dovevi vedere quando andavo a fare i provini per le pubblicità, c'era uno studio a Via degli Ombrellari, là verso Borgo Pio.
3: Dove sta?
2: Borgo Pio. Andavo a fare questi provini per le pubblicità, quelle della televisione,
3: sì.
2: No? E vai là e quindi sono tutti questi attori, tutti con le scarpe, quelle che avevo ieri.
3: Sì, quelle con le stringhe.
2: Un po' consumate, sì, capito? Sì. E quelle che hanno fatto scricchiolare i palcoscenici.
3: Mamma mia.
2: E stanno là tutti un po' gobbi, sono tutti gobbi, magri e gobbi. E molti erano lì, no, perché adesso c'ho sto progetto, sì, stiamo a fare. Tutti i carpentieri, i geometri, tutti che lavorano, ingegneri, c'ho sto progetto. Adesso famo, capito? Voci nell'ombra della notte.
3: Sì,
2: sono andato a fare le notti bianche lì a Cosa, sono andato a fare.
3: Perché era l'assessore?
2: Le notti blu. Sono andato a fare le notti. Ma va a dormire, no, te rompi con io.
4: Roberto Marchetti, sei un dannato.
2: Oddio, perché dannato?
3: Esatto.
2: Sto dannata semmai, che so vecchio. Non so, non c'è idea.
5: Ragazzi, giusto per fare un po' sorridere le persone,
2: sì.
5: Perché non facciamo qualche barzelletta di quelle proprio tristi,
2: no.
5: Tristi, tipo, che ne so, un uomo entra in un caffè, splash.
2: Ho capito, però questo ormai le sappiamo a memoria, a meno che non ce n'hai qualcuna proprio di freddura.
3: Mamma mia.
2: No, che poi mi si scogliono la Marchetti.
3: Sì, a me queste cose non mi fanno ridere per niente.
2: Oh, lo so. Oh, invece, a proposito di scoglionamento, attenzione. Ci siamo nuovamente. Ogni tanto arrivano queste notizie, no? Di casi assurdi che capitano nei condomini,
3: sì.
2: Nei quartieri.
3: E girano poi.
2: E girano.
3: Nessuna città esclusa.
2: Esatto.
3: Qua siamo a Torino.
6: Perché non vai da.
7: Sono le 3 di notte.
6: No? Non ci vuoi andare? Vedrai tu, non ci vai.
8: Dall'una alle due, alle tre, alle quattro, ho un video di stanotte alle 3:45, quindi appena dormi, che stai dormendo, ti devi svegliare per cercare di fare un video, oppure digli basta, zitta, e al momento che magari parli ti insulta anche.
6: Non c'è mai tanto che c'è!
9: Perché le c***i, ok, buongiorno? Tutte le
10: c***i! Al quinto piano lassù, dove c'è quella finestra a cui manca la serranda, siamo in ostaggio di lei soprattutto alla notte, col fatto che inizia a urlare, delirare, a qualsiasi orario ci fa la sveglia, riproduce le stesse identiche parole che noi le diciamo giornalmente, di fare silenzio, di portare rispetto, che a volte è successo che lancia oggetti pericolosi dal balconcino.
11: Siamo nel cuore di Torino, vicino Piazza Solferino, e 20 famiglie e 3 esercenti ci hanno contattati perché esasperati dalla stalker del condominio. Urla, oggetti lanciati dal balcone e persino un falò appiccato sul terrazzino.
8: Veramente c'è un terrazzino al di sopra dalla sua parte che con i legni inizia a fare fuoco, perché non avendo le utenze non ha né luce né gas. Sono venuti i vigili del fuoco, l'ultima volta ho saputo che l'hanno montata, le ultime due volte invece non l'hanno vista sul momento, diciamo, vicino a sto fuoco, e l'hanno spento loro e non hanno potuto segnalare più tanto.
2: Ecco, la stalker del condominio a Torino.
3: Mamma mia, fa di tutto questa qui,
2: sì.
3: Urla di notte, appicca il fuoco addirittura.
2: Dai, oh.
3: Quella è anche pericolosità, poi, oltre al disturbo della guida,
2: certo.
3: Pubblica, lì sono problemi. Ma questo è sempre il solito problema, no? Persone che poi ci sono arrivate anche a noi, no? Diverse segnalazioni, persone che ti abitano nello stesso palazzo, che non stanno tanto bene, però poi che gli fai? Chiami, vengono, non se li portano via, questi non si curano e il risultato è questo qua.
2: Sì, ci avevano segnalato, cioè avevamo parlato anche un po' di tempo fa di chi era, quella la matta dei piccioni.
3: Quella dei piccioni, come no?
2: E poi quell'altro che lanciava roba dalle scale.
3: Sì. Che poi
2: finestra.
3: Allora poi no, nel momento in cui ti aggrediscono fisicamente, lì cambia il discorso, perché intervengono le forze dell'ordine, lì si tratta di aggressione, qualcosa in più la devono fare per forza. Però finché questa resta lì a fare solo schiamazzi, possono fare ben poco.
2: Fai delle multe per schiamazzi notturni,
3: sì,
2: perché...
3: però poi quella ricomincia.
2: Aumenterà, ci cioè sarà un escalation di pene, non lo so come funziona. Cioè lì le pene sono rotti tutti.
3: Però, però è un problema, problema, perché poi i rumori di notte sono una di quelle cose che non si sostiene. Io una volta mi ci sono trovata, campanello, citofono alle 5 di mattina di quella che mi abitava di sopra, per fortuna se n'è andata.
2: Sì, e cioè poi sei morta?
3: No, ha cambiato casa, fortunatamente, perché faceva un casino tutto il giorno, ma una notte citofono alle 5 e io l'ho sentito perché il cane ha iniziato a abbaiare. A un certo punto mi sono preoccupata, perché ho detto si sarà sentito male qualcuno, cioè si sarà sentita male lei, quindi suona, non, lei non risponde. E invece no, alla fine era il fidanzato geloso che era arrivato e non contento ha scavalcato, è andato fino a su casa e sbatteva la porta.
2: E mamma mia.
3: Tutto questo alle 5 di mattina.
2: Mamma mia. Ma sai quante ce ne sono in giro di storie così che magari possiamo raccontare anche qua?
0: No, Rubè, che hai capito? Ti chiamavano il dannato, perché una volta quando c'è stava una rissa, appena hanno cominciato a volare i schiaffi, ti sei scappato. E amici due si sono girati e hanno detto: ma Roberto, dannato.
2: Ma guarda, avrei preferito non capirla di più, cioè non sapere la spiegazione. Vabbè.
1: Chiamalo 06 892 8996, oppure manda un messaggio vocale al 393 777 7172. Tutto bloccato. Tra poco on Radio Globo. Radio Globo Promotion.
2: Ed ora parliamo del nostro sponsor Magia Auto, concessionario dove tre mondi si incontrano in un'unica magia. Da Magia Auto scopri la gamma KGM, Kia e DFSK, SUV, crossover, motorizzazioni benzina, GPL, ibride ed elettrificate. L'auto giusta per ogni esigenza ti aspetta nelle sedi di Marino, Pavona e Pomezia. Scopri tutti i modelli e le offerte su magiauto.com. Magia Auto, dove l'auto è magia.
12: Wait for me, I'll be back.
13: A Roma c'è un posto dove la tradizione non è mai andata via. Osteria Cacio e Pepe. Pasta fatta come una volta, sapori veri, atmosfera di casa. Siamo su via della Massa Calciana, proprio di fronte alla Casilina, a 50 metri dalla metro Giardinetti. Se passi di lì, non puoi non vederci. Osteria Cacio e Pepe, dove la tradizione romana non è un menù, è una promessa.
14: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Nuova Toyota Yaris Cross, motore full hybrid da 130 cavalli e AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid, ready for what's next. Info su toyota.it.
15: Scoprila nelle concessionarie di Roma Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato e domenica aperti.
16: Wake up! Good morning!
17: The morning show.
18: Buongiorno!
16: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10.
19: Chiedo il mio appuntamento mattutino.
16: The morning show.
20: On Radio Globo.
16: Sponsored by
20: Top Supermercati.
21: La convenienza al top, la qualità al top. Supermercati Top è con te.
22: Perché la spesa non è solo un gesto quotidiano. È cura, è scelta, è valore. Siamo insieme ogni giorno.
23: Top Supermercati, la grande convenienza di qualità.
24: Oh my car!
25: Sabato 19 e domenica 20, Open Weekend da Valentino, concessionaria Volkswagen. Polo da 18.900 euro e T-Cross da 21.900 euro. 500 e Panda Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro zero anticipo. 19.20, speciale nuovo, usato e chilometri zero Valentino. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
26: ValentinoAutomobili.it.
27: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
28: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
29: In occasione dell'inizio dell'anno scolastico è a disposizione Under 19, l'abbonamento annuale dedicato agli studenti, sottoscrivibile alla tariffa speciale di 50 euro. Hanno diritto all'abbonamento gli Under 19 residenti a Roma, indipendentemente dalla fascia di reddito. Per richiederlo accedi alla pagina ATAC dedicata. Fino al 25 settembre è possibile richiedere i buoni libro per studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado. I buoni consentono acquisto di libri di testo, dizionari, narrativa consigliata dalle scuole, notebook e tablet. Requisiti e dettagli su comune.roma.it. Dal 17 al 19 settembre il Palazzo delle Esposizioni ospita l'esordio del Festival Mageia, un nuovo format che mette in relazione arti visive, ricerca sonora e tecnologia.
4: Per festeggiare lo speciale anniversario, da noi è festa grande! Fino al 21 settembre, asiago fresco DOP 79 centesimi letto. Asdomar, tonno all'olio d'oliva, confezione da 12 per 70 grammi.

0: tutto bloccato.
1: Sponsored by
2: conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
3: Scopri KGM da Magia Auto.
2: Tivoli, Corando, Torres, Action in Rexton.
3: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
2: E affronti il traffico con un sorriso.
3: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
2: Assistenza completa e consulenza su misura.
3: Magia Auto.
2: Dove l'auto è magia.
4: Ma Robè, sorpedina che mi sta col fiato sul collo. È una settimana che mi sta di mando stanno i marchetti. È una settimana che sto di calle su calle, Robè. Vi devo far vedere, uscita ho scoperto. I giochi sono finiti, basta. Cioè, ieri sera ho mandato il mossico un attimo a daccarmi le acque, perché qua succede un casino, Marchè. Dico, state buono. State per buoni, Marchè.

0: Stai ascoltando Tutto Bloccato. Radio Globo.
1: Capirai, megalomani come noi. Capirai, la televisione, la radio, proprio ce ne di. La butteremo via.
2: Grazie. Verremo qua belli come il sole. Già siamo già belli adesso, figurati dopo.
1: Partiamo avvantaggiati adesso. Certo. E finché se lo diciamo da soli, ho imparato da te, ma devo dire che funziona.
2: Certo.
1: Voglio dire, nella prima ora ci siamo convinti che qualsiasi lamentela potesse essere spunto di positività nella vita, perché non farlo con l'estetica, perché no? Allora, attenzione signori, si parlava, ecco, de mattine che ci abbiamo nei condomini, adesso abbiamo sentito la storia di Torino, di questa, dove prende nella notte, urla.
2: Urla, picca fuochi, fa un macello, sì.
1: Allora,
2: vicini molesti, pieno, pieno.
1: Ah, tra l'altro, a proposito di matti, no, in giro per i palazzi, c'è l'aggiornamento per via Giulia.
2: Ah, sì, via della Giuliana.
1: Della Giuliana, scusa.
2: Sì, no, via Giulia. Lì a Prati, insomma, quella donna era rimasta ferita da un proiettile di piombo sparato da uno dei i palazzi lì della via. Si è costituito quello che ha sparato, un uomo di 50 anni e dice che ha sparato per divertimento. Così lui non c'aveva niente da fare. E tra l'altro non era un caso isolato, perché anche altre persone,
1: Sì. Vedi, poi tante volte diciamo, no, ma ragazzi, dovete, sai, quelle cose un po' da reel motivazionale, no, che stai là e dici, ragazzi, dovete annoiarvi, perché la noia è importante. La noia ti fa riportare ai grandi desideri. E poi, se uno poi si annoia, prende e spara.
2: Spara, sì, vabbè, ognuno insomma reagisce come vuole la noia, no?
1: La vive come crede. Allora, intanto 06 89 28 996, alle 18:28 andiamo da Marco. Benvenuto a Radio Globo.
3: Ciao Robertissimi, buonasera.
1: Bello.
2: Ciao Marco.
1: Bello Robertissimi.
3: Tutto a posto?
1: Tutto bene.
2: Tutto a posto?
3: Vi racconto la storia, vi racconto.
1: Sì, vai. Dici la storia, vai. Mi sei barbero.
3: La mia madre abitava nelle case popolari, c'è stato un appartamento che era, ci saranno stati tipo 15 tunisini dentro, sai, no, quegli appartamenti. Che poi c'è un casino la notte, hanno anche minacciato un vecchietto sotto casa perché gli ha chiesto di non far casino. Questa cosa è stata detta a chi di dovere.
2: Sì.
3: E questa persona è andata lì, gli ha messo un bossolo di proiettili in mano e da quel giorno non si è più sentito neanche uno strillo.
2: Porca miseria. Minaccia grave però, eh?
3: Minaccia grave però, venuta da minacce grave, perché questi baldi giovani al vecchietto l'hanno proprio minacciato col gesto "ti taglio la gola".
2: Mamma mia, una persona anziana.
3: Sai, i vecchietti, quelli che puliscono la strada, i casopolari, che abitano con il cancelletto in strada, che la mattina le trovi in mezza cascopa, che puliscono,
1: certo,
3: no?
1: Certo.
3: Proprio storici, quelli che non bisognerebbe toccare assolutamente.
1: Esatto.
3: Lui esattamente gli ha detto di non far casino durante la notte, perché doveva dormire.
1: Sì.
3: E quelli l'hanno minacciato, quindi di conseguenza minaccia per minaccia. È esagerato, è sbagliato, però quando si arriva al limite si arriva al limite.
1: Ma in fondo Marco, non è stata nemmeno troppo una minaccia. Uno dice, visto che insomma, ho trovato sto bossolo per terra,
2: di chi è?
3: Magari è vostro.
1: Esatto, dice, magari, anzi, è stata secondo me una gentilezza, è stata una carineria. Dice che per caso vi siete trovati.
2: Infatti secondo me quelli che se lo sono perso, hanno detto, ma capiremo quando lo ritroviamo, chi te le riporta queste cose.
3: Che persona gentile questo.
1: Esatto. Beh, ragazzi, alla fine comunque non ha compiuto nessuna azione gravissima, cioè non è che diceva ha sparato. Quindi, se poi ha portato al risultato, anche meglio. Ottimo, direi. Ottimo, avanti così.
4: Sì, raga, però vedete da una regolata con questi jingle.
5: Quanto mi piace la pannocchia.
6: Dai, e dai, che mi sto caricando, Dai, è tutto bloccato!
7: Ha messo programma da quando lo sento, ma ha rubato la dignità.
0: Stai ascoltando
8: Tutto Bloccato.
9: Tutto bloccato, perché non funziona mai niente qua.
0: On Radio Globo.
1: Eccoci signori, 18:31. Allora, ho voluto seguire la tua storia che mi hai raccontato prima in un fuori onda.
2: Sì.
1: Perché io ho sta caramella che mi dura tutta una puntata. Cioè ogni tanto la tolgo quando devo venire in onda, la metto. Ma essendo un programma talk, quindi sta caramella sta più sulla carta.
2: Sì,
1: che in bocca.
2: Io pensavo che te la portavi da ieri sta caramella.
1: Dai, ieri.
2: Ogni volta la sputi e te la rimetti in bocca.
1: Ma dopo, quando esco da qui, non è che c'è un altro programma e un'altra radio. La finisco. Comunque, dici, ma che sei tipo Maria De Filippi, solo che lei ci va in onda. Allora
2: sì,
1: ho detto, se ci va in onda la De Filippi, che non ci posso andare in onda io. Ma quindi in questo momento. Una caramella.
2: Sì, sì, ma questa lo contraddistingue questa cosa, Maria De Filippi.
1: Mi assomo io pure un po' io.
2: Ma sì, di profilo.
1: La ricordo.
8: Sì, sì. Ma pensa se utilizzano quel bozzolo per ammazzare il vecchietto. Ma che storia triste che sarebbe.

0: prestato attenzione ai cibi congelati, cioè al discorso congelamento, no?
1: Sì.
0: Quindi quando metti i cibi nel freezer. Però leggevo una sorta di lista di durata dei cibi nel freezer, cioè non è che tu metti un qualcosa in freezer e ce la puoi lasciare, ma come lo dico freezer?
1: Non lo so, mi fa tanto ridere quando lo dici in una maniera
0: strana.
1: Ma lo dici tipo frisella, capito? Freezer.
0: Nel congelatore.
1: Oh, esatto, parliamo come
0: italiano,
1: mangiamo.
0: Che ti piace tanto. Allora, i cibi nel congelatore non è che li puoi lasciare vita naturale durante, come pensavo io, cioè è ovvio che dopo un po' li butto, però io tranquillamente, insomma, la carne ce la potevo lasciare pure 7-8 mesi, tanto è congelata,
1: certo.
0: La verdura con, cioè pure là mesi, e invece no, cioè ci sono dei tempi stretti per
1: oddio,
0: il congelatore.
1: Che pianerottolo pieno, proprio pianerottolo.
0: No, perché senti qua, tipo gli alimenti già cotti,
1: sì.
0: Faccio un esempio, ti fai il sugo,
1: sì.
0: E poi lo metti
1: un barile,
0: un po' di barattoli, no? E poi è comodo, scongeli.
1: Sì.
0: Quanto ce li lasci?
1: Ma che ne so, non c'è idea. Per me ci possono stare anche tre mesi.
0: No, massimo due mesi. Cibi già cotti in generale, quindi anche qualcosa che è cotto e poi.
1: Guarda un po' se c'è il brodo d'ossa, che quello l'avevo messo
0: Roberto,
1: a congelare.
0: Il brodo d'ossa.
1: Ma che solo io. Guarda che è pieno.
0: Dai,
1: tu guarda che arriveranno 1800 Globo WhatsApp 393-777-7172 di gente che ogni tanto fa il brodo d'ossa.
0: Dai, brodo d'ossa. Comunque no, non c'è perché evidentemente sarà raro. Però anche le bistecche, ad esempio, dipende. Se sono di maiale, 3-4 mesi. Se sono di bovino, fino a 6 mesi. Quindi il maiale te lo devi mangiare prima.
1: Il bovino resiste di più.
0: Resiste di più. Poi c'è il pesce, come lo sgombro, circa 3 mesi, perché è grasso, invece più magro. Il merluzzo 4 mesi, un po' di più.
1: Però poi scatta anche una domanda di conseguenza. Ma perché mettete tutti a congelare tutta sta roba? Io sì, qualcosina, ad esempio oggi ho tirato fuori dal congelatore, l'altra volta prima che partissi per il weekend avevo fatto un po' di carne. Bravissimo, ho fatto il tacchino, dei cosciotti là del tacchino, e quindi ho detto li cucino tutti, così poi dopo metto a congelare e li tiro fuori e va bene. Però nel senso è quello. Poi per il resto sì, c'avevo il brodo d'ossa perché dopo era arrivata l'estate e quindi
0: dici non va più.
1: No, per il resto roba fresca. Vai giù, compri una cosa.
0: Io tutto congelo, pure il pane, perché così quando mi serve tiro, fa tutto quanto. Il pollame dura di più, pollame crudo 9 mesi.
1: Allora 06 8928 996, se volete partecipare al mitico momento del pianerottolo dove ci sono grandi temi di lifestyle, siamo qui, signori. Allora Claudio, vai.
0: Claudio,
2: ciao.
1: Ciao, sono Erode. Ciao Claudio, vai.
2: Un saluto a mia madre.
1: Da quant'è che non la vedi?
2: Siamo andati in piscina adesso.
1: Molto bene, ma invece mamma, da quant'è che non la vedi?
2: Da 3 secondi fa.
1: Da 3 secondi.
0: Da pranzo.
2: Sì.
1: Ma che è finita, mangia adesso?
0: Che è Natale.
1: Siete stati a matrimonio, Claudio?
2: Siamo andati in piscina.
1: Siete andati in piscina?
0: Dopo aver pranzato 3 secondi fa è perfetto, direi.
1: Molto bene. Devo dire che la qualità della telefonata è meravigliosa, nel senso si sente bene, ma sembriamo in collegamento da New York. Dove sei andato in piscina, Manhattan?
2: A Roma.
1: Ah, vedi, a Roma. Salutiamo tutti gli amici che ci ascoltano da Roma, ragazzi.

0: che sta scherzando? Il brodo d'ossa si fa di più proprio perché poi si congela.
1: Brava.
0: E è un salvavita il brodo d'ossa.
2: Ti svegli al mattino convinto che sarà un'ottima giornata? Peccato.
3: State raggiungendo un livello veramente. Una parola che mi viene proprio da schifo. State diventando proprio deprimenti. Vabbè, un po' essere pazzi, un po' crisi.
4: Ma se ti piace, ma perché non cambi radio? Ma vattene a fa.
5: Asal, ma a me ce la rompe, perché importi il vino a Tor Magliarica?
3: Ma io non ho mai sentito una cosa più demenziale, guarda.

0: Questi erano asparagi. Però non è stagione. A parte che la riconosci subito la stagione degli asparagi se vai in qualche bagno pubblico.
1: Perché si sente la pipì.
0: Sì, soprattutto se è il quello selvatico, l'asparago selvatico, sì. Quello fino fino, no?
1: No,
0: quello
1: a me là. Non piace, mamma mia, non mangio.
0: No, a me piace da morire, solo che a volte poi vai a pisciato.
2: Devi stare praticamente con io.
1: Addirittura?
0: Sì, sì, sì, sì. È come quando fai la pipì sull'acqua lì del water che c'è un pochino di varichina.
1: Ma che...
0: È capitato mai? No, veramente, questi sono grandi temi, ragazzi, siamo impazziti. Allora,
1: varecchina.
0: Sì, ci fermiamo ancora sul pianerottolo, signori.
1: Sì.
0: Allora, non vi è mai capitato di... Allora, qualcuno intanto ci si mette un po' di varichina, no? Nel water,
1: sì.
0: Può succedere, perché magari, che ne so, hai messo a sbiancare qualcosa, allora butti,
1: sì,
0: con,
1: sì,
0: la bacinella, butti l'acqua
1: dentro. Per igienizzare un po' pure.
0: O per igienizzare, oppure perché butti l'acqua con la varichina dentro l'acqua del water,
1: sì,
0: per buttarla via, come fai magari con il secchio dell'acqua,
1: sì,
0: dei pavimenti col sapone. E se tu ci fai la pipì sopra... Si crea una sorta di... Ditemi se sono matto o se sono storie vere che avete diciamo affrontato anche voi. Anche voi.
1: Che vedi? Io non vedo, perché non è che...
0: Ma non è che c'è un oracolo, si apre un mondo parallelo, uno Stargate si apre e vedo altre, vedo divinità o società che non esistono più. Allora vado avanti. Allora, no, se... Datemi conferma di questa cosa, perché è importante. È importante. Comunque, si parlava di cibi congelati.
3: Maiale 3-4 mesi, il bovino 6 mesi. Io ho mangiato bistecche da animali che saranno estinti nel Cretaceo.
1: Vedi, ce ne lasciamo troppo la roba al congelatore.
0: Quanto ce l'ha lasciato?
3: Mo che mai ti è fatto venire in mente? Porca tra, devo scongelare la faraona a sto punto. Mi tocca mangiarla prima di fine settembre.
1: Faraona non mi è mai piaciuta. No, ti giuro, c'ho problemi con quella faraona, tutta quella roba lì.
0: Non l'avrai manco mai assaggiata. Se
1: no,
0: la mangi, non la distingui da una gallina. È una gallina la faraona.
1: No,
0: è lo stesso.
1: Ma infatti, manco la gallina mi piace.
0: È uguale al pollo, no. Tutto uguale. Io non ce la faccio con questa ignoranza.
1: Specismo.
0: Ma sì, ma parte specismo. Parli bambini. No, quelle non mi piacciono. Non mi mangiate. No, ma io le ho già.
4: No, è vero, è vero. Quando fai pipì, che c'è la varecchina, si forma tipo una schiuma, un acido.
0: Sì.
4: Dei vapori tossici che quando li inali ti si brucia la trachea.
0: È vero.
1: Ma scusate, ma se voi mettete la varecchina,
0: sì,
1: cioè andrebbe messa, poi scaricate un paio di volte, così
0: no,
1: il water è pulito.
0: No, signora, perché se ci sta un pochino la varecchina lì sul water agisce. Quindi nel frattempo che agisce, però uno magari entra al bagno, sta a casa, tua madre ha messo giù sta cosa, cioè entro io per dico, che devo, c'ho una vescica che è un super tele e vado lì, la fai sopra, si crea una nube proprio.
1: Giochi a fare bolle
0: e sto là.
5: Vedo un futuro molto complesso.
6: Tutto bloccato on Radio Globo. Radio Globo Meteo.
7: Oh, finalmente un po' di relax. Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro, fino al 30 settembre.
8: Autostemac, concessionaria premiata per il miglior servizio al cliente in via nazionale Tiburtina 261A, a 13 km dal GRA.
6: Radio Globo Meteo.
9: Bentrovati da Nikos Chiodetto di Trebi Meteo e gli amici di Radio Globo. L'Italia è interessata da una blanda zona di bassa pressione in quota alimentata da aria fresca, responsabile di instabilità sulle nostre regioni centrali. Nelle prossime ore, quindi anche in tarda serata e nottata, qualche breve temporale sarà possibile sul Lazio. Una pausa domani mattina con sole alternato a qualche nuvolamento di passaggio, ma di nuovo si caricherà l'atmosfera domani pomeriggio con l'innesco di nuovi rapidi temporali più probabili sull'entroterra laziale. Tutti i dettagli scaricando l'app di Trebi Meteo.
6: Radio Globo. Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci il concerto di Raff.
10: Scopri come su radioglobo.it. voce generata in AI.
11: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro.
12: Kia. Movement that inspires.
13: Scopri Kia Stonic da 119 euro al mese da Leonori. Leonori, la tua concessionaria Kia a Roma. Leonori.it.
14: Let's go! Da Media World inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte al top. Fino al 30 settembre acquista uno dei prodotti selezionati e ricevi fino a 12 mesi di abbonamento Disney Plus. Solo in negozio con carta Media World Club. Regolamento su club.mediaworld.it. Media World.
15: Sei pronto a scendere in campo? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per la tua prossima stagione con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
16: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
17: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
18: Stai organizzando un compleanno, una festa a tema, un evento aziendale o un family day? Affidati a Tutto in una Festa. Professionalità, creatività e divertimento garantito. E se dici Radio Globo, ricevi un omaggio speciale per la tua festa. Tuttoinunafesta.it. Tutto in una festa. Il divertimento comincia da qui.
19: Accendi Swift Hybrid, muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
20: Suzuki Swift Hybrid, il rimedio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi, fino a 10 anni di garanzia.
21: Suzuki. Da Giapponese Motori, concessionaria Suzuki del gruppo Apolloni Ghetti. Info su gruppoapollonighetti.com.
22: Da Pewex c'è aria di festa! Festeggia l'anniversario grosso e Gruppo Romano Supermercati con prezzi speciali fino al 22 settembre. Olio extravergine Coricelli da un litro a 4,99 euro e gocciole Pavesi da un chilo a 3,49 euro. Pewex, l'entusiasmo di servirvi!
23: Tutto bloccato.
24: Sponsored by.
25: Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
26: Scopri KGM da Magi Auto.
27: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
28: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
29: E affronti il traffico con un sorriso.
28: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
30: Assistenza completa e consulenza su misura.
31: Magi Auto. Dove l'auto è magia.
32: Comunque per essere un programma dolce, argomento della pipì è molto gagliardo. Bravi, bravi Marchetti.
33: Entrando a casa con questa luna io ascolto voi e mi portate fortuna.
34: Durante il lavoro sto sempre incasinato, vedo questa luna e mi sento tutto bloccato.
35: Mamma mia, stasera c'è stata una luna che ti spaccherei il cuore.
36: Voi riempite le giornate della gente che vi ascolta e la fate sorridere e ride. Ed è bellissimo quello che fate, io vi adoro.
37: Tutto bloccato on Radio Globo.
38: Allora, sulla tematica oggetto della pipì, sì, vediamo quanti oggetto della pipì ripuliscono il water dal gel colorato in quei punti in cui lo scarico non arriva naturalmente a pulire.
0: Cioè,
1: io credo dall'alto.
0: Ah, no, nel senso.
1: Perché lo scarico poi dipende.
0: Dipende, esatto.
1: Alcuni escono lateralmente, sì, altri proprio da sopra.
0: Dritto, dritto e basta.
1: Quelli magari laterali, se proprio il gel proprio sopra l'attaccatura del water non ci arriva.
0: E allora lui dice: domanda da Maschietti praticamente.
1: Sì, lì con l'idrante.
0: E manca meno.
1: E vabbè, quello insomma, è la forma, diciamo.
0: col ciauscolo buco, praticamente si dice vado a cercare con la traiettoria di rimuovere. No, io quello no, però a volte mi capita se vado in un bagno, che ne so, di un locale, in un bagno dove c'è stato già anche qualcun altro che ha creato insomma qualcosa anche di più importante e non ha ben pulito.
1: Ah, che schifo.
0: E mi metto lì con il getto a pulire.
1: Ma dai!
0: Sì, sì, cioè non è che faccio il contatto.
1: Eh no, certo.
0: E allora?
1: Ma che tipo un gioco?
0: Ma non è gioco, ti faccio un servizio, tanto comunque io devo espellere la pipì.
1: Dici, do una mano a mantenere il bagno pulito.
0: Prendo, sto lì, vedo che c'è diciamo una firma di quello precedente, io sto là così ci piscio sopra e quello si cancella, piano piano si scolorisce.
1: No, noi donne non le possiamo fare queste cose
0: no.
1: Perché siamo di spalle.
0: A meno che non ti metti in imbuto e poi lo giri.
1: Cioè esiste.
0: Lo so, a quel punto.
1: Per i bagni pubblici.
0: Prendi la mira.
1: La coppetta.
0: Oppure sulla neve, è bellissimo, sulla neve fare delle grandi scritte.
1: Comunque guarda, quella è una cosa, una delle poche cose che invidio agli uomini. Mm. La libertà di poter fare pipì dove volete.
0: Anche perché poi sulla neve, ad esempio, siccome riesco a fare sia la firma che poi a usarlo come sciarpa nello stesso momento, capito? Quindi prima faccio tutto il giro così e poi scrivo, perché sennò poi tocca per terra, lì è freddo poi dopo.
1: No,
0: infatti il dramma di andare nei bagni quelli dell'autogrill, roba del genere, che se magari c'hai pantaloni ti tocca per terra, un casino. I grandi momenti profondi di questo programma. Forza signori, benvenuti al cesso.
38: Bravo Roberto, bravo. Pure io.
0: Pure lui, vedi?
1: Ah, pulisce.
0: Certo, ma è un servizio che facciamo per la comunità, capisci?
1: Ah, tanto ecco perché dicono
0: capisci.
1: Che i bagni.
0: Eh?
1: No, dicevo, ecco perché dicono che i bagni degli uomini sono più puliti in realtà. Perché quello che viene dopo pulisce in quel modo.
0: Certo, con
1: adesso ho capito.
0: È tipo il flusso dei Ghostbusters,
1: sì,
0: non so
1: sì,
0: se
1: sì.
0: Ve lo ricordate, quando mettevano la scatola che si apriva e quindi sotto con una sorta di mitra.
38: Vabbè, io il gioco più bello quando stai al bagno, mentre stai a fare pipì, nel mentre scarichi, sì. Devi riuscire a fare pipì prima che scarica tutta l'acqua, perché sennò potresti morire. È bellissimo come gioco, io faccio sempre.
0: È vero,
1: questo deve avere qualche disturbo comunque.
0: Ma no, ma uno perde tempo così.
1: Ma, ho capito, uno va al bagno per fare pipì, fa pipì, basta.
0: Ma no, che noia.
1: Lo scarico quando scende, le cose, pulire.
0: Ma adesso non dovete rosicare, donne, perché non potete giocare in quella maniera. Stai lì, dice porca miseria, scarico, però chissà se riesco a finire prima. Una volta era più semplice, adesso il getto comincia a rallentare un po' con l'età.
1: Adesso con i problemi.
0: Con l'età ci si mette un po' di più, con calma, uno non c'ha fretta. E io a volte, anzi, ormai ho l'abitudine per non sporcare, io mi sono sempre seduto ormai.
1: Sì.
0: No, qua in radio no, cioè in giro no, ma manca
1: a
0: l'autogrill.
1: Casa.
0: A casa sì, così non mi fai gli schizzetti, sto seduto.
1: Tranquillo.
0: Dipende, a volte poi tieni verso il basso per non fare
1: la mattina quello.
0: Beh, a parte
1: più la mattina.
0: No, lì mi metto tipo Dan Peterson nella pubblicità del Tè Lipton, non so se lo ricordate, quindi faccio la verticale, perché la mattina è più complicato ancora.
1: Immaginiamo.
0: Una volta tra la parte di ceramica e la tavoletta, è partito dritto per dritto. Sono storie oggi interessanti.
1: Sì.
0: Non vi sembra di ascoltare tipo l'Odissea? Traffic News.
2: Siamo tornati, più belli di prima. MA Supermercati ti aspetta in via Tiburtina 435 con un supermercato completamente rinnovato, nuovi reparti, corsie più spaziose e la convenienza di sempre. MA Supermercati, amici tutti i giorni.
37: Radio Globo, Traffic News.
1: Andiamo a dare gli aggiornamenti sul traffico. Partiamo dal raccordo anulare. Lungo la carreggiata interna ci sono code dalla Cassia alla Salaria e proseguendo dalla Nomentana allo svincolo per la A24 Roma Teramo. Stessa situazione lungo la carreggiata esterna, file a tratti dalla Roma Fiumicino alla via Casilina. Code a tratti su tutto il percorso urbano della A24 in uscita da Roma, file in uscita dalla capitale anche sulla Salaria, dalla tangenziale est al raccordo anulare. File che ritroviamo sulla via Flaminia dalla Cassia al raccordo anulare e si sta in coda anche sulla tangenziale est da Corso di Francia alla Salaria verso San Giovanni e in direzione dello Stadio Olimpico dalla Nomentana alla Salaria. Se volete altri aggiornamenti sul traffico potete andare sul sito di romalucheverde.it.

0: Buonasera signore e signori, per chi si fosse collegato in questo momento stiamo affrontando il quinto canto della, sì, della Divina Commedia, anzi della prima cantica, cioè l'inferno del, del vate del poeta Dante
1: Tra
0: Alighieri.
1: Tra l'altro me lo aspettavo più pesante, già un po' che ci siamo, è volato questo, questo momento così culturale.
0: Allora invece nell'ora precedente ci siamo fermati al terzo, al terzo canto, dove si descrivono appunto quegli, quegli ignavi, quelli che non prendono una posizione, una scelta, una niente, capito? Nessuna idea, nessuna idea nella vita, e quindi addirittura stanno nemmeno all'ingresso dell'inferno, ma stanno rivolti a terra nel fango.
1: Ecco, quello è stato interessantissimo, partecipato, non mi aspettavo tutta questa partecipazione sugli ignavi, devo dire la verità.
0: È vero,
1: e
0: vero.
1: Invece proprio appassionati, e anche quello è volato proprio come, come momento.
0: Sì, sì.
1: Tutta la puntata proprio così. Bel commento.
2: Tutto pisciato.
1: Mi senti?
0: Ragazzi,
1: senti come, come hanno appreso?
0: Ma d'altronde, tornando agli ignavi, tornando agli ignavi, non ragioniamo di loro, ma guarda e passa. A domani.
1: Ciao.
3: Tutto bloccato su Radio Globo. Tutto bloccato è stato offerto da
4: Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
5: Scopri KGM da Magi Auto.
4: Tivoli, Corando, Torres, Action in Rexton.
5: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
4: E affronti il traffico con un sorriso.
5: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
4: Assistenza completa e consulenza su misura.
5: Magi Auto, Auto.
4: Dove l'auto è magia.
6: Wait for me, I'll be back.
7: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
8: Subaru.
9: AgriFamily.
10: Tuffati in un fantastico weekend in famiglia da AgriFamily. Piscina aperta tutti i giorni, natura, animazione, postazioni barbecue. Il sabato e la domenica a pranzo, menù fisso adulti a 29 euro e bambini a 15 euro. AgriFamily, a pochi chilometri da Roma. Prenota su agri-family.it e scopri tutti i servizi.
11: 19 e 20, Open Weekend chilometri zero da Valentino, con 500 e Panda Hybrid, da 12.950 euro a 199 euro, zero anticipo, valentinoautomobili.it.
12: Ottobre inizia da Romix. 4 giorni per vivere tutte le storie che ami e incontrare i loro protagonisti, tra anteprime ed eventi imperdibili. Colori, creatività e cultura pop con Simone Legno e il suo universo kawaii. Romix, dal 1 al 4 ottobre, in Fiera Roma.
13: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
14: Nuova Toyota Ego Cross. Full hybrid. Full fun. Da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
15: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100.
16: Sabato e domenica aperti.
17: Cerchi ancora più risparmio? Ma vai da Conad. C'è convenienza più. Fino al 22 settembre, tante offerte imperdibili. Pasta di semola De Cecco, vari formati da un chilo, a 1,49 euro. Solo per i titolari di Carta Insieme nei punti vendita del Lazio.
18: Vendesi Ciringhito Fronte Mare, mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
19: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tu a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su nissan.it.
10: Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.
4: Scuola al via? Affidati a Telefoto Guidonia. Divise scolastiche personalizzate, curate nei dettagli, con il logo della tua scuola e realizzate su misura per ogni esigenza. E soprattutto consegna in sole 24 ore. Telefoto, qualità, professionalità e velocità. Ti aspettiamo in Viale Roma 68 a Guidonia.
9: Continui a dirti, devo controllarmi? La prevenzione non può aspettare. Da Analisi Cliniche Pavese, in una sola mattina, verifichiamo i tuoi valori essenziali con il pacchetto Mia Salute. Oggi è il giorno giusto. Solo per i primi 100 puoi farlo a soli 29 euro. Chiama subito o scrivi su WhatsApp allo 06 50 14 018. Fatti un regalo. AnalisiClinichePavese.com.
20: Anniversario nei supermercati Iper Triscount. Fino al 22 settembre prosciutto crudo nazionale stagionato 3 etti 5 euro e tantissime altre offerte incredibili. Scopri il punto vendita più vicino a te su ipertriscount.it. Iper Triscount.
21: Sono le 19 in punto ed è l'ora delle offerte di Romana Auto.
22: Settembre, si torna al lavoro, torna il traffico, tornano gli impegni, l'agenda sempre piena.
23: Che entusiasmo!
22: Sto cercando di trovare almeno un lato positivo.
23: Te ne

0: www.radioalterato.it.
1: Solo le migliori in FM. Streaming, DAB e sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV.
2: Ah, è da un po' che non ci si sentiva la sera, eh? Ciao a

0: podcast originali di Radio Globo, eh? Quindi mi raccomando, vi aspettiamo sul nostro sito radioglobo.it, sulla nostra applicazione oppure anche sui profili Spotify, Apple Podcast. Trovate tutto sempre dappertutto.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Renault Captur 2023 a 12.990 euro?
3: Sì, da AutoEquip settembre parte con un prezzo che fa rumore.
2: Captur certificato e garantito, ibrido, benzina o GPL, tuo da 12.990 euro con finanziamento.
3: E oltre 400 auto certificate e garantite, tra cui scegliere anche in contanti.
2: Speciale Open Weekend, aperti anche sabato 19 e domenica 20 settembre.
3: Ti aspettiamo in via Appia Nuova 1259, uscita 23, Appia Gra.
2: AutoEquip, scopri di più su gruppoautoequip.it.
4: Da quattro generazioni la famiglia Bezzicchieri porta il mare sulle tavole di Roma. All'Aristo Pescheria Bezzicchieri scegli il pesce dal banco e te lo cucinano espresso. Crudi freschissimi ogni giorno, panini di pesce, in via Gregorio VII e comodo asporto. Ti aspettiamo in via Tuscolana 238-240 e al mercato San Silverio. Pescheria Bezzicchieri.
5: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
6: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre ritrovo gli amici, riprendo i miei hobby, ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
7: Il bello di settembre? Skoda Kamiq, da 125 euro al mese, anticipo 3.000 euro, TAN 0, TAG 1,05, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 15.775 euro, importo totale dovuto 20.326 euro, fino al 30 settembre, offerta su vetture disponibili, verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Autocentri Balduina, via del Foro Italico 439-451.
9: A settembre parti con 4S macchine. Lava pavimenti o spazzatrice ferma? Ci pensiamo noi. Assistenza tecnica specializzata su ogni marca. Noleggio e vendita di macchine professionali per la pulizia. 4S macchine. La soluzione giusta quando serve. Richiedi subito una consulenza gratuita nella tua azienda su 4smacchine.it.
10: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
11: Il campione di convenienza e qualità è Todis, un esempio? Dal 17 al 30 settembre approfitta delle tante offerte imperdibili. Banane Dole a 1,29 euro al chilo. Todis, buongiorno convenienza!
12: Oh my car! Sabato 19 e domenica 20, Open Weekend da Valentino, concessionaria Volkswagen. Polo da 18.900 euro e T-Cross da 21.900 euro. 500 e Panda Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro zero anticipo.
13: 19.20, speciale nuovo, usato e chilometri zero Valentino.
12: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
13: ValentinoAutomobili.it.
14: Oh Mario, bentornato! E le vacanze, com'era il resort?
15: Un disastro!
14: Ah, e le escursioni?
15: Abbiamo naufragato!
14: E tua moglie?
15: È scappata! Con uno del posto!
14: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
15: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio!
14: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
16: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, ecoincentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
17: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio, Peugeot 208 da 14.950 euro in pronta consegna con permuta o rottamazione.
16: Autoimport, a Roma dal 1957. Anche domenica.
0: Ha fatto anche cantare live a Ibiza qualche giorno fa ad Ultranate, questa voce pazzesca.

0: Tony, I'll be back.
1: Nuovo messaggio da genitori terza C. 15 notifiche sul gruppo Gita di classe.
2: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutto per il rientro a scuola, come gli zaini, a partire da soli 3,99€ in store, app e decathlon.it.
3: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.

0: tutto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provali e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Ho milioni di idee ma non riesco ad arredare.
2: Libri, zaino e alla cameretta dei ragazzi ci pensa Back to Store di MB Arredamenti. Rinnova i loro spazi con la qualità Moretti Compact. Subito il materasso in omaggio e il finanziamento a tasso zero. Ti aspettiamo al Castel Romano Shopping Village e a Cecchina, in via Nettunense, chilometro 9.
3: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
4: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
3: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
5: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale, con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0, TAG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
6: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori.
7: Wow, ma che è successo alla tua casa? Fantastica!
8: Già, ho dato le chiavi a Casa Green Evolution e hanno pensato a tutto loro.
9: Realizza la casa dei tuoi sogni con Casa Green Evolution del gruppo Astrologo. Un professionista dedicato ti assisterà in ogni fase, dalla consulenza alla selezione dei materiali fino alla gestione fiscale e all'organizzazione completa dei lavori. Contattaci per un sopralluogo e un preventivo gratuito. Casa Green Evolution. Ristrutturiamo. Cambiando le regole.
10: Ricami, stampe, personalizzazioni dal ricamatore dal 2022. Abbigliamento promozionale da lavoro, sportivo e gadget su misura anche in conto terzi per le agenzie. Chiamaci allo 06 667 32 813. Visita dalricamatore.com o vieni nel nostro showroom in via Carlo Casini 107, Roma.
11: Lo sport? Adesso è il momento di viverlo davvero. Dove? Al nuovo Tuscolo Sporting Club ad Arco di Travertino. 11 campi da tennis, 8 da padel, 2 da pickleball, 4 sale fitness, 2 sale pesi e uno studio Pilates Reformer. Tutto in un unico abbonamento. Nuovo Tuscolo Sporting Club. Vivi lo sport!
12: Back to you, back to W. È il momento di rimetterti al centro. Dal 1996 gli Sport and Fitness Club W sono il punto di riferimento per chi cerca salute, energia e professionalità al prezzo giusto. Vieni a trovarci e scopri la super promozione di questo mese. Con W riparti alla grande. Info e indirizzi su w.com.
13: A settembre Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni in sede, scoprilo nei nostri showroom anche domenica 20 e 27.
14: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Autoequip e Car Lovers Roma.
15: Lo ritroveremo live nel 2027 a luglio per la precisione in Italia. Summer, my body isn't ready adesso su Globo.

0: tutta l'estate, questa di Samurai J. Sulla radio che suona solo le migliori, Radio Globo, fa il suo ritorno anche Giulio, uno dei produttori più forti in Italia nell'ultimo periodo, con la voce di Brescia, insieme con Serenamente.
1: Stiamo andando verso ovest e diseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Questa è di Alvaro Soler, Sofia su Radio Globo. Traffic News.
1: L'anniversario è nostro, la convenienza è tutta tua. Fino al 22 settembre, De Cecco pasta di semola 500 grammi a 69 centesimi e prosciutto di montagna stagionato Assisi a 99 centesimi letto. MA Supermercati, amici tutti i giorni. Radio Globo,
0: Traffic News. Ed è il momento di scendere in strada, grazie alla redazione Luce Verde per le informazioni sulla viabilità. In studio Massimiliano Veschi.
2: Buonasera, un incidente sulla via Salaria provoca code tra lo svincolo per Fidene e Castel Giubileo direzione Sette Bagni. Code poi in tangenziale per traffico tra Corso di Francia e Salaria direzione San Giovanni, ma anche in carreggiata opposta, quindi direzione Stadio Olimpico, si sta in fila tra Largo Lanciani e la Nomentana. Andiamo ora sul raccordo anulare per segnalare code causate da un incidente in carreggiata interna tra le uscite Pisana e Boccea. Altre code a tratti tra la Roma Fiumicino e lo svincolo di via Nagnina sulla carreggiata esterna. Fino al 1 ottobre vi ricordo i lavori notturni al Ponte dell'Industria, che è quindi chiuso nelle due direzioni dalle 22 alle 5.30 del mattino. Nella stessa fascia oraria è chiusa di conseguenza anche via del Porto Fluviale tra via delle Conce e via della Riva Ostiense. Attenzione dunque alla segnaletica. Ma per lavori notturni, a partire dalle 22 di questa sera, chi percorre l'autostrada A24 Roma-L'Aquila-Teramo e proviene da Roma troverà chiusi i rami di immissione sulla 1 Roma-Napoli, sia verso Firenze sia direzione Napoli. La riapertura è prevista entro le 6 di domani mattina. Ed infine, per il trasporto pubblico, vi anticipo che dalle 20 di domani, venerdì 18 settembre, e fino a domenica 20 settembre sarà completamente chiusa per lavori la stazione Colosseo Fori Imperiali della metro C. Dettagli di queste ed altre notizie, come sempre, sul sito roma.luceverde.it. Da Massimo Veschi è tutto.
3: Radio Globo. Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci il concerto di Raff.
4: Scopri come su radioglobo.it. Voce generata in AI.
5: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%. TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro.
6: Kia. Movement that inspires.
5: Scopri Kia Stonic da 119 euro al mese da Leonori. Leonori, la tua concessionaria Kia a Roma. Leonori.it.
7: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Even Sporting Club. 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione. Scopri la promozione su evensportingclub.it. Even. Roma si allena qui.
8: Vendesi Ciringhito Fronte Mare, mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
9: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tu a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it.
10: Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.
11: A Roma c'è un posto dove la tradizione non è mai andata via. Osteria Cacio e Pepe. Pasta fatta come una volta, sapori veri, atmosfera di casa. Siamo su via della Massa Calciana, proprio di fronte alla Casilina, a 50 metri dalla metro Giardinetti. Se passi di lì, non puoi non vederci. Osteria Cacio e Pepe, dove la tradizione romana non è un menù, è una promessa.
12: E questo è il soggiorno?
13: La casa è molto bella, ma le porte e gli infissi?
12: Beh, a quelli ci pensa Fratelli Pasqualini. Hanno l'extra sconto 10% sul legno e legno alluminio di loro produzione. Tasso zero e zanzariere in omaggio.
13: E il PVC?
12: È firmato da Piva Group S.P.A.
14: Fratelli Pasqualini. Qualità, cortesia e 40 anni di Made in Italy. Infissipasqualini.com.
15: A Guidonia torna la festa della Beata Maria Vergine di Loreto. Dal 17 al 20 settembre, 4 giorni di musica, spettacoli, danza, giochi e divertimento per tutta la famiglia. Tra gli eventi, la fanfara dei carabinieri, la tradizionale processione e domenica sera il grande spettacolo di fuochi d'artificio. Festa di Loreto, 4 giorni da vivere insieme a Guidonia.
16: Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante, installa un erogatore a

0: 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Oh my car! Sabato 19 e domenica 20, Open Weekend da Valentino, concessionaria Volkswagen. Polo da 18.900 euro e T-Cross da 21.900 euro. 500 e Panda Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro zero anticipo.
2: 19.20, speciale nuovo, usato e chilometri zero Valentino.
1: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
2: ValentinoAutomobili.it.
3: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
4: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 17 al 30 settembre approfitta delle tante offerte imperdibili. Latte parzialmente scremato con Lemaggio un litro, confezione da 6 a 3,49 euro.
3: Todis, buongiorno convenienza.
5: 23 minuti ed è l'ora delle offerte di Roman Auto.
6: Settembre, si torna al lavoro, torna il traffico, tornano gli impegni, l'agenda sempre piena.
7: Che entusiasmo!
6: Sto cercando di trovare almeno un lato positivo.

0: www.radiotrentinoauto.it.
1: Solo le migliori in FM. Streaming, DAB e sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV.
2: Inizia anche la nostra seconda ora insieme in questo giovedì sera.

Sono pronto a regalarvi due biglietti per il concerto di Raff del 17 ottobre. 06 8928 996, questo è il numero da chiamare in questo istante. Ma per portarvi a casa i biglietti dovete anche indovinare qual è il titolo di queste tre canzoni.

0: indovina i titoli delle canzoni e vinci due biglietti per il concerto di Raff. Radio
1: Globo. Voce generata in AI.
2: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%. TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Scopri Kia Stonic da 119 euro al mese da Leonori. Leonori, la tua concessionaria Kia a Roma. Leonori.it.
5: Wait for me, I'll be back.
6: Tieni a dirti, devo controllarmi? La prevenzione non può aspettare. Da Analisi Cliniche Pavese, in una sola mattina, verifichiamo i tuoi valori essenziali con il pacchetto Mia Salute. Oggi è il giorno giusto. Solo per i primi 100 puoi farlo a soli 29 euro. Chiama subito o scrivi su WhatsApp allo 06 50 14 018. Fatti un regalo. AnalisiClinichePavese.com.
7: Agri Family! Agriturismo per famiglie con menù fisso a 29 euro adulti e menù 15 euro per bambini. Aperto tutti i sabati e le domeniche a pranzo. A pochi chilometri da Roma potrai vivere un'esperienza unica tra natura e buon cibo. Prenota su agri-family.it e scopri tra tutti i nostri servizi anche le postazioni barbecue.
8: Oh my car!
9: Sabato 19 e domenica 20, open weekend da Valentino, concessionaria Volkswagen. Polo da 18.900 euro e T-Cross da 21.900 euro. 500 e Panda Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro zero anticipo.
10: 19.20, speciale nuovo, usato e chilometri zero Valentino.
9: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
10: ValentinoAutomobili.it.
11: Amore, pronto a rientrare?
12: Certo!
11: Davvero?
12: Sì! Back to Gran Roma!
11: Io intendevo a scuola.
12: Va bene, ma prima passiamo da Gran Roma per un rientro in grande stile.
11: In effetti, con oltre 100 negozi e ristoranti, posso concedermi un po' di shopping e relax prima di ricominciare. Centro commerciale Gran Roma, così vicino a te. Gra, uscita via Prenestina bis.
13: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre ritrovo gli amici, riprendo i miei hobby, ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
14: Il bello di settembre? Skoda Kamiq, da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro, TAN 0, TAEG 1,05, 36 mesi, 30.000 chilometri, rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro, fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
15: Autocentri Balduina, via del Foro Italico 439-451.
16: Dem Supermercati festeggia il suo anniversario con una pioggia di offerte. Dall'11 al 22 settembre, birra Peroni 66 centilitri 89 centesimi. Torna il cashback del 15% di sconto sui materiali scolastici fino al 30 settembre. Passa a trovarci. Dem, ogni giorno il meglio.
17: Ibrida o elettrica, cabrio o 3+1, e se fosse Abarth?
18: Siamo alle solite, non sai mai cosa scegliere.
17: No, questa volta non ho dubbi. Da Rosati Auto vado sul sicuro, una Fiat 500, non posso sbagliare.
18: Eh sì, gamma 500 e tua, tasso zero e anticipo zero da 149 euro al mese. Rosati Auto ti attende in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
17: Oggi super novità, Rosati Rent, il tuo noleggio. Vieni a scoprirlo, gruppo Rosati.
19: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
20: Auguri Cross! Per festeggiare lo speciale anniversario, da noi è festa grande! Fino al 21 settembre, mutti passata di pomodoro da 700 grammi, 80

C'è un modo nuovo di vivere lo sport a Roma Nord. Juvenia, in via Ischia di Castro 152. Sala isotonica cardio, corsi fitness e wellness, studio Pilates Reformer, padel e tanti corsi sportivi per adulti e bambini. Tutto in un unico abbonamento. Dal 23 al 30 settembre partecipa al nostro Open Week. Juvenia, dove lo sport è vita.

0: Che voce pazzesca quella di Sienna Spyro su Radio Globo.
1: Ora su Radio Globo vinci due biglietti per il concerto di Raff.
0: Proprio così, ma prima bisogna indovinare quali sono i titoli di queste tre canzoni.

0: scopriamo chi è stato il primo a prendere la linea. Pronto?
1: Silvio, ciao.
0: Buonasera Silvio, sei fan di Raff?
1: Certo.
0: E allora sicuramente mi dirai correttamente quali sono i tre titoli delle canzoni che abbiamo appena ascoltato. Vai, partiamo col primo.
1: Gente di mare.
0: Gente di mare, giusto. Secondo.
1: Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è.
0: Esatto, manca il terzo, per questi due biglietti sono tuoi.
1: Infinito.
0: Ed è giusto. Complimenti Silvio, ti mandiamo al concerto di Raff del 17 ottobre. Chi porterai insieme a te?
1: Penso la mia compagna.
0: Ottimo, vi è andata a fare una bellissima serata insieme. Poi ottimo portare la compagna, perché Raff ha creato tante canzoni romantiche, quindi sicuramente sarà una bellissima serata, ragazzi.
1: Va benissimo.
0: Allora Silvio, ti resta solo una cosa da fare, c'è un parlarmi qual è quella radio che ti regala il concerto di Raff.
1: Radio Verstappo.
2: Abbiamo regalato due biglietti per il concerto di Raff. Continua ad ascoltare Radio Globo. I prossimi potrebbero essere i tuoi. Radio Globo.

0: meteo.
1: Oh, finalmente un po' di relax. Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 2008, tua da 19.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, tan fisso 6,99, tag 9,73%. Anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, fino al 30 settembre.
2: Autostemac, concessionaria premiata per il miglior servizio al cliente in via nazionale Tiburtina 261A, a 13 km dal GRA.
0: Radio Globo Meteo.
3: Bentrovati da Nikos Chiodetto di Trebi Meteo e gli amici di Radio Globo. L'Italia è interessata da una blanda zona di bassa pressione in quota alimentata da aria fresca responsabile di instabilità sulle nostre regioni centrali. Nelle prossime ore, quindi anche in tarda serata e nottata, qualche breve temporale sarà possibile sul Lazio. Una pausa domani mattina con sole alternato a qualche nuvolamento di passaggio, ma di nuovo si caricherà l'atmosfera domani pomeriggio con l'innesco di nuovi rapidi temporali più probabili sull'entroterra laziale. Tutti i dettagli scaricando l'app di Trebi Meteo.
0: Radio Globo. Wait for me.

0: gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provali e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Hai un centro sportivo, un'azienda o uno spazio verde da gestire? Affidati a 4S Servizi, pulizia professionale di centri sportivi, manutenzione del verde per aziende e privati e servizi di disinfestazione. Richiedi una consulenza gratuita. 4SServizi.it. Ci prendiamo cura dei tuoi spazi.
2: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
3: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
2: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
4: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale, con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0, TAG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
5: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori.
6: Tutta la Roma minuto per minuto. Ecco il quarto volume de L'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Dammi solo un minuto. Tutti i gol dal primo al 90° più recupero. Preordinalo ora su iosonoromanista.it e scopri i marcatori della nostra storia dentro il tabellino di una partita iniziata nel 1927.
7: Non guidi lontano ogni giorno, ma guidi ogni giorno. Ecco perché nasce la gamma Dacia Hybrid, per semplificare i tuoi spostamenti quotidiani. E puoi viaggiare fino a un mese, senza dover fare rifornimento. Solo dall'11 al 30 settembre approfitta dei Duster Hybrid Days. Su Duster Hybrid 155 in pronta consegna hai un bonus di 800 euro sugli optional. Ti aspettiamo.
4: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Autoequip e Car Lovers Roma.
8: Sapevi che da Pewex puoi pagare la tua spesa anche a rate? Fai i tuoi acquisti, scegli come pagare e dividi l'importo con la massima flessibilità. Scarica l'app Pewex e scopri come accedere al servizio. Pewex, l'entusiasmo di servirvi!
9: Accendi Swift Hybrid, muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
10: Suzuki Swift Hybrid, il rimedio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi, fino a 10 anni di garanzia.
11: Da Giapponese Motori, concessionaria Suzuki del gruppo Apolloni-Ghetti. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
12: Lo scorso weekend è stata qui a Roma con un live pazzesco. Peggy Goo torna su Radio Globo con Human.

0: Attacchi di panico di Charlie Charles con Blanco su Radio Globo. 20 e 54 minuti, sta per partire un'altra sequenza bomba.
1: Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno, i migliori live,
2: i migliori artisti sulla scena,
1: per delle notti da vivere da protagonista. Ascolta Radio Globo tutti i giorni
2: e quando senti questo suono
1: chiama per primo lo 06 892 8996.
2: Dimostra di essere un vero fan. Indovina i titoli delle canzoni
1: e vinci due biglietti per il concerto di
2: Raff.
1: Questa è la radio che ti regala solo i migliori premi.
3: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
4: Era dei sapori d'Italia ti aspetta a Villa Torlonia, a Frascati, dal 17 settembre al 4 ottobre. Un viaggio tra i piatti, i vini e i sapori più iconici della cucina regionale italiana. Il tutto accompagnato da vini, show cooking e ospiti d'eccezione. Fiera dei sapori d'Italia, a Frascati, dal 17 settembre al 4 ottobre.
5: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre ritrovo gli amici, riprendo i miei hobby, ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
6: Il bello di settembre? Skoda Kamiq, da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0, TAG 1.05, 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Autocentri Balduina, via del Foro Italico 439-451.
8: Dem Supermercati festeggia il suo anniversario con una pioggia di offerte. Dall'11 al 22 settembre, tonno a sdomare all'olio di oliva 12 per 70 grammi, 8,99 euro. Torna il cashback del 15% di sconto sui materiali scolastici fino al 30 settembre. Passa a trovarci. Dem, ogni giorno il meglio.
9: Ibrida o elettrica, cabrio o 3+1, e se fosse Abarth?
10: Siamo alle solite, non sai mai cosa scegliere.
9: Eh no, questa volta non ho dubbi. Da Rosati Auto vado sul sicuro, una Fiat 500, non posso sbagliare.
10: Eh sì, gamma 500 e tua, tasso zero e anticipo zero da 149 euro al mese. Rosati Auto ti attende in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
9: Oggi super novità, Rosati Rent, il tuo noleggio. Vieni a scoprirlo, gruppo Rosati.
11: Roma mia, ne abbiamo viste di cose, sogni, avventure, leggende. Per questo sei eterna. Appartieni ai romani, proprio come Passepartout, il ristorante con vista nel cuore di Borgo Pio. Per riscoprire la tua città eterna, prenota un tavolo su passepartoutroma.it o sui loro social. Ristorante Passepartout. Find your key.

0: verde 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore acqua smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Back to you, back to W. È il momento di rimetterti al centro. Dal 1996, gli Sport and Fitness Club W sono il punto di riferimento per chi cerca salute, energia e professionalità al prezzo giusto. Vieni a trovarci e scopri la super promozione di questo mese. Con W riparti alla grande. Info e indirizzi su w.com.
2: Auguri Gross! Per festeggiare lo speciale anniversario, festa grande nei nostri supermercati! Fino al 21 settembre, Peroni birra in bottiglia da 66 centilitri, 89 centesimi. Salmone a tranci, 9,99 euro al chilo.
3: Supermercati Pim, i family agora, di risparmio, di qualità.
4: 2:01 ed è l'ora delle offerte di Roman Auto.
5: Settembre, si torna al lavoro, torna il traffico, tornano gli impegni, l'agenda sempre piena.
6: Che entusiasmo!
5: Sto cercando di trovare almeno un lato positivo.

0: www.radioticino.it.
1: Solo le migliori in FM. Streaming, DAB e sul canale 91 del digitale terrestre. Globo
2: TV. Terza ora insieme che si apre anche oggi qui sulla radio che suona solo le migliori.

0: per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: 21 minuti in questa serata da trascorrere insieme. Dai che domani torna Tommaso Di Vito, si torna anche alla normalità. Intanto anche questa sera, se volete andare ad ascoltare i nostri podcast, li trovate sul nostro sito oppure sulla nostra applicazione. L'ultimo podcast che abbiamo pubblicato è proprio questo qua.
1: Il terremoto!
2: Ascolta in 20 secondi il nuovo podcast di Radio Globo.
3: A 10 anni dal sisma che ha colpito Amatrice e il centro Italia, Giovanni Lucifora riporta alla luce i racconti, le emozioni e le testimonianze dirette di un evento che sconvolse la nazione.
4: Io ho sentito una grossa esplosione.
5: Nel buio ho visto una nube di una bomba atomica, diciamo.
6: Passavi e c'era un morto da una parte, un morto dall'altra.
3: In 20 secondi, il racconto del terremoto che ha distrutto Amatrice e il centro Italia.
2: Disponibile su tutte le piattaforme di streaming e sull'app di Radio Globo.
7: Wait for me, I'll be back.
8: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
9: In occasione dell'inizio dell'anno scolastico è a disposizione Under 19, l'abbonamento annuale dedicato agli studenti, sottoscrivibile alla tariffa speciale di 50 euro. Hanno diritto all'abbonamento gli Under 19 residenti a Roma, indipendentemente dalla fascia di reddito. Per richiederlo accedi alla pagina ATAC dedicata. Fino al 25 settembre è possibile richiedere i buoni libro per studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado. I buoni consentono acquisto di libri di testo, dizionari, narrativa consigliata dalle scuole, notebook e tablet. Requisiti e dettagli su comune.roma.it. Dal 17 al 19 settembre il Palazzo delle Esposizioni ospita l'esordio del Festival Mageia, un nuovo format che mette in relazione arti visive, ricerca sonora e tecnologia.
10: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
11: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
12: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 17 al 30 settembre approfitta delle tante offerte imperdibili. Pecorino romano DOP a 1,09 euro letto. Todis, buongiorno convenienza!
13: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
14: Sì, facci sognare!
13: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite.
14: Ah, e questa è la vista dal finestrino
13: della macchina. Favolosa!
14: Sì, ma poi dove sei andato?
13: Dopo, al mare forse, o in montagna, boh.
15: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
16: Renault Captur 2023 a 12.990 euro?
17: Sì, da AutoEquip settembre parte con un prezzo che fa rumore.
16: Captur certificato e garantito, ibrido, benzina o GPL, tuo da 12.990 euro con finanziamento.
17: E oltre 400 auto certificate e garantite tra cui scegliere anche in contanti.
16: Speciale Open Weekend, aperti anche sabato 19 e domenica 20 settembre.
17: Ti aspettiamo in via Appia Nuova 1259, uscita 23, Appia Gra.
16: AutoEquip, scopri di più su gruppoautoequip.it. Back to the music!
0: Li abbiamo conosciuti per la prima volta.

0: My Happy Ending, la voce di Avril Lavigne. Dal 2004, mamma mia quanto tempo che è passato, io me la ricordo ancora al Festival Bar, questa canzone è davvero pazzesca. Siete su Radio Globo e noi siamo anche pronti a riascoltare quello che è successo stamattina durante il Morning Show.
1: The Morning Show Reload on Radio Globo.
2: Oilà, ciao a tutti ragazzi da Massimo Bari. Anche questa mattina nel Morning Show di Radio Globo ci sono stati grandi scoop. Ecco, il problema è che quando parli di scoop è inevitabile, arriva lui, il nostro Corona, che ci ha tenuto a darci delle notizie secondo lui in anteprima. Giudicate voi.
1: Reload.
3: Buongiorno precari, sono Corona, lo scoop virus.
4: Eccolo.
3: Questa volta non è uno scoop, no, perché lo sapete già,
4: sì.
3: Ma voglio dare a Cesare quel che è di Cesare.
4: Andiamo, vai.
5: Sì, sentiamo.
3: Anche se a me piace di più dare a Fabrizio quel che è di Trezeguet.
4: Sì,
3: e per farlo vi rendo un merito, ho deciso di candidarmi per voi.
4: Vai, vai.
3: Ascoltando le vostre lamentele da plebei indigenti.
4: Mamma mia, però. Oh.
3: Massimo che non paga il bollo dal 2016.
4: È vero.
3: Gabri che ruba bottiglie di vino a casa degli amici. Flaminia che non si trucca perché spende tutto per i libri del figlio. E quello nuovo Sazende che è stato fotografato nei pressi di Via dei Giubbonari, intento a vendere gadgets di Radio Globo di cui si è indebitamente appropriato. Servizio fotografico realizzato da me, poi non pubblicato in quanto acquistato da lui stesso. E adesso è povero anche lui.
4: È povero, sì.
3: Tutti a dire che non sono eleggibile per via della condanna definitiva.
4: Sì, sì, è vero.
3: Stolti. È proprio ciò che mi rende un candidato perfetto. Tra i punti salienti del mio programma.
4: Sì,
3: basta con lo stereotipo italiano di pizza, mafia e spaghetti.
4: Bravo.
3: Mettiamoci anche estorsione. La sanità in questo paese non funziona.
4: No.
3: E il fatto che io sia libero di sparare minchiate ogni giorno lo dimostra.
4: Sì, è vero.
3: Io sono il nuovo Silvio Berlusconi. Legalizziamo la prostituzione.
4: Bene.
3: Non c'è un nesso tra le ultime due frasi.
4: No.
3: L'accostamento è puramente casuale.
4: È vero, sì,
3: lui non si è mai posto il problema di legalizzarla. Ora devo andare. Sono già pieno di impegni istituzionali.
4: Ma davvero?
3: Alle 10 devo incontrare un impiegato dell'anagrafe che vuole acquistare un servizio fotografico.
4: Ma dai, un impiegato.
3: Siete curiosi, vero?
4: Sì.
3: Vi do uno scoop. Sono gli scatti che ritraggono la sua faccia mentre registra i nomi dei figli di La Russa. Addio disagiati.
1: The Morning Show. Tutte le mattine dalle 6 alle 10 su Radio Globo.
6: Wait for me, I'll be back.
7: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
8: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
7: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
9: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale. Con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. Tan 0 TAG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
10: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori.
11: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
12: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
13: Think big, become big.
14: A settembre Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAEC 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni in sede, scoprilo nei nostri showroom anche domenica 20 e 27.
15: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Autoequip e Car Lovers Roma.
16: Wow, ma che è successo alla tua casa? Fantastica!
17: Già, ho dato le chiavi a Casa Green Evolution e hanno pensato a tutto loro.
18: Realizza la casa dei tuoi sogni con Casa Green Evolution del gruppo Astrologo. Un professionista dedicato ti assisterà in ogni fase, dalla consulenza alla selezione dei materiali fino alla gestione fiscale e all'organizzazione completa dei lavori. Contattaci per un sopralluogo e un preventivo gratuito. Casa Green Evolution. Ristrutturiamo. Cambiando le regole.
5: Accendi il Swift Hybrid. Muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki. Anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
19: Suzuki Swift Hybrid. Il rimedio di ogni carattere. Anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro. Con 4.500 euro di incentivi. Fino a 10 anni di garanzia.
20: Suzuki. Da Giapponese Motori, concessionaria Suzuki del gruppo Apolloni-Ghetti. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
0: Un'estate piena zeppa di concerti per Bruno Mars, che dopo tanti anni finalmente questo tour è riuscito a riportare.

0: Morning Show, live
1: dalle 7 alle 10.
0: Canale 91 del digitale terrestre. Globo TV.
2: È tutto che ho preciso. C'era un mio giudizio.

0: Frequencies che arriva dal Belgio, ma sicuramente si è ispirato più alla musica brasiliana con questa Paraíso appena riascoltata su Radio Globo. 21:54 minuti, continua la nostra serata insieme, la nostra ormai notte insieme, ascoltando la musica della radio che suona solo le migliori.
1: Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci il concerto di Raff.
2: Scopri come su radioglobo.it.
3: Voce generata in AI.
4: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro.
5: Kia. Movement that inspires.
4: Scopri Kia Stonic da 119 euro al mese da Leonori. Leonori, la tua concessionaria Kia a Roma. Leonori.it.
6: Continui a dirti, devo controllarmi? La prevenzione non può aspettare. Da Analisi Cliniche Pavese, in una sola mattina, verifichiamo i tuoi valori essenziali con il pacchetto Mia Salute. Oggi è il giorno giusto. Solo per i primi 100 puoi farlo a soli 29 euro. Chiama subito o scrivi su WhatsApp allo 06 50 14 018. Fatti un regalo. AnalisiClinichePavese.com.
7: Renault Captur 2023 a 12.990 euro?
8: Sì, da AutoEquip settembre parte con un prezzo che fa rumore.
7: Captur certificato e garantito, ibrido, benzina o GPL, tuo da 12.990 euro con finanziamento.
8: E oltre 400 auto certificate e garantite, tra cui scegliere anche in contanti.
7: Speciale Open Weekend, aperti anche sabato 19 e domenica 20 settembre.
8: Ti aspettiamo in via Appia Nuova 1259, uscita 23, Appia Gra.
7: AutoEquip, scopri di più su gruppoautoequip.it.
9: Ricami, stampe, personalizzazioni dal ricamatore dal 2022. Abbigliamento promozionale, da lavoro, sportivo e gadget su misura anche in conto terzi per le agenzie. Chiamaci allo 06 667 32 813. Visita dalricamatore.com o vieni nel nostro showroom in via Carlo Casini 107, Roma.
10: Tutta la Roma minuto per minuto. Ecco il quarto volume de L'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Dammi solo un minuto. Tutti i gol dal primo al novantesimo più recupero. Preordinalo ora su iosonoromanista.it e scopri i marcatori della nostra storia dentro il tabellino di una partita iniziata nel 1927.
11: Anniversario nei supermercati Ipertriscount. Fino al 22 settembre, De Cecco, pasta di semola limited edition, grammi 500, 69 centesimi. E tantissime altre offerte incredibili. Scopri il punto vendita più vicino a te su ipertriscount.it.
12: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, ecoincentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
13: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio, Peugeot 208 da 14.950 euro in pronta consegna con permuta o rottamazione.
12: Autoimport a Roma dal 1957. Anche domenica.
0: 2 minuti ci separano dalle 22 ed è l'ora delle offerte di Roman Auto.
14: Settembre, si torna al lavoro, torna il traffico, tornano gli impegni, l'agenda sempre piena.
15: Che entusiasmo!
14: Sto cercando di trovare almeno un lato positivo.

0: www.martinoauto.it.
1: Solo le migliori in FM.
2: Streaming, DAB e sul canale 91 del digitale terrestre.
3: Globo TV.
4: Si riparte, ultima ora insieme in questa serata su Radio Globo. Ancora ciao a tutti, io sono Jacopo Sagliani. Che ne dite? Dai, alziamo il volume, arriva Nicchezza.

0: back.
1: Da quattro generazioni, la famiglia Bezziccheri porta il mare sulle tavole di Roma. All'Aristo Pescheria Bezziccheri scegli il pesce dal banco e te lo cucinano espresso. Crudi freschissimi ogni giorno, panini di pesce, in via Gregorio VII e comodo asporto. Ti aspettiamo in via Tuscolana 238-240 e al mercato San Silverio. Pescheria Bezziccheri.
2: Ho milioni di idee ma non riesco ad arredare.
3: Libri, zaino e alla cameretta dei ragazzi ci pensa Back to Store di MB Arredamenti. Rinnova i loro spazi con la qualità Moretti Compact. Subito il materasso in omaggio e il finanziamento a tasso zero. Ti aspettiamo al Castel Romano Shopping Village e a Cecchina, in via Nettunense, chilometro 9.
4: Non guidi lontano ogni giorno, ma guidi ogni giorno. Ecco perché nasce la gamma Dacia Hybrid, per semplificare i tuoi spostamenti quotidiani. E puoi viaggiare fino a un mese senza dover fare rifornimento. Solo dall'11 al 30 settembre approfitta dei Duster Hybrid Days. Su Duster Hybrid 155 in pronta consegna hai un bonus di 800 euro sugli optional. Ti aspettiamo.
5: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Autekip e Carlovers Roma.
6: A Guidonia torna la festa della Beata Maria Vergine di Loreto. Dal 17 al 20 settembre, 4 giorni di musica, spettacoli, danza, giochi e divertimento per tutta la famiglia. Tra gli eventi, la fanfara dei carabinieri, la tradizionale processione e domenica sera il grande spettacolo di fuochi d'artificio. Festa di Loreto, 4 giorni da vivere insieme a Guidonia.
7: Ottobre inizia da Romix. 4 giorni per vivere tutte le storie che ami e incontrare i loro protagonisti, tra anteprime ed eventi imperdibili. La grande animazione giapponese ti aspetta con il maestro Takeshi Koike e Lupin the Third. Romix, dal 1 al 4 ottobre in Fiera Roma.
8: Auguri Cross! Per festeggiare lo speciale anniversario, da noi è festa grande! Fino al 21 settembre, asiago fresco DOP 79 centesimi letto. Asdomar, tonno all'olio d'oliva, confezione da 12 per 70 grammi, 8,99 euro.
9: Supermercati PIM, i family agora, di risparmio, di qualità.
10: Oh Mario, bentornato! E le vacanze, com'era il resort?
11: Un disastro!
10: Ah, e le escursioni?
11: Abbiamo naufragato!
10: E tua moglie?
11: È scappata! Con uno del posto!
10: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
11: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio!
10: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozione.
12: Ibrida o elettrica? Cabrio o 3+1? E se fosse Abarth?
13: Siamo alle solite, non sai mai cosa scegliere.
12: Eh no, questa volta non ho dubbi. Da Rosati Auto vado sul sicuro. Una Fiat 500, non posso sbagliare.
13: Eh sì, gamma 500 e tua, tasso zero e anticipo zero da 149 euro al mese. Rosati Auto ti attende in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
12: Oggi super novità, Rosati Rent, il tuo noleggio. Vieni a scoprirlo. Gruppo Rosati.
14: È passato appena un anno, ma l'hanno già scaricata in tantissimi. Per festeggiare il primo compleanno dell'app Todis, il regalo te lo facciamo noi. Dal 17 al 30 settembre, se fai almeno 30 euro di spesa, ricevi un coupon che ti dà diritto al 10% di sconto su tutti i prodotti Todis, offerte incluse. Accedi o scarica subito l'app Todis e vai alla sezione I tuoi coupon. Maggiori informazioni in app e su todis.it. Todis, buongiorno convenienza.
15: Una canzone inizialmente nata

0: Me Back su Radio Globo, era insieme anche a Robin Schulz, appena riascoltata, ma siamo anche pronti noi a scoprire come sarà il tempo nella giornata di domani. Lo facciamo con la redazione di Trevi Meteo.
1: Radio Globo Meteo.
2: Oh, finalmente un po' di relax. Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro, fino al 30 settembre.
3: Autostemac, concessionaria premiata per il miglior servizio al cliente in via nazionale Tiburtina 261A, a 13 km dal GRA.
1: Radio Globo Meteo.
4: Bentrovati da Nikos Chiodetto di Trevi Meteo e gli amici di Radio Globo. L'Italia è interessata da una blanda zona di bassa pressione in quota alimentata da aria fresca, responsabile di instabilità sulle nostre regioni centrali. Nelle prossime ore, quindi anche in tarda serata e nottata, qualche breve temporale sarà possibile sul Lazio. Una pausa domani mattina con sole alternato a qualche nuvolamento di passaggio, ma di nuovo si caricherà l'atmosfera domani pomeriggio con l'innesco di nuovi rapidi temporali più probabili sull'entroterra laziale. Tutti i dettagli scaricando l'app di Trevi Meteo.
1: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
5: Inizia l'estate nel modo giusto. A Zomarin ti aspetta una giornata da vivere in famiglia, tra emozioni e divertimento, animali da conoscere, attrazioni per tutte le età, piscine e scivoli per rinfrescarsi. E la sera a Zomarin Summer Nights. Luci, spettacoli e esperienze da ricordare. Cosa aspetti? Prenota su zomarin.it. Zomarin.
6: Ho milioni di idee ma non riesco ad arredare.
7: Libri, zaino e alla cameretta dei ragazzi ci pensa Back to Store DMB Arredamenti. Rinnova i loro spazi con la qualità Moretti Compact. Subito il materasso in omaggio e il finanziamento a tasso zero. Ti aspettiamo al Castel Romano Shopping Village e a Cecchina, in via Nettunense, chilometro 9.
8: A settembre scegli di star bene. Allenati a Juvenia Giustiniana. Sala pesi, corsi fitness e tutto il meglio per il tuo allenamento. E per bambini e ragazzi, corsi di ginnastica artistica, ritmica e arti marziali. Cosa aspetti? Vivi lo sport alla Juvenia Giustiniana in via Lonato 62, zona prima porta. Richiedi ora la tua prova gratuita su juveniagiustiniana.it.
9: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
10: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
9: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
11: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale, con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. Tan zero, tag 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
12: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori.

0: Oscurità in the dark, la voce di Selena Gomez su Radio Globo. 22:45 minuti, ultimi minuti da trascorrere insieme in questa serata. Torna anche Pink, Just Give Me a Reason.
1: Right from the start, you were a thief, you stole my heart, and I, your willing victim.

0: to you su Globo. Ci salutiamo ragazzi, è arrivato il momento di dirci ciao, noi ci risentiamo domani dalle 14 fino alle 16, orario normale qui su Radio Globo, domani sera invece tornerà Tommaso Di Vito. Ciao a tutti, buonanotte!
1: Wait for me, I'll be back.
2: Parte la super rottamazione Opel. A settembre con la super rottamazione Opel corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 7,99, TAIG 11,81. Rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 30 settembre. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.450 euro.
3: Auto Import, a Roma dal 1957. Anche domenica.
4: AgriFamily!
5: Tuffati in un fantastico weekend in famiglia da AgriFamily. Piscina aperta tutti i giorni, natura, animazione, postazioni barbecue. Il sabato e la domenica a pranzo, menù fisso adulti a 29 euro e bambini a 15 euro. AgriFamily, a pochi chilometri da Roma. Prenota su agri-family.it e scopri tutti i servizi.
6: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
7: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tu a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it. Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.
8: Fiera dei sapori d'Italia ti aspetta a Villa Torlonia, a Frascati, dal 17 settembre al 4 ottobre. Un viaggio tra i piatti, i vini e i sapori più iconici della cucina regionale italiana. Il tutto accompagnato da vini, show cooking e ospiti d'eccezione. Fiera dei sapori d'Italia, a Frascati, dal 17 settembre al 4 ottobre.
9: Renault Captur 2023 a 12.990 euro.
10: Sì, da AutoEquip settembre parte con un prezzo che fa rumore.
9: Captur certificato e garantito, ibrido, benzina o GPL, tuo da 12.990 euro con finanziamento.
10: E oltre 400 auto certificate e garantite tra cui scegliere anche in contanti.
9: Speciale Open Weekend, aperti anche sabato 19 e domenica 20 settembre.
10: Ti aspettiamo in via Appia Nuova 1259, uscita 23, Appia Gra.
9: AutoEquip, scopri di più su gruppoautoequip.it.
11: A Guidonia torna la festa della Beata Maria Vergine di Loreto. Dal 17 al 20 settembre, 4 giorni di musica, spettacoli, danza, giochi e divertimento per tutta la famiglia. Tra gli eventi, la fanfara dei carabinieri, la tradizionale processione e domenica sera il grande spettacolo di fuochi d'artificio. Festa di Loreto, 4 giorni da vivere insieme a Guidonia.
12: Tutti i giorni dalle 16 alle 19 su Radio Globo è tutto bloccato.
13: Sponsored by Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
14: Scopri KGM da Magi Auto.
13: Tivoli, Correndo, Torres, Action in Rexton.
14: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
13: E affronti il traffico con un sorriso.
14: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
13: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto, dove l'auto è magia.
15: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Even Sporting Club. 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione. Scopri la promozione su evensportingclub.it. Even. Roma. Si allena qui.
16: Anniversario nei supermercati Iper Triscount. Fino al 22 settembre, prosciutto crudo nazionale stagionato 3 etti 5 euro e tantissime altre offerte incredibili. Scopri il punto vendita più vicino a te su ipertriscount.it.

0: cosa ti sei perso in
1: Tutto Bloccato.
2: A sta gara di Irox, la vincitrice Joanna Witzurk, australiana, ha vinto.
3: Sì.
2: Però, ahimè, durante la competizione si è cacata addosso, ha avuto una serie di scariche di diarrea.
4: Proprio hai comprato l'enciclopedia medica stamattina, proprio, sì, Liliana Caselli.
2: Ha avuto delle perdite.
3: Ha defecato.
2: Ha avuto, esatto, delle.
4: Sì, sì, sì, ma si è cacata addosso davvero. Cioè, nel senso che camminava, faceva questi squat.
2: Faceva gli squat.
4: Capirai, poi con lo squat.
5: Proprio andasce proprio apposta.
3: Mamma mia, veramente.
5: Allora chinate.
4: La puzza, veramente. Sembrava la solfata. Praticamente ad ogni squat praticamente sembra una papera. Gli mancava la codina pennuta, piumata.
6: Comunque, se cercate la parola Irox, il primo suggerimento da Irox dissenteria.
7: Ah, Caselli praticamente è passata da antipasto a diarrea.
8: Il prossimo hanno detto che lo faranno a Chicago.
9: Io lo stavo a seguire quel programma, poi ho detto no, vabbè, non muovete, una cagata. Infatti, cioè, non è che c'avevo tanto torto.
10: Cioè praticamente ha smerdato tutti.
4: Ecco qua.
2: Se serviva un'immagine più chiara, lui ce l'ha regalata.
1: Tutto bloccato.
0: Dal lunedì al venerdì.
1: Dalle 16 alle 19.
0: Solo su
1: Radio Globo. Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live. Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 892 8996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo.
11: Wait for me, I'll be back.
12: Continui a dirti, devo controllarmi? La prevenzione non può aspettare. Da Analisi Cliniche Pavese, in una sola mattina, verifichiamo i tuoi valori essenziali con il pacchetto Mia Salute. Oggi è il giorno giusto. Solo per i primi 100 puoi farlo a soli 29 euro. Chiama subito o scrivi su WhatsApp allo 06 50 14 018. Fatti un regalo. AnalisiClinichePavese.com.
0: Wake up!
1: Good morning! The Morning Show.
13: Buongiorno!
1: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10.
14: Ed è il mio appuntamento mattutino.
1: The Morning Show.
0: On Radio Globo.
1: Sponsored by
0: Top Supermercati.
15: La convenienza al top, la qualità al top. Supermercati Top.
16: Perché la spesa non è solo un gesto quotidiano, è cura, è scelta, è valore. Siamo insieme ogni giorno.
17: Top Supermercati, la grande convenienza di qualità.
15: Top Supermercati.
18: Roma mia, ne abbiamo viste di cose, sogni, avventure, leggende, per questo sei eterna. Appartieni ai romani, proprio come Passepartout, il ristorante con vista nel cuore di Borgo Pio, per riscoprire la tua città eterna. Prenota un tavolo su passepartoutroma.it o sui loro social. Ristorante Passepartout, find your key.
19: Ibrida o elettrica, cabrio o 3+1, e se fosse Abarth?
8: Siamo alle solite, non sai mai cosa scegliere.
19: No, questa volta non ho dubbi. Da Rosati Auto vado sul sicuro. Una Fiat 500, non posso sbagliare.
8: Eh sì, gamma 500 e tua, tasso zero e anticipo zero da 149 euro al mese. Rosati Auto ti attende in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
19: Oggi super novità, Rosati Rent, il tuo noleggio. Vieni a scoprirlo. Gruppo Rosati.it.

0: ascolta.
1: In 20 secondi, il nuovo podcast di Radio Globo.
0: A 10 anni dal sisma che ha colpito Amatrice e il centro Italia, Giovanni Lucifora riporta alla luce i racconti, le emozioni e le testimonianze dirette di un evento che sconvolse la nazione.
2: Io ho sentito una grossa esplosione.
3: Nel buio ho visto una nube di una bomba atomica, diciamo.
4: Passavi e c'era morto da una parte, morto dall'altra.
0: In 20 secondi, il racconto del terremoto che ha distrutto Amatrice e il centro Italia.
1: Disponibile su tutte le piattaforme di streaming e sull'app di Radio Globo.
5: Wait for me, I'll be back.
6: Ricami, stampe, personalizzazioni dal ricamatore dal 2022. Abbigliamento promozionale, da lavoro, sportivo e gadget su misura anche in conto terzi per le agenzie. Chiamaci allo 06 667 32 813. Visita dalricamatore.com o vieni nel nostro showroom in via Carlo Casini 107, Roma.
7: A settembre parti con 4S macchine. Lava pavimenti o spazzatrice ferma? Ci pensiamo noi. Assistenza tecnica specializzata su ogni marca. Noleggio e vendita di macchine professionali per la pulizia. 4S macchine. La soluzione giusta quando serve. Richiedi subito una consulenza gratuita nella tua azienda su 4smacchine.it.
8: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
9: Scegli Big. Vedrai il tuo brand scalare il mercato. Video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
10: Think big, become big.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: wait for me, I'll be back.
1: Da quattro generazioni, la famiglia Bezziccheri porta il mare sulle tavole di Roma. All'Aristo Pescheria Bezziccheri scegli il pesce dal banco e te lo cucinano espresso. Crudi freschissimi ogni giorno, panini di pesce, in via Gregorio VII e comodo asporto. Ti aspettiamo in via Tuscolana 238-240 e al mercato San Silverio. Pescheria Bezziccheri.
2: Amore, pronto a rientrare?
3: Certo!
2: Davvero?
3: Sì, back to Gran Roma!
2: Io intendevo a scuola.
3: Va bene, ma prima passiamo da Gran Roma per un rientro in grande stile.
2: In effetti, con oltre 100 negozi e ristoranti, posso concedermi un po' di shopping e relax prima di ricominciare. Centro commerciale Gran Roma, così vicino a te. Gra, uscita via Prenestina Bis.
4: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
5: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tu a partire da €19.990 per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it. Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.
6: Dem Supermercati festeggia il suo anniversario con una pioggia di offerte. Dall'11 al 22 settembre, pasta De Cecco, formati assortiti 500 grammi, 69 centesimi. Torna il cashback del 15% di sconto sui materiali scolastici fino al 30 settembre. Passa a trovarci. Dem, ogni giorno il meglio.
7: E questo è il soggiorno?
8: La casa è molto bella, ma le porte e gli infissi?
7: Beh, a quelli ci pensa Fratelli Pasqualini. Hanno l'extra sconto 10% sul legno e legno alluminio di loro produzione. Tasso zero e zanzariere in omaggio.
8: E il PVC?
7: È firmato da Piva Group S.p.A.
9: Fratelli Pasqualini, qualità, cortesia e 40 anni di Made in Italy. Infissipasqualini.com.
10: Scuola al via? Affidati a Telefoto Guidonia. Divise scolastiche personalizzate, curate nei dettagli, con il logo della tua scuola e realizzate su misura per ogni esigenza. E soprattutto consegna in sole 24 ore. Telefoto, qualità, professionalità e velocità. Ti aspettiamo in Viale Roma 68 a Guidonia.

sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato!

0: be back.
1: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cashglobo, il tuo contante scontato.

che nome dai ad un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono le Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar secolo.

0: oh, esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh, quando siamo soli sei magnifica.
1: Only the hits. Sono le migliori. Radio.

0: cosa ti sei perso in
1: tutto bloccato.
2: Che poi c'è un casino la notte, hanno anche minacciato un vecchietto sotto casa perché gli ha chiesto di non far casino. Questa cosa è stata detta a chi di dovere e questa persona è andata lì, gli ha messo un bossolo di proiettili in mano e da quel giorno non si è più sentito neanche uno strillo.
3: Porca miseria. Minaccia grave però, eh?
2: Minaccia grave però venuta da minacce grave, perché questi baldi giovani al vecchietto l'hanno proprio minacciato col gesto "ti taglio la gola".
3: Mamma mia, una persona anziana.
2: Sai, i vecchietti quelli che puliscono la strada, i casopolari che abitano con il cancelletto in strada, che la mattina li trovi in mezzo alla scopa che puliscono,
4: certo,
2: no?
4: Certo.
2: Proprio storici, quelli che non bisognerebbe toccare assolutamente.
4: Esatto.
2: Lui sicuramente gli ha detto di non far casino durante la notte perché doveva dormire.
4: Mm-hmm.
2: E quelli l'hanno minacciato, quindi di conseguenza minaccia per minaccia. È esagerato, è sbagliato, però quando si arriva al limite, si arriva al limite.
4: Ma in fondo Marco, non è stata nemmeno troppo una minaccia. Uno dice: visto che insomma, ho trovato sto bossolo per terra,
3: di chi è?
2: Magari è vostro.
4: Esatto, dice, magari, anzi è stata secondo me una gentilezza, è stata una carineria. Dice che per caso vi siete
3: infatti secondo me quelli che se lo sono perso hanno detto: ma capiremo quando lo ritroviamo.
1: È tutto bloccato dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 19 solo su Radio Globo.

0: continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
1: A settembre scegli di star bene. Allenati a Juvenia Giustiniana. Sala pesi, corsi fitness e tutto il meglio per il tuo allenamento. E per bambini e ragazzi, corsi di ginnastica artistica, ritmica e arti marziali. Cosa aspetti? Vivi lo sport alla Juvenia Giustiniana in via Lonato 62, zona prima porta. Richiedi ora la tua prova gratuita su juveniagiustiniana.it.

0: cosa ti sei perso questa mattina del Morning Show. Radio
1: Globo. Ho organizzato Capoverde, quindi no dietro l'angolo, con l'agenzia di viaggi. Sono arrivati al villaggio e le valigie io sono arrivate dopo 6 giorni. Loro hanno speso 300 euro dei vestiti che a oggi ancora gli devono ridare. Follia.
2: Lavatrice. Sotto c'era una lavatrice.
3: Ma con un gatto dentro.
4: No, a parte quello, perché sentivo sbattere, è vero. Sapete quando fai la lavatrice dentro c'è qualcosa con il metallico, no? I bottoni, qualcosa così. No, ma io all'inizio, oggi sono strano io, ragazzi. Sulla canzone di Salda Vinci ci ho sentito un messaggio subliminale. Adesso, all'inizio di questo messaggio qua, ci ho sentito un'altra cosa.
3: Che c'hai sentito?
4: Tant'è vero che subito dopo ho detto: mazza, che gli hanno dato da mangiare. Senti che dice?
1: Viaggio organizzato, Capoverde.
4: Capoverde, io ho sentito.
0: A morning show. Tutte le mattine dalle 6 alle 10 su Radio Globo.
5: Wait for me, I'll be back.
6: Hai un centro sportivo, un'azienda o uno spazio verde da gestire? Affidati a
1: Capoverde.
4: Capoverde, io ho sentito.
0: A morning show. Tutte le mattine dalle 6 alle 10 su Radio Globo.
5: Wait for me, I'll be back.
6: Hai un centro sportivo, un'azienda o uno spazio verde da gestire? Affidati a 4S Servizi

organizzando un compleanno, una festa a tema, un evento aziendale o un family day? Affidati a Tutto in una Festa. Professionalità, creatività e divertimento garantito. E se dici Radio Globo, ricevi un omaggio speciale per la tua festa. Tutto in una festa.it. Tutto in una festa. Il divertimento comincia da qui.